0: In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Vi invitiamo all'ascolto del programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono stati realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Buon ascolto!
2: Ok, allora 1 Corinzi 12. Allora, lo studio precedente... ci siamo fermati in capitolo 11, abbiamo parlato del fatto che lo Spirito Santo è colui che decide quando lui darà i doni, cioè nel senso, nessuno di noi in un culto possiamo dire adesso io ho deciso di profetizzare, adesso io ho deciso di avere una parola di conoscenza, adesso io ho deciso di pregare e guarire una persona. È lo Spirito Santo che distribuisce come lui vuole. E certamente se noi siamo credenti che stiamo in preghiera e nella parola e siamo credenti che abbiamo un'intima comunione col Signore, noi saremo più sensibili allo Spirito Santo. E quindi noi vedremo più spesso anche manifestarsi i doni dello Spirito Santo. Io sono convinto che Dio vuole manifestare i suoi doni anche tutti i giorni nella nostra vita. Quasi una cosa naturale. Però molto dipende da noi se noi siamo vasi disponibili per essere usati dal Signore, perché tante volte le affanni del giorno, le preoccupazioni, la confusione di questo mondo, magari guardare troppo la televisione, no, sono distrazioni che bloccano fuori la voce di Dio. E quindi è difficile sentire la sua voce. In versetto 12 Paolo comincia un discorso, perché è tutto collegato, perché la prima parte lui parla, dice non voglio che siate ignoranti riguardo i doni spirituali, e qui in capitolo 12 lui parla della Chiesa, anche della nostra comunità, e lo paragona a un corpo umano. È un buon paragone. E in versetto 12, come infatti il corpo è uno, ma ha molte membra, e tutte le membra di quell'unico corpo, pur essendo molte, formano un solo corpo, così è anche Cristo. L'altro giorno stavo leggendo che noi nel nostro cervello abbiamo 400.000 chilometri di fibre di nervi che corrono in questo cogutz, no? Una cosa, no? Paolo dice molti membri, ma non sapevo neanche il più minimo parte di quanti veramente membri abbiamo in questo corpo. E lui usa questo paragone del corpo. Or noi tutti siamo stati battezzati in uno stesso spirito, nel medesimo corpo, sia giudei che greci, sia schiavi che liberi, siamo stati tutti abbeverati in un medesimo spirito. Infatti anche il corpo non è un solo membro, ma molte. Quindi quello che Paolo sta dicendo, perché purtroppo io ho visto, specialmente nelle chiese più carismatiche, c'è questa idea che magari alcuni membri, alcuni credenti hanno avuto più Spirito Santo o più, non so, quante volte ho avuto credenti che vengono da me e dicono fratello prega per me perché non ho ancora ricevuto lo Spirito Santo. E io dico ma come, non sei nato di nuovo? Sì, sì, però non ho parlato in lingue ancora. E quindi devo correggere la loro teologia o comprensione di Dio errata, perché la Bibbia dice che quando siamo nati di nuovo, no? Quando abbiamo ricevuto Gesù nella nostra vita, noi abbiamo ricevuto lo Spirito Santo. Lo Spirito

il fatto che lo Spirito glorificherà sempre Cristo, e quindi se Gesù non è glorificato in una chiesa, in una riunione, in una manifestazione, non è da Dio. E Gesù ha detto, ora Lui è con voi, quindi perché loro erano con Gesù e quindi lo Spirito Santo dentro di Lui, ma poi sarà dentro di voi. Ok? Dopo la resurrezione di Gesù, qualcuno si ricorda cosa, quando Lui era radunato con i Suoi discepoli, cosa ha fatto il Signore con i discepoli? Lui spirò su di loro. Ricordate? No? Ok, Giovanni, andiamo a vedere. Devo trovarlo perché non era nelle mie note questo versetto. Brava Anita, 20:22. Esatto. Quindi dopo la resurrezione di Gesù, Gesù appare ai discepoli, c'è l'incredulità di Tommaso. Versetto 21, poi Gesù di nuovo disse a loro, pace a voi, come il Padre ha mandato me, così io mando voi. E detto questo, soffiò su di loro e disse, ricevete lo Spirito Santo. Perché prima della morte e resurrezione di Cristo, la nuova nascita non poteva accadere. Era con la morte di Cristo che poi i discepoli potevano ricevere dentro la loro vita lo Spirito Santo. Poi che cosa è accaduto in Atti capitolo 2? Qualcuno si ricorda? Questo sì, no? Cosa? Esatto, però che cosa è accaduto nel giorno di Pentecoste? Ma più che questo, esatto, sono stati battezzati con lo Spirito Santo, però loro avevano già ricevuto lo Spirito Santo, giusto? L'abbiamo appena letto, perché se Gesù dice riceve lo Spirito Santo, non è che li prendevo in giro. Quando noi nasciamo di nuovo, noi riceviamo lo Spirito Santo. Questo è quello che Paolo dice, siamo stati battezzati in un unico corpo, cioè siamo stati piantati nel corpo di Cristo. Questo avviene nella nuova nascita. Poi dopo la nuova nascita viene il battesimo dello Spirito Santo, e come abbiamo visto anche l'altra settimana, vedremo anche nello studio di capitolo 14, quando veniamo battezzati con lo Spirito Santo, poi vengono le manifestazioni dei doni dello Spirito Santo. E tante volte è anche parlare in lingue. Però nessuna parte della Bibbia dice che è l'unico segno. Anche se alcune chiese insegnano questo, se non hai parlato in lingue non sei stato battezzato con lo Spirito Santo. Ma la Bibbia non lo dice. Anche se io credo personalmente che il dono di lingue è disponibile a tutti i credenti, come anche tutti i doni dello Spirito Santo. Ma specialmente quello di lingue, perché è l'unico dono per la nostra autoedificazione. Quindi è un dono prevalentemente che noi usiamo nella nostra preghiera privata, no? Facciamo una passeggiata in montagna, siamo soli, preghiamo in lingue, no? Non sappiamo come pregare. Io non so per voi, ma io sono molto limitato. Per dire, magari vedo che Nancy è un po' giù, no? E io non so che cosa sta accadendo nella sua vita. Magari io lo chiedo, ma ne... Magari lei non vuole aprire, non vuole, no? Però io vedo che... Quindi posso in inglese o italiano dire, Signore, aiuta mia sorella, benediscila, no? Però voi, cioè, per quanto tempo posso pregare in italiano o in inglese per lei, no? Non lo so voi, ma io sono limitato, no? Perché poi, con la mia immaginazione, sì, posso pregare per un po'. Però Paolo dichiara in Romani, penso 12, che lo Spirito Santo, con sussurro ineffabile, lui intercede per i santi. Quindi noi non sappiamo pregare per quella persona, ma noi possiamo chiedere, Spirito Santo, intercedi attraverso la mia vita per quella persona. E possiamo pregare in lingue anche per ore e intercedere per quella persona. E lo Spirito Santo usa noi come un vaso di intercessione. Lui ci dà questo linguaggio. Alla nostra mente sembra una cosa stupida, strana, bizzarro. Io la prima volta che ho sentito uno parlare in lingua ho detto, ma questo è uscito fuori di testa completamente. E io ero credente, ero in chiesa.

0: Questo è uscito fuori di testa. Pensavo questo, anzi mi veniva da ridere. Però come il Signore mi disse, Craig, tu non capisci questa cosa, ma viene da me. Tu non capisci adesso questa cosa, ma è una cosa che io ho dato col fratello. Quindi poi avevo un po' di paura, ho detto, forse ho bestemmiato, Dio, no? Avevo questo pensiero sbagliato, ma non era così. Quindi noi quando siamo nati di nuovo, noi riceviamo lo Spirito Santo. Tutti i credenti hanno lo Spirito Santo, se non abbiamo lo Spirito Santo non siamo nati di nuovo. Il battesimo dello Spirito Santo è un'altra cosa. Con alcuni credenti sono nati di nuovo, no? Per esempio in Atti 10, quando Cornelio e tutta la sua casa, ricordate la storia che Dio dà a Pietro una visione della lenzuola, poi Dio parla a Barnaba, Cornelio manda servi a Iappa, c'è un uomo, Pietro sta pregando, chiamalo e lui vi dichiarerà la via della salvezza. Pietro arriva, comincia a predicare e Cornelio e tutta la casa erano nati di nuovo, battezzati con lo Spirito Santo, cioè istantaneamente, tutto il pacchetto, no? In un colpo. Cosa? All inclusive, no? Full immersion, no? Tutto, full optional, no? Basta. Ma molti di noi è diverso, noi prima siamo nati di nuovo, sperimentiamo la grazia di Dio, il perdono di Dio, diventiamo figli di Dio, magari poi siamo anche battezzati in acqua, in ubbidienza al Signore, e poi magari siamo battezzati con lo Spirito Santo. Dipende, siamo diversi e il Signore agisce, magari alcuni sono battezzati con lo Spirito Santo e... No, cioè hanno un zelo, un coraggio nel predicare e evangelizzare, alcuni altri hanno profezie, alcuni hanno parole di conoscenza, alcuni parlano in lingue. E magari più in là, altri doni vengono, si manifestano nella nostra vita. Ma continuiamo qui, in versetto 14, infatti anche il corpo non è un solo membro, ma molte. Se il piede dicesse, siccome non sono mano, io non sono parte del corpo, non per questo non sarebbe parte del corpo. E se l'orecchio dicesse, siccome non sono l'occhio, io non sono parte del corpo, non per questo non sarebbe parte del corpo. Allora, secondo voi cosa ci sta comunicando qui Paolo? Cioè, che applicazione ha per noi in questa comunità? Qualcuno ha qualche idea? Esatto. Perché tante volte uno dice, ma io non so cantare, perché noi valutiamo magari certe posizioni o compiti nella Chiesa di più gran valore. Noi li valutiamo. Ma vedremo che non è così per Dio. Perché tante volte un credente dice, ah, tu sei un missionario, tu predichi la parola... Però è sbagliato non pensare così. Direi, ah, io non sono il pastore, quindi non conto per niente. E questo che Paolo sta dicendo a tutti noi. Non dobbiamo avere la mentalità, io non predico, io non suono la chitarra, io non canto, io non lo so, impongo le mani e la gente viene guarito. Cioè non serve a niente, perché non è così. Anche con Nino parlavamo prima di venire qua, e io ho detto, io sono pastore, no? Io prego, io leggo la Bibbia, ho il mio rapporto personale con il Signore, ma io ho bisogno di voi. Io ho bisogno di voi. Io non posso vivere la mia vita cristiana senza di voi. E dicevo a lui, c'è anche il fatto che uno viene in comunità, per me è un incoraggiamento come credente. Dico, vedi, no? Non è un incoraggiamento quando la chiesa è piena e tutti stanno qui con grinta e gioia, no? Però se magari veniamo e siamo io, Egne e Giovanna, magari gloria a Dio, siamo in tre, il Signore è con noi, però dice, mamma mia, che succede, no? E siamo scoraggiati. Cioè, solo della presenza di altri fratelli è come un dono. E non sto dicendo che dobbiamo come credente mirare solo a essere presente, no? Però è importante, a volte noi pensiamo che differenza fa se io vado in chiesa o no. E fa una differenza perché tu sei parte del corpo. È come dire che io vengo in chiesa e lascio un braccio a casa. Sarebbe la stessa cosa? Sapete, a volte noi non ci rendiamo conto quanto importanti i pezzi del corpo finché non li perdiamo. No? Per esempio il mio ditalino piccolo, no? Mignolo, che è stato spaccato qualche volta e si blocca e non si piega bene, no? Magari io dico, ma cosa può servire questo? Io riesco a suonare la chitarra senza, riesco a aggrappare questo microfono senza, però avete mai fatto tipo male questo dito? No? No, tipo preso una palla così di testa, no, o schiacciato. E poi tu devi lavorare, devi grappare qualcosa, dici, mamma mia, è molto importante quel piccolo che sembra niente, quel mignolo. Poi ti rendi conto, è importantissimo, anche il piccolo dito del piede, quello si chiama mignolo anche? Ah beh, il picciotto lo chiamiamo. Il picceriddu. No, se tu vedi il mio piccolo dito sul piede, no, è una cosa orrendo, no? Perché poveretto, no? È come minoranza, no? È tutto piegato sotto le altre quattro. E anche l'unghia non vi descrivo come, no? Cioè, puoi tagliarlo, limarlo, fai tutto quello che vuoi, è sempre una cosa storta, brutta, no? E dico, cosa serve quella? Però se lo schiacci, scopri, no? Perché sapete che è quello che ci tiene in bilancia, quello esterno. Non sembra importante, ma quando lo perdi scopri che, ah mia, quello serviva. Come ognuno di noi serviamo in questo corpo. E se noi non siamo presenti, è come un pezzo del corpo che non c'è. E quindi il corpo soffre per questo. E noi non possiamo, Signore ci riprende se noi abbiamo l'atteggiamento, ma io non so, quindi non è importante, io non sono importante in questa chiesa. Paolo sta dicendo non è così, stai sbagliando, il tuo capire è sbagliato, perché ogni credente è importante, ogni credente fa parte del corpo e ha la sua funzione. Ognuno di voi avete doni speciali che solo voi avete, e non sto parlando solo dei carismi dello Spirito Santo, io sto parlando anche dei doni naturali che Dio ti ha dato, no? Alcuni di voi siete più bravi in certe cose, altri, cioè, per dire Marco, no? Io ringrazio Dio che lui è il tesoriere, che lui piace contare la contabilità della Chiesa. Perché io odio fare questa cosa, io lo odio come, perché io, voi sapete già, non sono una persona molto organizzata nelle mie cose. E questi lavori così, cioè io non, se tu mi dici costruisci un muro, io è mio pane burro, no? Subito lo faccio, non mi piace costruire, no? Buttare giù quell'albero, se queste cose così, ma subito, no? Ma se tu dici prendi tutte quelle ricevute, no? È una cosa che io, no? È come le unghie sulla lavagna. Però ci sono fratelli, come Marco, che lui, non so se lui, forse lui piace, non lo so, però lui lo fa, è bravo, quindi questo per me è importante. E magari uno pensa, ma che importanza ha? Ha molta importanza, perché è importante anche che le offerte, che viene aggiornata, che è tutto ordinato, anche perché noi vogliamo essere sempre come si dice, cioè vogliamo essere sempre una un'entità above table, come... sì, tipo se uno viene, infatti adesso anche dovremmo fare, dire queste sono le entrate, le uscite, eccetera eccetera, tutti noi membri della comunità. Quindi è molto importante anche questa cosa che uno potrebbe dire, ma che importanza ha nelle cose spirituali il tenere il conto? Ma ha importanza. È importante che viene pagata la luce, perché se non viene pagata la luce, non viene pagato il gas, noi saremo qui a congelarci. Al buio. Al buio, esatto. E quindi ogni cosa importante, e ognuno di voi avete delle donne e cose speciali che voi potete offrire a questo corpo. E spero che Dio mi dia la grazia anche di aiutarvi a scoprire i vostri doni, e che lo Spirito Santo rivelerà i vostri doni. Quello che tu hai da offrire ai altri fratelli, perché hai qualcosa. E non dobbiamo dire, come io non sono il vocalista, non ho importanza. Paolo dice no, è sbagliato, perché non è vero. Se tutto il corpo fosse occhi, dove sarebbe l'udito? E se tutto fosse udito, dove sarebbe adorato? Odorato. Quindi di nuovo lui continua questo paragone del corpo. Quindi immaginate un corpo pieno di occhi. Sarebbe un mostro. Eppure l'occhio è molto importante. No? Se non mi credete, chiudete gli occhi e cercate di uscire e trovare la vostra macchina. No? Quando i bambini non fanno così, no? Avete fatto quando eravate bambini, no? Chiudere gli occhi, far finta che sei cieco, no? C'è molto bisogno di occhi. Però abbiamo bisogno anche di orecchi. Per sentire, no? Se non hai orecchi non puoi neanche imparare a parlare. Perché non senti i suoni, non impari a vocalizzare. Il naso. No, se noi non abbiamo l'odorato e c'è gas, una fuga di gas qui dentro, potremmo morire. O magari un veleno, un qualcosa, no? Il cibo che è marcio, che è andato male. Ogni cosa è importante e ogni cosa è essenziale. Cioè voi, ognuno di voi siete essenziale per questo corpo. Noi non possiamo dire non abbiamo bisogno di Edne. Ma non possiamo dire non abbiamo bisogno di Nino, non abbiamo bisogno di Nita. Abbiamo bisogno di tutti. Tutti. Perché ognuno di loro ha... Uno è l'occhio del corpo, uno è l'orecchio, uno è la mano, uno... Ma ora Dio ha posto ciascun membro nel corpo come ha voluto. Questo è anche una cosa molto importante. Noi come credenti dobbiamo essere soddisfatti e contenti dove siamo in questo momento. Perché tanti credenti non sono contenti, non sono, cioè non riposano nel Signore, non hanno fede nel Signore. Del Signore, tu mi hai messo in questa posizione adesso, perché è in questa posizione che tu vuoi operare nella mia vita, in questo momento. Comprendete? Io per tanti anni nella tenda, in questa missione, io non predicavo. Per tanti anni. Per i primi... La prima volta che ho predicato, sì, al di fuori di predicare nell'evangelizzazione nelle strade, però predicare in una chiesa, la prima volta io ero arrivato in India. Quindi era già 3-4 anni in questa missione e non avevo predicato neanche una volta in una chiesa. Io facevo cose pratiche. Anche quando ero qui in Italia con Nancy e Vito, cioè il mio compito era dirigere tutti i lavori pratici, quindi tutti gli operai, falegnameria, carrozzeria, elettricisti, cioè di organizzare i lavori per i ragazzi. Noi prendevamo ragazzi tossicodipendenti e ognuno di loro doveva essere affiancato una persona che era specializzata in qualche cosa, falegnameria, idraulico, e quindi le insegnavamo un mistero, mestiere. Per dire, il mio ministero per tanti anni, e ogni tanto Vittorio mi chiamava e dicevo: Craig, tu predichi venerdì, no? Però se noi eravamo in città anche 2 mesi, magari io predicavo 2, 3, 4 volte, cioè in 60 serate di riunione. Quindi il mio compito principale non era di essere il predicatore, non essere il capo, perché era Vittorio, ma essere il suo assistente e di dirigere quelle cose pratiche nella chiesa, in un certo senso, anche se non era una chiesa. E vi dico, tante volte io vorrei tornare a fare solo quello. Perché essere pastore è molto più, no? Perché è facile con me, quando io facevo le cose pratiche, potevo guardare dove Dio ha messo Vittorio nel corpo e essere geloso. Cioè, io vorrei essere, sai, il grande predicatore, che tutti vengono e magari mi apprezzano i miei doni. Invece io sono qui sotto questo camion, no, a cambiare questo olio sporco. Però a volte noi, guardando gli altri, vediamo magari solo le cose, cioè vediamo al modo nostro, no? Perché io non capivo tutte le pressioni mentale, spirituale, che erano su il pastore, cioè chi guidava quel gruppo spirituale. E sono tanti. E tante volte io vorrei: Signore, io qui c'è la mia carta di dimissione, l'avrò scritto migliaia di volte, e ogni volta il Signore dice: prendilo indietro, perché tu non avrai la dimissione finché io non te lo dico, no? Cioè io vorrei dire: Signore, guarda, dammi una sega, un martello, no? Perché il legno non ti parla indietro, no? Come le persone. No? Il legno non è ribelle, no? Tu prendi la sega e lo tagli, no? Non si ribella, dice: non voglio che mi tagli. Invece le persone sì. Per dire che a volte noi non siamo contenti dove Dio ci ha posto nel corpo, vogliamo il posto di un altro, e questo è sbagliato. Anche perché io ho visto questo, finché noi non ci arrendiamo a dire: Signore, io sono contento con questo posto che mi hai dato qua, Dio non ci metterà in nessun altro posto. Perché Dio dice: no, Craig, io voglio che tu sei qui perché io devo fare un'opera nella tua vita dove sei adesso. E tu puoi imparare questa lezione solo qui. Perché sapete, per essere un pastore, prima deve essere un aiutante. Così tu capisci cosa fa un aiutante. E viceversa. Quindi è buono che noi comprendiamo che Dio ha posto ciascun membro nel corpo come Lui ha voluto. Una volta a Montebellone c'era un fratello che mi diceva che io contristavo lo Spirito Santo perché non lo davo più spazio e non lo facevo predicare. E in un certo senso che io lo impedivo di arrivare alle cose spirituali che lui doveva arrivare. E io ho detto: caro fratello, io e te, noi conosciamo un altro Dio. Perché il Dio che tu conosci, io, piccolo Craig, sono capace di impedire il suo volere. No? Ho detto: tuo Dio è troppo piccolo. Perché il Dio che io servo è sovrano. E se Dio vuole che domani tu predichi davanti al Parlamento italiano, tu predicherai. Comprendete? Quindi noi dobbiamo essere contenti, perché a volte noi pensiamo che gli uomini, il pastore non riconosce tutti i miei talenti, o i fratelli, o qualcuno, ma non importa, perché Dio sa. Dio può prenderci e dire, oggi fai questo, oggi farei quest'altro, no? Cioè, tu pensi anche di Chuck Smith, no? Lui per 17 anni era pastore di piccole comunità nell'Arizona, nella California, nessuno conosceva chi era lui, no? Un pastore sconosciuto, in paesi sconosciuti, in chiese sconosciute. Ma lui e sua moglie erano fedeli a servire Dio, erano contenti di essere lì. E Dio parlavo con chi parlavo l'altro giorno? Parlo con tanta gente. Parlavo con David, mi sembra. Ah, era dopo il culto qua, quando ho raccontato quella storia del generale cinese, che Dio ha portato il pastore Chuck là a predicare tutti questi pezzi grossi nel governo cinese. Quando stavamo scendendo dalla macchina e tornando al mondo, dovevamo parlare, oh, mia gloria a Dio... E parlavamo del fatto che la Chiesa questo mese dovrebbe fare un libro solo con le testimonianze attraverso gli anni, tutte le persone come hanno conosciuto il Signore, le cose che Dio ha fatto, ma veramente il libro di Atti, ma moltiplicato per 100 volte. E io parlavo con David e ho detto, anche Chuck una volta è stato invitato dal re di Tonga, sapete il Tonga dov'è, no? Vicino a Tahiti, nel Polinesia, cioè lui è stato invitato dal re di Tonga a venire a Tonga e predicare la parola di Dio a tutta la nazione, no? Cioè, dall'invito di un re, lui è venuto lì, il re ha invitato tutti i personaggi lì del Tonga, questo è il pastore Smith, adesso ci predicherà il Vangelo di Gesù Cristo. Era anche sulla televisione, quindi tutti i tonganesi là a guardare. E tu pensi, se Chuck non fosse fedele in quella piccola comunità in Arizona, in mezzo deserto, sono convinto se lui non è fedele in quel posto, in quel momento, lui non avrebbe mai predicato davanti a un re. E sapete perché? Perché era importante per Dio quella piccola chiesa nel deserto, uguale al re di Tonga e tutta la nazione di Tonga. No? Perché noi vediamo umanamente, oh, guarda, ha predicato davanti a un re, quindi, Ma per Dio è importante anche quei fratelli nel deserto, o quella gente che vive in quel piccolo villaggio. Ma se tutte le membra fossero un solo membro, dove sarebbe il corpo? Quindi se tutti vogliono fare il cantante, chi deve fare la riunione dei bambini? Ma ora ci sono molti membra, ma vi è un solo corpo. L'occhio non puoi dire alla mano, io non ho bisogno di te. Né parimenti il capo puoi dire ai piedi, io non ho bisogno di voi. E come ho detto prima, ognuno di noi abbiamo doni, abbiamo valori davanti a Dio. Nessuno di noi posso dire non ha bisogno di Lui. E anche noi della Calvary Chapel, no? Perché è vero, cioè noi siamo un piccolo corpo, tanti membri, ma anche la nostra Chiesa è come un membro nel corpo di Cristo mondiale. Noi non possiamo dire non abbiamo bisogno di fratelli dell'Assemblea di Dio. Non abbiamo bisogno dei fratelli della Chiesa Battista, la Chiesa dei Fratelli, perché noi siamo solo una parte. La Calvary Chapel ha i suoi doni, i suoi cose positive, abbiamo la nostra chiamata di insegnare la parola di Dio versetto per versetto, come lo facciamo. Magari altri fratelli hanno un altro ministero, un'altra chiamata, e noi non possiamo mai dire, ma noi della Calvary Chapel non abbiamo bisogno di nessuno. È sbagliato, perché abbiamo bisogno di loro. Anzi, noi anche quando ho fatto il viaggio in Sicilia parlavo con David, come i fratelli giù apprezzavano il modo in cui insegniamo la parola di Dio, e quindi noi abbiamo qualcosa di offrire a loro. Però io dicevo a David, Loro avrebbero anche molto da insegnare a noi riguardo la preghiera, riguardo magari i doni dello Spirito Santo, magari sulle cose. E questa è una cosa bella, no? Noi possiamo offrire qualcosa che Dio ci ha dato e loro possono anche offrire a noi qualcosa che Dio ha dato a loro. Anzi, le membri del corpo che sembrano essere più deboli sono invece necessarie. Paolo userà questa frase diverse volte in questo discorso. Quello che sembra è molto importante, è una parola chiave, perché lui, cioè lo Spirito Santo, sa che noi come umani, noi vediamo le cose diverso. A noi sembra che lui non serve. Sto scherzando, lo sai che sto scherzando, no? Ma lui vuole che comprendiamo che sembra che non serve, perché non è così. Umanamente potremmo dire, ma io che importanza ho? Non so cantare, non so suonare, non so fare la riunione dei bambini, non so predicare, quindi non servo. È sbagliato, perché tu avrai qualcosa. E quello che stimiamo, anche qui, e quello che stimiamo essere le meno onorevoli del corpo, li circondiamo di maggior onore. E le parti indecorose sono circondate di maggior decoro. Quindi quello che sembra a noi, quello che noi stimiamo, ma non vuol dire che Dio lo stima meno una parte. Comprendete? Lo Spirito Santo vuole comunicarci questo. Noi umanamente stimiamo il predicare molto importante. Però magari Dio stima una cosa con tanta umiltà che sta lì in quella stanza con i bambini che scavalcano i muri, no? E con tanta pazienza e tanto amore cerca di, per un'ora, insegnare i bambini una lezione della parola di Dio. O magari chi viene a pulire il gabinetto. No, chi stima pulire il water? Qualcuno stima quello come un'alta chiamata, no? No, Signore, io voglio, no? Signore, tu lo sai, io desidero tanto pulire col water. Eppure, forse un giorno in cielo noi riceveremo la più grande ricompensa per fare quello. Se lo facciamo con umiltà, con gioia, con allegria, no? Con lo scopino là a pulire, alleluia. Ma le nostre parti decorose non ne hanno bisogno, perciò Dio ha composto il corpo dando maggior onore alle parti che ne mancava, affinché non vi fosse divisione nel corpo, ma le membra avessero tutti una medesima cura le une per le altre. Quindi quelle parti che a noi sembrano meno importanti, Dio addirittura dice che Lui dà una maggior grazia. Quindi le donne vengono dotate ancora di più di quelle che noi stimiamo di essere importanti. E se un membro soffre, tutte le membra soffrono. Mentre se un membro è onorato, tutte le membra ne gioiscono insieme. Purtroppo non è sempre così nella Chiesa, no? Se un fratello o una sorella viene benedetto, siamo contenti o siamo gelosi? Se il pastore magari chiede uno di predicare, uno di suonare, uno di cantare, siamo gelosi o siamo contenti? Perché Dio deve trasformare, perché noi siamo stati elevati in questo mondo con una mentalità carnale e sbagliata. E Dio deve trasformare la nostra mente. Io posso confessare che a volte, no, io sento di, quella chiesa, mamma mia, stanno convertendo un sacco di gente, hanno battezzato 100 persone quest'anno, no? E io posso, essere geloso. Però sono fuori dottrina, sono tutti pazzi, no? Invece io, cioè, Dio vorrebbe che io avessi, cioè, gioia, di gloria a Dio. Mamma mia, il Signore sta usando quei fratelli in quella chiesa, lì in quella città. Alleluia, io sono contento. Questo è l'atteggiamento che Dio vuole da noi. Un altro fratello nella chiesa viene dato un lavoro più buono, qualcuno regala una macchina nuova. No, non vuole che siamo gelosi. Perché se lui è stato benedetto, siamo tutti benedetti. Paolo vuole dire questo. Se uno nella chiesa viene onorato, viene benedetto, siamo tutti onorati perché noi siamo una sola cosa. Ma finché non abbiamo compreso che siamo una sola cosa, saremo gelosi. Ah, ma perché il Signore benedice sempre Giovanni? Io no. Sono geloso. Ma perché sempre lei? Se uno soffre, tutti soffriamo. Or voi siete il corpo di Cristo, sue membra, ciascuno per parte sua. E Dio ne ha costruito alcuni nella Chiesa, in primo luogo come apostoli, in secondo luogo come profeti, in terzo luogo come dottori, poi ha ordinato le opere potenti, quindi i doni di guarigione, i doni di assistenza, di governo, le diversità di lingue. Sono forse tutti apostoli, tutti profeti, tutti dottori? Hanno tutti il dono di operare di opere potenti? Hanno tutti i doni di guarigione? Parlano tutti in altre lingue? Interpretano tutti? Ora cercate ardentemente i doni maggiori ed io vi mostrerò una via ancora più eccellente. Allora, queste domande che Paolo fa in versetto 29 e 30, voi sapete come vengono chiamate queste domande, no? In italiano come sarebbe questo tipo di domanda, la frase grammatica? Una domanda retorica. Quando tu fai una domanda, ma lo sai già la risposta, no? E quindi molti interpretano questi versetti nel senso che Paolo sta dicendo cioè che tu avrai un dono solo e tu avrai un altro dono solo e tu avrai un altro dono solo e quindi non tutti parleranno in lingue, non tutti profetizzeranno, non tutti pregheranno, saranno guariti. Però io vedo questi passi in modo un po' diverso, perché il contesto di 1 Corinzi 12 fino alla fine di 14 è l'uso dei doni nel corpo, nell'assemblea, giusto? Che poi in capitolo 14 lui parla ancora più profondo, proprio l'uso dei doni nell'assemblea, quando noi siamo insieme. E io vedo questi passi che Paolo sta dicendo, cioè nel senso non sarà solo una persona che sarà l'apostolo, profeta, lingue, profezie, guaritore. Comprendete? Che non sarà solo uno, due, tre persone che fanno tutto, ma sarà una cosa che tutto il corpo farà. Anche se è vero, non è che uno può decidere di essere apostolo, è una chiamata da parte di Dio. Anche perché noi vediamo nelle scritture, nel libro di Atti e anche in 1 Corinzi 14, che quasi tutti parlavano in lingue. Giusto? Paolo diceva a questa chiesa, io parlo Io parlo più in lingue di tutti voi. Allora, se tutti non parlavano in lingue, sarebbe un po'... No? Cioè, se voi, se solo lui parla in lingue e voi altri no, e dico, io parlo più di tutti voi, e Dio non vuole neanche che voi avete quel dono, sarebbe anche cattivo di parte mia di dire questo, giusto? Cioè, tu non hai la possibilità e Dio non vuole neanche che hai la possibilità. Quindi sarebbe crudele che io parlo più di te. No, quello, Paolo ha detto questo perché loro tutti parlavano in lingue. Solo che erano carnali e loro parlavano solo in chiesa, gridavano in lingue per 5 minuti, ma non pregavano mai nel privato in lingue. E Paolo diceva, io prego più di tutti voi insieme, però lo faccio maggiormente quando sono da solo. Se noi dovessimo fare questa domanda sulla persona che ha scritto questi passi, facciamo una prova. Sono forse tutti apostoli? Allora, una domanda retorica, la risposta sarebbe no. Ma Paolo era un apostolo? Sì. Tutti i profeti? Paolo era un profeta?
1: Sì.
0: Tutti i dottori? Paolo era un dottore? Sì. Tutti i doni di opere potente? Paolo faceva opere potente? Il Signore usava Paolo nel dono di guarigione? Sì. Paolo parlava in altre lingue? Sì. Interpretano tutti, non sappiamo se lui ha interpretato mai un messaggio in lingue. Non sappiamo. Però, se questo è retorico, cioè nella sua persona lui operava in tutti i doni. Anche se guardiamo l'Apostolo Pietro, cioè lui operava in quasi tutti i doni. E perciò io credo che Paolo non sta dicendo che il dono di lingue non è per tutti, tu avrai guarigione, tu avrai quell'altro dono. Quello che lui, secondo me, sta dicendo è che nel culto non sarà solo Craig che avrà... Craig profetizzerà, Craig parlerà in lingue, Craig darà l'interpretazione di lingue. Perché io ho visto a volte in qualche ambiente questo aspetto, no? Quando ero nel Paso, Texas, nel gruppo dove lavorava, noi facevamo un culto ogni domenica pomeriggio. Fra noi missionari venivano alcuni credenti di fuori e sai, io ero nuovo là. E quindi c'era il tempo della lode, poi come anche noi, fra un canto c'era un tempo di pregare, se qualcuno sentiva una parola del Signore, questo fratello a fianco a me dice, mi ha fatto il gomito così, dice, adesso il tizio alzerà e darà un messaggio in lingue. E io, sai, ho detto, ma cosa stai dicendo, no? È come un orologio, dopo qualche minuto questo si è alzato, no, poi ho detto adesso quell'altro fratello darà l'interpretazione, no? E quindi in questa chiesa era come, e Paolo sta dicendo che non è così, non è che sarà solo una persona che sempre ha quella cosa, che lo Spirito darà diversi doni in diverse persone. Io ho visto nella mia vita, in 28 anni che conosco il Signore, quasi tutti i doni. E non, io non credo che possiedo un dono di guarigione. La maggior parte delle volte che io prego per i malati si peggiorano, sì. Mi sembra, no? Muoiono, no? No, no, non vuoi che io prego per te, no? Carità. Però qualche volta ho visto veramente, ma non io, è stato il Signore, no? Io sono solo stato ubbidiente di pregare. Ma in Cecoslovacchia abbiamo pregato, non voglio dire io, abbiamo pregato per un bambino che era sordo, cioè sua mamma non era credente, Questo era appena che era caduto il muro ai comunisti, no? La tenda era piena di gente e ho predicato dopo la riunione, abbiamo pregato per le persone. È arrivata questa donna non credente, un bambino sordo, cioè tutta la vita. E forse avevo perso l'udito, non mi ricordo. Comunque abbiamo pregato per lui e lui è stato guarito istantaneamente. Cioè lui sentiva. Sì, forse era un incidente. Perché lui era sordo in un orecchio. Abbiamo pregato e il bambino ha testimoniato dopo, quando i fratelli hanno pregato per me era come un pop, come esploso il mio orecchio e poi era come aperto. Una volta nella tenda abbiamo pregato per un bambino che era nella sedia a rotelle, il Signore l'ha guarito e lui è alzato e ha camminato. Ma non possiede il dono di guarigione, è lo Spirito Santo, comprendete? Non, noi diciamo in inglese one man show, cioè la Chiesa non è un one man show, comprendete cosa vuol dire? Spettacolo di un solo uomo, non so se è significato. Però tante volte noi vediamo nel mondo più carismatico, arriva l'unto degli Stati Uniti o di qua e là, no? Potenza, no? Cioè, è un one-man show, ma Paolo sta dicendo, guarda che non è che tutti avranno questa cosa. Perché, cioè, lui dichiara questo dopo aver fatto un lungo discorso che ogni membro ha un dono. E ogni membro ha la sua cosa di contribuire. E poi conclude, e concluderò anch'io, versetto 31, ora cercate ardentemente i doni maggiori. Quindi noi come credenti dobbiamo cercare i doni, dobbiamo desiderare i doni, perché i doni sono essenziali. Cioè quando i non credenti vedono le operazioni soprannaturali dello Spirito, loro crederanno nel Signore. Ma tu come sapevi questa cosa? No? Diversi anni fa a Montebelluna un fratello stava evangelizzando un amico e loro venivano in chiesa e facevano un certo discorso fra di loro, no? E questo uomo un po' raccontava la sua storia a questo fratello della chiesa. Era la prima volta che lui ha raccontato queste cose, no? Loro sono arrivati in chiesa, io durante il messaggio, cioè dicevo parola per parola quella che loro hanno detto nella macchina. No? E questo uomo sapevo che il fratello non poteva dirmi perché il fratello ha sentito appena nella macchina prima di venire al culto. E lui ha detto, ma qua cosa succede? Cioè lui ha detto Dio è in mezzo a voi, ma lui come sapeva queste cose? E come lui ci ascoltava nella macchina? Ma io non li ascoltavo, io non mi ero reso neanche conto, io parlavo come adesso. Ma lo Spirito Santo mi ha messo quelle parole e io profetizzavo e non mi ero neanche accorto. Ma quell'uomo si è accorto. Lui veramente, ma qui, cioè, questo non è come la chiesa dove vado io, no? Dio parla. E quindi è importante di cercare i doni, ardentemente. Voi comprendete cosa vuol dire ardere? Fuoco, no? Con passione. Cercare i doni dello Spirito Santo. Però, avendo detto tutto quello riguardo i doni, che sono belli i doni, Paolo dice, ed io vi mostrerò una via ancora più eccellente, che è l'amore, che parleremo giovedì prossimo, dell'amore. Amen. Signore, grazie. E di nuovo preghiamo per Daniela, Padre, che tu possa guarirla. Signore, basta che tu dia la parola, Signore, anche da qui da Feltre la tua potenza possa toccarla lì nel letto. Signore, saldi questi ossa, Fai che faranno il prossimo esame e sarà tutto guarita. Fai che domani si sveglierà, Signore, e si metterà a fare il tap. Signore, noi sappiamo che Tu sei capace, che Tu sbalordisci i medici, sbalordisci tutti gli infermieri, tutta la gente in quell'ospedale. E noi Ti ringraziamo per Daniela, Signore, per il suo spirito dolce, la sua tranquillità. E benedisci lei, Vincenzo, Signore, in questo momento difficile. Signore, anche in questo Tu vuoi fare una cosa nella loro vita. E Ti ringraziamo per loro. Anche i fratelli nostri qui a Feltre che non potevano essere questa sera, Padre, benediscili, fortificali. Padre, aiutali di avere la possibilità di venire qui. Perché noi sentiamo la mancanza di una parte del nostro corpo. E Ti ringraziamo per loro, Padre, benediscili nel nome di Gesù. Amen.
1: Avete ascoltato il programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Appuntamento a domani alla stessa ora.
2: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.

Che cosa costa agli altri la mia obbedienza a Dio? Luca 23:26. E mentre lo menavan via, presero un certo Simon, cireneo, che veniva dalla campagna, e gli misero addosso la croce perché la portasse dietro a Gesù.

Presero un certo Simone e gli misero addosso la croce. Quando ubbidiamo a Dio, sarà inevitabile che questa nostra obbedienza costi agli altri più di quanto costa a noi. E la situazione che si crea è come una porta aperta al tormento. Se amiamo il Signore, la nostra ubbidienza non ci costa nulla. Anzi, è per noi un diletto, ma costerà molto a coloro che non lo amano. Se ubbidiamo a Dio, ciò sarà causa di sconvolgimento per i piani di altre persone, che reagiranno schernendoci e dicendo: «È questo che tu chiami cristianesimo?» Possiamo certamente evitare questa sofferenza. Se però vogliamo ubbidire a Dio, non dobbiamo evitarla, ma accettare di pagare questo costo. Il nostro orgoglio umano qui si inalbera e dice: «Non accetterò mai nulla da nessuno». Non abbiamo il diritto di pensare che le nostre relazioni con gli altri possano essere differenti da quelle che ebbe il Signore. Quando pretendiamo di voler portare da soli il peso di tutte le conseguenze della nostra vocazione, la vita spirituale diventa stagnante. Portare quel peso da soli non ci è possibile, e d'altro lato facciamo talmente parte dei propositi universali di Dio che non appena gli ubbidiamo, altri ne sono coinvolti. Rimarremo fedeli nell'ubbidienza a Dio accettando l'umiliazione di non essere indipendenti, o prenderemo l'altra strada dicendo: «Non voglio far soffrire altre persone»? Possiamo prendere quest'altra via e disubbidire a Dio, se lo vogliamo, e subito si allenterà la tensione della situazione difficile. Ma allora avremo arrecato dolore al nostro Signore. Se invece scegliamo l'ubbidienza, Egli si prenderà cura di chi ne avrà subito le conseguenze. Il nostro compito è semplicemente quello di ubbidire e di lasciare a Lui di occuparsi di tutte le conseguenze della nostra ubbidienza. Stai attento a non cedere all'impulso di dare ordini a Dio riguardo a quello che tu vuoi o non vuoi che succeda a causa della tua ubbidienza a Lui.

abbiamo trasmesso L'impegno per l'Altissimo, meditazioni bibliche per un anno di Oswald Chambers.

ai nostri ascoltatori in sintonia con noi in questo momento giunga il sincero ed affettuoso saluto cristiano di Radio Evangelo Risponde. La domanda che ci è stata posta e a cui dobbiamo rispondere nel corso di questa trasmissione è la seguente: qual è il vostro parere sulla predestinazione? Diciamo subito che questo è uno degli argomenti più scottanti che si è trattato nel passato e che si tratta tuttora nel seno della cristianità. La predestinazione è stata oggetto di dispute molto accanite nel corso di secoli e nel corso della storia della Chiesa. Molti protagonisti di questa storia hanno parteggiato per la predestinazione, mentre altri l'hanno avversata. Noi crediamo che queste dispute non sono neppure oggi edificanti per i semplici cristiani che hanno l'unico obiettivo di salvare la loro anima e di vivere nell'amore di Cristo, il loro Salvatore. Il raggiungimento di questo scopo, che è tra tutti il più elevato, non richiede che noi siamo capaci di risolvere problemi di questo tipo o anche semplicemente discuterne. Possiamo tranquillamente vivere la nostra vita cristiana ignorando un tema così scottante e incontrare il Dio nella sua presenza e nelle sue benedizioni. Ma poiché abbiamo avuto una esplicita richiesta in questo senso, affrontiamo pure questo tema, cioè la predestinazione, procurando, ancor prima di fornire la nostra risposta, di citare la opinione di antichi e meno antichi uomini di fede. La predestinazione, spieghiamo per chi non ne ha sentito parlare prima o è completamente digiuno di questo argomento, è o dovrebbe essere l'atto di Dio per cui, a suo imprescindibile giudizio, gli uni sono destinati a vita eterna e gli altri alla perdizione eterna. Non in virtù di meriti o di demeriti dei singoli individui, ma in virtù della insindacabile elezione di Dio. Dobbiamo però vedere insieme se la predestinazione è accettabile alla luce delle scritture e se si concilia con la giustizia e l'amore di Dio. Cominciamo con citare l'opinione di uomini che hanno contribuito a fare la storia della Chiesa. Agostino di D'Agaste, il famoso Sant'Agostino del IV secolo, credeva nella predestinazione e diceva che era un segreto che non sapeva spiegare. Ecco alcune sue parole: perché è dato all'uno e non è dato all'altro, parlava della grazia e della salvezza. Non ho vergogna di dire che si tratta di un profondo segreto della croce, un segreto degli intendimenti di Dio che io non conosco e su cui non è lecito indagare. Posso rimanere altamente estasiato davanti a questo fatto, ma non posso dimostrarlo con ragionamenti. Calvino, uno dei più importanti promotori della riforma protestante e acceso sostenitore della predestinazione, affermava quanto segue: non saremo mai così chiaramente persuasi, come è richiesto, che la fonte della nostra salvezza sia la misericordia gratuita di Dio, finché non ci sia chiara la sua elezione eterna, poiché essa è come un termine di paragone per valutare la grazia di Dio, in quanto egli non adotta tutti indifferentemente nella speranza della salvezza, ma dà agli uni quello che nega agli altri. Tutta la causa della nostra salvezza è in Dio soltanto. Vogliamo anche citare l'opinione di un altro sostenitore della predestinazione, un revivalista metodista del XVIII secolo,

0: Giorgio Whitefield, il quale affermava che la elezione divina consentiva agli uni di pervenire alla salvezza, a quella salvezza che invece Iddio negava ad altri. Soltanto coloro che Iddio ha eletto fin dalla fondazione del mondo, diceva, possono essere salvati. Predicava con forza perché coloro che erano stati eletti si persuadessero della verità della loro elezione e non disprezzassero per ignoranza la grazia divina. Ma dobbiamo dire, per amore della verità, che non era coerente con questa sua opinione e predicava come se tutti quelli che ascoltavano fossero stati eletti a salvezza. Nel movimento metodista, sorto dalla predicazione potente e persuasiva di Giovanni Wesley, c'era invece la convinzione, perlomeno della maggioranza di questo movimento, che ogni persona fosse naturalmente e inevitabilmente esposta all'azione salvatrice di Dio, cioè che nessuno è escluso dalla possibilità di convertirsi da figlio delle tenebre in figlio della luce, da peccatore a figlio di Dio. Abbiamo citato alcune opinioni di autorevoli uomini di Dio per arricchire l'argomento e per dare al nostro ascoltatore che ci ha posto la domanda più elementi di giudizio. Con tutto il rispetto che abbiamo per il parere degli uomini, come Agostino, come Calvino, Whitefield e Wesley, pur tuttavia non ci sentiamo vincolati alla loro opinione. Noi crediamo nel libero esame della scrittura, alla quale ci vogliamo accostare con l'aiuto di Dio e con la guida dello Spirito Santo per sapere quanto è possibile sapere su questo profondo e non neghiamo difficile argomento. Vorrei domandare a Roberto: secondo te cosa affermano le scritture, cioè il Vecchio e il Nuovo Testamento, sulla predestinazione?
1: Ora, come tu hai detto, quanto ad una duplice predestinazione, secondo la quale Dio avrebbe sin dall'inizio destinato gli uni alla vita eterna e gli altri ad un'eterna dannazione, la Bibbia non ne fa parola. Non si può, per così dire, evitare di trarre questa conclusione dagli insegnamenti biblici. La Bibbia insegna un piano divino d'elezione ed un giudizio sugli increduli. Insegna inoltre che nulla accade senza la volontà di Dio, ma, ripeto, non dice mai una sola parola su un decreto eterno di dannazione. Questa dottrina non è scritturale, secondo me, mentre quella dell'elezione è al centro della Sacra Scrittura, nel cuore del Vangelo. E in proposito, sarebbe interessante soffermarci, anche se brevemente, su questo ultimo aspetto della dottrina evangelica per coglierne gli aspetti salienti ed edificanti di questa verità. E vorrei citare, a proposito, quanto l'Apostolo Paolo affermava in una delle sue lettere, e precisamente quella ai Romani, al capitolo 8, versetti 29 e 30, versetti tanto di volte messi in discussione, anche se non avremo tempo abbastanza di considerarli ambedue. Paolo dice: perché quelli che egli ha preconosciuti li ha pure predestinati ad essere conformi all'immagine del suo figliuolo, onde egli sia il primogenito fra molti fratelli, e quelli che ha predestinati li ha pure chiamati, e quelli che ha chiamati li ha pure giustificati, e quelli che ha giustificati li ha pure glorificati. Qui l'Apostolo Paolo sottolinea, come possiamo notare, lo scopo eterno di Dio, che è quello di rendere i credenti conformi all'immagine del suo figliuolo, che è egli stesso la perfetta immagine del Padre, per cui egli è il primogenito, dice l'Apostolo Paolo, fra molti fratelli. Or qui Paolo rivela gli stadi del decreto divino e della sua realizzazione. L'ordine divino operante nello spazio è prima preconoscenza, come abbiamo notato, quindi predestinazione. Ora, la predestinazione si basa sulla preconoscenza, sul conoscere prima. I vari stadi scaturiscono così l'uno dall'altro. Ora preconoscere, e noi sappiamo che significa conoscere prima. Ora, secondo quanto a questa affermazione dell'Apostolo Paolo e anche altre contenute nella scrittura, in riferimento proprio alla preconoscenza, noi sappiamo che le persone oggetto della preconoscenza di Dio sono presenti fin dall'eternità dinanzi alla mente ed al cuore di Dio. Su di loro è fissato il suo sguardo di amore. Se si domanda perché i credenti sono oggetto di questa preconoscenza, conviene ricordare che l'argomento è troppo al di sopra della mente nostra per non essere avvolto in oscurità. Ora, noi sappiamo che le cose stanno dinanzi agli occhi di Dio prima che accadano. Dio discerne l'uso che faranno della loro libertà quando l'Evangelo sarà loro presentato. Essi accetteranno la grazia in Cristo, non la respingeranno. Ora, quelli che egli ha preconosciuti, come abbiamo letto, li ha anche predestinati. Ora, noi sappiamo che il Cristo è il nuovo Adamo in cui si è realizzato il tipo umano perfetto che si devono riprodurre nella santità e nella gloria. Come il figlio è l'immagine del padre, così il cristiano ha da riflettere l'immagine del suo Signore mediante una graduale assimilazione di mente e di carattere che farà capo ad una finale assimilazione della di lui gloria. E a questo punto noi ci fermiamo, e in quanto che anche per brevità e dobbiamo limitarci a queste brevi considerazioni che hanno lo scopo di lumeggiare in un certo senso quest'argomento che riteniamo molto molto profondo e che dovrebbe essere oggetto di maggiore trattazione, ma spero nel limite delle nostre possibilità di aver dato una certa idea in proposito.
0: Secondo quanto hai detto, dunque, noi siamo predestinati a rivestire l'immagine di Gesù, e credo che nessuno è escluso dal rivestire questa immagine potenzialmente. Ora vorrei in chiusura citare qualche verso biblico per dissipare eventualmente qualche dubbio sulla liberalità della grazia di Dio, che è destinata veramente a tutti. L'Apostolo Paolo dice all'Epistola ai Romani, al capitolo 11, al verso 32: poiché Dio ha rinchiuso tutti nella disobbedienza per fare misericordia a tutti. E vorrei che i nostri ascoltatori notassero appunto questa parola: tutti sotto disobbedienza, per essere poi tutti a disposizione della grazia di Dio. Un altro verso ancora, sempre dall'Apostolo Paolo, questa volta nella epistola che egli scrive a Timoteo, prima Timoteo capitolo 2 verso 4: Dio vuole che tutti gli uomini siano salvati e vengano alla conoscenza della verità. Qui ancora ritroviamo la parola tutti gli uomini. Questo è nel volere di Dio, tutti gli uomini salvati e che giungano alla conoscenza della verità. Non abbiamo bisogno di commentare questi versi, ma voglio citarne ancora un altro dall'Apostolo Pietro, seconda epistola, capitolo 3, verso 9: il Signore non ritarda l'adempimento della sua promessa, come alcuni reputano che faccia, ma egli è paziente verso noi, non volendo che alcuni si perdano, ma che tutti giungano a ravvedersi. Quindi mi sembra che la citazione di questi tre versi dia chiaramente quello che è il concetto della parola rivelata di Dio agli uomini intorno alla elezione di Dio. Se elezione si deve parlare in particolare, possiamo dire che Dio sì ha eletto un popolo, in questo caso per esempio il popolo di Israele, e attraverso quel popolo ha rivelato parte della sua volontà, e da quel popolo è nato il Cristo, il Salvatore del mondo. In questo caso si può parlare di elezione di Dio, come si può parlare anche di elezione di Dio per incarichi speciali, come io credo per esempio che Mosè fosse stato specialmente eletto da Dio per guidare il popolo di Israele fuori dalla terra di Egitto e introdurre nel paese di Canaan. Come possiamo dire che Dio chiamò Isaia ad un compito particolare, come possiamo aggiungere che chiamò Paolo ad un compito particolare, e qui ci dobbiamo veramente arrendere davanti a quello che è il mistero di Dio. Perché ha chiamato Mosè, perché ha chiamato Isaia, perché ha chiamato Paolo o altri, non sapremmo spiegarlo. Certamente è stata una elezione particolare di Dio. In questo caso possiamo parlare di predestinazione, ma il dire che alcuni individui sono esclusi dalla grazia, certamente in questa sede dobbiamo escluderlo, perché a nostro parere lo esclude la parola di Dio. Crediamo di aver appena sfiorato l'argomento, di aver gettato qualche luce per chi aveva il desiderio di conoscere qualcosa su questo difficile, come abbiamo già detto, argomento della predestinazione. Iddio vi benedica.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Radio Evangelo Piemonte ti fa credere in chi in te ci crede.

Avendo dunque queste promesse, carissimi, purifichiamoci da ogni contaminazione di carne e di spirito, compiendo la nostra santificazione nel timore di Dio. Se vi ricordate, abbiamo già commentato questo versetto, perché è un po' collegato a quello che aveva detto in precedenza. Il discorso, vi ricordate, dal versetto 14 al versetto 18, di non mischiarsi con gli infedeli, quale comunione c'è tra la luce e le tenebre, la giustizia e l'ingiustizia, eccetera. E poi c'era una sorta, c'erano diverse promesse, parole che Paolo aveva preso dall'Antico Testamento di Dio, che diceva: uscite di mezzo a loro, separatevene, io sarò per voi un padre, sarò per voi un Dio, sarò in mezzo a voi. E quindi la benedizione, la vicinanza di Dio, e dall'altro il rischio di allontanarsi dal Signore, di compromettersi mischiandosi con il mondo, con i pagani, essendo troppo vicini, troppo legati. E questo probabilmente era un loro problema della Chiesa. Come dicevo, compromettersi col mondo, avvicinarsi troppo al mondo, e ti porta a, in qualche modo, ad essere un po' distante da Dio. Distante da Dio e distante anche dall'Apostolo Paolo, nel loro caso, dai ministri. È un po' la separazione al contrario. La santificazione è la separazione dal mondo per avvicinarsi a Dio, invece il compromesso è separazione al contrario, cioè tutti allontani da Dio per avvicinarti al mondo, quindi lontano dalla Chiesa. C'è nella tentazione, c'è questa tentazione da parte di molti di allontanarsi dalla Chiesa, perché comunque la Chiesa è un gruppo di persone, ci sono dei problemi, ci sono delle difficoltà, ma certe volte è meglio stare con un gruppo di persone che ha problemi e difficoltà, come abbiamo noi, e cercare di andare avanti insieme, piuttosto che separarsi, allontanarsi, perché in quel caso siamo più deboli, più in balia dell'avversario, dei rischi. E quindi accoglieteci, versetto 2. Noi non abbiamo fatto alcun torto ad alcuno, non abbiamo corrotto alcuno, non abbiamo frodato alcuno. Questa è l'affermazione di un ministro come Paolo, che non è lì per essere servito, ma per servire. Non è lì per ricevere e guadagnare, ma per dare, per sacrificarsi. E questo è il cuore del ministro di Dio, di ogni ministro di Dio, deve essere il cuore, che non è, non sta servendo il Signore per un guadagno personale, non sta lì per tosare il gregge, per spolpare i credenti, ma è lì per nutrirli, per proteggerli, per occuparsi di loro. Ora, può succedere, lui dice, non abbiamo fatto torto ad alcuno. Può succedere che tra credenti capiti uno fa un torto ad un altro. Può succedere che anche un leader, un pastore, faccia un torto ad un altro. Lo si fa, succede perché siamo peccatori, perché sbagliamo, ma generalmente lo si fa involontariamente, non lo si fa apposta. Certe volte, di nuovo involontariamente, rischiamo di corrompere qualcuno, magari dando un cattivo esempio e gli altri subito ti osservano, ah, ma lui l'ha fatto, e quindi boom, lo fanno anche loro. Magari io arrivo tutti i giorni, tutte le domeniche in orario, anzi prima dell'orario, e nessuno mi imita. Poi magari quella domenica faccio tardi e tutti quanti dicono, ah, ha fatto tardi, quindi facciamo tardi anche noi. E voglio dire, il rischio di sbagliare una volta e corrompere delle buone abitudini, e influenzare negativamente. Non abbiamo frodato alcuno. Il mio punto è che può capitare di tanto in tanto che una persona, un credente, anche un leader, sbagli nei confronti dei membri, ma una cosa è farlo involontariamente, accidentale, una cosa è portarlo avanti come stile di vita ed essere un ministro, un servo che ruba, che corrompe, che froda i credenti. Sto esagerando? Un po' sì, però in qualche modo, in qualche misura, può capitare, e nella Chiesa purtroppo capita. Paolo ha detto un principio importante: le cattive compagnie corrompono i buoni costumi. Prima Corinzi 15:33. Le cattive compagnie corrompono i buoni costumi. Significa che se c'è un credente, un pastore, una qualsiasi persona che ha un impatto negativo sulla mia vita, costantemente negativo, cioè che mi porta a
perdere delle buone abitudini spirituali, una buona condotta, quello lo devo riconoscere come tale e mi devo allontanare, devo anche riprendere, quella persona deve essere ripresa. Di nuovo, accoglieteci, noi non abbiamo fatto torto ad alcuno, non abbiamo corrotto alcuno, non abbiamo frodato alcuno. Io non lo dico a vostra condanna, dice, non lo dico a vostra condanna, perché io vi ho già detto prima che voi siete nei nostri cuori per morire insieme e vivere insieme. Paolo ama profondamente i Corinzi. Noi abbiamo imparato a conoscere questa chiesa e non è proprio una chiesa simpatica, non è proprio una chiesa modello, ci sono un sacco di problemi e difficoltà, ma Paolo la ama profondamente e trova anche sempre il modo di lodarla e un po' si gloria di loro anche. È veramente il cuore di un padre. Dice, siete nei nostri cuori. Ora, li ama profondamente e quando tu ami profondamente una persona vuoi il suo bene e il suo bene spesso è correggerli, riprenderli per correggerli, ma una cosa è correggere e una cosa è condannare, giusto? È come se, non so, al lavoro tu vuoi dare un consiglio a un tuo collega che sta facendo una cosa sbagliata e dici, guarda, il modo migliore per fare questa cosa non è così, ma farla in quest'altra maniera. E quel collega subito, ah, tu ce l'hai con me, ah, ma che ti credi di essere? E tu dici, ma io veramente darti un buon consiglio per il tuo bene, no? Questo è correggere piuttosto che condannare. Che cos'è condannare invece? È essere costantemente, avercela con quella persona e dici, tu stai sbagliando e tutto quello che fa è sbagliato. Ma è perché io ce l'ho con lui, ce l'ho con lei, no? E questo è condannare. E c'è una grande differenza. Paolo non dice queste cose per condannarli, ma per correggerli. E abbiamo visto del suo cuore. E infatti lo ripete qui, che dice, versetto 4, io uso una grande franchezza con voi e ho molto di che gloriarmi di voi. Sono ripieno di consolazione e sovrabbondo di gioia in mezzo a tutta la nostra afflizione. Da quando infatti siamo arrivati in Macedonia, la nostra carne non ha avuto requie alcuna, ma siamo stati afflitti in ogni maniera, combattimenti di fuori, paure di dentro, ma Dio che consola gli umiliati ci ha consolati con la venuta di Tito, e non solo con la sua venuta, ma anche con la consolazione da lui ricevuta tra di voi. Egli ci ha riferito della vostra bramosia, del vostro pianto e del vostro zelo per me, per cui mi sono ancor più rallegrato. Quindi uso una grande franchezza con voi. Quando è necessario, lui li ama, ma quando è necessario correggerli, non si tira indietro e dice loro, non si tira indietro e dice loro la verità, ma è anche capace di lodarli, abbiamo detto. Ho molto di che gloriarmi di voi. Quindi c'è un equilibrio. Quando ce l'hai con qualcuno vedi solo le cose negative, ma quando sei nella posizione ad esempio di genitore, devi cercare di avere quell'obiettività per cui, e quell'equilibrio per cui vedi le cose positive dei tuoi bambini, i loro cuori, i loro sentimenti, le cose che cercano di fare, le vedi le cose positive e le incoraggi, li lodi. Hai fatto bene questo, bravo. Questa è una cosa fondamentale per i bambini. Certe volte noi genitori diciamo ai nostri figli solo le cose negative. Fermo, scendi, stai proprio, apparecchia, sistema la tua casa. È sempre questo tono, no? Lo facciamo per educarli, per il loro bene, per formarli, eccetera. È giusto. Però dobbiamo anche avere quell'equilibrio di dire, sto bene, ciao, sono contento di te. Oh, canestro, bellissimo. Ci vuole quell'equilibrio. Quando correggi, formi, aiuti una persona, vedere le cose negative, cercare di correggerle con amore, ma anche riconoscere le cose positive e lodare e dare un incoraggiamento. Quando serviamo il Signore, non è bello quando ci incoraggiamo gli uni gli altri, non al punto di che ci prendiamo, che diventiamo così, ci sentiamo pieni di orgoglio, ma a ricevere un incoraggiamento è buono, è positivo, e quindi dobbiamo incoraggiarci gli uni gli altri. Paolo lo fa e dobbiamo farlo anche noi. Eppure essendo in grandi afflizioni, ha detto Paolo, può dire che cosa? È incredibile. Sono pieno di consolazione e sovrabbondo di gioia in mezzo a tutta la nostra afflizione. Questa frase è da incorniciare. Sovrabbondo di gioia, sono ripieno di consolazione in mezzo a tutta la nostra afflizione. Generalmente associamo l'essere ripieni di consolazione e sovrabbondare di gioia con le circostanze estremamente positive e favorevoli, no? Riceviamo un regalo,
bello ricevere regali, una persona, un'amicizia, qualcosa di positivo, ma anche riguardo alle benedizioni spirituali di Dio. Dio ci benedice, Dio ci tocca, Dio fa un'opera, un miracolo, un aiuto sovrannaturale e noi siamo ricolmi di gioia e di gratitudine e siamo così, ah, ma siamo capaci di dire di sovrabbondare di gioia anche in mezzo a tanta afflizione, cioè quando non arrivano i miracoli, quando non arrivano le risposte, quando non ci sono regali ma solo sofferenze. Sono ripieno di consolazione e sovrabbondo di gioia. Evidentemente la gioia di Paolo non è collegata alle circostanze, neanche ai suoi sentimenti, perché cosa ci dice dei suoi sentimenti? Dice combattimenti di fuori, paure o timori dentro. Questa era la cosa che stava sentendo in questo particolare momento della sua vita in Macedonia. Quindi è possibile, e addirittura dice, guardate, la nostra carne non ha avuto requie alcuna. Che vuol dire? La nostra carne non ha avuto requie o riposo alcuno. Significa che era un momento difficilissimo, non trovavano riposo, erano agitati, preoccupati, problemi, opposizioni. È possibile che un credente, lui non era lì perché aveva peccato, perché si era allontanato o stava facendo qualcosa che non era la volontà di Dio, lui stava facendo la volontà di Dio. Quindi è possibile che un credente e un servo di Dio viva dei momenti in cui non ha pace, tra virgolette, requie nella carne, lui dice nella carne, cioè momenti difficili esteriormente e interiormente, ma riguardo alla mente. No, il suo spirito era a riposo, poteva riposare nel Signore, eppure era una situazione difficile quella che stava vivendo, pressioni forti su di lui. È anche possibile che questi facciano parte della volontà di Dio per una determinata stagione, lo dobbiamo accettare. Vi capita di passare dei momenti in cui siete turbati, ansiosi, qualcosa che vi toglie un po' di serenità? Dobbiamo imparare a trovare gioia e consolazione anche in quei momenti. Non è colpa nostra sempre, potrebbe essere un attacco dell'avversario, potrebbe essere una prova da parte del Signore. Dobbiamo essere sereni e continuare a confidare nel Signore, può essere che facciano parte del piano di Dio per questo momento. Dicevo, combattimenti di fuori, paure di dentro, è molto poetico questo. Mi ha sempre toccato questa espressione, perché l'ho vissuta tante volte. Sapete, io sono una persona molto introversa, anche spesso insicura, no? E allora certe volte sei lì che ti dai da fare e poi ci sono preoccupazioni, paure dentro, combattimenti di fuori, tutta questa opposizione da parte dei nemici. Non sono solo le cose materiali, i combattimenti di fuori, non sono solo le cose esteriori, fisiche, perché quando tu stai combattendo con delle persone ti porta pressione, ti porta ansia, preoccupazione, no? E poi dice paure di dentro. Perché era preoccupato Paolo? Perché era preoccupato? Generalmente Paolo non era preoccupato per se stesso, non si preoccupava tanto per se stesso. Sapete di che cosa si preoccupava? Si preoccupava delle chiese che lui aveva fondato, della loro salute spirituale, si preoccupava che altre persone sarebbero andate, avrebbero predicato un altro Vangelo e tutta quell'opera sarebbe stata vanificata, che queste persone sarebbero state in qualche modo allontanate, rubate, scoraggiate. E quindi lui pregava sempre, costantemente, scriveva lettere, eccetera. Gli creava un pochettino di preoccupazione. Ma sono sicuro che in questo ci sta anche alcune preoccupazioni sue, perché lui aveva anche conosciuto lo scoraggiamento. Vi ricordate quella volta che il Signore gli appare e dice: Paolo, non ti scoraggiare, io ho tanti servi in questa città. Mi pare che era proprio a Corinto. Evidentemente Paolo aveva un po' di timore, un po' di scoraggiamento. Certe volte l'amore per le persone ci porta un po' di preoccupazione e di apprensione, vero? Noi genitori, i nonni, sì, sappiamo che cos'è l'apprensione. Amiamo queste piccole creature, sappiamo che sono incredibilmente capaci di farsi del male e quindi un po' di apprensione, un po' di preoccupazione. Questo era il cuore di Paolo: combattimenti di fuori, paure e timori di dentro. Ma Dio che consola gli umiliati, oppure gli afflitti o abbattuti. Dio che consola gli afflitti ci ha consolati. C'è un beneficio nella condizione dell'essere afflitto. Qual è e abbattuto? Qual è questo beneficio? Può essere l'oggetto delle coccole. Una volta i miei
i miei zii avevano un cane, metteva la zampa sotto per farsi acciaccare la zampa, in maniera che piangeva e tu andavi lo coccolavi. loro dicevano che lo faceva apposta, io non lo so, però il cane era loro, dicevano che ogni tanto faceva apposta a farsi male in maniera che loro lo potessero coccolare. E certe volte anche noi facciamo un po' così, no? Vogliamo le coccole, cominciamo a dire: non so Monica, sono un po' scoraggiato questa sera, cerchiamo le coccole delle persone, no? Quindi c'è un vantaggio nell'essere afflitti, che possiamo essere coccolati un po' dal Signore, perché Dio è il Dio che consola gli afflitti, il Dio che consola gli abbattuti. Non parla del Dio che evita, che ci evita le afflizioni e lo scoraggiamento, parla del Dio che in mezzo a queste circostanze agisce, perché noi abbiamo scoperto che Dio permette spesso le afflizioni e usa le afflizioni. Già questo pensiero ci dovrebbe tirare su, ma certe volte non ci tira su. Sapere che stiamo soffrendo e ne verrà del bene certe volte non ci tira su, nella mente sì, ma nel cuore no. Ed è bello sapere che Dio sa anche come consolarci, come intervenire, come coccolarci. E come lo fa nel caso di Paolo? Lo fa in due modi. Dice, primo, con la venuta di Tito. Che era successo? Tito era stato mandato da Paolo a Corinto con questa benedetta lettera di riprensione, no? E avrebbero dovuto rincontrarsi a Troas, si erano dati appuntamento, e Tito gli doveva riferire a Paolo come era andata, sostanzialmente. Però Paolo, quando era arrivato a Troas, non l'aveva trovato, l'aveva aspettato, non l'aveva trovato, e quindi aveva iniziato a preoccuparsi un pochettino. Era andato in Macedonia a cercarlo, e a questo punto Tito si era fatto vivo, e quindi Paolo si è sentito sollevato. Avete mai avuto quell'ansia di cercare una persona che dovete assolutamente trovare? A noi una volta è successo con Matteo, una volta a una stazione di servizio, era sparito. Immaginate che cosa significa perdere un bambino a una stazione di servizio. Aveva preso e seguito un'altra famiglia che se n'era andato solo soletto, aveva forse 3 anni, 4 anni, solo soletto. Il panico. Un'altra volta negli Stati Uniti, in America, in un centro commerciale, anche lì, in un posto straniero, cioè sparisce un bambino, tutto può succedere, è terrificante perdere qualcuno. E Paolo stava qui, non trovava il Tito, quindi quando l'ha ritrovato, quel senso di meno male, sollieva. Ma quindi Dio ci ha consolato con la venuta di Tito, ma anche con la consolazione da lui ricevuta tra voi, cioè la consolazione che Tito ha ricevuto da lui, da loro. Questo che cosa significa? Significa che Tito era andato lì, aveva parlato da parte di Paolo e le persone avevano accettato il suo messaggio, quindi lui era ritornato con questo. Hanno accettato, hanno capito Paolo, quindi tutto a posto, e quindi tanta gioia da parte di Paolo. Questa è un'altra cosa che Dio ha usato per consolare Paolo, la consolazione che ha ricevuto Tito da parte dei Corinzi. È bello come Dio usa il corpo. Chi è che consola qui? Chi è il soggetto, secondo Paolo? Dio, giusto? Dio che consola gli abbattuti, gli afflitti, gli umiliati, ma lo fa per mezzo, attraverso dei credenti, attraverso il corpo. Quindi Dio si è usato di Tito per consolare Paolo, e Dio si è usato di Corinzi per consolare Tito, che ha consolato Paolo. Capite? E questo è molto bello. Tu ricevi consolazione e consoli me, io ricevo consolazione per la tua consolazione e consolo qualcun altro. Di questo Paolo ne parla anche nel capitolo 1, versetti 3 e 4, l'abbiamo studiato. Quindi, ripeto, che cosa ha consolato Tito e di riflesso anche Paolo? La reazione positiva dei Corinzi al messaggio duro e al rimprovero di Paolo. E ora Paolo parla di due tipi di tristezze: la tristezza secondo Dio e la tristezza secondo il mondo. Versetto 8: perché anche se vi ho contristato con quell'epistola, ora non me ne dispiace, anche se mi è dispiaciuto, poiché vedo che quell'epistola, quantunque per breve tempo, vi ha rattristati. Ora mi rallegro, non perché siete stati rattristati, ma perché siete stati rattristati a ravvedimento, poiché siete stati rattristati secondo Dio, affinché in nessuna cosa aveste a ricevere alcun danno da parte nostra. Quindi dice, anche se vi ho contristato con quell'epistola, vi ho dovuto dire la verità, vi ho dovuto dire cose dolorose,
per voi da sentire. Ora però non me ne dispiace, perché loro avevano accettato la riprensione, però poi dice, mi è dispiaciuto, ora non mi dispiace perché lo so, ma quando l'ho scritta la lettera mi è dispiaciuto, il momento in cui stavo lì a scrivere, nel momento in cui ero dato a Tito, c'era una tristezza dentro di me, era dura, perché cosa pensavo, come reagiranno? Reagiranno bene? Reagiranno male? Capiranno che l'ho fatto per amore, per il loro bene, o si allontaneranno da me? Saremo più vicini dopo o saremo più lontani? Magari il diavolo userà questo per separarci completamente. Capite quali potevano essere tutte le preoccupazioni? Per cui mi è dispiaciuto quando l'ho scritto. Ora però mi rallegro. Ora che so che l'avete presa nel modo giusto, che non avete frainteso, ma l'avete ricevuta come da parte di Dio. Mi rallegro non perché siete stati rattristati, ma perché siete stati rattristati a ravvedimento. Ora, sempre in tema di figli, è doloroso vedere il proprio figlio piangere. Vi fa male, fa tanto male. È doloroso sentirsi dire, sei cattivo, sei cattiva, tu non mi vuoi bene. No? Sapete come fanno i bambini, con i loro drammi, con le loro... E fa molto male. L'unica consolazione che abbiamo in quel momento, che lo stiamo facendo per il loro bene, lo stiamo facendo per il loro bene. Però poi quando passa tutto e ti dicono ti voglio bene papà, ti voglio bene mamma, giochiamo insieme, eccetera eccetera, sei contento, no? Mi rallegro non perché siete stati rattristati, non perché avete pianto, ma perché siete stati rattristati a ravvedimento. Il più grande favore che possiamo fare ad una persona è portarla a ravvedimento, capite? Il più grande favore che possiamo portare a una persona è portarla, aiutarla ad arrivare al ravvedimento. Perché? Perché il ravvedimento è la porta per l'opera di Dio nella vita di una persona. È l'inizio della riconciliazione, è l'inizio del rapporto di amore, del cammino di fede, ma vale anche per il credente. Un credente che non è in pace con Dio perché è consapevole di aver peccato e non si è ravveduto, è un credente che si sente lontano da Dio, che è agitato, è tormentato e non gode della comunione. E quindi la cosa più importante che possiamo fare per quella persona è aiutarlo a ravvedersi, confessare il peccato e a tornare al Signore in maniera autentica. Il ravvedimento viene da cosa? Il ravvedimento viene quando tu vedi te stesso per quello che sei realmente, con gli occhi di Dio. Vedi te stesso un peccatore, allora ti rendi conto che hai sbagliato, chi sei. Quando la parola espone il peccato, espone la ribellione, espone l'incredulità, quando succede questo, fa male, vero? Fa male essere esposti, ammettere di aver sbagliato, di aver peccato, di aver fallito. Però tutto questo è un dolore, è una crisi necessaria, perché tu devi vedere, devi realizzare, renderti conto. È una crisi nella mia coscienza che è necessaria e che però, anche se mi porta dolore e sofferenza, perché non mi piace quello che vedo, anche se soffro, mi porta anche poi liberazione. Giusto, e perdono, perché dico, ecco Signore, hai esposto il mio peccato, io ammetto di essere peccatore, di aver peccato, e quindi mi riporta ad essere liberato e perdonato del mio peccato. Questa è la potenza dell'Evangelo, il ravvedimento autentico è la potenza dell'Evangelo. Hai sbagliato, ma puoi essere perdonato e ricominciare. Quando ho a che fare da leader, da pastore, con persone che hanno peccato, con credenti che hanno peccato, anche peccati seri, la mia prima responsabilità come pastore e leader è verificare se ci sia stato o no un reale pentimento, un reale ravvedimento. Ho sbagliato non è sufficiente, ammettere di aver sbagliato e soffrire e piangere non è sufficiente, non è ancora ravvedimento. Quindi il mio dovere è capire se quella persona si è ravveduta e se ancora non si è ravveduta, aiutarlo a ravvedersi. Perché ravvedersi significa soffrire per quello che si è fatto e desiderare di fare qualcosa, di agire in un modo, qualsiasi cosa è necessaria per sistemare le cose.
Questo è veramente il ravvedimento. Se una persona dice io mi pento che sto andando a 180 all'ora, ma non rallento, non si sta, non è un ravvedimento. Se una persona dice mi pento che sto andando in questa direzione, ma non cambia direzione, non è ravvedimento. Quindi il vero ravvedimento è sia dolore e sofferenza per quello che hai fatto, ma anche il desiderio di cambiare e che non sia più così. E Dio lo concede, Dio ti dà la grazia di cambiare, anzi Dio vuole che tu cambi direzione. E infatti noi parliamo di conversione. Che cos'è la conversione? È l'idea di cambiare strada, cambiare via. E questo è necessario. Adesso parliamo un po' di questa tristezza. La tristezza, secondo Dio, versetto 10, infatti produce ravvedimento a salvezza, che non ha rimpianto, ma la tristezza del mondo produce la morte. Infatti, ecco quanta premura ha prodotto in voi l'essere stati rattristati secondo Dio. Anzi, quale scusa, quale sdegno, quale timore, quale grande affezione, quale zelo, quale punizione. In ogni maniera voi avete dimostrato che siete puri in questo affare. Quindi la tristezza secondo Dio è la tristezza del mondo, molto diversa. La tristezza secondo Dio che cos'è? Appunto, come stiamo dicendo, quel dolore, quella sofferenza che derivano dal fatto di ammettere di aver sbagliato, però anche nello stesso tempo la speranza di arrendere questa cosa al Signore e di trovare perdono, riabilitazione, Dio che può aggiustare tutto. Questo è il ravvedimento. Quindi il ravvedimento che porta cambiamento. Dice la tristezza secondo Dio infatti produce il ravvedimento a salvezza, quindi produce qualcosa, produce un cambiamento, la vita, perché passa per il ravvedimento. La tristezza del mondo invece che cosa produce? Non produce la vita, non produce salvezza, produce la morte. Che cosa significa essere tristi secondo il mondo? Essere tristi per qualcosa, provare un certo dispiacere per qualcosa, ma non voler ammettere per esempio che è colpa mia. Avete mai visto persone dispiaciute per qualcosa che gli è accaduto e però danno sempre la colpa agli altri? Ah, mi dispiace, se quello non mi avesse fatto, se quella non avesse fatto, è sempre colpa di qualcun altro. Sono molto dispiaciuti, c'è una grande tristezza in loro, ma è colpa degli altri. Oppure è colpa mia, ma non mi importa, non voglio cambiare, non voglio arrenderlo, non voglio pentirmi. Anzi, generalmente quando non ti vuoi pentire fai peggio, continua a percorrere quella strada di autodistruzione, la strada della rovina. Perché una persona dovrebbe continuare nella strada di autodistruzione quando si è reso conto che è una strada che lo porterà alla rovina? Perché uno dovrebbe farlo? Perché è orgoglioso. Basta, nessuno di noi vuole soffrire, nessuno di noi vuole essere triste. Allora perché certe volte le persone continuano a ripetere quei comportamenti che provocano dolori e tristezza e dispiacere? Perché sono orgogliosi, perché non si vogliono ravvedere, perché non si vogliono umiliare. Quindi la tristezza del mondo è una tristezza per me e per gli altri che non porta alla vita, perché non passa per il ravvedimento, ma porta, come stiamo dicendo, alla morte. Invece la tristezza secondo Dio, guardate quanta premura ha prodotto in voi. Stiamo dicendo che il ravvedimento provoca, ha qualche frutto, ha dei risultati. E cosa ha prodotto in loro? Premura. Che cos'è la premura? Si sono dati da fare, sono stati diligenti, hanno agito. Scusa, cioè letteralmente apologia, difesa sarebbe. Sdegno, timore, affezione, zelo, punizione. Che significa? Che subito si sono intervenuti drasticamente. Paolo ha detto qual era il problema e loro hanno agito, hanno reagito, come un'operazione d'urgenza. Il medico dice, qui c'è un'emorragia interna, dobbiamo operare subito. Ah, sì, vabbè, domani, non è così importante, non sento dolore. Così? No, lui ha detto qual era il problema e loro subito. Abbiamo detto premura, abbiamo detto anche scusa, che è la parola apologia, quindi evidentemente non erano tutti colpevoli, non avevano tutti sbagliato, evidentemente c'era qualcuno, una persona in particolare, un gruppo di persone con cui ce l'aveva Paolo, però gli altri, non avendoli ripresi, in qualche modo ne erano diventati complici. E allora le ammonizioni di Paolo
hanno fatto svegliare queste persone e dire no, no, il peccato è peccato, dobbiamo denunciarlo, quindi dobbiamo agire, dobbiamo combatterlo, e quindi hanno risvegliato tutte queste cose che abbiamo detto: sdegno contro il peccato, timore nei confronti di Dio, affetto nei confronti di Paolo, zelo nel risolvere la questione e punizione nei confronti della persona coinvolta. Quindi ripeto, sono intervenuti drasticamente, hanno reagito, si sono ravveduti e hanno reagito immediatamente. Paolo dice in questo affare non erano tutti colpevoli, ripeto, ma ne erano diventati complici. Quindi, come vedete, c'è una grande differenza tra l'essere dispiaciuti e ravvedersi realmente. Leggiamo gli ultimi versetti, così terminiamo. Anche se vi ho scritto, non l'ho fatto né per colui che ha fatto l'offesa, né per colui che l'ha ricevuta, ma affinché la nostra premura per voi fosse manifestata in mezzo a voi davanti a Dio. Qui riusciamo a capire un pochettino di più le dinamiche, il background di questa situazione. Però Paolo non dice i nomi delle persone coinvolte. Qualcuno aveva offeso, qualcuno era stato offeso, ma lui non dice i nomi né dell'uno né dell'altro. Probabilmente chi aveva offeso era uno di loro, uno dei corinzi, forse un leader, e l'offeso probabilmente era lo stesso Paolo o uno del gruppo di Paolo. Magari erano stati accusati di essere falsi, impostori, non servi di Dio, bugiardi. E lui dice, non ho scritto per quello che è stato offeso o per quello che ha offeso. Quindi lui dice, il punto non è tanto una questione personale, risolvere una questione personale tra lui e me o tra le persone eventualmente coinvolte, ma per il bene di tutta la Chiesa, perché questa cosa stava avendo degli effetti negativi su tutta la Chiesa. Perciò noi siamo stati consolati a motivo della vostra consolazione e ci siamo tanto più rallegrati per la gioia di Tito, perché il suo spirito è stato ricreato da voi tutti. Per questo, se in qualche cosa mi sono gloriato di voi con lui, non sono stato confuso, ma come vi abbiamo detto tutte le cose in verità, così anche ciò di cui ci eravamo gloriati davanti a Tito è risultato verità. Ed egli ha un grande affetto per voi, ricordandosi dell'ubbidienza di tutti voi e del come l'avete ricevuto con timore e tremore. Io mi rallegro dunque che in ogni cosa mi posso confidare di voi. Di nuovo il concetto: siamo stati consolati a motivo della vostra consolazione. La gioia di sapere che qualcuno si è ravveduto, che qualcuno è a posto con Dio finalmente, che è in quella posizione da cui può ricevere e riprendere a camminare, eccetera. Dice, non sono stato confuso. Evidentemente Paolo era ottimista di come sarebbe andata la cosa, no? E gli ha detto a Tito, Tito vai, porta questa lettera, è durissima, allora la riceveranno. E Tito diceva, no, penso che la prenderanno malissimo. E Paolo diceva, no, ma guarda che sono una chiesa, è un macello, però ti danno ascolto, guarda che ti danno ascolto. E Tito diceva, mi ammazzeranno, non la riceveranno questa. E quindi Paolo si era un po' avvantato davanti a Tito di questa chiesa, che avrebbero ricevuto questa lettera e reagito bene, e quindi dice, non sono stato confuso alla fine, gli avevo detto che sarebbe andato bene e grazie a Dio è andata così. E così ora si vanta un pochettino di loro. Sono bravi ragazzi, Tito, amano il Signore, sono un po' teppisti, un po' hanno bisogno di essere sempre ripresi, ma sono bravi ragazzi. Preghiamo. Grazie per l'incoraggiamento che ci viene da sapere che anche nelle situazioni difficili, negative, nelle afflizioni, nelle preoccupazioni, anche quando sbagliamo addirittura, becchiamo, c'è sempre speranza e tu sei capace di trarre da tutto ciò del bene. Se noi abbiamo dei cuori morbidi, aperti, non ribelli, ma umili, da riconoscere l'errore, confessarlo a te, chiedere perdono e ricominciare. Ma che siamo così, Signore, che rimaniamo così, dei cuori di piccoli bambini, che non cresca in noi quel cuore duro e insensibile che dice devo andare per la mia strada e nessuno me lo impedirà.
aiutaci, Signore. Grazie per le persone che ci hai messo a fianco, fratelli, sorelle, pastori. Grazie per la consolazione che possiamo ricevere gli uni dagli altri, e questa è un'altra grande ricchezza dell'essere corpo di Cristo. Aiutaci ad essere di consolazione agli altri, a non tirarci indietro rispetto a quest'altro ministero. Grazie di ogni cosa, nel nome di Gesù.

Il libro dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni, a cura di Carlo Bertinelli.

cari ascoltatori, un caro saluto da Patrizia e da me, mentre vi invitiamo a proseguire con noi la lettura meditata del Vangelo di Giovanni. Inizieremo il capitolo 12 e verranno letti da Patrizia i primi tre versetti. Prego.

Gesù, dunque, 6 giorni prima della Pasqua, andò a Betania, dove era Lazzaro che egli aveva risuscitato dai morti. Qui gli offrirono una cena. Marta serviva e Lazzaro era uno di quelli che erano a tavola con lui. Allora Maria, presa una libra d'olio profumato, di nardo puro, di gran valore, unse i piedi di Gesù e glieli asciugò con i suoi capelli. E la casa fu piena del profumo dell'olio.

Il convito di Betania ci viene riportato anche dagli evangelisti Matteo e Marco, che precisano il nome del padrone di casa, Simone, ma tacciono il nome di Maria. I tre racconti vengono così a completarsi, mentre l'episodio simile raccontato da Luca nel capitolo 7 del suo Vangelo si riferisce ad un altro convito offerto a Gesù. Il nome dell'ospite è lo stesso, Simone, ma si trattò di persone diverse. L'uno era lebbroso, l'altro fariseo. Inoltre dobbiamo notare che il convito di Betania è prossimo alla Pasqua, l'altro in un periodo precedente. In un caso la donna che offre il profumo è Maria, mentre nell'altro è una prostituta. A Betania fu accolto il Signore da Simone lebbroso, forse guarito da Gesù. Nell'altro caso da Simone il fariseo, che non gli avrebbe certamente offerto una cena dopo le decisioni del Sinedrio. Anche il contesto dei due conviti è totalmente diverso. In questo la donna è criticata per lo spreco dell'olio profumato, in quello perché è conosciuta come peccatrice. Sono evidentemente due fatti diversi, distinti, che non possono essere confusi fra di loro. Dopo questa necessaria premessa, cerchiamo di comprendere il valore, il

con un convito venivano sigillati patti e alleanze. Mangiare insieme era garanzia di perdono, era garanzia di protezione e di pace. Partecipare alla stessa mensa era anche simbolo di condivisione delle benedizioni di Dio. Da qui il ricordo comunitario di quanto il Signore ci ha donato e ha operato con noi, prezioso momento di ringraziamento, di preghiera e comunione. In questa ottica possiamo comprendere il significato del banchetto di Betania. Ringraziamento al Signore per le sue benedizioni, partecipazione ai suoi benefici e gioia, tanta gioia, per la restituzione alla comunione dei viventi di colui che era stato morto, che era perduto ed era stato ritrovato. Mangiare insieme è essenzialmente espressione di comunione, espressione di partecipazione alla vita altrui, di accordo, armonia, intesa e amore. Giuseppe, il patriarca, non mangiò con i suoi fratelli prima di un chiarimento che precedesse il perdono e la pace. E per essere ricordato dai suoi fedeli, Gesù istituì la cena, momento che riflette la comunione verticale con Lui e anche quella orizzontale con tutti coloro che confessano in verità il nome di Cristo.

0: Avete ascoltato Il libro dei libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.
1: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.

0: Gesù ieri e oggi. Viaggio attraverso le pagine del Vangelo di Giovanni a cura di Michael Stidman. Conduce in studio Mauro Ferraris.
1: Sesto appuntamento con la nostra trasmissione. Un caloroso benvenuto a tutti. Spero peraltro di trovarvi tutti bene e vi invito subito ad aprire con me la Bibbia nel Vangelo di Giovanni, dove progressivamente stiamo leggendo e commentando il primo capitolo, di cui oggi leggeremo i versetti 14 e 15. Essi dicono così: e la parola è diventata carne ed ha abitato per un tempo fra di noi, piena di grazia e di verità, e noi abbiamo contemplato la sua gloria, gloria come di unigenito del Padre. Giovanni gli ha reso testimonianza esclamando: era di lui che io dicevo, colui che viene dopo di me mi ha preceduto, perché era prima di me. La parola adesso passa a Michael Stidman, che in questo programma si occupa di commentare la lettura biblica della puntata. Per quanto ci concerne, ci risentiremo più tardi.
2: Ciao, sono Michael. Voglio salutarvi tutti quanti dandovi il benvenuto a un'altra puntata nella nostra serie Gesù ieri e oggi.

0: Il precedente messaggio di questa serie era intitolato Figli di Dio e vi avevo lasciato con due domande alla fine su cui riflettere. Prima di procedere vorrei proporre due brevi risposte a quelle domande. Avevamo visto durante la trasmissione che occorrono due cose per diventare un figlio di Dio. Ecco la prima domanda. Che cosa ha fatto Dio per noi? Egli ha mandato Gesù Cristo a morire in croce al posto dei peccatori. Ed ecco la seconda domanda. Che cosa è necessario che Dio faccia in noi? È necessario che Egli ci doni una nuova vita spirituale. La parte più conosciuta del Vangelo è sicuramente quella che riguarda la nascita di Gesù. Ogni anno ricordiamo questo avvenimento durante la festa del Natale, anche se per molti il significato, diciamo, religioso viene completamente trascurato. Ma anche chi va in chiesa e ascolta la lettura degli appositi capitoli del Vangelo rischia di perdere di vista l'elemento più straordinario, più sbalordativo di quella nascita. Mi riferisco al fatto che lì, nella stalla di Betlemme, Dio divenne uomo. Oggi vorrei considerare assieme a voi ciò che significava quella nascita per Dio e ciò che significa per noi. Il messaggio di oggi si intitola L'incarnazione. È proprio straordinario constatare come a volte una frase fatta di poche parole ben scelte possa essere colma di significato. Infatti, se le parole sono abbastanza semplici, c'è il rischio che non ci accorgeremo della profondità del significato di quella frase. Forse l'affermazione più straordinaria di tutta la Bibbia viene presentata in solo 6 semplici parole. La parola è stata fatta carne. Ciò che Giovanni vuole esprimere qui è il fatto che il Dio eterno, il creatore di tutto l'universo, la seconda persona della Santissima Trinità, è diventato uomo. Certe cose sono troppo alte, troppo sublimi, perché le possiamo comprendere o spiegare. Stanno completamente al di là della nostra esperienza umana. E questo che abbiamo appena visto ne è un esempio. Ma quello che risulta ancora più meraviglioso del fatto dell'incarnazione è proprio la condiscendenza che ha manifestato Dio Figlio. Il Creatore è venuto ad abitare in mezzo alle sue creature. Ma questo non è tutto. Esiste indubbiamente un abisso enorme, infinito, fra l'Eterno e Dio, colui che è senza limiti, e quella creatura minuscola che si chiama uomo, poiché quest'ultimo è limitato nel tempo e nello spazio. Ma vi siete mai fermati a considerare la distanza morale e spirituale che divide il Signore da noi? Gesù, colui che aveva vissuto sin dall'eternità nella luce immacolata, lì dove non si trova alcuna traccia di peccato, neanche il minimo difetto. Questo Gesù venne ad abitare in questo mondo decaduto, in mezzo a uomini e donne pieni di peccato e ribellioni. Non dobbiamo pensare che le sofferenze di Gesù si limitassero alle sofferenze sulla croce. Ogni giorno, forse ogni ora, egli soffriva per il solo fatto di venire a contatto con le manifestazioni della disubbidienza dell'uomo. Con i suoi occhi puri, riusciva a scrutare le profondità dei cuori della gente, leggendo perfino i loro pensieri più segreti. Forse per te, caro ascoltatore, Gesù non è altro che un personaggio storico, ma per l'autore di questo Vangelo, egli era una persona vera, reale. Giovanni aveva vissuto con Gesù, aveva camminato con lui, aveva parlato con lui. Aveva ascoltato i suoi insegnamenti e visto i suoi miracoli. E come descrive questa esperienza l'Evangelista Giovanni? Parlando per se stesso e anche in nome degli altri discepoli, Giovanni scrive qui al versetto 14 «E noi abbiamo contemplato la sua gloria, la gloria come quella dell'unigenito». Sì, per gli apostoli la gloria di Gesù era unica. È impossibile paragonarla a quella di qualunque altro personaggio della storia. Magari stimiamo e ammiriamo altre persone per il loro carattere e per quello che hanno compiuto. Forse vorremmo imitarli in certi aspetti della loro vita. Ma sapete una cosa? Più ti avvicini a qualcuno, più ti accorgi dei suoi difetti. A distanza di tempo, i grandi eroi della storia possono destare ammirazione e nostalgia in chi legge delle loro prodezze. Ma possiamo essere sicuri che se li avessimo conosciuti di persona, se avessimo vissuto vicino a loro per un po' di tempo, avremmo capito che anche loro erano uomini fatti di carne ed ossa come noi, con i loro difetti, sia di carattere sia morali. Invece questi discepoli, questi seguaci del Signore Gesù, ebbero la possibilità di osservarlo in momenti di stress, di stanchezza, di fame, di gioia e di tristezza, di popolarità e di opposizione. E cosa videro? Videro la sua gloria unica. Lo riconobbero come colui che era venuto dal Padre e seppero che il suo luogo di origine, la sua vera casa, era il cielo. Anche per noi oggi sembra strano in qualche modo mettere il nome di Gesù Cristo in un elenco assieme ad altri uomini famosi della storia. Sentiamo istintivamente che c'è qualcosa di diverso in Lui, che Egli è fondamentalmente a parte. C'è qualcosa in Lui che lo eleva al di sopra di tutti gli altri uomini. Anche Giovanni Battista riconosce la superiorità di Gesù quando esclama al versetto 15: «Era di questo che io dicevo, colui che viene dietro a me mi ha preceduto, perché era prima di me». Ricordatevi che Giovanni Battista era venuto a preparare la via per Gesù, e lui fa questo in modo interessante. Giovanni spiega che Gesù sarebbe venuto dopo di lui, ma nonostante questo, il più grande dei due era Gesù. Perché? Perché secondo Giovanni, Gesù era prima di lui. Ora, sappiamo che Giovanni nacque 6 mesi prima di Gesù, quindi è chiaro che Giovanni si riferisce qui alle origini eterne del suo maestro. Questo è il fatto che rende Gesù infinitamente superiore a Giovanni. Ora, qual è la nostra reazione a tutto questo? Come ci sentiamo quando pensiamo al fatto che Dio Figlio accettò l'umiliazione di diventare uomo, un uomo che visse 33 anni in questo mondo? Non possiamo neanche immaginare quanto gli costò venire qua giù, quanto soffriva ogni giorno nel suo spirito purissimo, venendo continuamente a contatto con il peccato che lo circondava. Ma c'è un'altra domanda di vitale importanza. Noi abbiamo visto splendere quella gloria unica irradiata dall'uomo di Galilea? O lo vediamo solo come un grande uomo, un insegnante meraviglioso, o magari un martire illuso? Amici miei, se egli non è altro che queste cose, è certo che non può fare niente per me e per te. Se Gesù è solo un esempio, un modello, c'è veramente da scoraggiarsi, perché egli ci mostra quanto siamo lontani dalla perfezione, ci rivela il grande vuoto che esiste fra noi e il nostro Creatore. Noi abbiamo bisogno di qualcuno che possa aiutarci ad affrontare il problema del nostro peccato e del nostro rapporto con Dio. E del resto, a che serve un modello che ci propone un livello di condotta che per noi è irraggiungibile? Ma grazia sia resa a Dio. Fu proprio per questo che Gesù venne. Soffrì e morì per riconciliare uomini e donne con Dio, per colmare il vuoto che esiste fra Dio e noi, e questo lo fece per mezzo della sua morte e risurrezione. Hai mai visto la gloria di Gesù Cristo con gli occhi della fede? In questo caso ti consiglio di leggere il Nuovo Testamento, specialmente i Vangeli. Prega il Signore di farti conoscere suo Figlio. È quasi arrivato il momento di congedarmi, ma prima di farlo vorrei concludere con un paio di domande basate sul messaggio di oggi. Ecco la prima. In che senso Gesù soffriva continuamente durante la sua vita qui sulla terra? In che senso Gesù soffriva continuamente durante la sua vita qui sulla terra? Ed ecco la seconda domanda. In che modo i discepoli di Gesù rimasero colpiti dalla sua vita? In che modo i discepoli di Gesù rimasero colpiti dalla sua vita? Ecco, questo sarebbe tutto per oggi. Ora vi saluto, dandovi appuntamento alla prossima puntata di Gesù, ieri e oggi.
1: La trasmissione sta per terminare. È tutto chiaro? Spero di sì. Insieme a Michael vi saluto, vi ringrazio per l'ascolto e vi rinnovo l'appuntamento per il prossimo numero di Gesù, ieri e oggi. Ciao!
2: Avete ascoltato il programma Gesù, ieri e oggi. La trasmissione è realizzata a cura della FARE, Federazione Associazioni Radio Evangeliche Italiane.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella e Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte. Ascoltaci a Torino su FM 91 e 500 MHz, a Biella e Ivrea FM 88 e 600 MHz e a Cuneo su FM 94 e 300 MHz.
2: Vi presentiamo
3: Attraverso la Bibbia,
2: una guida allo studio completo della parola di Dio.
3: Testi di Vernon McGee.
2: In redazione Edoardo Labanchi.
3: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
2: Al microfono Franco Liotti.

Cari amici, benvenuti alla nostra rubrica dedicata allo studio della parola di Dio. Oggi desidero iniziare questo studio leggendo dal Vangelo di Marco il capitolo 6 dal versetto 38 al versetto 44. In questo brano vedremo un miracolo operato da Gesù con la collaborazione dei suoi discepoli. Gesù domandò ai discepoli: quanti pezzi di pane avete? Andate a vedere. E i discepoli risposero: ne abbiamo cinque e abbiamo anche due pesci. Allora Gesù comandò loro di far sedere tutta la gente sull'erba a gruppi, e si sedettero a gruppi di 100 e di 50. Poi Gesù prese i cinque pani e i due pesci e, alzati gli occhi al cielo, benedisse e spezzò i pani e li dava ai discepoli affinché li mettessero dinanzi alla gente, e i due pesci divise anche fra tutti, e tutti mangiarono e furono sazi. E si portarono via 12 ceste piene di pezzi di pane e anche i resti dei pesci, e quelli che avevano mangiato i pani erano ben 5.000 uomini. Questo è evidentemente un miracolo. Il creatore che creò i pesci e fece sì che il grano crescesse nei campi, ora di nuovo con la sua parola crea del cibo per questa folla affamata. Ma vediamo quello che avvenne poi, leggendo sempre in Marco capitolo 6 il versetto 45. Subito dopo Gesù obbligò i suoi discepoli a salire nella barca e a precederlo sull'altra riva, verso Betsaida, mentre egli avrebbe salutato tutta la gente. Le due parole "subito" e "obbligò" esprimono una certa urgenza da parte di Gesù. Il perché lo troviamo nel Vangelo di Giovanni al capitolo 6 versetto 15, quando Gesù si accorse che la gente cercava di farlo re. Ora Gesù, dopo aver salutato la folla, se ne andò sul monte a pregare, e fattosi sera la barca era in mezzo al mare ed egli era solo a terra. E Gesù, vedendo che i suoi discepoli si affannavano a remare perché il vento era loro contrario, verso la quarta vigilia della notte andò verso di loro, camminando sul mare, e voleva oltrepassarli, ma i discepoli, veduto Gesù camminare sul mare, pensarono che fosse un fantasma e si misero a gridare, perché tutti lo videro e ne furono sconvolti. Ma Gesù subito parlò loro, dicendo: state di buon cuore, sono io, non temete. E salì nella barca con loro, e il vento si calmò, ed essi più che mai sbigottirono in se stessi, perché non avevano capito il fatto dei pani, anzi il loro cuore era indurito.

Tutto questo l'ho letto nel Vangelo di Marco, al capitolo 6, dal versetto 46 al versetto 52. Notate che qui non c'è alcun riferimento al fatto che Simon Pietro camminò sull'acqua. Del resto, Marco avrà saputo di questo episodio proprio dall'Apostolo Pietro, ed evidentemente l'Apostolo Pietro tacque quel particolare della storia. Solo dal Vangelo di Matteo conosciamo tutti i particolari di questo miracolo. Ora però vorrei attrarre la vostra attenzione sul versetto 48, che dice: e Gesù, vedendo i discepoli che si affannavano a remare, quindi quegli uomini mischiavano il loro sudore alle onde che si abbattevano sulla barca, si davano da fare con i remi, ma ormai credevano di non farcela e che stessero per naufragare. Ma ecco che Gesù li vede remare veramente in una maniera proprio a più non posso, in una maniera forsennata. Ora, non so, cari amici, dove voi siate oggi o in quale situazione vi troviate. Forse siete in difficoltà, forse ve ne state da soli chiusi nel vostro dolore. È possibile che dobbiate affrontare tentazioni, problemi che sembrano troppo grandi per voi. Forse vi trovate anche voi in un mare in tempesta e pensate che la vostra barca stia per affondare. Ebbene, per tutti voi ho una buona notizia. Come Gesù vide i suoi discepoli affannarsi a remare, così Gesù ora vede voi. Gesù conosce i vostri problemi e quindi non c'è bisogno che lo informiate. Già sa tutto. Affidatevi allora a Lui completamente. Questo è quello che noi dobbiamo fare, specialmente quando tutto ci sembra che va storto. Affidarci completamente a Lui, sia per la nostra salvezza che per le nostre difficoltà. Poi Gesù venne subito da loro ed entrò nella barca. E qui Marco dice che tutti ne furono sbigottiti. Il capitolo si chiude poi con Gesù che arriva a Gennezaret con i suoi discepoli. Infatti nel Vangelo di Marco, al capitolo 6, dal versetto 53 al versetto 56, è scritto che passati all'altra riva arrivarono a Gennezaret e presero terra. E come furono sbarcati, subito la gente, riconosciuto Gesù, corse per tutto il paese e cominciarono a portare qua e là i malati sui loro lettucci, dovunque sentivano dire che Gesù si trovasse. E dappertutto dove Gesù entrava, nei villaggi, nelle città, nelle campagne, posavano gli infermi nelle piazze e pregavano Gesù che li lasciasse toccare non fosse altro che il lembo del suo vestito, e tutti quelli che lo toccavano erano guariti. Amici, noi non possiamo nemmeno immaginarci il numero dei malati guariti da Gesù, ma una cosa è certa, che le persone guarite da Gesù sono davvero tante e poi tante. Forse a questo punto qualcuno di voi penserà che nonostante i miracoli fatti da Gesù, l'umanità è ancora fortemente sofferente. Questo è vero, ma ricordatevi che Gesù non è venuto per portare guarigione fisica e quindi temporanea, ma Gesù è venuto per offrirci una salvezza eterna. Ecco perché Gesù ha dato la sua vita in croce affinché persone già condannate all'inferno potessero essere salvate. E questa salvezza è offerta a tutti quelli che si ravvedono del proprio peccato e accettano Gesù quale salvatore della propria vita.

E con quest'ultima importante riflessione concludiamo, amici, il capitolo 6. Siamo perciò giunti al capitolo 7 del Vangelo di Marco, e in questo capitolo si mette ancora ben in luce il tema principale di questo Evangelo, e cioè che il Signore Gesù, come servo di Dio, fa la volontà di Dio. Inoltre, Gesù viene presentato in questo capitolo che studieremo ancora una volta come Salvatore, o meglio, come il Salvatore, perché Gesù è l'unico che può veramente salvare e guarire. Ora, per una buona parte di questo capitolo, vediamo che Gesù ha a che fare con i farisei. Approfitto quindi dell'occasione per parlarvi un po' dei vari gruppi politico-religiosi che a poco si erano formati in Israele, soprattutto durante quel periodo di tempo detto di solito intertestamentario. Durante tale periodo avvennero molti cambiamenti e molti fatti di notevole importanza per Israele. Tra l'altro, appunto, sorsero in quel periodo vari gruppi e partiti mai menzionati nell'Antico Testamento. I principali di questi gruppi furono i farisei, i sadducei, gli scribi e gli erodiani. Quanto agli scribi, essi svolsero all'inizio una funzione molto utile per tutti. Esdra, per esempio, era uno scriba ed è considerato un po' il fondatore della categoria. Costoro erano esperti in questioni riguardanti la legge mosaica, ma purtroppo al tempo di Gesù erano già divenuti dei fanatici legalisti, preoccupati più della lettera che dello spirito della legge. Anche i farisei all'inizio avevano delle ottime intenzioni. Sorsero infatti con lo scopo di difendere il sistema di vita ebraico contro tutte le influenze straniere. Osservavano rigorosamente la legge, credevano nell'autorità dell'Antico Testamento e in politica erano nazionalisti. Volevano contribuire, insomma, alla realizzazione del regno dei cieli o regno di Dio qui sulla terra. I sadducei, a loro volta, costituivano una classe sociale piuttosto benestante. Spiritualmente parlando, non avevano molta consistenza. Cercavano di liberarsi di ogni tradizione. Erano razionalisti in campo religioso, rifiutando vari elementi soprannaturali della religione ebraica. E si opponevano ai farisei, che invece accettavano tutta la rivelazione dell'Antico Testamento. Sotto certi aspetti, i sadducei erano affini agli epicurei della Grecia. Gli erodiani, invece, erano degli opportunisti che formavano un partito, il cui scopo era quello di tenere la dinastia erodiana sul trono. Ecco, queste informazioni che vi ho dato ci aiuteranno a comprendere meglio l'episodio che stiamo per esaminare. Leggiamo allora il primo versetto di questo capitolo. Leggo allora Marco capitolo 7, versetto 1. Allora si riunirono presso Gesù i farisei e alcuni degli scribi che erano venuti da Gerusalemme. Notate che il Signore aveva fatto una tale impressione su tutti che questi uomini, scribi e farisei, uscirono da Gerusalemme per andare in Galilea, dove Gesù stava esercitando il suo ministero. Attraversarono quindi il fiume Giordano, entrando nella zona detta Decapoli, cioè dove si trovavano 10 città abitate per lo più da gente di cultura greca. Qui però, amici miei, ancora una volta ci dobbiamo fermare per mancanza di tempo. Naturalmente proseguiremo da qui la prossima volta. Perciò, per ora, vi saluto e vi auguro ogni bene nel Signore.

0: Avete ascoltato
1: Attraverso la Bibbia,
0: una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: In studio Franco Liotti.

Salve amici, il tempo vola ed eccoci qui di nuovo per considerare assieme una cosa molto importante. Non occorre che vi dica che questa vita dura poco, che questo mondo è pieno di inganni e di incertezze, che l'unica cosa vera che vale e che presenta qualcosa di tangibile è la parola di Dio. Anche quest'oggi vogliamo meditare su di essa e facciamo appello ai preparati, ai chiamati, a quelli che lo Spirito di Dio muove e spinge alla salvezza. Siete voi in quel numero, amici? Siete pronti? Quest'oggi mediteremo sul soggetto il salario di Cristo. Avete mai sentito parlare di queste cose? Bene, dopo il prossimo inno ve ne parleremo.

Ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Con queste parole Giovanni il Battista descrisse Gesù. Strano, quando facciamo un paragone, ecco che Gesù invece descrive se stesso non come un agnello, ma come il buon pastore che mette la sua vita per le pecore. Nel Vecchio Testamento Gesù può essere paragonato all'agnello puro e senza macchia che veniva immolato come sacrificio. Egli era stato ben rappresentato per secoli come il capo espiatorio su cui il sommo sacerdote metteva i peccati del popolo, e poi tale capo espiatorio veniva abbandonato via fuori nel deserto. Ma nel Nuovo Testamento Gesù si descrive come il buon pastore, collegando così se stesso con il pastore di Zaccaria, il quale si presenta al gregge esigendo un salario. Questo Gesù lo fece per convincere il popolo, ma più il clero che aveva le scritture, che lui era in verità il Messia promesso e profetizzato per secoli. Fra poco vedremo come lo stesso clero adempì la profezia di Zaccaria, ma nello stesso tempo fallì di riconoscere il Messia e di ricevere da lui la salvezza da lui enunciata. Noi vogliamo sperare che voi, amici che ascoltate queste cose, siate più cauti di loro e non solo riconoscerete in Gesù il Messia, il vostro liberatore, il vostro salvatore, ma pure lo vogliate ricevere come tale e come tale servirlo. Questa è una buona meditazione. Applicatela al vostro cuore. Ed ora per la nostra meditazione apriamo le Sacre Scritture al Vecchio Testamento, al libro del profeta Zaccaria, e all'undicesimo capitolo vi leggeremo cominciando col quarto versetto. Così dice l'Eterno il mio Dio: pasci le pecore destinate al macello, i cui compratori uccidano senza essere ritenuti colpevoli, e i cui venditori dicono: sia benedetto l'Eterno perché mi arricchisco, e i cui pastori non ne hanno compassione alcuna. Non avrò più compassione degli abitanti del paese, dice l'Eterno, anzi farò cadere ognuno in potere del suo prossimo e in potere del suo re. Essi devasteranno il paese e non libererò alcuno dalle loro mani. Allora mi misi a pascere le pecore destinate al macello, precisamente le più misere del gregge, presi quindi per me due bastoni. Uno lo chiamai Grazia e l'altro lo chiamai Legami, e mi misi a pascere il gregge. In un mese eliminai tre pastori. Io ero impaziente con loro ed essi pure mi detestarono. Allora dissi: non vi pascerò più. Chi sta per morire, muoia, e chi sta per perire, perisca. Quelle poi che rimangono si divorino a vicenda. E presi quindi il mio bastone Grazia e lo spezzai per annullare il patto che avevo stabilito con tutti i popoli. In quello stesso giorno fu annullato. Così le pecore più misere del gregge che mi osservavano riconobbero che quella era la parola dell'Eterno. Allora dissi loro: se vi par giusto, datemi il mio salario, se no lasciate stare. Così esse pesarono il mio salario, 30 sicli d'argento. Ma l'Eterno mi disse: gettalo per il vasaio il magnifico prezzo con cui sono stato da loro valutato. Allora presi 30 sicli d'argento e li gettai nella casa dell'Eterno per il vasaio. Quindi spezzai l'altro bastone, Legami, per rompere la fratellanza fra Giuda e Israele.
L'Eterno allora mi disse: prenditi anche gli attrezzi d'un pastore insensato, poiché ecco, io susciterò nel paese un pastore che non si prenderà cura delle pecore che periscono, non cercherà quelle giovani, non guarirà quelle ferite, non nutrirà quelle che stanno in piedi, ma mangerà la carne delle grasse e strapperà persino loro le unghie. Guai al pastore da nulla che abbandona il gregge, una spada sarà contro il suo braccio e contro il suo occhio destro, il suo braccio seccherà interamente e il suo occhio destro

giorno e dopo averci domandato se l'indirizzo e il nome era corretto come loro lo avevano, ci fu detto: ebbene, abbiamo per voi una buona notizia. Siete stati scelti fra centinaia per ottenere in premio un viaggio completamente gratis nelle isole Hawaii. Io non lasciai neppure terminare la telefonata. Sapevo per passata esperienza che quel viaggio gratis ci sarebbe costato un'infinità di denaro. Al nostro domicilio quasi ogni settimana qualcuno viene a bussare alla porta e ad offrirci completamente gratis libri, nastri, utensili per la cucina e così via. E sono sicuro che anche voi ascoltatori siete passati mille volte per la stessa esperienza e già sapete che tutti questi doni sono infine assai costosi. Oggigiorno infatti gratis non c'è niente. Una volta andavate a fare la spesa e vi regalavano la busta per la spesa, ora dovete pagarla. Compravate delle bibite e vi davano un'apribottiglia gratis, ora non ve lo danno più. Nulla è gratis e l'acqua che beviamo, sebbene così pessima com'è, pure deve essere pagata. Così ecco che davanti a tutte queste prove e circostanze ancora ci viene detto che la cosa più utile, più necessaria, la salvezza della nostra anima ci è offerta gratis come dono. Ma è questo possibile? Esaminiamo oggi a fondo questo soggetto e lo faremo esaminando il passaggio che abbiamo poco fa letto dal libro del profeta Zaccaria. In questo passaggio troviamo ben descritta la sorte dell'umanità, ben profetizzata la salvezza che Dio doveva poi con Cristo portare nel mondo e l'attitudine che gli uomini avrebbero avuto verso il Cristo. Qui troviamo: se la salvezza è un dono e se costa sì o no l'eventuale costo di essa. Per prima cosa Zaccaria ci dipinge l'umanità come un gregge di pecore destinate al macello. Coloro che governano l'umanità non hanno altro interesse che sfruttarla, opprimerla e arricchirsi alle spalle di essa senza mostrare il minimo segno di affetto o di compassione. Così fu ed è tutt'oggi in quei paesi dove ancora il messaggio del Vangelo non è arrivato. La vita umana ha scarso valore e soprusi e usurpazioni sono la sorte riservata al popolo. Zaccaria ci dice che Dio vide questa condizione, ci vide come pecore destinate al macello, a eterna distruzione, e così egli venne come pastore per accogliere queste povere pecore, per curarsi delle ammalate, delle deboli, per confortarle. E così troviamo che Dio, adempiendo questa profezia, venne sulla terra incarnandosi nel seno di Maria e ci apparve in Cristo Gesù il buon pastore. Ed egli cercò di raccogliere tutti gli uomini nel suo vile e tutt'oggi invita, chiama, implora, esorta tutti coloro che travagliati ed aggravati vogliono e cercano il suo riposo. Il verso 7 e 8 si profetizza l'attività di Cristo e così dice: come egli venne a cercare e cercò di amministrare a tutto il suo gregge e come diè speciale cura ai più deboli, agli ammalati, a coloro che erano stati scartati dalla Chiesa e dalla società. Per questo suo gregge che egli venne a redimere e a proteggere, e egli sterminò tre pastori, cioè tre potenze che signoreggiavano sul popolo, vale a dire la legge, il peccato e la morte. E poi Zaccaria, guardando al futuro, esamina la reazione del popolo a tanto amore, a tanto affetto. E cosa pensa questo popolo di tale pastore benevolo? Ebbene, il popolo viene messo alla prova. Il pastore domanda: se vi pare che

io faccia bene. Se vi pare che io meriti la vostra approvazione, allora datemi il mio salario, datemi quello che credete sia giusto, quello che mi è dovuto. Ed ecco la sconcertante verità. Mi contarono 30 sicli d'argento. Un insulto! Il prezzo di un ordinario schiavo. Così ecco che quel popolo, quel gregge, non solo fu abbandonato in mano a pastori rapaci, ma l'ira di lui si avventò su di loro. Sì, con questi versetti Zaccaria seppe ben profetizzare sull'attitudine del popolo ebreo nei riguardi di Cristo. Quello, se vi ricordate, fu infatti il prezzo che i loro sacerdoti dettero a Giuda per lui. Ora, nel leggere questo passaggio, nel considerare la condotta del popolo ebreo verso Gesù, noi ci sentiamo il cuore riempirsi di indignazione. Ma esaminiamo noi stessi. Non è forse vero che questo passaggio bene si applica ad ognuno di noi? Non siamo anche noi oggi nel mondo come un gregge senza pastore? Non è forse vero che siamo adesso quelli che dovrebbero curarsi del nostro benessere materiale e spirituale? Ed ecco che li vediamo che invece di aiutarci e di contribuire al nostro benessere e al nostro profitto, tendono invece di esigere, di domandare da noi denaro ad ogni momento? Non è forse vero che a causa delle condizioni mondiali pure noi siamo come pecore destinate al macello? E infine, amico in ascolto, non è forse vero che pure ognuno di noi agogna di godere della protezione di un pastore benefico e pietoso? Amico, a questo punto osserva come noi, come il Signore è buono, come ci tratta bene, come noi abbiamo a nostra disposizione la sua bontà e la sua grazia. Mentre qui ci viene descritto come orrendamente l'umanità trattò il suo proprio figliuolo, egli in questa profezia pure vuol darci un raggio di speranza, e nell'asserire come male le nostre condizioni siano, come ribelli siamo stati verso di lui e meritevoli della sua giusta ira, Dio pure ci fa vedere che nella sua misericordia egli ha per noi, cioè per ognuno che vuole credere al suo Vangelo, che ciò non ci manderà egli al macello, non ci condannerà senza speranza, ma che ha prevenuto per noi un buon pastore che ci salva, che ci dà una nuova natura e che ci porterà verso la perfezione. Infatti il buon pastore è venuto anche per noi, eppure per noi ha lottato, pure noi siamo stati per mezzo di lui liberati da 3 tiranni pastori che ci opprimevano: la legge di condanna scritta su tavole di pietra, il peccato che ci teneva schiavi di Satana e la morte che eventualmente ci avrebbe per sempre negato il suo divino appresso. Anche per noi questo buon pastore ha 2 verghe, e amico, nota il loro nome: una si chiama favore, cioè grazia, e l'altra vincolo, giudizio, legame. Pure notiamo che anche per noi il Dio darà, e infatti ha già dato, un'opportunità per affidarci mansueti nelle mani di questo suo buon pastore. E così il Signore ora invita ognuno di noi a sottometterci alla signoria del suo figliuolo, e pazientemente egli attende che obbediamo. Ma ricordiamoci che questo periodo di grazia non durerà per sempre. Come dopo un mese il pastore della profezia si stancò, così la Bibbia ci dice che lo Spirito Santo non pazienterà per sempre con noi, ma dopo un ragionevole periodo di tempo, se noi ci ostineremo a resistere alla chiamata di Dio dalla sua grazia,
della verga che si chiama favore, passeremo a quella che si chiama vincoli, prigionieri vincolati per sempre, saremo consegnati nelle mani di colui che ci ha sedotto e che ci ha conquistato, e cioè il diavolo. Il pastore spietato che ci condurrà a distruzione eterna. Così, amico, vedi, di nuovo, come sempre, la parola di Dio finisce con condurti a un bivio: sottometterci con mansueta sottomissione alla sua signoria, oppure resistere nella nostra indifferenza, nel nostro egoismo e ribellione, e sotto la sua giusta ira. Oggi il buon pastore domanda ad ognuno di noi: se vi par bene, datemi il mio salario, se no, lasciate stare. Amico ascoltatore, quanto vale Gesù per te? Considera bene questa sua proposta, fa una evalutazione sincera di quello che Gesù significa per te. Considera la sua influenza sulla tua vita, quello che Cristo vale per te. Pensa quanto sia il suo salario, quanto tu saresti disposto a pagare per la sua guida, per la sua protezione, per i suoi insegnamenti, per la sua salvezza. Gli ebrei dettero 30 sicli d'argento, il prezzo di un ordinario schiavo. Per loro Gesù valeva quanto uno schiavo, un servitore qualunque. Non potevano vedere nessuna differenza. Ora, amico, se Gesù per te fa quello che può essere fatto da qualsiasi organizzazione umana, se la tua relazione con Lui è semplicemente ristretta ad andare in chiesa 30 minuti alla settimana, se la sua influenza su di te è simile all'influenza di una qualsiasi chiesa, di un club, di una scuola, di una società, se tu dalle tue finanze dai più a tabacco, alla gola e ai divertimenti che dai a Lui, allora anche per te Gesù non vale troppo. 30 sicli d'argento coprono ampiamente il suo salario. Ma amico, sappi, ricordati che egli rigetterà tale prezzo, egli rigetterà le tue settimanali apparenze in chiesa, gli spiccioli che tu gli dai, egli rigetterà quelle poche formule che tu hai imparato da bambino a recitare, che brontoli o alla mattina o alla sera, e che tu consideri come preghiere. Egli ti rigetterà. E in più ti troverai abbandonato nelle mani di un pastore che invece di pascerti ti mungerà, ti toserà, espropriandoti continuamente e conducendoti poi a una morte eterna. Ma amico in ascolto, io spero che tu seriamente voglia considerare questo buon pastore e che tu voglia considerare non tanto la sua influenza sul mondo, ma su di te, che tu voglia considerare la grandezza del suo amore, la sublimità della sua salvezza, l'ineffabile privilegio di averlo come guida, come compagno, come avvocato presso il Padre. Oh amico, considera tutte queste cose, quello che Gesù ha fatto per te. E poi nota che il salario che noi possiamo pagargli è solo uno, e questo consiste nell'intero nostro abbandono a Lui, la nostra vita, tutto quello che siamo, che abbiamo, che mai speriamo di essere. Tutto dobbiamo mettere ai Suoi piedi e dirgli: Maestro, io non ho niente, non valgo niente, sono un indegno peccatore, ma dalla mia profonda miseria, ecco, tutto quello che ho e che sono è tuo. Prendi, o Dio, la vita mia, consacrarla io voglio a te. I miei talenti, il mio tempo, le mie sostanze, prendi tutto quello che ho ed usalo come vuoi tu.
Oh amico, vorresti tu ora fare questa solenne decisione? Vorresti tu ora abbandonarti interamente a Cristo e dargli il controllo del tuo cuore, della tua mente e della tua vita? Oh, io ti garantisco che egli non solo ti accetterà nel suo gregge, ma ti garantirà salvezza eterna, completa e incorruttibile. Il Signore è il mio pastore, nulla mi mancherà. Egli mi fa giacere in verdeggianti paschi e mi guida lungo le acque chete. Egli mi ristora l'anima e mi conduce per sentieri di giustizia per amor del suo nome. Quand'anche camminassi nella valle dell'ombra della morte, io non temerei male alcuno, perché tu sei meco, il tuo bastone e la tua verga sono quelli che mi consolano. Tu apparecchi davanti a me la mensa al cospetto dei miei nemici, tu ungi il mio capo con olio e la mia coppa trabocca. Oh, certo, beni e benignità m'accompagneranno tutti i giorni della mia vita, ed io abiterò nella casa dell'Eterno per lunghi e lunghi giorni. Oh amico ascoltatore, non vorresti anche tu ripetere queste parole? Avere la stessa assicurazione del salmista, sapere per certo che mai nulla ti mancherà? Ebbene, pagali il suo salario, datti tutto interamente a lui ed egli diventerà per sempre il tuo buon pastore. Oh buon Padre che sei in cielo, ti preghiamo che tu voglia parlare a questi nostri cari amici, che tu col tuo Spirito Santo voglia imprimere il tuo Vangelo nel loro cuore, nella loro mente, affinché rigettino tutto quello che hanno e che sanno per far di Cristo l'unica guida, l'unico Signore della loro vita. Cari ascoltatori, siamo alla fine di questo programma. Se possiamo comunicare con voi, se c'è qualche domanda, qualche cosa che vorrete sapere, sarà nostro piacere comunicare con voi. Ed ora, invocando la pace di Cristo su voi e sulle vostre famiglie, qui Eros Bacoccina che vi saluta. Ciao.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Ascolta Radio Evangelo Piemonte anche sulle frequenze digitali del DAB. Cerca sul display Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte, un nuovo modo di trasmettere, una nuova vita da vivere.
1: Va ora in onda 10 minuti con Omar, serie di pensieri sul Vangelo di Giovanni.
2: Ciò che è riportato nel Vangelo di Giovanni è stato scritto affinché crediamo che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e affinché credendo abbiamo vita nel suo nome.
3: Colazione con Gesù. Leggo nella Bibbia in Giovanni capitolo 21, versi 1 a 14. Dopo queste cose, Gesù si manifestò di nuovo ai discepoli presso il mare di Tiberiade e si manifestò in questa maniera. Simon Pietro, Tommaso detto Didimo, Natanaele di Cana di Galilea, i figli di Zebedeo e due altri dei suoi discepoli erano insieme. Simon Pietro disse loro: «Vado a pescare». Essi gli dissero: «Veniamo anche noi con te». Uscirono e salirono sulla barca e quella notte non presero nulla. Quando già era mattina, Gesù si presentò sulla riva. I discepoli però non sapevano che era Gesù. Allora Gesù disse loro: «Figlioli, avete del pesce?» Gli risposero: «No». Ed egli disse loro: «Gettate la rete dal lato destro della barca e ne troverete». Essi dunque la gettarono e non potevano più tirarla su per il gran numero di pesci. Allora il discepolo che Gesù amava disse a Pietro: «È il Signore!» Simon Pietro, udito che era il Signore, si cinse la veste perché era nudo e si gettò in mare. Ma gli altri discepoli vennero con la barca, perché non erano molto distanti da terra, circa 200 cubiti, trascinando la rete con i pesci. Appena scesero a terra, videro là della brace e del pesce messo vi su, e del pane. Gesù disse loro: «Portate qua dei pesci che avete preso ora». Simon Pietro allora salì sulla barca e tirò a terra la rete piena di 153 grossi pesci. E benché ce ne fossero tanti, la rete non si strappò. Gesù disse loro: «Venite a fare colazione». E nessuno dei discepoli osava chiedergli: «Chi sei?», sapendo che era il Signore. Gesù venne, prese il pane e lo diede loro, e così anche il pesce. Questa era già la terza volta che Gesù si manifestava ai suoi discepoli dopo essere risuscitato dai morti. Avete mai fatto colazione con Gesù? Quella mattina i discepoli ebbero il privilegio non solo di fare colazione con il divino Maestro, ma fu addirittura lui a preparare loro la colazione. Giovanni ritenne necessario riportare anche questo terzo incontro di Gesù risorto con i suoi discepoli, perché in qualche modo sottolinea il passaggio dalla loro vita di tutti i giorni alla loro chiamata a servire come apostoli, come fondamento della Chiesa di Gesù, il Messia. Molti discepoli di Gesù erano dei pescatori. Il loro percorso con Gesù era cominciato proprio quando Gesù li aveva chiamati, sottraendoli al loro lavoro per iniziare a formarli, a prepararli per il compito che intendeva affidare loro. Si legga Luca 5:10. Alla fine del Vangelo ritroviamo quindi discepoli che tornano al loro lavoro. Anche dopo l'incontro con Gesù risorto, le loro vite sembravano procedere come sempre. D'altra parte, mancava ancora qualcosa che completasse la loro preparazione per spingerli a diventare coloro che avrebbero rivoluzionato il mondo con la loro predicazione. Come Gesù aveva già preannunciato in Giovanni 20:22, lo Spirito Santo avrebbe presto completato quel percorso di trasformazione da pescatori di pesci a pescatori di uomini, Marco 1:17. Quella mattina il Signore Gesù ebbe quindi l'occasione di mostrarsi ancora una volta attraverso un segno miracoloso e impartire loro una lezione importante. Infatti i discepoli erano tornati al loro mestiere di sempre, erano tornati a ciò che sapevano fare bene. Eppure quella notte tutta la loro abilità di pescatori non fu sufficiente per pescare nulla. Da esperti pescatori quali erano, Doveva essere davvero fastidioso per loro sentirsi dire che dovevano buttare la rete dall'altro lato, come se non avessero già fatto abbastanza tentativi quella notte. Essi non avevano ancora riconosciuto Gesù. Il suo corpo glorioso, evidentemente, non rendeva facile identificarlo, anche se essi lo avevano già incontrato in precedenza. Inoltre egli si trovava a riva ad una certa distanza da loro. Tuttavia qualcosa li spinse ad ascoltare il suo consiglio. Quando la rete si riempì di pesci, essi lo riconobbero. D'altra parte non era la prima volta che Gesù faceva in modo che essi pescassero dopo un'intera notte di pesca infruttuosa. Quindi quell'evento li portò a pensare che quell'uomo a riva doveva essere proprio Gesù. Infatti ciò che accadde quella mattina era già accaduto quando Gesù aveva chiamato i discepoli. Luca 5, versi 1 a 7. In qualche modo Gesù li stava riportando con la mente alla commissione che aveva dato loro quando li aveva chiamati ad essere suoi discepoli. Anche allora essi si erano affaticati tutta la notte senza pescare nulla, ma la pesca fu abbondante quando gettarono di nuovo le reti al largo, come il Signore ordinò loro di fare. E proprio in quell'occasione Gesù aveva detto a Pietro: «Non temere, d'ora in poi sarai pescatore di uomini». Luca 5:10. Ripetendo il medesimo miracolo dopo la risurrezione, Gesù stava in qualche modo attirando la loro attenzione su quanto aveva già annunciato loro fin dal principio: «Seguitemi e io farò di voi dei pescatori di uomini». Marco 1:17. Il programma non era cambiato. Presto i discepoli avrebbero ricevuto lo Spirito Santo e la loro pesca nel giorno di Pentecoste sarebbe stata abbondante. Nella loro rete non ci sarebbero stati grossi pesci, ma uomini e donne che si sarebbero ravveduti dei loro peccati per essere riconciliati con Dio. Credo che quella colazione con Gesù sia rimasta per sempre nella mente dei discepoli. Quel giorno Gesù ribadì una lezione che i discepoli avrebbero dovuto ricordare per il resto della loro vita. Gesù aveva dimostrato ancora una volta il suo controllo sulla creazione. Aveva dimostrato ancora una volta che ogni loro azione avrebbe potuto avere successo solo se Lui lo avesse voluto. Essi avevano bisogno di Lui anche per svolgere il loro mestiere, per fare le cose che essi pensavano di poter fare bene anche da soli. A maggior ragione avrebbero avuto bisogno di Lui e dell'opera dello Spirito Santo per svolgere l'incarico di apostoli a cui li aveva chiamati. Come egli aveva già detto in precedenza, in Giovanni 15:5, essi dovevano essere come tralci attaccati alla vite. Senza di Lui non avrebbero potuto fare nulla. Credo che nessuno di noi abbia mai avuto il privilegio di avere Gesù che ci prepara la colazione. Eppure in un certo senso possiamo e dobbiamo sempre fare colazione con Gesù. Infatti, quando comincia un nuovo giorno, dovremmo sempre ricordarci che non dobbiamo contare troppo sulla nostra abilità, ma dobbiamo affidare a Lui ogni cosa che facciamo. Se ci saranno giorni in cui la nostra rete sarà vuota, non scoraggiamoci. Gesù sa dove vuole che gettiamo la nostra rete e se ascoltiamo la sua voce, l'esito della nostra pesca potrebbe cambiare in un attimo.
2: Questo programma è stato realizzato in collaborazione con oggiincristo.net.
1: L'appuntamento si rinnoverà domani alla stessa ora e sulle stesse frequenze.

0: Oggi parleremo un po' di fisiologia umana nella Bibbia e in particolare del cuore e del cervello. Oggi abbiamo raggiunto un livello di conoscenza piuttosto dettagliato del corpo umano e del suo funzionamento, e ogni giorno vengono fatte nuove scoperte favorite dai moderni mezzi a nostra disposizione. Ma ovviamente, nel corso della storia, le diverse culture hanno avuto concezioni diverse sul funzionamento del corpo umano, concezioni che oggi non sarebbero più adeguate. Questo vale ovviamente anche per il popolo ebraico attraverso il quale abbiamo ricevuto le scritture che oggi ritroviamo nelle nostre Bibbie. Esaminiamo, a titolo di esempio, il concetto che gli autori biblici avevano del cuore. I popoli dell'antichità, ebrei inclusi, avevano compreso che il cuore era un organo che giocava un ruolo fondamentale per sostenere la vita umana, e avevano compreso che se il cuore avesse smesso di funzionare sarebbe stata la fine dell'individuo. In 1 Samuele 25:37, ad esempio, leggiamo la descrizione di un attacco di cuore in questo modo: gli si freddò il cuore ed egli rimase come di pietra. E beh, direi che rende bene l'idea di un infarto. Ma leggendo la Bibbia con attenzione ci accorgiamo facilmente che gli autori biblici antichi attribuivano al cuore anche delle funzionalità che oggi noi sappiamo risiedere nel cervello, nella mente, ovvero conoscenza, comprensione, sapienza, discernimento, ma anche paura, dispiacere, odio, amore, gioia. Infatti i popoli dell'antichità non avevano ancora compreso le funzioni del cervello. Questo non dovrebbe stupirci, infatti il cervello è davvero un organo prodigioso di cui, nonostante tutta la tecnologia avanzata a nostra disposizione, ancora oggi non abbiamo compreso in modo pieno tutti i dettagli. Così il cuore era considerato generatore della vita fisica, ma anche il centro della completa vita intellettuale ed emozionale, mentre non era chiaro a cosa servisse il cervello. Un'evidenza del fatto che nell'antichità il cuore fosse considerato fondamentale per la vita, mentre al cervello era attribuito un ruolo secondario, lo si ritrova ad esempio nell'antica cultura egiziana, dove venivano mummificati i faraoni e il cuore veniva conservato con cura insieme al corpo, proprio perché è considerato sede del pensiero e delle emozioni. Invece il cervello veniva rimosso a pezzi con una procedura particolare attraverso le narici del naso. Di fatto per gli ebrei, come per altri popoli antichi, non c'era alcuna differenza sostanziale tra il cuore e la mente. Cuore e mente erano per lo più sinonimi e tutta l'attività intellettuale era di fatto attribuita al cuore. Per questi motivi la parola cuore la troverete centinaia di volte nella Bibbia con diverse funzionalità, ma non troverete mai una parola per descrivere l'organo che oggi noi chiamiamo cervello. Che il cuore e la mente fossero usati come sinonimi è talmente noto che anche i traduttori nelle versioni correnti della Bibbia, a volte per favorire la comprensione, sostituiscono la parola cuore presente nei testi ebraici originali con la parola mente. Ad esempio, nella Nuova Riveduta, in 2 Samuele 7, versetto 3, leggiamo: Natan rispose al re: va, fa tutto quello che hai in mente di fare, perché il Signore è con te. L'originale dice: fa tutto quello che hai in cuore di fare. La Bibbia è piena di brani che attribuiscono al cuore la sede del pensiero, della sapienza, dell'intelligenza, della conoscenza, del discernimento, tutte funzioni che oggi noi attribuiamo al cervello. Vediamo alcuni esempi. Giosuè 23:14. Riconoscete dunque con tutto il vostro cuore e con tutta l'anima vostra. Proverbi 22:17. Applica il cuore alla mia scienza, ovvero alla mia conoscenza. Ecclesiaste 8:16. Ho applicato il mio cuore a conoscere la saggezza. Prima Re 3:9. Da dunque al tuo servo un cuore intelligente. Proverbi 16:21. Il saggio di cuore è chiamato intelligente. Seconda Re 20:3. Ho camminato davanti a te con fedeltà e con cuore integro. Deuteronomio 15:9. Guardati dall'accogliere nel tuo cuore un cattivo pensiero. Salmo 49:3. La mia bocca dirà parole sagge, il mio cuore mediterà pensieri intelligenti. Salmo 139, 23. Esaminami, o Dio, e conosci il mio cuore. Mettimi alla prova e conosci i miei pensieri. Qui viene usato un tipico parallelismo ebraico in cui i medesimi concetti della prima frase sono ripetuti nella seconda, con parole diverse. Si capisce bene che il cuore nella prima frase è associato ai pensieri nella seconda frase. Al cuore sono attribuite anche emozioni come odio, tristezza, amore e gioia. Levitico 19:17, non odierai tuo fratello nel tuo cuore. Prima Samuele 1:8, troviamo la domanda, perché è triste il tuo cuore? In Giudici 16:25, leggiamo della gioia del loro cuore. In Geremia 15:16, le tue parole sono state la mia gioia, la delizia del mio cuore. In alcuni casi si nota una certa sovrapposizione non solo tra il cuore e la mente, ma anche tra il cuore e l'anima, che normalmente era associata ai sentimenti. Ad esempio, in Matteo 26:38 leggiamo dell'anima oppressa da tristezza. Gli studiosi hanno notato che qualcosa di analogo accade nella Bibbia anche con la parola spirito, che per la quale a volte si ha una sovrapposizione di utilizzo con la parola cuore. Ad esempio, Salmo 51:10. O Dio, crea in me un cuore puro e rinnova dentro di me uno spirito ben saldo. Ezechiele 36:26, vi darò un cuore nuovo e metterò dentro di voi uno spirito nuovo. In questi brani, avere uno spirito nuovo o avere un cuore nuovo sono due espressioni che esprimono la medesima verità con un tipico parallelismo in cui nella seconda parte della frase si esprime il medesimo concetto già espresso nella prima parte della frase. D'altra parte, quando Dio parla di un cuore nuovo, egli non si riferisce certamente ad un trapianto di cuore fisico, ma proprio ad un rinnovamento dello spirito dell'uomo. Il medesimo concetto viene riproposto in altri brani come un rinnovamento della mente. In Romani 12:2 leggiamo «Siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente». Come può essere rinnovato? Il cuore può essere indurito, come leggiamo ad esempio in Esodo 4:21 o Efesini 4:18. D'altra parte, troviamo espressioni diverse nella Bibbia per indicare il medesimo concetto, riferite al collo duro, come in Seconda Re 17:14, o lo spirito indurito, come in Deuteronomio 2:30. Sono tutte espressioni equivalenti. Ad esempio, in Daniele 5:20 leggiamo «Quando il suo cuore divenne orgoglioso e il suo spirito si indurì», dove nella prima parte viene usata la parola cuore e nella seconda parte la parola spirito, per indicare due lati della stessa medaglia, un uomo interiore orgoglioso e duro. Questo parallelismo tra cuore e spirito lo si ritrova in parecchi brani. Ne cito solo alcuni: Esodo 35:21, Salmo 78:8, Isaia 57:15, ma ne potete trovare tanti altri. Di esempi come questi se ne potrebbero in effetti fare davvero tanti, ma penso che questi siano sufficienti per capire il concetto. In sostanza, il cuore era considerato il centro di tutto l'essere, l'uomo interiore, la sede della volontà, dove si prendono le decisioni. Si comprende quindi molto bene perché in Proverbi 4:23 leggiamo «Custodisci il tuo cuore più di ogni altra cosa, poiché da esso provengono le sorgenti della vita». Ovviamente, è l'uomo interiore il centro di tutto l'essere, quello che prende le decisioni e che quindi influenza l'intera esistenza nel bene e nel male, e tutto questo viene riassunto con la parola cuore. Riassumendo, sostanzialmente in quella cultura antica troviamo l'uso di espressioni diverse riguardanti il cuore o la mente, ma talvolta anche lo spirito o l'anima, che avevano una certa sovrapposizione nell'utilizzo per indicare l'uomo interiore, anche se a volte avevano sfumature leggermente diverse. A volte, parlando dell'uomo interiore, si poteva parlare dei sentimenti e della ragione, non come due cose contrapposte, ma come due lati della stessa medaglia. Ad esempio, in 1 Corinzi 1:10, Paolo esorta i cristiani ad essere uniti nel medesimo modo di pensare e di sentire. Ma in un altro brano, in Seconda Corinzi 12:18, lo stesso apostolo Paolo dice che lui e Tito si erano comportati con il medesimo spirito. I concetti espressi nei due brani sono di fatto equivalenti. Si noti che, come è logico aspettarsi, anche Gesù condivideva quella cultura nel suo modo di parlare, anche perché non è venuto per fare lezioni di fisiologia umana e correggere i suoi contemporanei in proposito, ma aveva la necessità di essere compreso da persone che vivevano in quel contesto culturale. Ad esempio, in Matteo 9, versetto 4, leggiamo: Gesù, conosciuti i loro pensieri, disse: «Perché pensate cose malvagie nei vostri cuori?» O nel parallelo, in Marco 2, 8, «Perché fate questi ragionamenti nei vostri cuori?» Oppure in Matteo 15, 18, 19, «Ciò che esce dalla bocca viene dal cuore ed è quello che contamina l'uomo, perché dal cuore vengono pensieri malvagi, omicidi, adulteri, fornicazioni, furti, false testimonianze, diffamazioni». Tra l'altro, a proposito di frasi pronunciate da Gesù, notiamo che in Deuteronomio 6, versetto 5, leggiamo: «Tu amerai dunque il Signore, il tuo Dio, con tutto il cuore, con tutta l'anima tua e con tutte le tue forze». Qualcuno potrebbe soffermarsi sulla parola cuore, la parola anima o la parola forza, che danno ognuna il loro apporto a questa frase, ma sostanzialmente questa espressione è un modo per dire che gli israeliti avrebbero dovuto amare Dio con tutto il loro essere. Infatti, se esaminiamo il modo in cui Gesù, secondo gli autori del Nuovo Testamento, ha citato questo brano, troviamo la frase riportata in modo leggermente diverso. Ad esempio, in Matteo 22:27 Gesù si riferisce a cuore, anima e mente. In Marco 12:30, così come in Luca 10:27, Gesù parla di cuore, anima, mente e forza. La persona che stava parlando con Gesù in Marco 12:33 riassume il suo insegnamento come cuore, intelletto e forza. Ciò dimostra che tutte queste espressioni sono diverse, ma sono modi diversi per indicare tutto l'essere umano. Non era così importante per gli autori biblici e per Gesù stesso citare in modo letterale Deuteronomio 6, versetto 5, ma piuttosto esprimere la medesima verità con tutto il tuo essere, con tutta la tua persona, anche con parole diverse. Una cosa è certa, la parola cuore in questi brani si riferisce sempre ad una capacità intellettuale, spirituale, mentale. Cerchiamo di trarre ora qualche conclusione. Abbiamo visto che nella Bibbia il cuore è considerato la sede della vita, della forza che ci tiene in vita, ma è associato anche a facoltà che noi oggi attribuiamo al cervello. Qualche volta, soprattutto nel Nuovo Testamento, troverete dei riferimenti alla testa, al capo, ma se ci fate caso non troverete mai un'associazione tra la testa e i pensieri. Quando viene utilizzata la parola testa o la parola capo, viene fatto per indicare la funzione di guida, di leadership, come direbbero gli inglesi, utilizzo che, tra l'altro, se ci pensate bene, facciamo ancora noi anche oggi. Ripeto, la mente, i pensieri, l'intelligenza, nella Bibbia non sono mai associati fisicamente alla testa, ma sono praticamente sempre associati al cuore come organo. C'è anche da dire che studi recenti hanno confermato che ci sono sensazioni che percepiamo a livello del petto, ad esempio quando abbiamo forti emozioni, probabilmente a causa di nervi che collegano la zona encefalica all'addome. Queste sensazioni probabilmente avevano portato gli antichi a pensare che la mente fosse connessa al cuore. Ma tornando a quanto dicevamo all'inizio, se noi interpretassimo la Bibbia in modo letterale, senza tenere conto del contesto culturale del testo biblico, cosa dovremmo concludere? Il fatto che gli autori biblici e Gesù stesso si riferiscano al cuore come sede dell'intelligenza, dei pensieri, del discernimento, delle paure, della gioia. Significa forse che dobbiamo prendere quelle espressioni come una verità scientifica? Se lo facessimo, commetteremmo un grave errore. Noi oggi, a ragione, non crediamo che i sentimenti, la conoscenza, l'intelligenza risiedano letteralmente nel cuore, ma dobbiamo comprendere che gli scrittori antichi si esprimevano semplicemente in quel modo secondo le conoscenze dell'epoca. L'ispirazione degli scrittori biblici da parte di Dio non va vista come un annullamento della loro personalità. Dio ha utilizzato quelle persone per esprimere realtà spirituali, concetti che sarebbero stati utili anche per le generazioni successive, utilizzando però il linguaggio comprensibile per la loro cultura, non per la nostra. D'altronde, pensateci un attimo, anche noi oggi non utilizziamo sempre espressioni corrette dal punto di vista scientifico quando ci riferiamo al cuore. Anche noi, influenzati da una tradizione millenaria, diciamo ancora «ti amo con tutto il cuore». Anche se oggi sappiamo che emozioni e percezioni sono prerogative del cervello e non del cuore. Anche se suonerebbe davvero male, dal punto di vista scientifico sarebbe più corretto dire «ti amo con tutto il mio cervello», ma nessuno di noi lo farebbe. Quindi, nonostante il progresso scientifico, anche nella nostra cultura usiamo correntemente espressioni scientificamente non corrette. Ad esempio, associamo i sentimenti al cuore e il ragionamento al cervello, ma si tratta solo di un luogo comune, perfettamente accettabile nel nostro contesto culturale. Lo facciamo anche per scritto, nei nostri libri, senza preoccuparci del fatto che qualcuno possa fraintenderci, perché questo è semplicemente il nostro modo di parlare e scrivere, e diamo per scontato che i nostri lettori capiscano questo modo di esprimersi. Così, anche oggi, se ipoteticamente Dio dovesse ispirare qualcuno di noi a scrivere qualcosa da parte sua, si servirebbe semplicemente del nostro linguaggio di oggi, non credete? Perché allora avrebbe dovuto agire diversamente con persone vissute migliaia di anni fa? Ricordiamoci che l'interpretazione di un testo antico deve basarsi sulla cultura e sul linguaggio di autori vissuti alcune migliaia di anni fa. Come potremmo aspettarci che il loro uso delle parole sia equivalente al nostro? Ripeto, lo scopo di tutti i brani che abbiamo letto non è quello di insegnarci qualcosa sulla fisiologia umana, ma quello di trasmettere il modo in cui dobbiamo relazionarci con Dio, espresso nei modi, nei termini, nel linguaggio di diverse migliaia di anni fa. Qualunque fosse il modello che avevano gli autori antichi che Dio ha utilizzato, noi comprendiamo cosa voglia dire amare Dio con tutto il nostro essere, indipendentemente dal fatto che la mente sia associata al cuore o al cervello. Ribadiamo quindi la lezione fondamentale. Non possiamo imporre alla Bibbia il nostro contesto culturale e tantomeno proiettare in essa le nostre attuali conoscenze scientifiche. Tra l'altro, le nostre conoscenze sul funzionamento del corpo umano si ampliano continuamente e non è detto che alcune cose sul corpo umano che noi oggi diamo per scontato siano ancora così scontate 300 anni dal punto di vista scientifico. Se prendiamo la Bibbia in modo serio, dobbiamo rispettarla, cercare di comprendere davvero ciò che gli autori intendevano dire nel loro contesto culturale, prima di fare delle applicazioni dirette a noi. Non dobbiamo usare la Bibbia come se fosse un testo scritto oggi, dando alle parole il significato che noi attribuiamo oggi. E non dobbiamo usarla come un testo scientifico moderno, dal momento che essa è stata scritta per veicolare informazioni di tipo diverso. Alla fine, non importa se gli scrittori della Bibbia consideravano il cuore come la sede dei pensieri e non importa se nella Bibbia non troviamo mai la parola cervello. Noi oggi utilizzeremmo forse parole diverse, ma la verità spirituale, secondo cui siamo, ad esempio, chiamati ad amare Dio con tutto il nostro essere interiore, rimane assolutamente attuale ancora oggi. Ciao a tutti. Mi sembra giusto finire con... vi abbraccio con tutto il cuore. Alla prossima.
1: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella e Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
2: Ascoltare Radio Evangelo Piemonte in tutto il mondo è facile. Basta solo scaricare l'app di Radio Evangelo Piemonte e avviarla. L'app è disponibile per i sistemi operativi iOS e Android ed è gratuita. Radio Evangelo Piemonte, ovunque, con te.

0: Adolescenza, famiglia, dipendenze.
1: A colloquio con il sociologo dottor Gianfranco Giuni.
0: Ed eccoci nuovamente insieme con il nostro amico sociologo dottor Gianfranco Giuni. Ciao Gianfranco, bentornato tra noi.
2: Grazie Gianfranco, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Ecco, allora riprendiamo il nostro discorso interrotto la volta precedente sulle famiglie, su diciamo un paio di tipologie di famiglie. Ci eravamo soffermati proprio verso la conclusione della nostra conversazione la volta scorsa su un particolare tipo di famiglia, cioè le famiglie funzionali. Abbiamo detto che ci sono famiglie disfunzionali e famiglie funzionali. Questo è sicuramente un gergo tecnico all'interno della sociologia, però ecco, tu ci stavi parlando di famiglie funzionali. Avevamo cominciato a descrivere un po' quali sono le caratteristiche di queste famiglie e, se ricordo bene, dicevi che queste famiglie funzionali dimostrano appunto di funzionare perché sono caratterizzate dalla messa in atto di cinque libertà definite fondamentali. Potresti ricordarci quali sono queste libertà, queste cinque libertà?
2: Sì, prima volevo ricordare che quando si parla di famiglie funzionali e disfunzionali, al di là dei paroloni, ci si riferisce a famiglie al cui interno diciamo che sono famiglie che funzionano o che hanno o che svolgono delle funzioni che sono importanti per la sopravvivenza della famiglia. Quindi tante volte noi ci possiamo spaventare dai paroloni,
0: certo.
2: Che ovviamente hanno il loro ruolo, però a volte è meglio sciogliere i paroloni in espressioni più semplici. Una delle caratteristiche che diciamo delle libertà era, che penso che sia molto importante in una famiglia, è la libertà di esprimere dei sentimenti, esprimere delle emozioni, cosa che tante volte non avviene, perché non si ammette la possibilità che le persone in famiglia possano essere diverse dalla persona più forte che c'è, quello che tante volte si chiama il capofamiglia, che non necessariamente è il padre, ma può essere anche la madre, o in una famiglia di tipo patriarcale il patriarca. Questo porta a un blocco interno, perché quando noi non siamo liberi di esprimere i nostri sentimenti, non siamo liberi di esprimere anche i nostri pensieri e così via, rimaniamo soggiogati da rapporti che non ci fanno crescere né individualmente né come gruppo. Non è detto che tutti siamo uguali, abbiamo cercato di dirlo nelle settimane scorse. Ognuno di noi ha delle caratteristiche, abbiamo parlato molto dell'adolescenza e di come nell'adolescenza i ragazzi tendono a diventare degli individui staccandosi dalla famiglia per avere una loro identità. Quando questo non è permesso, perché non ci si può esprimere, questo porta a un blocco emotivo e che causa una disfunzione nella famiglia. Sto pensando a una cosa molto semplice, per fare un esempio. A volte ci sono dei bambini che disubbidiscono, è diciamo una cosa che fa parte del gioco della famiglia. Il bambino dice no, io questa cosa non la voglio fare. Il genitore interviene con un atto disciplinare, quindi magari dà una sculacciata al bambino o gli toglie un privilegio o in qualche modo interviene per richiamare il bambino sulla serietà e sulla gravità del suo comportamento. Il bambino si mette a piangere, come spesso succede.
0: Come è normale che succeda.
2: Il genitore che lo guarda e dice: e non piangere. Cioè il tentativo di reprimere anche l'emozione del bambino, non soltanto il comportamento, e quindi dire: questo non lo fai, tu l'hai fatto, ne porti le conseguenze, va bene, poi piangi, ok, ti lascio il permesso di piangere, ammetto che tu non sia d'accordo, ammetto che tu ti senta diversamente da me. Nel momento in cui viene vietato al bambino anche di piangere, di fatto si sta negando anche la sua possibilità di esprimere dei sentimenti. Il bambino ovviamente cercherà magari di ingoiare le lacrime, il genitore potrà essere contento perché è riuscito a imporre la sua volontà, però questo insegna al bambino che in casa non si possono esprimere i sentimenti. Ovviamente questo porta a dei problemi successivi anche, perché il bambino imparerà molto probabilmente a non esprimere sentimenti neanche all'esterno della famiglia, perché non, se non può fidarsi dei genitori, non si fida più di nessuno.
0: Certo, figuriamoci se si fida anche di persone esterne alla famiglia, quindi
2: Esattamente. Quindi avvengono questi blocchi che in una famiglia invece funzionale non esistono. Non è che i bambini non disubbidiscono, si interviene in maniera disciplinare, però subentra questo tacito d'accordo. Ammetto il fatto che a te non piaccia, ammetto il fatto che tu non sia d'accordo, però la situazione è così perché il genitore vede le cose in un modo migliore del bambino e quindi gli permette anche di non essere d'accordo, non pretende che gli piaccia la minestra che al bambino non piace, però dice: va bene, non ti piace, ma la mangi lo stesso, non pretendo che ti piaccia, non pretendo che mi dica, che tu mi dica che ti piace, ma semplicemente che tu la mangi.
0: Perciò quindi un conto è indirizzare diciamo i sentimenti, i gusti, anche non solo alimentari dei figli, i gusti in ogni caso, in generale, diciamo, un conto è indirizzarli, un altro conto è forzare.
2: Sì, esatto. Tieni presente che noi non possiamo forzare i gusti, possiamo cercare di abituare il bambino a mangiare di tutto, possiamo abituarlo a provare nuove esperienze, provare nuove cose, potranno piacergli, potranno non piacergli, dovremmo rispettare poi questi suoi gusti, nel senso che non dobbiamo pretendere che gli piaccia, come noi non ci aspettiamo. Ci sappiamo disciplinare nel prendere il farmaco anche disgustoso, sapendo che ci fa bene anche se non ci piace, e quindi ci discipliniamo e lo prendiamo ugualmente. Il medico non pretende che ci piaccia,
0: certo.
2: Pretende solamente, pretende tra virgolette, che noi lo assumiamo perché ha un valore in se stesso. In questo modo c'è una maggiore apertura dal punto di vista dei rapporti. Questo porta a poter esprimere sentimenti non soltanto negativi, ma tante volte anche quelli positivi. Quando non si può ridere perché la vita è una cosa seria. Quando non ridere perché non sta bene ridere, perché non si può scherzare su queste cose o così via, è vero, dobbiamo dare un'educazione, ma un conto è l'educazione, un conto è la repressione dei sentimenti.
0: Perciò una famiglia funzionale in questo senso è una famiglia in cui c'è libertà di esprimere i sentimenti da parte di ogni singolo membro di tale famiglia.
2: Sì.
0: Una famiglia disfunzionale è una famiglia dove c'è un disconoscimento della diversità dei sentimenti.
2: Esatto, questo non vuol dire una mancanza di rispetto, ovviamente. Perché non è che tutto può essere espresso come si vuole, ci deve essere sempre un limite, un rispetto dei sentimenti, ma dei limiti, ma viene ammesso che la cosa possa piacere o non piacere. Un esempio, tanto per dare un'ulteriore idea di questo, mettendo insieme vari aspetti, come quello di fare cose insieme, di esprimere sentimenti insieme, eccetera, è quello del gioco. In una famiglia funzionale una famiglia funzionale dove i è quella dove i genitori sono capaci di giocare con i bambini, sono capaci di mettersi al loro livello e fare qualcosa insieme a loro. Questo dimostra una sicurezza del genitore che non si sente sminuito se si mette a giocare con i Lego o con le bambole, perché la sua dignità non dipende da quello. Esprime al bambino il fatto che il genitore scende al suo livello e passa del tempo a fare qualcosa che interessa al bambino. Non è come sto lavorando, prendo il bambino in braccio e sta lui con me. In questo caso non è lui che sta con me, ma sono io che sto con lui. Esprimendo una capacità di vivere insieme che va oltre alle cose serie, oltre all'educazione, oltre al ruolo genitori-figli. Il genitore gioca con il bambino ricordando il ruolo importante del gioco per il bambino, che non è solamente un divertimento, ma è un modo per imparare, un modo per imparare a rapportarsi con gli altri, di sviluppare la sua immaginazione, di fare delle prove, di proprio esprimere quelle che sono anche le sue fantasie e la sua creatività. Quindi una famiglia funzionale, come per contro a quella disfunzionale, è una famiglia nella quale si riesce a fare delle cose insieme pur mantenendo una diversità di ruoli.
0: Bene, direi Gianfranco di fermarci qua oggi. Abbiamo fatto dei buoni passi in avanti, credo, proprio stabilendo anche dei paletti, mettendo dei paletti, dei punti abbastanza importanti riguardo a come una famiglia dovrebbe funzionare per il bene innanzitutto di ogni singolo membro che ne fa parte, poi ovviamente anche per il bene, diciamo, delle persone che vivono attorno a questa famiglia, che riceveranno sicuramente una buona influenza da parte di persone che sono contente o tranquille di vivere insieme.

0: Avete ascoltato?
1: Adolescenza, famiglia, dipendenze.
2: A colloquio con il sociologo, dottor Gianfranco Giuni.

Radio Evangelo Piemonte è una radio libera, libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05.

0: intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay, accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.
1: Alle radici dell'amore di Dio. Per scoprire o riscoprire che Dio cammina al nostro fianco. Al microfono Filomena Calanchi e Mario Pieri.
2: Egli dà forza allo stanco e accresce il vigore a colui che è spossato. Dal libro del profeta Isaia, capitolo 40, versetto 29.
3: L'afflizione è spossante. Siamo affaticati spiritualmente, spenti mentalmente, aridi emozionalmente, annientati spiritualmente. La stanchezza sembra gettare un'ombra su tutta la nostra vita. Ci trasciniamo da un giorno all'altro. Siamo senza forza e senza vigore. Ciò di cui ha bisogno il nostro corpo è che lo si rinvigorisca col sonno e con attività ricreative. Abbiamo bisogno che la mente sia stimolata da pensieri ottimistici riguardo il futuro. Il cuore ha bisogno di essere acquietato da comprensione e amore, e lo spirito di essere rinvigorito dal rinnovato desiderio di impegnarsi nella vita. Quando siamo deboli e stanchi, Dio si fa vicino a noi con doni di forza e di vigore. Non ci respinge perché siamo troppo spossati per agire. Ci offre i doni di cui abbiamo bisogno. Possiamo essere tentati di rifiutarli, sia perché vogliamo rimetterci in piedi con le nostre forze, oppure perché non crediamo di essere autorizzati a ricevere doni buoni. Nondimeno Dio ci offre buoni doni nelle stagioni della sofferenza. Ci offre forza e vigore. Quando riusciamo ad ammettere il nostro bisogno di aiuto e siamo pronti a ricevere l'onore resoci dal donatore di questi doni, essi possono essere nostri.
2: Sono stanca, Signore. A volte mi domando se non è così che io debba rimanere. Non mi sento autorizzata a non essere stanca. E a volte invece voglio farcela senza che sia tu a rinvigorirmi. Non sento di meritare aiuto. Grazie per la tua offerta di forza e vigore. Dammi forza oggi. Dammi il vigore di cui ho bisogno per andare avanti. Dammi la grazia di accettare i tuoi doni. Durante la mia afflizione di oggi, rinforzami e rinvigoriscimi.

Avete ascoltato la rubrica Alle radici dell'amore di Dio, tratta dal libro Dio dice io sono con te, di Dale e Juanita Ryan, edizioni GBU Roma.

dice: ciò che non può essere risolto deve essere sopportato. I cristiani dicono: quel che non può essere risolto può essere gustato. Ci credi? L'apostolo Paolo ci assicura che è possibile quando scrive: molto volentieri mi glorirò piuttosto delle mie debolezze. La scheggia nella sua carne era ancora acuminata, le sue ferite ancora profonde, ma egli scoprì che la grazia di Dio è più che sufficiente. La grazia. Fu a mia disposizione e in abbondanza la scorsa settimana quando entrai in ospedale per un piccolo intervento chirurgico. A causa della mia invalidità, nessun intervento è in realtà di poco conto. I medici dovettero prendere ogni sorta di precauzioni, anestesia speciale, una preparazione all'operazione del tutto particolare, controllo straordinario della pressione sanguigna e persino un periodo prolungato per la ripresa. Ero sveglia durante l'intervento e solo a metà dell'operazione mi accorsi che avrei dovuto essere spaventata. Tubi che entravano e uscivano dal mio corpo, la pressione sanguigna che balzava su e giù, la maschera ad ossigeno, tutte quelle apparecchiature. Ciò che mi venne in mente nel bel mezzo dell'intervento fu di cantare un coro. La grazia di Dio mi basterà, l'aiuto del cielo non mancherà. Liberata dal timore, rallegrata nel suo amore, spererò nel mio Signore. I miei medici ebrei non sembrarono infastiditi dalla serenata fuori programma. Può sembrare strano, ma quell'operazione non solo l'ho subita, ma goduta. Perché? Perché la grazia di Dio non solo è sufficiente, ma è pure a nostra disposizione per ogni necessità. Non dobbiamo implorarla o fare penitenza per meritarla. No, la grazia di Dio, il suo amore in azione, non è un favore per il quale dobbiamo supplicarlo, ma un dono che siamo invitati a gustare. Non abbiamo bisogno di chiedere a Dio di rendere sufficiente la sua grazia per noi. Egli ci ha già assicurato che qualunque sia la nostra difficoltà, c'è una quantità equivalente di grazia a nostra disposizione. La grazia è stata data, dobbiamo soltanto riceverla. Quanto è larga, profonda, alta e lunga la promessa della grazia. È comunque sufficiente. Non importa quale sia il tuo affanno, avvicinati con fiducia al trono di Dio affinché tu possa trovare la grazia che ti aiuterà nel tuo problema. Bevine a sazietà, è tua ed è sufficiente.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Radio Evangelo Piemonte, 24 ore al giorno in sintonia con l'amore di Dio.
2: A casa nostra. Scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare. Al telefono la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
3: Una piccola esperienza che ho fatta di recente è proprio quella che vi sto per raccontare. Ero corsa al supermercato perché avevo dimenticato di comprare due barattoli di fagioli. Come sempre andavo piuttosto di fretta e le file davanti alle casse erano lunghe. Secondo la classica legge di Murphy, avevo la netta impressione di essermi messa in quella più lenta. Così ho preso il coraggio a due mani e ho chiesto alla signora davanti a me, che aveva un carrello incredibilmente pieno, se potevo passarle avanti. Le ho mostrato i due barattoli e i soldi contati per pagarli. La risposta è stata secca: no, si faccia la fila come tutti noi. La voce era chioccia e la signora era veramente del tipo che non ti ispira simpatia. Occhi neri, freddi e pungenti, naso sottile e bocca curvata un po' all'ingiù. E in più, proprio la mia passione, i capelli tinti a colpi di sole ramati. Va bene signora, ha ragione lei, le ho detto. Ammazza che strega, ha sussurrato un tranviere dal forte accento romano che col carrello colmo stava dietro a me. Onestamente non ho potuto dargli torto. Proprio in quel momento però una piccola voce tranquilla si è fatta sentire dentro di me. Era la voce tranquilla di Dio che parlava alla mia coscienza. Figliola, l'altro giorno quando tu eri in coda e una donna ti ha dato uno spintone e ti è passata davanti dicendo che tanto aveva solo una bottiglia di vino, come hai reagito? Beh, mi sono irritata, ho confessato fra me e me, perché non mi ha neppure chiesto il favore di passare avanti. Non si fa così. E se te lo avesse chiesto? L'avrei lasciata passare. E saresti stata contenta? Oh, certo che no, non mi piace quando qualcuno mi passa davanti. La voce tranquilla ha continuato imperterrita. E allora, perché te la sei presa con la signora che non ti ha lasciata passare? Forse aveva fretta anche lei. Però, ho detto io, alla donna con la bottiglia di vino non ho detto niente di scortese. È vero, ma lo hai pensato? E per me, sempre la voce di Dio che mi parlava, per me dire una cosa scortese o pensarla ha lo stesso valore. Sai molto bene che io non guardo alle apparenze, ma guardo al cuore. Questo mi ha fatto ricordare una frase che avevo letto da qualche parte. Dominare la propria collera non significa aver ottenuto la vittoria. La vittoria sta nel non arrabbiarsi. È proprio lì, nella coda, coi miei due barattoli in mano e il resto stretto nel pugno, ho dovuto chiedere perdono al Signore per il mio egoismo che fa sempre capolino e per la mia facilità a irritarmi con la gente, diciamolo pure, antipatica. Gesù diceva: se amate quelli che vi amano, che premio ne avete? Non fanno anche i pubblicani, cioè gli esattori delle tasse, imbroglioni, non fanno anche i pubblicani lo stesso? Se fate accoglienza soltanto ai vostri fratelli, che fate di singolare? Non fanno anche i pagani altrettanto? Voi dunque, parole tremende, siate perfetti come perfetto il Padre vostro celeste. Beh, perfetti non lo saremo mai su questa terra, ma migliorare possiamo, naturalmente con l'aiuto del Signore.

Avete ascoltato A Casa Nostra con la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.

Lettera ai Romani, capitolo 10, versetti 12 e 13. Non c'è distinzione tra giudeo e greco, essendo egli lo stesso Signore di tutti, ricco verso tutti quelli che lo invocano. Infatti, chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato. Il titolo del messaggio di oggi è Missione senza frontiere. Era un pugno di uomini senza istruzione, senza titoli, senza denaro, senza armi. Mandati da Gesù Cristo sono partiti, varcando le frontiere della Giudea e della Galilea per predicare al mondo l'amore di Dio. Hanno attraversato la Grecia e la Roma antica, imbevute l'una del sapere dei suoi filosofi, l'altra della potenza del suo esercito. Scontrandosi con una resistenza feroce, hanno subito gli oltraggi più infamanti, i supplizi più raffinati, le torture più crudeli. Nerone li gettava in pasto alle belve dell'anfiteatro per divertire le folle e si dice che li facesse bruciare cosparsi di pece per illuminare i suoi giardini. Ma non sono venuti meno alla loro missione. Hanno fatto trionfare la misericordia sulla violenza. Le spade romane si sono spezzate ai piedi della croce di Gesù Cristo. Il sangue dei martiri è stato, come qualcuno ha detto, il seme della Chiesa. A dispetto di tutto, si è sparso nel mondo il messaggio d'amore proclamato dai testimoni di Cristo. È il più bel messaggio che sia mai giunto agli uomini. Ascoltiamolo ancora una volta. Evangelo di Giovanni, capitolo 3, versetto 16. Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Lettera agli Efesini, capitolo 5, versetto 2. Cristo ci ha amati e ha dato se stesso per noi. Libro degli Atti, capitolo 16, versetto 31. Credi nel Signore Gesù Cristo e sarai salvato. Buona giornata.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
1: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
2: Prima Epistola ai Corinzi, capitolo 3. Ed io, fratelli, non ho potuto parlarvi come a spirituali, ma ho dovuto parlarvi come a carnali, come a bambini in Cristo. V'ho nutriti di latte, non di cibo solido, perché non eravate ancora da tanto, anzi non lo siete neppure adesso, perché siete ancora carnali. Infatti, poiché v'è tra voi gelosia e contesa, non siete voi carnali e non camminate voi secondo l'uomo? Quando uno dice «Io sono di Paolo» e un altro «Io sono d'Apollo», non siete voi uomini carnali? E che cos'è dunque Apollo? E che cos'è Paolo? Sono dei ministri per mezzo dei quali voi avete creduto e lo sono secondo che il Signore ha dato a ciascun di loro. Io ho piantato, Apollo ha annaffiato, ma è Dio che ha fatto crescere, talché né colui che pianta né colui che annaffia sono alcunché, ma il Dio che fa crescere è tutto. Ora, colui che pianta e colui che annaffia sono una medesima cosa, ma ciascuno riceverà il proprio premio secondo la propria fatica, poiché noi siamo collaboratori di Dio, voi siete il campo di Dio, l'edificio di Dio. Io, secondo la grazia di Dio che m'è stata data come savio architetto, ho posto il fondamento, altri vi edifica sopra. Ma badi ciascuno come egli vi edifica sopra, poiché nessuno può porre altro fondamento che quello già posto, cioè Cristo Gesù. Ora, se uno edifica su questo fondamento oro, argento, pietre di valore, legno, fieno, paglia, l'opera d'ognuno sarà manifestata, perché il giorno di Cristo la paleserà, poiché quel giorno ha da apparire qual fuoco, e il fuoco farà la prova di quel che sia l'opera di ciascuno. Se l'opera che uno ha edificata sul fondamento sussiste, egli ne riceverà ricompensa. Se l'opera sua sarà arsa, egli ne avrà il danno, ma egli stesso sarà salvo, però come attraverso il fuoco. Non sapete voi che siete il tempio di Dio e che lo Spirito di Dio abita in voi? Se uno guasta il tempio di Dio, il Dio guasterà lui, poiché il tempio di Dio è santo.

0: e questo tempio siete voi. Nessuno si inganni. Se qualcuno fra voi si immagina d'essere savio in questo secolo, diventi pazzo affinché diventi savio. Perché la sapienza di questo mondo è pazzia presso il Dio. Infatti è scritto, egli prende i savi nella loro astuzia. E altrove, il Signore conosce i pensieri dei savi e sa che sono vani. Nessuno dunque si glori degli uomini, perché ogni cosa è vostra, e Paolo, e Apollo, e Cefa, e il mondo, e la vita, e la morte, e le cose presenti, e le cose future, tutto è vostro, e voi siete di Cristo, e Cristo è di Dio.
1: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.

Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso la Bibbia.

0: Testi del dottor Vernon McGee.
1: Adattamento radiofonico a cura di Sharon Cianci.
0: Regia di Maurizio Cianci.

Benvenuto all'ascolto, Maurizio al microfono di questo programma. Ancora una volta grazie per essere tornato, fedele e puntuale. Ancora una volta grazie per aver scelto questa frequenza, questa emittente, questo programma, questa trasmissione, questa grande famiglia, la famiglia di Hai letto il libro più letto? Benvenuto in modo particolare nel caso questa fosse la primissima volta che ci trovi. Magari eri lì che giravi la manopolina oppure schiacciavi il bottoncino se hai una radio digitale e hai trovato questa musichetta così per caso, eh? Tanti dicono, io stavo cercando un'altra cosa, per caso ho sentito la tua sigla o per caso mi sono fermato a sentire quello che dicevi. A prescindere dal fatto che noi al caso non ci crediamo, questo a parte, sono contento che tu abbia deciso di girare la manopolina o pigiare il pulsante della tua radiolina digitale e ci abbia trovati. Benvenuto. O benvenuta, intendiamoci, le donne, signorine, signore, fanciulle sono incluse in questo benvenuto, anzi, prima degli altri.

Se sei fedele compagna o compagno di viaggio, saprai che siamo alle prese con il Vangelo di Marco. Non c'è bisogno che io te lo ricordi, lo dico solo a beneficio di chi, ripeto, si fosse messo all'ascolto per la primissima volta. Capitolo 7 di Marco, che abbiamo già constatato denso di cose interessantissime, di lezioni, di principi validissimi per te e per me oggi, anche se scritti 2000 anni fa, anche se questi eventi sono rimossi dalla nostra realtà quotidiana, nel tempo e nello spazio, negli usi, nei costumi, nella lingua, eccetera, eccetera, proprio perché sono tratti dal libro più letto, essi contengono una dinamicità, un'energia, una vivacità che porta l'impronta del divino. Ecco perché i cristiani, il sottoscritto, ecco perché crediamo che il Vangelo, che la Bibbia, sia un libro diverso da tutti gli altri. Non solo il libro più letto, ma è un libro che contiene il messaggio di Dio. È parola di Dio, una parola vivente, una parola efficace, una parola dinamica, una lama tagliente, una spada a due tagli, come essa stessa si autodefinisce. Qualcosa che penetra e divide, distingue, discerne, capisce, interpreta, insomma, rivela ciò che veramente siamo. Forse è per questo che a tanti non piace leggere la Bibbia, perché preferiscono pensare a se stessi o credere di se stessi qualcosa altro che la realtà.

Siamo alle prese con la seconda metà, con l'ultima parte del settimo capitolo. E siamo alle prese con un episodio abbastanza singolare, o perlomeno le parole, i termini, le frasi che incontriamo a noi sono un pochino misteriose. Gesù è entrato in una casa, voleva che nessuno lo sapesse. Aveva lasciato la zona dove si trovava e andò verso la regione di Tiro, e qui entrò in una casa, la casa di un conoscente, qualcuno che l'aveva invitato. No, non lo sappiamo, non ci viene detto. Sta di fatto che Gesù voleva trascorrere un po' di tempo in privato, da solo, ma non gli è possibile perché la gente viene subito a sapere della sua presenza e ovviamente non lo lascia in pace. Anzi, Marco, nel suo stile svelto e così efficace ed essenziale, dice: non poter restare nascosto, anzi, subito, una donna la cui bambina aveva uno spirito immondo, aveva udito parlare di lui, venne e gli si gettò ai piedi. E Gesù qui dà una risposta che a noi sembra strana. Ora, innanzitutto Marco ci spiega l'identità, ci rivela l'identità di questa donna. Prima ci dice che questa donna aveva un bisogno. Sua figlia era posseduta da uno spirito immondo, da un demone. Aveva sentito parlare di Gesù, venne e la prima cosa che fece, gli si gettò ai piedi. Di per sé questo episodio, questo particolare, non sembra essere tanto importante, ma lo diventa molto importante non appena leggiamo quello che Marco ci dice subito dopo. Quella donna era pagana, di nazione Siro-Fenicia. Ho bisogno di ricordarti che poco tempo prima Gesù aveva subito un confronto, un affronto da parte dei farisei? La sua stessa razza che lo respingeva. Qui una donna pagana di un'altra regione si getta ai suoi piedi. Nota, è la prima volta che incontra Gesù. Ha solo sentito parlare di lui. Questo le basta per venire e gettarsi ai suoi piedi. Questo gettarsi ai piedi, io non credo che sia dettato soltanto ed esclusivamente dal bisogno che la donna aveva di vedere la figlia liberata dal demone. C'era qualcosa di molto più profondo in questo gesto. Un semplice guaritore non sarebbe stato sufficiente. La donna Siro-Fenicia viene da Gesù, si getta ai piedi di Gesù perché riconosce in Gesù qualcuno che va al di là del semplice guaritore o ciarlatano. La sua fama si è sparsa. La donna crede e agisce in base alla propria fede, nonostante, come dice Marco, sia una donna pagana, di nazionalità Siro-Fenicia. Davanti a questo gesto di fede così spontanea, così genuina, tu ed io probabilmente saremmo accorsi subito. Gesù invece dà una risposta strana, enigmatica. Una risposta che non sembra andare con il carattere, con la persona di Gesù. Lascia che prima siano saziati i figlioli, perché non è bene prendere il pane dai figli per buttarlo ai cagnolini. Cosa sta dicendo qui Gesù? Cosa sta facendo? Sta forse rigettando questa donna? Non apprezza la fede, la fiducia che ella ha riposto in lui? Non credo che si tratti di questo. È vero, di primo acchito, l'atteggiamento del Signore nei suoi confronti può sembrare brutale.
Ma ciò mette in rilievo il fatto che, secondo il piano di Dio, il Vangelo doveva essere predicato prima agli ebrei, poi agli altri. Qui Gesù, come vedremo, risponderà a questa donna. E compiendo il miracolo a favore di una donna non ebrea, ma che aveva fede in lui, anticipa ciò che sarebbe effettivamente accaduto di lì a pochi anni. E mi chiedo se Gesù non sia andato là proprio con lo scopo specifico di compiere quel miracolo. Quasi quasi mi viene da pensare che sì, è proprio così. Quindi Gesù vuole insegnare alla donna e alla gente circostante, inclusi i suoi discepoli, un'importante lezione, un importante principio. È vero, la rivelazione di Dio era avvenuta attraverso il popolo d'Israele. Il popolo d'Israele era stato il popolo scelto, il popolo che era entrato nella terra promessa, il popolo dal quale era nato il Messia. Ma sarebbe venuto il giorno in cui questo messaggio prorompente non sarebbe più stato contenuto entro i confini della razza ebraica, della nazione d'Israele, ma si sarebbe allargato a macchia d'olio. La risposta della donna è significativa. Da pagana, e sinceramente a me ormai non sembra più che sia pagana, visto che si è inginocchiata davanti al Signore e l'ha riconosciuto come colui che è potente da liberare sua figlia, dice: è vero, tu sei venuto per sfamare i figli d'Israele. Ma anche i figli d'Israele lasciano cadere delle briciole. Io mi accontento anche delle briciole. Un netto contrasto dell'atteggiamento delle autorità religiose della stessa razza di Gesù. Questo fu sufficiente, infatti, a guarire, a liberare la figlia di questa donna. Gesù non dovette neanche andare al capezzale della bimba. Gesù dice: per queste tue parole, per questa tua affermazione, per la fede che traspare da questa tua affermazione, va. Il demonio è uscito dalla tua bimba. E la donna, tornata a casa sua, trovò la figlia coricata sul letto e il demonio era uscito da lei.

Ti ricordo che se l'ascolto di Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso il Vangelo di Marco. Siamo alle prese ancora con il 7° capitolo, però devo dire che ci stiamo avviando verso la dirittura d'arrivo di questo capitolo, verso la fine. Ancora qualcosina da dire e poi lo concluderemo. Se lo concluderemo oggi o meno, cioè lo concluderemo oggi, non so se avremo modo di iniziare l'ottavo. Ecco, questo è quello che cercavo di dire. In ogni caso non ci corre appresso nessuno, è importante scavare ben a fondo e cercare di tirar fuori tutto quello che di bello e di prezioso questo capitolo contiene, non ti pare?

Mi piace sottolineare ancora un aspetto di questo incontro di Gesù con la donna sirofenice. Marco la definisce una donna pagana, cioè una donna non di religione ebrea. Una donna che probabilmente adorava tanti dei, così come la sua gente. È interessante che Gesù non dice a questa donna: signora, prima di avvicinarsi a me, innanzitutto la prego di darmi da lei. E poi le chiederei di tornare in chiesa o nel suo tempio. Le chiederei inoltre di distruggere tutti gli idoli che ella senz'altro possiede. Le chiedo di vivere una vita retta, giusta. Le chiedo di pregare 10 volte al giorno al Dio degli ebrei. Le chiedo di vestirsi come si vestono le donne ebree. Le chiedo di mangiare i cibi che mangiano gli ebrei. E già che c'è, perché non viene ad abitare in Israele? Dopodiché, forse le darò udienza e forse risponderò alle sue domande, e se ho tempo, poi vedremo cosa si potrà fare per la sua bimba. Immagina se Gesù avesse risposto così. Gesù qui delinea un principio che troviamo nel resto della Bibbia. Gesù non fa altro che prendere atto della fede, della fiducia di questa donna. Vuoi che Gesù non sapesse quale stile di vita essa stava conducendo? Vuoi che Gesù non sapesse che era una pagana? Una donna che adorava altri dei, che adorava idoli, che molto probabilmente possedeva statuette e offriva sacrifici a queste statuette? Vuoi che Gesù non sapesse tutto questo? Ciò nonostante, non fa le richieste assurde che abbiamo menzionato poco fa. Gesù si limita a presentare un problema. Dice: guarda che io sono venuto per Israele. Prima di tutto devo rivolgermi ad Israele, prima di tutto devo comunicare il mio messaggio ad Israele, prima di tutto devo fare miracoli per Israele. Poi, e Gesù fa così l'esempio della tavola dei cagnolini, poi quello che rimane è per i cagnolini. La signora, con molta astuzia, dice: ma i cagnolini sotto la tavola mangiano le briciole dei figli. In altre parole, io sono disposta ad accettare e a prendere anche gli avanzi, perché so che anche un avanzo, anche una briciola, è talmente potente da risolvere il mio problema. E con ciò Gesù risponde o premia la fede della donna. Quindi la donna non è dovuta diventare un'ebrea, non è dovuta diventare una cristiana lì per lì su due piedi prima che Gesù potesse rispondere al grido del suo cuore. Gesù ha preso atto, ha notato la fede, la fiducia. Su quella fiducia, su quella fede, egli può costruire. E infatti è proprio questo che gli permette di dire: va, tua figlia è stata liberata. Ho risposto alla tua petizione. Ti ho dato molto di più di una briciola, perché hai creduto in me.

parlavo poco fa di un principio. Quale principio? Quando eravamo ancora peccatori, Dio ha mandato suo figlio. Se Dio avesse aspettato che io diventassi buono, avrebbe aspettato tanto tempo. Quando ero ancora peccatore, quando la mia situazione era una situazione disperata, tragica, quando interiormente c'era buio, tenebra, solitudine, disperazione, già a quel momento Gesù Cristo era venuto a morire sulla croce per me, e nel risorgere mi ha dato la possibilità di una nuova vita. Ecco il principio. Se aspetti di diventare una persona più buona, una persona migliore, una persona più capace, una persona con più fede, una persona con più religione, una persona con più amore, una persona con più altruismo prima di avvicinarti a Dio, aspetterai tanto, tanto tempo. Aspetterai fino al giorno in cui sarà troppo tardi. Non aspettare. Non c'è bisogno di aspettare. Dio, il Padre Celeste, ha già steso le braccia verso di te. Lo ha fatto dando Cristo a morire sulla croce al nome mio, a nome tuo.

noi farebbe molto piacere se potessimo instaurare un dialogo con te o approfondirlo. Approfondire un dialogo su queste tematiche, sul principio che abbiamo appena esposto oggi. Come conoscere meglio Dio? Come avvicinarsi a Cristo? Come intessere con il nostro Creatore una relazione così intima e personale che ci permette di chiamarlo papà? In redazione ci sono persone pronte e preparate che aspettano un tuo scritto. Dopo l'incontro con la donna, Gesù, passando per Sidone, torna di nuovo verso il Mar di Galilea e attraversa il territorio della Decapoli. Qui compie un altro miracolo. Un sordo muto viene guarito. E il capitolo 7 si conclude con queste parole. La gente diceva di lui: egli ha fatto ogni cosa bene. È proprio vero. Gesù ha fatto ogni cosa bene.

purtroppo questa è, come avrai senz'altro capito, la sigla di chiusura. Dobbiamo lasciarci. Ancora una volta grazie della tua sempre piacevole compagnia, del tuo cortese ascolto. Un abbraccio forte forte e con tanto calore da parte del tuo Maurizio, e a risentirci. Grazie, a presto, ciao.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Radio Evangelo Piemonte.
2: Radio Evangelo Piemonte.
1: Quello che le altre radio non osano dire.

Domande, domande, eh sì, la Bibbia ci presenta tante domande, certe sono davvero difficili e non possiamo capirle, altre invece possono essere spiegate ed è quello che qui facciamo, cerchiamo di spiegare delle domande che ci sono state fatte. Quest'oggi le domande sono sui due libri di Luca, cioè sul suo Vangelo e sul libro degli Atti che egli pure scrisse. La prima domanda è sul Vangelo, Vangelo di Luca, capitolo 2, versetto 35, Luca 2:35. La domanda è questa: a cosa si riferisce ciò che è fra parentesi? Ebbene, questo versetto ci dà il resoconto della profezia di Simeone in riguardo a Gesù. Nei precedenti versetti egli dice che Gesù sarà il Messia e che rialzerà molti, ma che pure troverà contraddizione. E nel dire questo, e questo è proprio quello che è fra parentesi, egli si rivolge a Maria e annuncia che una spada le trapasserà l'anima. Ebbene, questa frase predice a Maria le sofferenze che lei, come madre, dovrà sostenere. Poi passiamo al libro degli Atti, Atti 1:18. E l'ascoltatore domanda: a cosa si riferisce esattamente? Giuda aveva comprato un campo, ma non si era rimpiccato. Allora è un discorso figurato questo? Amici, leggiamo il versetto 18, sentiamo quello che dice. Costui dunque acquistò un campo col prezzo della sua iniquità, ed essendosi precipitato gli si squarciò il ventre e tutte le sue interiora si sparsero. La domanda è interessante. Ebbene, qui è Pietro che parla e narra la fine di Giuda. La domanda è davvero importante e cercheremo di spiegare quello che successe. Quando Giuda tradì Gesù, riceve in cambio dai sacerdoti 30 sicli d'argento. Però alla sua morte si pentì del malfatto e riportò il denaro alla chiesa e i sacerdoti, essendo quello il prezzo di tradimento, non lo vollero usare per il tempio, però non lo rifiutarono e se ne servirono per comprare un campo che servisse di sepoltura agli stranieri. Il campo comprato fu proprio quello dove si trovava una certa pianta alla quale Giuda decise di impiccarsi. Il fatto che qui Pietro dice che gli si squarciò il ventre si riferisce ovviamente al fatto che al momento dell'impiccagione il ramo a cui Giuda si era appeso si squarciò e così lui cadde e nel cadere in qualche modo gli si squarciò il ventre. Benché i sacerdoti in attualità furono quelli che comprarono il campo, esso fu però acquistato col denaro di Giuda. Passiamo ora al capitolo 5 del libro degli Atti. Il versetto è il 15 e si domanda: ma questo fatto non sembra dare un'enorme importanza a Pietro? Ebbene, leggiamo. E in più si aggiungevano al Signore dei credenti uomini e donne in gran numero, tanto che portavano perfino gli infermi per le piazze, li mettevano su lettucci e giaciglie affinché quando Pietro passava l'ombra sua almeno ne adombrasse qualcuno. Senza dubbio Pietro era divenuto molto importante in Gerusalemme e fra tutte le comunità cristiane. La notorietà non era né cercata né voluta da Pietro, il quale chiaramente in ogni occasione diceva che i miracoli non erano opera sua, ma di Cristo a cui doveva andare l'onore e la gloria. Pietro infatti vieta a Cornelio di inginocchiarsi davanti a lui e dice al paralitico che era alla porta del tempio di non avere né oro né argento, ma di operare solo nel nome del benedetto. Voi pure ricordate che anche gli altri apostoli e discepoli erano tenuti in considerazione, come Giacomo, Giovanni e Paolo, che pure operavano miracoli. Poi passiamo
a Atti 6:1 e questa è la domanda: cosa significa che le vedove erano trascurate? Ebbene, per chiarezza leggiamo il versetto Atti 6:1. Ora, in quei giorni, moltiplicandosi il numero dei discepoli, sorse un mormorio degli ellenisti contro gli ebrei perché le vedove erano trascurate nell'assistenza quotidiana. Ebbene, la Chiesa di Gerusalemme viveva a quel tempo allo stato comunitario. Tutti avevano venduto quello che avevano e avevano portato il denaro agli apostoli e la Chiesa provvedeva ai bisogni di tutti. Gli ellenisti, cioè gli ebrei nati fuori del territorio ebraico, nati in Grecia e partecipi nella comunità, si lamentarono dicendo che le loro vedove, le vedove elleniste, erano trattate peggio delle vedove dei credenti nati in Giudea. In quei giorni c'erano tante vedove ed esse nella chiesa godevano di un trattamento speciale perché, essendo vedove, non avevano chi le proteggesse. La lagnanza era infondata, o almeno fu immediatamente corretta in un modo esemplare. Gli apostoli decretarono che 7 uomini fossero scelti per l'amministrazione e l'assistenza e la distribuzione del cibo, e la chiesa elesse 7 diaconi, i 7 primi diaconi, e chi elesse? Tutti e 7 furono ellenisti e a loro dette la fiducia e l'incarico dell'amministrazione. Così gli ellenisti non potevano per certo mai più lamentarsi. Poi passiamo a Atti 10:31. E subito leggiamo questo versetto. E disse: Cornelio, la tua preghiera è stata esaudita e le tue elemosine sono state ricordate nel cospetto di Dio. Ora la domanda è questa: è forse il caso qui in cui pagare acquista grazia agli occhi dell'Eterno? Ebbene, per maggior chiarezza diciamo che questo versetto ci dà a noi la risposta che fu data a Cornelio da Dio. E Dio dà grazia perché Cornelio ha fatto delle elemosine? No, infatti, se si osserva il versetto si nota che l'angelo disse a Cornelio che la tua preghiera è stata esaudita, le elemosine sono invece state semplicemente ricordate. È stata la preghiera che ha portato in esecuzione il piano di Dio. Certo, sì, Dio guarda con benignità verso tutti coloro che, obbedendo al suo comando di amare il prossimo, lo fanno sostenendo le persone che sono nel bisogno. Quando le opere buone sono fatte come risultato della nostra fede e della nostra obbedienza e dell'amore che è stato portato in noi verso il prossimo, attraverso la salvezza operante in noi, o come l'espressione di essa, sempre vengono ad essere guardate con favore da Dio, perché esse sono conformi alla sua volontà. Infatti, leggiamo nell'epistola di Paolo Apostolo agli Efesini, al capitolo 2, versetto 10, che dice: perché noi siamo fattura di Lui, essendo stati creati in Cristo Gesù per le buone opere, le quali Dio ha innanzi preparate affinché le pratichiamo. Ed ecco un'altra domanda. Matteo 5:3. Perché qui si trova scritto beati i poveri in spirito e in Luca 6:20 si trova poveri e basta? È una buona domanda, di nuovo ci mostra come chi ci scrive legge le sacre scritture, le confronta una con l'altra con molta attenzione. Ebbene, Luca è l'unico dei 4 evangelisti che non fu un testimonio oculare della vita di Gesù. Luca ha scritto il suo Vangelo indipendentemente dagli altri, dopo aver compilato informazioni e interviste
come egli stesso attesta al principio del Vangelo. Egli omette la qualifica in spirito perché ovviamente chi gli dette il resoconto del sermone sul monte non la menzionò. Ma questa è una logica qualifica. Infatti, amici, chi è che è beato semplicemente perché è povero? Nessuno, non è vero. Ma è beato colui che è spiritualmente povero, perché riconoscendosi povero, destituto davanti a Dio, come tale si appella alla misericordia di Dio, e perché in umiltà va a Dio riconoscendo la sua nudità spirituale, ecco che Dio risponde alla sua preghiera e lo salva. E con questo, cari amici, terminiamo per oggi il nostro quesito. Ringraziamo questo caro ascoltatore che ci ha scritto e che ci ha fatto queste domande, e vogliamo incoraggiare ognuno di voi ad imitare il suo esempio, leggere le Sacre Scritture con attenzione, e quando trovate qualcosa che non capite, scriveteci, fate la domanda, così altri ascoltatori potranno beneficiare pure loro di questo studio. Qui il pastore Bacocina che vi ringrazia, vi saluta ed implora su ognuno di voi la pace.

rivolgerci ancora alla parola di Dio e continuare a leggere la parabola delle mine. Questa parabola si trova nel capitolo 19 dell'Evangelo di Luca e leggiamo dal verso 14. I suoi concittadini l'odiavano e gli mandarono dietro un'ambasciata per dire: «Non vogliamo che costui regni su noi». E avvenne che quando fu tornato dopo aver ricevuto l'investitura del regno, egli fece venire quei servitori ai quali aveva dato il danaro per sapere quanto ognuno avesse guadagnato trafficando. Tutti ricorderemo che la parabola si riferisce ad un uomo nobile che va in un paese lontano per ricevere l'investitura d'un regno e poi tornare, e che partendo diede ai suoi servitori 10 mine e disse loro: «Trafficate finché io venga». Ma il primo verso che abbiamo letto poc'anzi ci dà un avvertimento necessario. I concittadini di quest'uomo nobile l'odiavano e gli mandarono a dire: «Non vogliamo che tu regni su noi». La folla che seguiva Gesù da Gerico aveva bisogno di questo avvertimento. Essa sperava in un trionfo a Gerusalemme, però Gesù l'avvertì subito che Gerusalemme non era pronta a riceverlo. Sebbene la popolazione di Gerusalemme appartenesse al suo popolo, lo odiava e si preparava a respingerlo, e nell'insieme avrebbe continuato a respingerlo anche dopo la sua partenza per andare a ricevere l'investitura di quel regno. Sebbene quell'uomo nobile sapesse che i suoi concittadini non si sarebbero

sottomessi con gioia al suo governo, egli però s'aspettava che almeno i suoi servitori lo servissero con fedeltà. Gesù parlò di ciò perché la folla capisse che il suo ritorno sarebbe stato una chiamata a rendiconto, non l'ingresso in uno stato di felicità irresponsabile. Così ricordiamo tutti noi come cristiani che seguiamo l'Evangelo che dobbiamo comparire davanti al tribunale di Cristo. In questa resa dei conti, la parola di Dio ci ricorda che i motivi per i quali abbiamo agito avranno un gran peso sulla natura della nostra ricompensa. Possiamo dare tutti i nostri beni per nutrire i poveri, possiamo dare il nostro corpo ad essere bruciato in martirio per Cristo, ma se lo facciamo per la nostra propria gloria, anziché per l'amore che ha la sua fonte nell'opera del Calvario, tutto questo non ci gioverà nulla e non riceveremo alcuna ricompensa. Aspettare la venuta del Regno non è dunque solo questione di eccitazione o di curiosità, come era per la folla sulla via di Gerico, ma è una cosa molto importante. Una nuova opportunità si presenta dinanzi a questi servitori. Sebbene Gesù avesse parlato di 10 servitori, i quali rappresentano la totalità di coloro che appartengono a Cristo, egli poi purtroppo dovrà parlare solo di 3 di loro che si presentano per il rendiconto al loro Signore. Gli altri 7 non si presentano proprio, eppure erano servitori prima della partenza del loro Maestro, ma quando viene il giorno del rendiconto, essi hanno tanto amministrato male la somma di danaro ricevuta che non si presentano proprio, non si riconoscono più servitori. Quale triste situazione questa, quando il Signore verrà, di non presentarci dinanzi a Lui. Vuol dire averlo rinnegato durante la nostra amministrazione e i giorni della nostra opportunità qua giù. Vuol dire aver sperperato i suoi beni e non identificarsi più con lui, aver perduto tutto, perfino la nostra identificazione con lui, al punto di non essere più noi stessi servitori suoi. I 3 che si presentano rappresentano 3 classi che includono tutti i credenti. Ma prima di andare avanti nelle nostre brevi considerazioni, leggiamo quello che Gesù stesso dice al verso 16 del capitolo 19 di Luca. Si presentò il primo e disse: Signore, la tua mina ne ha fruttate altre 10. Ed egli gli disse: va bene, buon servitore, poiché sei stato fedele in cosa minima, abbi potestà su 10 città. Poi venne il secondo dicendo: la tua mina, Signore, ha fruttato altre 5 mine. Ed egli disse anche a questo: e tu sii sopra 5 città. Queste parole danno la descrizione dei primi 2 che si dimostrano degni della fiducia del Signore e ricevono una ricompensa. Il primo guadagna 10 volte l'ammontare dal quale era partito, fu lodato e promosso ad un posto d'alta autorità. Il secondo rappresenta quelli che sono stati fedeli ma che avrebbero potuto fare di più. Anch'essi sono promossi ad un posto d'autorità, ma senza parole d'alta lode e d'approvazione rivolte ai primi. Quei servitori attribuirono forse a se stessi il merito per quanto avevano guadagnato? Essi attribuirono a quello che avevano ricevuto dal loro Signore. Era stato il suo danaro a produrre danaro. Così quel che noi riusciamo a fare per il Signore è possibile solo per mezzo della fede, della verità, della potenza dello Spirito Santo che Egli ci ha date. I servitori
che si erano dimostrati degni della fiducia del Signore, ricevettero forse il permesso di riposarsi e di godere in pace le benedizioni e le ricompense? Di certo avevano ricevuto molte benedizioni di cui godere, ma la loro ricompensa dava loro una più grande responsabilità e una più grande opportunità di servizio. Parte della nostra ricompensa sarà di governare e regnare con Cristo. Pensate che cosa ciò potrà voler dire. Certo sarà ben più che starsene seduti su un trono mentre qualcuno è intorno a noi per onorarci. La nostra gioia sarà d'amare e servire il Signore per sempre. Infatti nel libro dell'Apocalisse è detto che i redenti serviranno il Signore giorno e notte nei secoli dei secoli. Perciò Dio ci aiuti ad essere fedeli e di comprendere che quello che Dio ci ha dato deve essere ben amministrato, perché questa è un'opportunità per dimostrare la nostra fedeltà. Il Signore ci benedica.

Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte. Vuoi far parte anche tu della nostra grande famiglia? Mettiti in contatto con noi. Telefonaci al numero 011 28 03 04 oppure scrivici all'indirizzo mail info@radioevangelo.it. Ti aspettiamo!

libro dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni, a cura di Carlo Bertinelli.

cari ascoltatori, un caro saluto da Patrizia e da me, mentre vi invitiamo a proseguire con noi la lettura meditata del Vangelo di Giovanni. Inizieremo il capitolo 12 e verranno letti da Patrizia i primi tre versetti. Prego.

Gesù, dunque, 6 giorni prima della Pasqua, andò a Betania, dove era Lazzaro che egli aveva risuscitato dai morti. Qui gli offrirono una cena. Marta serviva e Lazzaro era uno di quelli che erano a tavola con lui. Allora Maria, presa una libra d'olio profumato, di nardo puro, di gran valore, unse i piedi di Gesù e glieli asciugò con i suoi capelli. E la casa fu piena del profumo dell'olio.

Il convito di Betania ci viene riportato anche dagli evangelisti Matteo e Marco, che precisano il nome del padrone di casa, Simone, ma tacciono il nome di Maria. I tre racconti vengono così a completarsi, mentre l'episodio simile raccontato da Luca nel capitolo 7 del suo Vangelo si riferisce ad un altro convito offerto a Gesù. Il nome dell'ospite è lo stesso, Simone, ma si trattò di persone diverse. L'uno era lebbroso, l'altro fariseo. Inoltre dobbiamo notare che il convito di Betania è prossimo alla Pasqua, l'altro in un periodo precedente. In un caso la donna che offre il profumo è Maria, mentre nell'altro è una prostituta. A Betania fu accolto il Signore da Simone lebbroso, forse guarito da Gesù. Nell'altro caso da Simone il fariseo, che non gli avrebbe certamente offerto una cena dopo le decisioni del Sinedrio. Anche il contesto dei due conviti è totalmente diverso. In questo la donna è criticata per lo spreco dell'olio profumato, in quello perché è conosciuta come peccatrice. Sono evidentemente due fatti diversi, distinti, che non possono essere confusi fra di loro. Dopo questa necessaria premessa, cerchiamo di comprendere il valore, il significato di un banchetto, di una cena. Fino dall'antichità, il mangiare insieme, il partecipare al medesimo pasto, ha avuto il senso di unificare i commensali con Dio e davanti a Dio. Con un convito venivano sigillati patti e alleanze. Mangiare insieme era garanzia di perdono, era garanzia di protezione e di pace. Partecipare alla stessa mensa era anche simbolo di condivisione delle benedizioni di Dio. Da qui il ricordo comunitario di quanto il Signore ci ha donato e ha operato con noi, prezioso momento di ringraziamento, di preghiera e comunione. In questa ottica possiamo comprendere il significato del banchetto di Betania. Ringraziamento al Signore per le sue benedizioni, partecipazione ai suoi benefici e gioia, tanta gioia, per la restituzione alla comunione dei viventi di colui che era stato morto, che era perduto ed era stato ritrovato. Mangiare insieme è essenzialmente espressione di comunione, espressione di partecipazione alla vita altrui, di accordo, armonia, intesa e amore. Giuseppe, il patriarca, non mangiò con i suoi fratelli prima di un chiarimento che precedesse il perdono e la pace. E per essere ricordato dai suoi fedeli, Gesù istituì la cena, momento che riflette la comunione verticale con Lui e anche quella orizzontale con tutti coloro che confessano in verità il nome di Cristo.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Radio Evangelo Piemonte.
2: Radio Evangelo Piemonte.
3: Puntini, un pensiero e via. Con Giacomo Casolari.
4: Il tempo è la cosa più preziosa che l'uomo possa spendere. Teofrasto, botanico, umorista e naturalista greco, vissuto nel 300 a.C. È interessante questa affermazione. Il tempo è la cosa più preziosa che l'uomo possa spendere. Nella nostra società abbiamo varie idee e molti dicono: ma il tempo è denaro, il tempo è, sì, è un bene prezioso, però colleghiamo il tempo al denaro, al lavoro, all'impegno che abbiamo con la famiglia, alle nostre possibilità, e quindi siamo sempre a debito, siamo sempre in difficoltà, siamo sempre senza tempo, non ho tempo. E questa espressione ci viene sempre fuori, è qualcosa che, insomma, ci fa riflettere. E il tempo è effettivamente la cosa unica nella nostra vita. Il tempo che abbiamo, il tempo che viviamo, è l'unico, è il solo che abbiamo. Non ne conosciamo la misura, non ne sappiamo l'estensione, ma ogni minuto sprecato è un minuto che non torna più. Ogni ora, ogni giorno, ogni mese, ogni anno speso inutilmente, speso per fare cose inutili, per vivere in modo inutile, non lo troveremo più. Dobbiamo riflettere, perché il tempo è una moneta che una volta spesa non ci viene più restituita e non possiamo più guadagnarla. Nessuno di noi sa quanti giorni vivrà, quanti giorni ha ancora davanti. E Mosè diceva: Dio, insegnami dunque a contare i miei giorni per ottenere un cuore sabio. Insegnami a tenere conto, a tenere in considerazione i miei giorni. E anche la mia preghiera: Signore, insegnami ad apprezzare ogni giorno che tu mi dai. E così la mia esortazione verso ognuno di noi: riflettiamo, perché ogni giorno è un regalo. Forse noi pensiamo di avere il diritto di vivere tanto, ma tutto sommato non è scritto da nessuna parte. Ed è meglio rifletterci prima che sia troppo tardi. Non voglio sentirmi in colpa per tutti i giorni, i mesi, gli anni sprecati, ma voglio organizzarmi per vivere bene e per vivere in modo intelligente i giorni, forse i soli minuti che ho davanti. E allora, come Mosè diceva, insegnami a contare, a tener conto, a dare valore ai miei giorni, che io possa acquistare un cuore saggio, così che il tempo della nostra vita non sia un tempo sprecato, ma sia un tempo benedetto, usato nella maniera migliore, perché di ogni cosa che abbiamo ricevuto dovremmo pure anche rendere conto. Che Dio ci benedica nei nostri giorni e ci dia la sua pace. e ci insegni così a contare, a dare valore a ogni giorno, a ogni minuto, perché ogni minuto è un regalo. Un abbraccio a tutti da Giacomo.

Salve amici, il tempo vola ed eccoci qui di nuovo per considerare assieme una cosa molto importante. Non occorre che vi dica che questa vita dura poco, che questo mondo è pieno di inganni e di incertezze, che l'unica cosa vera che vale e che presenta qualcosa di tangibile è la parola di Dio. Anche quest'oggi vogliamo meditare su di essa e facciamo appello ai preparati, ai chiamati, a quelli che lo Spirito di Dio muove e spinge alla salvezza. Siete voi in quel numero, amici? Siete pronti? Quest'oggi mediteremo sul soggetto il salario di Cristo. Avete mai sentito parlare di queste cose? Bene, dopo il prossimo inno ve ne parleremo.

Ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Con queste parole Giovanni il Battista descrisse Gesù. Strano, quando facciamo un paragone, ecco che Gesù invece descrive se stesso non come un agnello, ma come il buon pastore che mette la sua vita per le pecore. Nel Vecchio Testamento Gesù può essere paragonato all'agnello puro e senza macchia che veniva immolato come sacrificio. Egli era stato ben rappresentato per secoli come il capo espiatorio su cui il sommo sacerdote metteva i peccati del popolo, e poi tale capo espiatorio veniva abbandonato via fuori nel deserto. Ma nel Nuovo Testamento Gesù si descrive come il buon pastore, collegando così se stesso con il pastore di Zaccaria, il quale si presenta al gregge esigendo un salario. Questo Gesù lo fece per convincere il popolo, ma più il clero che aveva le scritture, che lui era in verità il Messia promesso e profetizzato per secoli. Fra poco vedremo come lo stesso clero adempì la profezia di Zaccaria, ma nello stesso tempo fallì di riconoscere il Messia e di ricevere da lui la salvezza da lui enunciata. Noi vogliamo sperare che voi, amici che ascoltate queste cose, siate più cauti di loro e non solo riconoscerete in Gesù il Messia, il vostro liberatore, il vostro salvatore, ma pure lo vogliate ricevere come tale e come tale servirlo. Questa è una buona meditazione. Applicatela al vostro cuore. Ed ora per la nostra meditazione apriamo le Sacre Scritture al Vecchio Testamento, al libro del profeta Zaccaria, e all'undicesimo capitolo vi leggeremo cominciando col quarto versetto. Così dice l'Eterno il mio Dio, pasci le pecore destinate al macello, i cui compratori uccidano senza essere ritenuti colpevoli e i cui venditori dicono: sia benedetto l'Eterno perché mi arricchisco, e i cui pastori non ne hanno compassione alcuna. Non avrò più compassione degli abitanti del paese, dice l'Eterno, anzi farò cadere ognuno in potere del suo prossimo e in potere del suo re. Essi devasteranno il paese e non libererò alcuno dalle loro mani. Allora mi misi a pascere le pecore destinate al macello, precisamente le più misere del gregge, presi quindi per me due bastoni. Uno lo chiamai grazia e l'altro lo chiamai legami, e mi misi a pascere il gregge. In un mese eliminai tre pastori. Io ero impaziente con loro ed essi pure mi detestarono. Allora dissi: non vi pascerò più. Chi sta per morire, muoia, e chi sta per perire, perisca. Quelle poi che rimangono si divorino a vicenda. E presi quindi il mio bastone grazia e lo spezzai per annullare il patto che avevo stabilito con tutti i popoli. In quello stesso giorno fu annullato. Così le pecore più misere del gregge che mi osservavano riconobbero che quella era la parola dell'Eterno. Allora dissi loro: se vi par giusto, datemi il mio salario, se no lasciate stare. Così esse pesarono il mio salario, 30 sicli d'argento. Ma l'Eterno mi disse: gettalo per il vasaio il magnifico prezzo con cui sono stato da loro valutato. Allora presi 30 sicli d'argento e li gettai nella casa dell'Eterno per il vasaio. Quindi spezzai l'altro bastone, legami, per rompere la fratellanza fra Giuda e Israele.
L'Eterno allora mi disse: prenditi anche gli attrezzi d'un pastore insensato, poiché ecco, io susciterò nel paese un pastore che non si prenderà cura delle pecore che periscono, non cercherà quelle giovani, non guarirà quelle ferite, non nutrirà quelle che stanno in piedi, ma mangerà la carne delle grasse e strapperà persino loro le unghie. Guai al pastore da nulla che abbandona il gregge, una spada sarà contro il suo braccio e contro il suo occhio destro, il suo braccio seccherà interamente e il suo occhio destro sarà completamente accecato. Possa il Signore benedire la lettura della sua santa parola ed istruirci per mezzo di essa. Alcune settimane fa qualcuno ci chiamò al telefono e dopo averci domandato se l'indirizzo e il nome era corretto come loro lo avevano, ci fu detto: ebbene, abbiamo per voi una buona notizia. Siete stati scelti fra centinaia per ottenere in premio un viaggio completamente gratis nelle isole Hawaii. Io non lasciai neppure terminare la telefonata. Sapevo per passata esperienza che quel viaggio gratis ci sarebbe costato un'infinità di denaro. Al nostro domicilio quasi ogni settimana qualcuno viene a bussare alla porta e ad offrirci completamente gratis libri, nastri, utensili per la cucina e così via. E sono sicuro che anche voi ascoltatori siete passati mille volte per la stessa esperienza e già sapete che tutti questi doni sono infine assai costosi. Oggigiorno infatti gratis non c'è niente. Una volta andavate a fare la spesa e vi regalavano la busta per la spesa, ora dovete pagarla. Compravate delle bibite e vi davano un'apribottiglia gratis, ora non ve lo danno più. Nulla è gratis e l'acqua che beviamo, sebbene così pessima com'è, pure deve essere pagata. Così ecco che davanti a tutte queste prove e circostanze ancora ci viene detto che la cosa più utile, più necessaria, la salvezza della nostra anima ci è offerta gratis come dono. Ma è questo possibile? Esaminiamo oggi a fondo questo soggetto e lo faremo esaminando il passaggio che abbiamo poco fa letto dal libro del profeta Zaccaria. In questo passaggio troviamo ben descritta la sorte dell'umanità, ben profetizzata la salvezza che Dio doveva poi con Cristo portare nel mondo e l'attitudine che gli uomini avrebbero avuto verso il Cristo. Qui troviamo: se la salvezza è un dono e se costa sì o no l'eventuale costo di essa. Per prima cosa Zaccaria ci dipinge l'umanità come un gregge di pecore destinate al macello. Coloro che governano l'umanità non hanno altro interesse che sfruttarla, opprimerla e arricchirsi alle spalle di essa senza mostrare il minimo segno di affetto o di compassione. Così fu ed è tutt'oggi in quei paesi dove ancora il messaggio del Vangelo non è arrivato. La vita umana ha scarso valore e soprusi e usurpazioni sono la sorte riservata al popolo. Zaccaria ci dice che Dio vide questa condizione, ci vide come pecore destinate al macello, a eterna

buon pastore. Ed egli cercò di raccogliere tutti gli uomini nel suo ovile, e tutt'oggi invita, chiama, implora, esorta tutti coloro che travagliati ed aggravati vogliono e cercano il suo riposo. Il verso 7 e 8 ci profetizza l'attività di Cristo, e così dice: come egli venne a cercare e cercò di amministrare a tutto il suo gregge, e come vi è speciale cura ai più deboli, agli ammalati, a coloro che erano stati scartati dalla Chiesa e dalla società. Per questo suo gregge che egli venne a redimere, a proteggere, e egli sterminò tre pastori, cioè tre potenze che signoreggiavano sul popolo, vale a dire la legge, il peccato e la morte. E poi Zaccaria, guardando al futuro, esamina la reazione del popolo a tanto amore, a tanto affetto. E cosa pensa questo popolo di tale pastore benevolo? Ebbene, il popolo viene messo alla prova. Il pastore domanda: se vi pare che io faccia bene, se vi pare che io meriti la vostra approvazione, allora datemi il mio salario, datemi quello che credete sia giusto, quello che mi è dovuto. Ed ecco la sconcertante verità: mi contarono 30 sicli d'argento, un insulto, il prezzo di un ordinario schiavo. Così ecco che quel popolo, quel gregge, non solo fu abbandonato in mano a pastori rapaci, ma l'ira di lui si avventò su di loro. Sì, con questi versetti Zaccaria seppe ben profetizzare sull'attitudine del popolo ebreo nei riguardi di Cristo. Quello, se vi ricordate, fu infatti il prezzo che i loro sacerdoti dettero a Giuda per lui. Ora, nel leggere questo passaggio, nel considerare la condotta del popolo ebreo verso Gesù, noi ci sentiamo il cuore riempirsi di indignazione. Ma esaminiamo noi stessi. Non è forse vero che questo passaggio bene si applica ad ognuno di noi? Non siamo anche noi oggi nel mondo come un gregge senza pastore? Non è forse vero che siamo adesso quelli che dovrebbero curarsi del nostro benessere materiale e spirituale? Ed ecco che li vediamo che, invece di aiutarci e di contribuire al nostro benessere e al nostro profitto, tendono invece di esigere, di domandare da noi denaro ad ogni momento? Non è forse vero che a causa delle condizioni mondiali pure noi siamo come pecore destinate al macello? E infine, amico in ascolto, non è forse vero che pure ognuno di noi agogna di godere della protezione di un pastore benefico e pietoso? Oh, amico, a questo punto osserva come noi, come il Signore è buono, come ci tratta bene, come noi abbiamo a nostra disposizione la sua bontà e la sua grazia. Mentre qui ci viene descritto come orrendamente l'umanità trattò il suo proprio figliuolo, egli in questa profezia pure vuol darci un raggio di speranza, e nell'asserire come male le nostre condizioni siano, come ribelli siamo stati verso di lui e meritevoli della sua giusta ira, Dio pure ci fa vedere che nella sua misericordia egli ha per noi, cioè per ognuno che vuole credere al suo Vangelo, che ciò non ci manderà egli al macello, non ci condannerà senza speranza, ma che ha preveduto per noi un buon pastore che ci salva, che ci dà una nuova natura e che ci porterà verso la perfezione. Infatti il buon pastore è venuto anche per noi, eppure per noi ha lottato, pure noi siamo stati per mezzo di lui liberati da tre tiranni pastori che ci opprimevano: la legge,
di condanna scritta su tavole di pietra, il peccato che ci teneva schiavi di Satana e la morte che eventualmente ci avrebbe per sempre negato il suo divino

complesso. Anche per noi questo buon pastore ha due verghe e, amico, nota il loro nome. Una si chiama favore, cioè grazia, e l'altra vincolo, giudizio, legame. Pure notiamo che anche per noi il Dio darà, e infatti ha già dato, un'opportunità per affidarci mansueti nelle mani di questo suo buon pastore. E così il Signore ora invita ognuno di noi a sottometterci alla signoria del suo figliuolo, e pazientemente egli attende che obbediamo. Ma ricordiamoci che questo periodo di grazia non durerà per sempre. Come dopo un mese il pastore della profezia si stancò, così la Bibbia ci dice che lo Spirito Santo non pazienterà per sempre con noi, ma dopo un ragionevole periodo di tempo, se noi ci ostineremo a resistere alla chiamata di Dio dalla sua grazia della verga che si chiama favore, passeremo a quella che si chiama vincoli, prigionieri, vincolati per sempre, saremo consegnati nelle mani di colui che ci ha sedotto e che ci ha conquistato, e cioè il diavolo. Il pastore spietato che ci condurrà a distruzione eterna. Così, amico, vedi, di nuovo, come sempre, la parola di Dio finisce con condurti a un bivio. Sottometterci con mansueta sottomissione alla sua signoria, oppure resistere nella nostra indifferenza, nel nostro egoismo e ribellione, e sotto la sua giusta ira. Oggi il buon pastore domanda ad ognuno di noi: se vi par bene, datemi il mio salario, se no, lasciate stare. Amico ascoltatore, quanto vale Gesù per te? Considera bene questa sua proposta, fa una evalutazione sincera di quello che Gesù significa per te. Considera la sua influenza sulla tua vita, quello che Cristo vale per te. Pensa quanto sia il suo salario, quanto tu saresti disposto a pagare per la sua guida, per la sua protezione, per i suoi insegnamenti, per la sua salvezza. Gli ebrei dettero 30 sicli d'argento, il prezzo di un ordinario schiavo. Per loro Gesù valeva quanto uno schiavo, un servitore qualunque. Non potevano vedere nessuna differenza. Ora, amico, se Gesù per te fa quello che può essere fatto da qualsiasi organizzazione umana, se la tua relazione con Lui è semplicemente ristretta ad andare in chiesa 30 minuti alla settimana, se la sua influenza su di te è simile all'influenza di una qualsiasi chiesa, di un club, di una scuola, di una società, se tu dalle tue finanze dai più a tabacco, alla gola e ai divertimenti che dai a Lui, allora anche per te Gesù non vale troppo. 30 sicli d'argento coprono ampiamente il suo salario. Ma, amico, sappi, ricordati che egli rigetterà tale prezzo, egli rigetterà le tue settimanali apparenze in chiesa, gli spiccioli che tu gli dai, egli rigetterà quelle poche formule che tu hai imparato da bambino a recitare, che brontoli o alla mattina o alla sera, e che tu consideri come preghiere. Egli ti rigetterà. E in più ti troverai abbandonato nelle mani di un pastore che invece di pascerti ti mungerà, ti toserà, espropriandoti continuamente e conducendoti poi a una morte eterna. Ma, amico in ascolto, io spero che tu seriamente voglia considerare questo buon pastore e che tu voglia considerare non tanto la sua influenza sul mondo, ma su di te, che tu voglia considerare la grandezza del suo amore, la sublimità della sua salvezza, l'ineffabile privilegio di averlo come guida, come compagno, come avvocato presso il Padre.
Oh amico, considera tutte queste cose, quello che Gesù ha fatto per te. E poi nota che il salario che noi possiamo pagargli è solo uno, e questo consiste nell'intero nostro abbandono a Lui, la nostra vita, tutto quello che siamo, che abbiamo, che mai speriamo di essere. Tutto dobbiamo mettere ai Suoi piedi e dirgli: Maestro, io non ho niente, non valgo niente, sono un indegno peccatore, ma dalla mia profonda miseria, ecco, tutto quello che ho e che sono è tuo. Prendi, o Dio, la vita mia, consacrarla io voglio a te. I miei talenti, il mio tempo, le mie sostanze, prendi tutto quello che ho ed usalo come vuoi tu. Oh amico, vorresti tu ora fare questa solenne decisione? Vorresti tu ora abbandonarti interamente a Cristo e dargli il controllo del tuo cuore, della tua mente, della tua vita? Oh, io ti garantisco che Egli non solo ti accetterà nel suo gregge, ma ti garantirà salvezza eterna, completa e incorruttibile. Il Signore è il mio pastore, nulla mi mancherà. Egli mi fa giacere in verdeggianti paschi e mi guida lungo le acque chete. Egli mi ristora l'anima e mi conduce per sentieri di giustizia per amor del suo nome. Quand'anche camminassi nella valle dell'ombra della morte, io non temerei male alcuno, perché tu sei meco, il tuo bastone e la tua verga sono quelli che mi consolano. Tu apparecchi davanti a me la mensa al cospetto dei miei nemici, tu ungi il mio capo con olio e la mia coppa trabocca. Oh, certo, beni e benignità mi accompagneranno tutti i giorni della mia vita, ed io abiterò nella casa dell'Eterno per lunghi e lunghi giorni. Oh amico ascoltatore, non vorresti anche tu ripetere queste parole? Avere la stessa assicurazione del salmista, sapere per certo che mai nulla ti mancherà? Ebbene, pagali il suo salario, datti tutto interamente a lui ed egli diventerà per sempre il tuo buon pastore. Oh buon Padre che sei in cielo, ti preghiamo che tu voglia parlare a questi nostri cari amici, che tu col tuo Spirito Santo voglia imprimere il tuo Vangelo nel loro cuore, nella loro mente, affinché rigettino tutto quello che hanno e che sanno per far di Cristo l'unica guida, l'unico Signore della loro vita. Cari ascoltatori, siamo alla fine di questo programma. Se possiamo comunicare con voi, se c'è qualche domanda, qualche cosa che vorrete sapere, sarà nostro piacere comunicare con voi. Ed ora, invocando la pace di Cristo su voi e sulle vostre famiglie, qui Eros Bacoccina che vi saluta. Ciao.

0: Radio Evangelo Piemonte è una radio libera, libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay, accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.
1: Nectadashesma. Titema alcuta, neue zebiana, aicana de bashmaya, afbara.
2: La preghiera sicuramente più conosciuta è quella che il Signore stesso, Gesù stesso, ha insegnato ai suoi discepoli, cioè il Padre nostro. Quella che stiamo ascoltando in sottofondo non è altro che una versione in aramaico del Padre nostro, la lingua che Gesù stesso parlava. Ecco, non del Padre nostro, ma della preghiera parleremo un pochino oggi qui a Contrappunti. Sarà il nostro tema centrale del programma. Niente di particolare, solo qualche piccola considerazione. La faremo assieme leggendo una bella lettera, un'interessante lettera, una lettera immaginaria rivolta da Dio a noi. E poi faremo alcune altre considerazioni sulla preghiera in compagnia di Filomena Calanchi, che ascolteremo più tardi. Per cominciare però, noi come sempre lo sapete, iniziamo con la musica e vi propongo proprio una versione in musica, una versione un po' particolare del Padre Nostro. Lo ascolteremo adesso da Carmen. C'erano due parole a commento di questa canzone. Carmen stesso diceva: mi sono sempre trovato a disagio a cantare quella versione del Padre Nostro che tutti conosciamo, e mi sono chiesto perché nessuno scrivesse una versione che fosse facile da cantare per gente semplice come me. Ed ecco appunto che cosa è nato da queste sue considerazioni. Allora, la ascoltiamo adesso, le parole sono quelle del Padre Nostro che tutti conosciamo. Allora, la ascoltiamo adesso, mi raccomando, restate con me qui a Contrappunti.
3: Contrappunti. Temi, situazioni, motivi e note non solo musicali, proposti, armonizzati

Ed eccovi allora a questa lettera, ripeto, una lettera immaginaria che Dio stesso scrive a noi.

Mentre ti alzavi questa mattina, io ti stavo osservando. Speravo che tu mi parlassi anche solo qualche parola, domandando il mio parere su qualche argomento, oppure ringraziandomi per qualcosa di buono che ti era capitato ieri. Ho notato che eri molto occupato a cercare i vestiti adatti da indossare per andare al lavoro. Continuavo ad aspettare mentre ti preparavi, correndo per la casa. Credevo che avresti trovato qualche minuto per fermarti e dirmi ciao, ma eri troppo occupato. Per vedere se finalmente notavi la mia presenza, ho acceso il cielo per te. L'ho riempito di colori e di dolci canti, però neppure te ne sei accorto. Ti ho guardato mentre andavi verso il lavoro e ho aspettato pazientemente tutto il giorno. Suppongo che con tante attività tu fossi troppo occupato per dirmi qualcosa. Di ritorno dal tuo lavoro ho visto la tua stanchezza e ho voluto mandarti la pioggia perché l'acqua si portasse via tutto il tuo stress. Ho pensato che facendoti questo piacere ti saresti ricordato di me. Invece, infuriato, hai offeso il mio nome. Desideravo tanto che mi parlassi. Comunque, restava ancora abbastanza tempo. Hai acceso la televisione, ho aspettato pazientemente mentre vedevi il tuo programma preferito. Dopo hai cenato e ti sei dimenticato di me. Vedendoti stanco, ho capito il tuo silenzio e ho spento lo splendore del cielo, ma non ti ho lasciato nel buio. L'ho tramutato in un luccichio di stelle. È stato bello, ma peccato che tu non te ne sia accorto. All'ora di dormire, credo che tu fossi già sfinito. Hai augurato la buonanotte ai tuoi familiari, sei andato a letto e ti sei addormentato subito. Ho accompagnato con una musica i tuoi sogni e i miei animali notturni hanno dato sfoggio di sé. Ma non importa, può darsi che tu non ti renda conto che sono sempre lì per te. Ho più pazienza di quanto tu possa immaginare e vorrei fartela vedere perché tu possa averla anche con gli altri. Ti amo così tanto che aspetto ogni giorno una preghiera da te. Ora ti stai alzando di nuovo. Non mi resta che continuare ad amarti e a sperare che almeno oggi tu mi possa dedicare un po' del tuo tempo. Ti auguro una buona giornata. Tuo padre, Dio.

0: State ascoltando Contrappunti, al microfono Mario Pieri.
1: Ecco, sì, Mario Pieri che però si fa un attimo da parte. Prima però vi ricordo che il brano che abbiamo appena ascoltato, ce l'hanno presentato i Free Voices, si intitolava Lasciati Andare. Mi faccio da parte, dicevo, vi lascio in compagnia adesso di Filomena Calanchi e di queste sue considerazioni sulla risposta alla preghiera. Siamo in tema. Allora, noi ci risentiamo dopo.

Bastano poche parole, ma che provengano dal profondo del cuore, perché Dio ci ascolti, anche se non sempre le sue risposte corrispondono a ciò che noi ci aspetteremmo. Noi uomini, abituati come siamo a cercare le parole adatte, a ricorrere a espedienti e argomentazioni che possano convincere la persona da cui desideriamo ottenere qualcosa, pensiamo di dover fare la stessa cosa con Dio. Ma Dio non è come gli uomini. Gli uomini sono restii ad accordare quanto viene loro richiesto, occorre convincerli. Dio invece è pronto, anzi desideroso, di dare i suoi benefici alle sue creature. Perciò con lui non occorrono lunghi giri di parole per convincerlo, né è opportuno chiedergli fino alla noia quello che desideriamo. Basta confidare nel suo amore, nella sua potenza, ed egli ci risponde. Infatti sono caratterizzate da questa fiducia in linea di massima le preghiere che troviamo nel Nuovo Testamento. Quando Gesù camminava sulla terra, molti rivolsero a lui la loro preghiera, ma bastavano poche parole perché Gesù si muovesse subito in favore di chi lo implorava. Il lebbroso di cui leggiamo in Matteo capitolo 8, per esempio, non fece un lungo discorso, non è stato nemmeno a spiegare la sua disperata condizione. Disse soltanto: «Signore, se vuoi, tu puoi purificarmi». Queste poche parole esprimono la fiducia del lebbroso che Gesù, a differenza di tutti gli altri, potesse guarirlo. Se vuoi, tu puoi purificarmi. Quindi tutto sta nel fatto che Gesù lo voglia fare o no, e Gesù volle farlo. La sua risposta fu altrettanto breve e quanto mai concreta: lo voglio, sii purificato. E il lebbroso fu guarito. In tutto questo non ci fu spreco di parole, ma un dialogo che evidenziò la fede del lebbroso nella potenza di Gesù da un lato, la risposta pronta e risolutiva del Salvatore dall'altro. Commovente è l'episodio del cieco di Gerico. Più che una preghiera, il suo fu un grido di aiuto, di dolore e di fede. Egli mendicava nel buio della sua cecità, senza speranza, ma non appena sentì che stava passando Gesù di Nazareth, la speranza si accese in lui, e cosciente del fatto che non avrebbe dovuto lasciar passare invano quell'occasione, cominciò a gridare: «Gesù, figlio di Davide, abbi pietà di me!» Una frase, una sola frase, ma quanta fede e quanto ardore nel pronunciarla. Gli uomini che circondavano Gesù volevano farlo tacere, ma lui non tacque. Volle che Gesù lo sentisse, perché sapeva che egli non lo avrebbe lasciato gridare invano. Gesù lo sentì, si fermò e lo guarì. Egli disse: «La tua fede ti ha salvato». Come per sottolineare il fatto che solo una parola, solo un grido, ma pieno di fede, erano stati sufficienti. «Signore, salvaci, siamo perduti!» I discepoli, presi dal panico sul mare in tempesta, rivolsero a Gesù questa breve preghiera, e Gesù, che stava dormendo, rispose subito alla loro invocazione, ordinando agli elementi della natura di calmarsi. Ma l'episodio più splendido, direi sublime, di quanto stiamo dicendo è la preghiera del ladrone convertito sulla croce. «Gesù, ricordati di me quando sarai venuto nel tuo regno». Se volessimo sviluppare questa frase e dire esplicitamente tutto ciò che essa implica, dovremmo dire: «Gesù, io credo che tu sei il figlio di Dio, anche se ti trovi qui condannato a morire di una morte infamante sulla croce come noi, che siamo malfattori. Io credo che tu hai un regno. Ti prego, perdonami di tutti i misfatti che ho commesso nel passato, e quando giungerai nel tuo regno, che non è di questa terra, fa qualcosa per introdurvi anche me». Secondo gli schemi umani sarebbe stata una preghiera molto adatta a convincere Gesù. Invece no, bastò quella frase, bastò che Gesù potesse scorgere nel cuore del ladrone i pensieri e i sentimenti che aveva nei suoi confronti per rispondergli: «Oggi stesso tu sarai con me in paradiso». Una breve preghiera, una semplice frase, ma densa di fede e scaturita da un cuore sincero, bastò a determinare la salvezza eterna di un uomo altrimenti perduto per l'eternità.

0: answer to my prayer. Questo era il titolo della canzone che vi ho proposto, la risposta alla mia preghiera l'abbiamo ascoltata dagli Anointed. La traduzione del testo volevo tenerla per il termine del programma perché conclude un po' quanto abbiamo voluto dire quest'oggi sulla preghiera. Adesso c'è spazio per incontri.
1: Incontri. 2000 anni, ma sempre attuali.
0: E allora andiamo a fare adesso uno dei nostri incontri. È un passaggio, quello a cui fa riferimento la storia di oggi, narrato nel Vangelo di Luca al capitolo 9, dal versetto 37. Là si parla di quel ragazzo che aveva questa malattia, l'epilessia, e si parla della disperazione del padre con appunto quest'unico figlio che era affetto da questa malattia, era anche sordomuto e anche indemoniato. E il padre cosa fa? Il padre chiede umilmente aiuto, spiegando come il demone prenda il figlio ovunque, lo atterri, la scrittura dice lo fa schiumare stridendo i denti e lasciandolo stecchito. E mentre gli parla, ecco anche che il ragazzo cade per terra, si rotola, si agita, schiumando dalla bocca. Inorridita e impotente, la folla sta a guardare e Gesù, con tanto amore, trattiene l'uomo disperato, chiedendo da quanto tempo avvengano queste cose. E quest'uomo gli risponde: fin dall'infanzia. E a volte dice: spesse volte il demone l'ha anche gettato nel fuoco, nell'acqua, per farlo morire. E aggiunge: ma se tu puoi qualcosa, aiutaci per pietà. Ecco qui ancora una volta la preghiera. E Gesù dice a lui: dici se puoi, ogni cosa è possibile a chi crede. E il padre esprime qui tutta la sua disperazione e confusione, esclamando: io credo, aiuta la mia incredulità. Ecco, forse tu che mi stai ascoltando non sarai un indemoniato e forse sono pochi i malati di epilessia che ascolteranno in questo momento, però ecco, lasciami un po' parlare dell'equivalente di questa malattia un po' a livello spirituale. Tutti noi abbiamo qualcosa che ci prende un po' ovunque, ci atterra, ci fa stridere, ci fa restare stecchiti. Ecco, pensa alla crudeltà del dominio del peccato nelle nostre vite. Ecco, Gesù è venuto a rimettere a posto ogni cosa e ci invita e dice: vieni a me, tu che sei oppresso dal peccato, e io ti darò riposo. Gesù, nella storia che abbiamo preso ad esempio oggi, guarì quel giovane, comandò allo spirito immondo di uscire e questi, con un ultimo e violento strazio e urlo, lo lasciò. E tutti dicevano che il ragazzo era morto, ma Gesù lo sollevò ed egli ecco che si alzò in piedi. Ecco, forse anche tu dici di essere normale, bravo, buono, e infatti una caratteristica dell'epilessia è proprio quella che non si nota così facilmente, finché proprio non si manifesta. Chi ne soffre appare del tutto normale fino a quando appunto non sopraggiunge improvviso un attacco. Vieni a Gesù, perché solo se lui ti libera, allora sarai veramente libero. Ecco, digli com'è quell'uomo: Signore, credo, aiuta la mia incredulità.

Oggi ci salutiamo sulle note di Bridge Over Troubled Water. E allora, avevo detto che vi avrei lasciato anche la traduzione della canzone che abbiamo sentito prima, la risposta alla mia preghiera, la bella canzone degli Anointed che abbiamo ascoltato poco fa. Ecco, dicevano le parole: ora so che tu eri sempre là, anche in quelle notti in cui pensavo che nessuno mi sentisse, e abbracciavi ogni mia parola. Che peccato, avrei tanto voluto conoscere da sempre che il tuo amore poteva ridonarmi il sorriso e che il dolore poteva finire. Il tuo amore mi ha donato un calore che mi ha messo in ginocchio. So che tu ci sei nei momenti facili, ma anche in quelli difficili. Tu sei la risposta alla mia preghiera. Ci sono ancora momenti in cui temo di non farcela, ma come fai sempre, tu mi porti quando sono troppo debole per reggermi in piedi. Ecco perché camminerò con te per tutta la mia vita, perché mi hai dato un motivo in più per vivere, per ridere, per perdonare. E voglio che tutto il mondo trovi questo tipo di amore che dà pace al cuore. Dovunque io sia, tu mi senti sempre quando prego. Ecco, mi sembra di non dovere proprio aggiungere altro. Amici, grazie per avermi fatto compagnia anche quest'oggi a Contrappunti. Vi invito a non mancare al nostro prossimo appuntamento.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte.

0: Adolescenza, famiglia, dipendenze.
1: A colloquio con il sociologo dottor Gianfranco Giuni.
0: Ed eccoci nuovamente insieme con il nostro amico sociologo dottor Gianfranco Giuni. Ciao Gianfranco, bentornato tra noi.
2: Grazie Gianfranco, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Ecco, allora riprendiamo il nostro discorso interrotto la volta precedente sulle famiglie, su diciamo un paio di tipologie di famiglie. Ci eravamo soffermati proprio verso la conclusione della nostra conversazione la volta scorsa su un particolare tipo di famiglie, cioè le famiglie funzionali. Abbiamo detto ci sono famiglie disfunzionali e famiglie funzionali. Questo è sicuramente un gergo tecnico all'interno della sociologia, però ecco, tu ci stavi parlando di famiglie funzionali. Avevamo cominciato a descrivere un po' quali sono le caratteristiche di queste famiglie e, se ricordo bene, dicevi che queste famiglie funzionali dimostrano appunto di funzionare perché sono caratterizzate dalla messa in atto di cinque libertà definite fondamentali. Potresti ricordarci quali sono queste cinque libertà?
2: Sì, prima volevo ricordare che quando si parla di famiglie funzionali e disfunzionali, al di là dei paroloni, ci si riferisce a famiglie al cui interno diciamo che sono famiglie che funzionano o che hanno o che svolgono delle funzioni che sono importanti per la sopravvivenza della famiglia. Quindi tante volte noi ci possiamo spaventare dai paroloni,
0: certo.
2: Che ovviamente hanno il loro ruolo, però a volte è meglio sciogliere i paroloni in espressioni più semplici. Una delle caratteristiche che diciamo delle libertà era, che penso che sia molto importante in una famiglia, è la libertà di esprimere dei sentimenti, esprimere delle emozioni, cosa che tante volte non avviene, perché non si ammette la possibilità che le persone in famiglia possano essere diverse dalla persona più forte che c'è, quello che tante volte si chiama il capofamiglia, che non necessariamente è il padre, ma può essere anche la madre o, in una famiglia di tipo patriarcale, il patriarca. Questo porta a un blocco interno, perché quando noi non siamo liberi di esprimere i nostri sentimenti, non siamo liberi di esprimere anche i nostri pensieri e così via, rimaniamo soggiogati da rapporti che non ci fanno crescere né individualmente né come gruppo. Non è detto che tutti siamo uguali, abbiamo cercato di dirlo nelle settimane scorse. Ognuno di noi ha delle caratteristiche, abbiamo parlato molto dell'adolescenza e di come nell'adolescenza i ragazzi tendono a diventare degli individui staccandosi dalla famiglia per avere una loro identità. Quando questo non è permesso, perché non ci si può esprimere, questo porta a un blocco emotivo e che causa una disfunzione nella famiglia. Sto pensando a una cosa molto semplice, per fare un esempio. A volte ci sono dei bambini che disubbidiscono, è diciamo una cosa che fa parte del gioco della famiglia. Il bambino dice no, io questa cosa non la voglio fare. Il genitore interviene con un atto disciplinare, quindi magari dà una sculacciata al bambino o gli toglie un privilegio o in qualche modo interviene per richiamare il bambino sulla serietà e sulla gravità del suo comportamento. Il bambino si mette a piangere, come spesso succede,
0: come è normale che succeda.
2: Il genitore che lo guarda e dice e non piangere. Cioè il tentativo di reprimere anche l'emozione del bambino, non soltanto il comportamento, e quindi dire questo non lo fai, tu l'hai fatto, ne porti le conseguenze, va bene, poi piangi, ok, ti lascio il permesso di piangere, ammetto che tu non sia d'accordo, ammetto che tu ti senta diversamente da me. Nel momento in cui viene vietato al bambino anche di piangere, di fatto si sta negando anche la sua possibilità di esprimere dei sentimenti. Il bambino ovviamente cercherà magari di ingoiare le lacrime, il genitore potrà essere contento perché è riuscito a imporre la sua volontà, però questo insegna al bambino che in casa non si possono esprimere i sentimenti. Ovviamente questo porta a dei problemi successivi anche, perché il bambino imparerà molto probabilmente a non esprimere i sentimenti neanche all'esterno della famiglia. Perché non, se non può fidarsi dei genitori, non si fida più di nessuno.
0: Certo, figuriamoci se si fida anche di persone esterne alla famiglia, quindi
2: Esattamente. Quindi avvengono questi blocchi che in una famiglia invece funzionale non esistono. Non è che i bambini non disubbidiscono, si interviene in maniera disciplinare, però subentra questo tacito d'accordo. Ammetto il fatto che a te non piaccia, ammetto il fatto che tu non sia d'accordo, però la situazione è così perché il genitore vede le cose in un modo migliore del bambino e quindi gli permette anche di non essere d'accordo, non pretende che gli piaccia la minestra che al bambino non piace, però dice va bene, non ti piace, ma la mangi lo stesso, non pretendo che ti piaccia, non pretendo che mi dica, che tu mi dica che ti piace, ma semplicemente che tu la mangi.
0: Perciò quindi un conto è indirizzare diciamo i sentimenti, i gusti anche non solo alimentari dei figli, i gusti in ogni caso, in generale diciamo un conto è indirizzarli, un altro conto è forzare.
2: Sì, esatto. Tieni presente che noi non possiamo forzare i gusti, possiamo cercare di abituare il bambino a mangiare di tutto, possiamo abituarlo a provare nuove esperienze, provare nuove cose, potranno piacergli, potranno non piacergli, dovremmo rispettare poi questi suoi gusti, nel senso che non dobbiamo pretendere che gli piaccia, come noi non ci aspettiamo. Ci sappiamo disciplinare nel prendere il farmaco anche disgustoso, sapendo che ci fa bene anche se non ci piace, e quindi ci discipliniamo e lo prendiamo ugualmente. Il medico non pretende che ci piaccia,
0: certo.
2: Pretende solamente, pretende tra virgolette, che noi lo assumiamo perché ha un valore in se stesso. In questo modo c'è una maggiore apertura dal punto di vista dei rapporti. Questo porta a poter esprimere sentimenti non soltanto negativi, ma tante volte anche quelli positivi. Quando non si può ridere perché la vita è una cosa seria. Quando non ridere perché non sta bene ridere, perché non si può scherzare su queste cose o così via, è vero, dobbiamo dare un'educazione, ma un conto è l'educazione, un conto è la repressione dei sentimenti.
0: Perciò una famiglia funzionale in questo senso è una famiglia in cui c'è libertà di esprimere i sentimenti da parte di ogni singolo membro di tale famiglia.
2: Sì.
0: Una famiglia disfunzionale è una famiglia dove c'è un disconoscimento della diversità dei sentimenti.
2: Esatto, questo non vuol dire una mancanza di rispetto ovviamente, perché non è che tutto può essere espresso come si vuole, ci deve essere sempre un limite, un rispetto dei sentimenti, ma dei limiti, ma viene ammesso che la cosa possa piacere o non piacere. Un esempio, tanto per dare un'ulteriore idea di questo, mettendo insieme vari aspetti, come quello di fare cose insieme, di esprimere sentimenti insieme eccetera, è quello del gioco. In una famiglia funzionale una famiglia funzionale dove i quella dove i genitori sono capaci di giocare con i bambini, sono capaci di mettersi al loro livello e fare qualcosa insieme a loro. Questo dimostra una sicurezza del genitore che non si sente sminuito se si mette a giocare con i Lego o con le bambole, perché la sua dignità non dipende da quello. Esprime al bambino il fatto che il genitore scende al suo livello e passa del tempo a fare qualcosa che interessa al bambino. Non è come sto lavorando, prendo il bambino in braccio e sta lui con me. In questo caso non è lui che sta con me, ma sono io che sto con lui. Esprimendo una capacità di vivere insieme che va oltre alle cose serie, oltre all'educazione, oltre al ruolo genitori-figli. Il genitore gioca con il bambino ricordando il ruolo importante del gioco per il bambino, che non è solamente un divertimento, ma è un modo per imparare, un modo per imparare a rapportarsi con gli altri, di sviluppare la sua immaginazione, di fare delle prove, di proprio esprimere quelle che sono anche le sue fantasie e la sua creatività. Quindi una famiglia funzionale, come per contro a quella disfunzionale, è una famiglia nella quale si riesce a fare delle cose insieme pur mantenendo una diversità di ruoli.
0: Bene, direi Gianfranco di fermarci qua oggi. Abbiamo fatto dei buoni passi in avanti, credo, proprio stabilendo anche dei paletti, mettendo dei paletti, dei punti abbastanza importanti riguardo a come una famiglia dovrebbe funzionare per il bene innanzitutto di ogni singolo membro che ne fa parte, poi ovviamente anche per il bene, diciamo, delle persone che vivono attorno a questa famiglia, che riceveranno sicuramente una buona influenza da parte di persone che sono contente o tranquille di vivere insieme, che vivono serenamente insieme e saranno in grado poi di trasmettere questa serenità attorno a loro. Continueremo quindi la nostra conversazione su questi temi la prossima volta. Grazie per il tuo contributo ancora, buon lavoro e a presto.
2: A risentirci.
1: Avete ascoltato
3: Adolescenza, famiglia, dipendenze.
1: A colloquio con il sociologo, dottor Gianfranco Giuni.

Vorrei portare per voi una parola che il Signore mi ha dato durante il mio viaggio negli Stati Uniti, infatti. E poi stamattina, pregando prima del culto, un fratello ha pregato: Signore, insegnami ad adorarti. E mi sono reso conto che in un certo senso questa parola è una parola di come Dio vuole che adoriamo Lui, perché a noi non ci importa cosa pensano gli uomini riguardo all'adorazione. Io voglio sapere come Dio vuole essere adorato dalla bocca da Dio. E quindi andiamo alla sua parola e voglio guardare con voi nell'Antico Testamento, libro di Giosuè, capitolo 23. Giosuè 23, versetto 1. E qui, prima della sua morte, Giosuè fu spinto dallo Spirito di Dio di lasciare al popolo il suo testamento, no? Prima di morire, alcuni scrivono un testamento, Giosuè ha parlato. E questo testamento è un patrimonio spirituale mirato ad aiutare gli israeliti a rimanere e prosperare nel paese che il Signore gli aveva dato loro. Il Signore vuole che rimaniamo e vuole che prosperiamo, vuole che il suo popolo prospera sempre. E non era diverso per il popolo di Israele. E il brano corrisponde alla vita cristiana in ogni momento. Iniziamo versetto 1, versetti 1 a 3 leggiamo per iniziare. Molto tempo dopo che il Signore ebbe dato riposo a Israele, liberandolo da tutti i nemici che lo circondavano, Giosuè, ormai vecchio e molto avanti negli anni, convocò tutto Israele, gli anziani, i capi, i giudici,

gli ufficiali del popolo e disse loro: «Io sono vecchio e molto avanti negli anni. Voi avete visto tutto quel che il Signore, il vostro Dio, ha fatto a tutte queste nazioni davanti a voi, poiché il Signore, il vostro Dio, è colui che ha combattuto per voi». E Giosuè sottolinea l'esperienza personale che Israele ebbe nel passato riguardo alla fedeltà del Signore che combatteva per loro. E con i propri occhi gli israeliti avevano visto Yahweh, il Signore, combattere per loro conto. Avevano visto, hanno sperimentato che il Signore si è vestito della sua armatura e ha combattuto per il suo popolo. Hanno visto che vincevano, nel libro di Giosuè, vincevano una nazione idolatra dopo l'altro. E il Signore scacciava tutte queste nazioni. Il Signore combatteva per il suo popolo. Ma Giosuè ben sapeva bene, sempre per l'esperienza personale, che sperimentare le grandi liberazioni di Dio non garantisce l'allontanamento completo dagli idoli. Vi ricordate quella grande liberazione che chiamiamo l'esodo, no? Che cosa fece Israele appena che si trova nel deserto? È tornato ai loro idoli, il vitello d'oro. Quindi per l'esperienza Giosuè sa che le esperienze delle liberazioni di Dio non garantiscono che poi il popolo continueranno bene. È la stessa cosa nel nostro caso. Sei stato liberato in Cristo Gesù, però non è garanzia che durante questa vita tu camminerai bene. Non è garanzia. C'è garanzia dal Signore come farlo, e quindi c'è una garanzia dal Signore se facciamo quello che ci dice, però a parte da questo non c'è garanzia, anzi è sicuro che noi non cammineremo bene, proprio come l'Israele. Allora, la domanda che vogliamo porci ciascuno di noi è questo: ma io sperimento che Dio combatte per me nella mia vita? E se rispondo subito a sì, devo dare delle istanze specifiche, non posso dire sì, sì, sì, perché i credenti rispondono sempre sì alle domande di cui sanno che devono rispondere sì. Sì, sì, certo. Riesci a pensare delle istanze specifiche in cui puoi dire: ecco, il Signore ha combattuto per me settimana scorsa, mercoledì, mi ricordo di avermi trovato in una grande battaglia, il Signore ha combattuto per me e l'ha vinto. Perché dobbiamo vivere vite così, dove Dio è sempre presente, non è teoria soltanto, è vita. Giosuè ricorda il popolo che il Signore aveva scacciato le nazioni davanti ai loro occhi, proprio come l'aveva promesso. Quindi Giosuè ricorda il popolo di questo. È stata un sanguinoso promemoria che Dio è pronto a fare ciò che è necessario al fine di purificare la terra da tutte le pratiche malvagie delle nazioni. Vuoi sapere quanto serio Dio è riguardo alla purezza, alla santità? Guardate nell'Antico Testamento a tutti quei brani che dici: ma Signore, come un Dio buono, come è possibile che lui ha fatto tutte queste cose, ha distrutto città intere, nazioni, com'è possibile, no? E poi aggiungiamo la nostra moralità e dire: oh, ma non è giusto che l'ha fatto così. Dio, il Signore, è serio riguardo alla santità. È serio. Perché senza la santità, la santificazione, cosa? Nessuno vedrà Dio, e il Signore vuole che tutti lo vedano. E quindi lui deve agire nella misura giusta per ottenere quello che vuole, che è buono. E l'eredità, e dobbiamo capire questo dall'Antico Testamento, è la storia di Israele, no? L'eredità di Dio non era solo
il territorio geografico di Canaan. Non era quello spazio nel mondo geografico, ma l'eredità di Dio per il suo popolo era questa terra purificata dagli idoli, dalle pratiche malvagie e dai ragionamenti vani delle nazioni. E così ha giudicato le nazioni giustamente per le loro trasgressioni, e così ha purificato la terra, perché solo, ascoltate bene, solo una terra libera da ogni traccia del mondo sarebbe stata data come luogo di adorazione per Dio, o no? Si può avere tanti idoli attorno a te e poi fare un canto al Signore e dire: ecco, sto adorando Dio? Non è importante quanti canti, inni spirituali cristiani canti, se ci sono idoli, non è l'adorazione. E c'è forse qualcuno qui oggi, perché dobbiamo sempre riportare la parola a noi stessi, se no diventa un esercizio teorico e basta. C'è forse qualcuno qui, no, stamattina, che ha bisogno di purificare il proprio cuore in modo che possa diventare adatto, un luogo adatto per adorare il Signore. Gesù dice che sono benedetti quelli di cuori puri, perché loro vedranno Dio. Allora, se il mio cuore non è puro, cosa non vedrò? Non vedrò Dio. È semplice. È molto semplice. Dice anche che chiunque vorrebbe adorare Dio deve farlo in spirito e in verità. Lo spirito, che tipo di spirito? Il cognome dello spirito qual è? Santo. Spirito Santo. Pensiamo che possiamo avere la pienezza dello spirito se abbiamo degli idoli nella nostra vita, se siamo legati alle cose mondane del mondo. Possiamo chiedere: oh spirito, scendi su di noi. Possiamo chiedere finché Gesù non torna, e lui non ci riempierà, perché come è scritto Salmo 5:4, presso di te il male non trova dimora. E Giosuè continua, versetti 4 e 5: ecco, io ho diviso tra voi a sorte, come eredità, secondo le vostre tribù, il paese delle nazioni che restano, e di tutte quelle che ho sterminate dal Giordano fino al Mar Grande a occidente. E il Signore, vostro Dio, le disperderà, quello che farà nel futuro, no? Egli stesso davanti a voi, e le scaccerà davanti a voi, e voi prenderete possesso del loro paese, come il Signore, il vostro Dio, vi ha detto. Il Signore dice le cose e pone delle condizioni, e se noi abbiamo le condizioni, allora lui lo farà. Farà tutto ciò che dice. E se non raggiungiamo le condizioni, lui non farà quello che ha detto di fare, se raggiungiamo le condizioni. È così, è trasparente il Signore, no? Non è che nasconde delle cose. Lui dice le cose come stanno, e se l'ascoltiamo e la mettiamo in pratica, tutto il nostro. Se non lo facciamo, non dobbiamo aspettare nulla da lui. L'uomo da doppio animo cosa deve aspettare dal Signore? Dice Giacomo, no? Non devi pensare di ricevere nulla dal Signore, uomo di doppio animo. Nulla. Ma queste sono parole categoriche. E noi prendiamo facilmente, oggigiorno, 50 anni fa magari era tutto pesante, quasi legge, ma oggigiorno siamo andati nell'altra direzione, tutto grazia. E quindi io non devo mettere in pratica ogni parola che esce dalla bocca del Signore, ma alcune, e mi basta per avere, e poi chiedo al Signore per la pienezza dello Spirito Santo. Ma non funziona così. Non può funzionare così, perché poi il Signore sarebbe un bugiardo, e non lo è. La terra che il Signore ha promesso al popolo di Israele era una terra geografica. Per noi oggi è un terreno spirituale. E similmente a come il Signore ha operato per Israele, opera anche per la Chiesa. Il Signore vuole disperdere i nostri nemici, egli stesso davanti a noi, e scacciarli in modo che possiamo prendere possesso di una vita pura.
adatta a invocare il Signore a venire. Perché il Signore, se il mio cuore non è puro, il Signore non può venire e dimorare in quel cuore. Perché presso di Lui il male non ci sta. E quindi dobbiamo stare attenti. Non vogliamo essere legalisti. Devi fare così, così, così per guadagnare il favore di Dio. No. Vogliamo fare così, così, così perché? Perché vogliamo tutto ciò che il Signore ci ha promesso. È buono fare tutte queste cose se lo facciamo nella libertà dello Spirito. È ottimo. Perché la parola di Dio è vita, è salvezza, è cibo della nostra anima. È buono, non è una cosa. Le mie parole non sono gravose sulla persona che ha capito la grazia nella giusta misura. Non sono gravose le parole del Signore. Noi le rendiamo gravosi quando siamo legalisti e diciamo devi fare così, se no, whack, whack, whack. Questo non vogliamo. Allora, vogliamo avere dei cuori che sono adatti alla presenza del Signore. E questo, ciò significa dei cuori puri. Ma come per Israele, anche noi siamo sempre esposti agli idoli. No? Ci sono dei canti, no? degli inni spirituali, gli spirituali americani, vecchi, no? Che parlano della terra promessa sempre come se indicava il cielo. Ma la terra promessa non indica tanto il cielo, perché la terra promessa nella Bibbia, il popolo che stava nella terra promessa era sempre circondato dei nemici che volevano invadere e riportare i loro idoli dentro. E la corrispondenza per noi è lo stesso. Noi siamo nel mondo, ma non del mondo, ma essendo nel mondo siamo circondati dalle nazioni. E siamo tentati, se Gesù era tentato in ogni cosa, quanto più noi. E quindi il Signore vuole combattere per noi, ma vuole combattere se noi ci troviamo nella giusta guerra. Giovanni, non è per niente che Giovanni termina la sua prima epistola dicendo: figliuoli, guardatevi dagli idoli, perché lui voleva avvertire la Chiesa di vegliare per mantenere la purezza di vita e dottrina. E quindi, figliuoli, guardatevi dagli idoli, dovete essere puri in dottrina e nella pratica. Dovete essere, se volete godere Dio pienamente. E Pietro scrive, primo Pietro 1, 14 a 16, come figli ubbidienti non conformatevi alle passioni del tempo passato, quando eravate nell'ignoranza, ma come colui che vi ha chiamati è santo, anche voi siete santi in tutta la vostra condotta, poiché sta scritto siete santi perché io sono santo. Noi leggiamo brani così, così spesso che diventano dei moto quasi quasi per noi, e dimentichiamo che è parole di Dio e che dobbiamo prendere seriamente, perché è parole di Dio. No, non è un motto evangelico, detto, no? Siamo santi perché lui è santo, amen, e poi usciamo e viviamo come vogliamo. Però a volte possiamo cadere proprio in questa trappola. Fa attenzione a non credere alla bugia promulgata dal movimento Ipergrazia, vale a dire che il Signore combatte per te anche quando non ti sei interessato a eliminare tutti gli idoli della tua vita e di mantenere il tuo cuore puro. Perché se questo non è la tua battaglia, se la tua battaglia non è di conquistare un cuore puro e di mantenerlo puro, se questo non è la tua battaglia, il Signore non combatte per te. Perché questa è la sua guerra. Perché lui vuole essere adorato da un popolo, ha messo a parte un popolo per essere adorato da questo popolo e per riversare su questo popolo un'eredità meravigliosa. Questa è la volontà del Signore. Ma se noi stiamo combattendo per altre cose nella nostra vita, inutile invocare il nome del Signore. Aiutami, perché il Signore non si interessa se io ho più successo del mio vicino di casa. No, a lui non interessa. Non interessa se mi faccio un nome nel mondo o che guadagno tanti soldi. A lui questo non è un combattimento di cui lui si interessa. Lui non si interessa se io spengo tutta la mia vita in modo di garantire ai miei figli di avere successo. E il Signore fa sì perché
Fai così perché i miei figli devono... A lui non si interessa di questi combattimenti. Lui si interessa nelle nostre tentative di renderci puri, per la sua grazia sempre, di lavorare per la purezza, per la santificazione in noi stessi e negli altri. Perché quando predichiamo anche il Vangelo, è per salvarli in modo che loro, queste persone, possano poi diventare persone sante e irreprensibili davanti a Dio. Non vogliamo solo i numeri, vogliamo la qualità e il numero. E quindi se questo non è il nostro combattimento, ma abbiamo altri combattimenti, è inutile invocare il Signore, perché il suo combattimento è quello di, di ottenere un cuore puro, di avere un cuore puro e di mantenerlo puro. Così. Infatti, l'angelo del Signore si accampa intorno a chi, a proposito? A quelli che cantano, a quelli che pregano, a quelli che vanno in chiesa, no, a quelli che lo temono e li libera. Ecco, combatte il Signore per quelli che lo temono, stanno attenti ad ascoltare ogni parola che esce dalla sua bocca e metterla in pratica. Se vuoi che il Signore mandi i suoi angeli per proteggerti, assicurati che stai vivendo una vita del giusto timore del Signore, perché poi li manderà e poi vincerai ogni battaglia. Ci sono tante battaglie che noi facciamo nella nostra vita che pensiamo che il Signore deve venire e combattere per noi, ma non è così. È Lui che determina la battaglia, le nostre battaglie. E poi dentro questo, diciamo, grande guerra, ci sono diverse battaglie con cui il Signore ci prova, eccetera, eccetera. E quindi Giosuè, versetto 6-8, applicatevi dunque risolutamente a osservare e a mettere in pratica tutto quello che è scritto nel libro della legge di Mosè, senza sviarvene né a destra né a sinistra, senza mischiarvi con queste nazioni che rimangono tra voi. Non pronunciate neppure il nome dei loro dei, non ne fate uso né giuramenti, non li servite e non vi prostrate davanti a loro, ma tenetevi stretti al Signore, che è il vostro Dio, come avete fatto fino ad oggi. Allora, il Signore determina le battaglie che Lui vuole che noi combattiamo, e se noi ci troviamo in quel tipo di vita, dove la cosa più importante per noi è una questione di priorità. Quali sono le tue battaglie? Quali sono le mie battaglie? Devo farmi questa domanda. Quella collega nel lavoro, la mia croce. Queste sono, vogliamo dire, le nostre battaglie, le battaglie che noi scegliamo di avere, di combattere. Ma stiamo attenti a come passiamo il nostro tempo, su che cosa passiamo il nostro tempo. Perché il tempo è breve, dobbiamo scegliere bene le nostre battaglie. Intanto il nostro nemico non è carne e sangue, ma il diavolo e le sue forze. E lui cosa vuole fare? Al diavolo si importa che diventiamo ricco o siamo poveri? No, nemmeno a lui si importano queste cose. Lui vuole che noi viviamo a casa circondati degli idoli. Lui vuole questo, che non siamo santi, che non siamo puri, perché lui non vuole che abbiamo tutta la potenza di Dio alle nostre disposizioni, perché gli uomini e le donne puri e santi che vivono nel tempo reale, non so che siamo tutti puri, santificati in Cristo, sicuramente sigillato per l'eternità, ma nel tempo reale, no? Nella quotidianità, sono puro, il mio cuore è puro, i miei pensieri sono puri, quello che vedo con i miei occhi, guardo le cose puri, ascolto le cose pure, le cose che tocco con le mani sono pure. Se non stiamo combattendo quella battaglia, se non siamo molto attenti a vivere la nostra vita cercando di non permettendo nemmeno un minuto da passare prima di affrontare un'impurità nella nostra vita, un peccato nella nostra vita, dobbiamo subito attaccare le cose, non dobbiamo mettere sotto il tappeto e aspettare intanto Dio mi perdonerà. Se vogliamo la potenza di Dio, se vogliamo essere adoratori di Dio in spirito e in verità, cadiamo tutti, però dobbiamo affrontare tutto subito, nel momento che succede. Signore,
perdonami. Signore, non sono stato paziente. Signore, ho guardato a quelle donne. Signore, ho detto una bugia. Signore, ho fatto questo. E se noi viviamo così, il Signore combatte per noi. Questo è il combattimento che Lui vuole. E Lui caccerà via tutti i nostri nemici. E ci troveremo dopo un po' vivendo una vita diversa, una vita pura e santa, dove la presenza del Signore è tangibile nella nostra vita. E così concludo con questa testimonianza, anche di recente. Di solito, come molti, alla fine della giornata abbiamo lavorato tutta la giornata con i bambini, nel ministero, con le spese, tutte le cose. Riposiamoci un pochettino, accendiamo la TV. E poi diventa una battaglia quella per trovare le cose adatte, no? Però abbiamo sempre cercato, no, di guardare le cose adatte, però siamo stati un po' larghi, abbiamo capito, il Signore ci ha fatto capire, siamo stati un po' larghi con quello che permettevamo ai nostri occhi a vedere. E quindi abbiamo deciso, ok, Signore, e Lui, il Signore ha operato indipendentemente in me e in Virginie su questo fatto. Non permettiamo ai nostri occhi a vedere nulla che non è onorevole al Signore. Ed è difficile all'inizio, perché è diventato una bella abitudine, che alle 8:30, no? O 9:30, già volevo tornare a casa, accendere la TV e riposarmi. Magari c'era una cura pastorale che facevo, che devo andare, perché era un po' così, perché gli idoli, no, abbiamo iniziato a combattere e abbiamo visto il Signore venire al nostro aiuto. E pian piano questa decisione, questa risolutezza, non ho letto quella parte, ma questa risolutezza di fare ciò che è scritto, di far piacere al Signore, Lui ha iniziato a combattere per noi e Lui ci ha fatto vedere altri idoli, altri collegamenti con il mondo e altre cose così. E pian piano abbiamo visto che Lui ha combattuto per noi e abbiamo iniziato a vincere una cosa dopo l'altra. Cose che io personalmente, non so lei, ma io personalmente dicevo tra me e me, sarebbe molto difficile per staccarmi da questo, molto difficile. Però come ha detto qualcuno, no? E si deve sapere per l'esperienza, ha detto qualcuno, il Signore operava nella sua vita chiedendogli di lasciare qualcosa importante per Lui nella sua vita, che Lui considerava importante, e il Signore pesava su di Lui, devi lasciarlo. E lui, il suo ragionamento era, ma Signore, io non posso lasciare questo, perché poi chiuderai questa finestra e la casa sarà tutto buio. Però l'ha fatto, e il Signore gli ha aiutato. E questo qui, non mi ricordo nemmeno chi era, ha scritto, e il Signore è vero, mi ha fatto chiudere quella finestra, però poi Lui mi ha aperto la porta, e la luce è entrata. Ed è molto più bello vivere quelle cose del mondo che pensiamo che non possiamo vivere senza, quando con l'aiuto del Signore, ma quando con risolutezza decidiamo no, noi siamo del Signore, poi vediamo che sono veramente schifo le cose. Quelle cose che sembravano una parte importante non sono schifo, paragonato con la purezza di Dio. Non c'è nulla più bello che di avere un rapporto stretto con il Signore, perché il tuo cuore è puro, intanto Lui è puro, e se noi combattiamo questo combattimento, Lui sicuramente ci aiuterà e vinceremo gli idoli, e poi Lui ci darà la capacità anche di mantenerle, di mantenere questa vittoria, e vivremo e inizieremo, e la tua fede all'improvviso cresce. Le cose di cui avevi paura, adesso è il Signore, ci pensa il Signore, no? La potenza che non vedevi nella tua vita, all'improvviso inizi a vedere la potenza di Dio, perché queste sono le cose che fa Lui secondo la sua parola, che il Signore ci aiuti a gridare, Signore salvaci da noi stessi, salvami da me stesso, perché mi conosco, sono idolatra per natura, ma voglio essere puro. Voglio che il mio cuore non è più un santuario per gli idoli di questo mondo, ma è puro, perché voglio vederti. Signore nostro Dio, veniamo davanti al tuo trono grazie al sangue di Cristo. E Signore, se a volte possiamo essere propensi a pensare che queste sono cose troppo difficili, noi sappiamo già che tu ci ami
e quindi combatterai per noi in queste cose. E la sappiamo questo perché possiamo presentarci davanti al tuo trono attraverso la tenda squacciata per il sangue di Cristo. Il tuo amore per noi non è in questione, Signore. Ciò che è in questione è il nostro amore per te. E quindi, Signore, vogliamo tenerci stretti a te, vogliamo amarti, conoscendo i tuoi comandamenti e mettendoli in pratica. Questo è amore, dice Gesù. E, Signore, noi vogliamo questo. Quindi, se c'è qualcuno qui oggi che sta lottando in modo particolare con qualche legame al mondo, alla carne, qualche idolo nella vita, Signore, io non ti chiedo di liberarlo così, perché questo non è il tuo modo. Il tuo modo è che noi riconosciamo, Signore, il problema, rivolgiamoci a te, rivolgendoci a te, chiedendoti per il tuo aiuto e poi mettendoci al lavoro, sapendo che tu combatterai per noi e vincerai. Tutta la gloria a te, Signore, e tutto il beneficio a noi. Grazie. Amen.

0: Oggi parleremo un po' di fisiologia umana nella Bibbia e in particolare del cuore e del cervello. Oggi abbiamo raggiunto un livello di conoscenza piuttosto dettagliato del corpo umano e del suo funzionamento, e ogni giorno vengono fatte nuove scoperte favorite dai moderni mezzi a nostra disposizione. Ma ovviamente, nel corso della storia, le diverse culture hanno avuto concezioni diverse sul funzionamento del corpo umano, concezioni che oggi non sarebbero più adeguate. Questo vale ovviamente anche per il popolo ebraico attraverso il quale abbiamo ricevuto le scritture che oggi ritroviamo nelle nostre Bibbie. Esaminiamo, a titolo di esempio, il concetto che gli autori biblici avevano del cuore. I popoli dell'antichità, ebrei inclusi, avevano compreso che il cuore era un organo che giocava un ruolo fondamentale per sostenere la vita umana, e avevano compreso che se il cuore avesse smesso di funzionare sarebbe stata la fine dell'individuo. In 1 Samuele 25:37, ad esempio, leggiamo la descrizione di un attacco di cuore in questo modo: gli si freddò il cuore ed egli rimase come di pietra. E beh, direi che rende bene l'idea di un infarto. Ma leggendo la Bibbia con attenzione ci accorgiamo facilmente che gli autori biblici antichi attribuivano al cuore anche delle funzionalità che oggi noi sappiamo risiedere nel cervello, nella mente, ovvero conoscenza, comprensione, sapienza, discernimento, ma anche paura, dispiacere, odio, amore, gioia. Infatti i popoli dell'antichità non avevano ancora compreso le funzioni del cervello. Questo non dovrebbe stupirci, infatti il cervello è davvero un organo prodigioso di cui, nonostante tutta la tecnologia avanzata a nostra disposizione, ancora oggi non abbiamo compreso in modo pieno tutti i dettagli. Così il cuore era considerato generatore della vita fisica, ma anche il centro della completa vita intellettuale ed emozionale, mentre non era chiaro a cosa servisse il cervello. Un'evidenza del fatto che nell'antichità il cuore fosse considerato fondamentale per la vita, mentre al cervello era attribuito un ruolo secondario, lo si ritrova ad esempio nell'antica cultura egiziana, dove venivano mummificati i faraoni e il cuore veniva conservato con cura insieme al corpo, proprio perché è considerato sede del pensiero e delle emozioni. Invece il cervello veniva rimosso a pezzi con una procedura particolare attraverso le narici del naso. Di fatto per gli ebrei, come per altri popoli antichi, non c'era alcuna differenza sostanziale tra il cuore e la mente. Cuore e mente erano per lo più sinonimi e tutta l'attività intellettuale era di fatto attribuita al cuore. Per questi motivi la parola cuore la troverete centinaia di volte nella Bibbia con diverse funzionalità, ma non troverete mai una parola per descrivere l'organo che oggi noi chiamiamo cervello. Che il cuore e la mente fossero usati come sinonimi è talmente noto che anche i traduttori nelle versioni correnti della Bibbia, a volte per favorire la comprensione, sostituiscono la parola cuore presente nei testi ebraici originali con la parola mente. Ad esempio, nella Nuova Riveduta, in 2 Samuele 7, versetto 3, leggiamo: Natan rispose al re: va, fa tutto quello che hai in mente di fare, perché il Signore è con te. L'originale dice: fa tutto quello che hai in cuore di fare. La Bibbia è piena di brani che attribuiscono al cuore la sede del pensiero, della sapienza, dell'intelligenza, della conoscenza, del discernimento, tutte funzioni che oggi noi attribuiamo al cervello. Vediamo alcuni esempi. Giosuè 23:14. Riconoscete dunque con tutto il vostro cuore e con tutta l'anima vostra. Proverbi 22:17. Applica il cuore alla mia scienza, ovvero alla mia conoscenza. Ecclesiaste 8:16. Ho applicato il mio cuore a conoscere la saggezza. Prima Re 3:9. Da dunque al tuo servo un cuore intelligente. Proverbi 16:21. Il saggio di cuore è chiamato intelligente. Seconda Re 20:3. Ho camminato davanti a te con fedeltà e con cuore integro. Deuteronomio 15:9. Guardati dall'accogliere nel tuo cuore un cattivo pensiero. Salmo 49:3. La mia bocca dirà parole sagge, il mio cuore mediterà pensieri intelligenti. Salmo 139, 23. Esamina, mio Dio, e conosci il mio cuore. Mettimi alla prova e conosci i miei pensieri. Qui viene usato un tipico parallelismo ebraico in cui i medesimi concetti della prima frase sono ripetuti nella seconda, con parole diverse. Si capisce bene che il cuore nella prima frase è associato ai pensieri nella seconda frase. Al cuore sono attribuite anche emozioni come odio, tristezza, amore e gioia. Levitico 19:17, non odierai tuo fratello nel tuo cuore. Prima Samuele 1:8, troviamo la domanda: perché è triste il tuo cuore? In Giudici 16:25 leggiamo della gioia del loro cuore. In Geremia 15:16, le tue parole sono state la mia gioia, la delizia del mio cuore. In alcuni casi si nota una certa sovrapposizione non solo tra il cuore e la mente, ma anche tra il cuore e l'anima, che normalmente era associata ai sentimenti. Ad esempio, in Matteo 26:38 leggiamo dell'anima oppressa da tristezza. Gli studiosi hanno notato che qualcosa di analogo accade nella Bibbia anche con la parola spirito, che per la quale a volte si ha una sovrapposizione di utilizzo con la parola cuore. Ad esempio, Salmo 51:10. O Dio, crea in me un cuore puro e rinnova dentro di me uno spirito ben saldo. Ezechiele 36:26, vi darò un cuore nuovo e metterò dentro di voi uno spirito nuovo. In questi brani, avere uno spirito nuovo o avere un cuore nuovo sono due espressioni che esprimono la medesima verità con un tipico parallelismo in cui nella seconda parte della frase si esprime il medesimo concetto già espresso nella prima parte della frase. D'altra parte, quando Dio parla di un cuore nuovo, egli non si riferisce certamente ad un trapianto di cuore fisico, ma proprio ad un rinnovamento dello spirito dell'uomo. Il medesimo concetto viene riproposto in altri brani come un rinnovamento della mente. In Romani 12:2 leggiamo: siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente. Come può essere rinnovato? Il cuore può essere indurito, come leggiamo ad esempio in Esodo 4:21 o Efesini 4:18. D'altra parte, troviamo espressioni diverse nella Bibbia per indicare il medesimo concetto, riferite al collo duro, come in Seconda Re 17:14, o lo spirito indurito, come in Deuteronomio 2:30. Sono tutte espressioni equivalenti. Ad esempio, in Daniele 5:20 leggiamo: quando il suo cuore divenne orgoglioso e il suo spirito si indurì. Dove nella prima parte viene usata la parola cuore e nella seconda parte la parola spirito, per indicare due lati della stessa medaglia, un uomo interiore orgoglioso e duro. Questo parallelismo tra cuore e spirito lo si ritrova in parecchi brani. Ne cito solo alcuni: Esodo 35:21, Salmo 78:8, Isaia 57:15, ma ne potete trovare tanti altri. Di esempi come questi se ne potrebbero in effetti fare davvero tanti, ma penso che questi siano sufficienti per capire il concetto. In sostanza, il cuore era considerato il centro di tutto l'essere, l'uomo interiore, la sede della volontà, dove si prendono le decisioni. Si comprende quindi molto bene perché in Proverbi 4:23 leggiamo: custodisci il tuo cuore più di ogni altra cosa, poiché da esso provengono le sorgenti della vita. Ovviamente, è l'uomo interiore il centro di tutto l'essere, quello che prende le decisioni e che quindi influenza l'intera esistenza nel bene e nel male, e tutto questo viene riassunto con la parola cuore. Riassumendo, sostanzialmente in quella cultura antica troviamo l'uso di espressioni diverse riguardanti il cuore o la mente, ma talvolta anche lo spirito o l'anima, che avevano una certa sovrapposizione nell'utilizzo per indicare l'uomo interiore, anche se a volte avevano sfumature leggermente diverse. A volte, parlando dell'uomo interiore, si poteva parlare dei sentimenti e della ragione, non come due cose contrapposte, ma come due lati della stessa medaglia. Ad esempio, in 1 Corinzi 1:10, Paolo esorta i cristiani ad essere uniti nel medesimo modo di pensare e di sentire. Ma in un altro brano, in 2 Corinzi 12:18, lo stesso apostolo Paolo dice che lui e Tito si erano comportati con il medesimo spirito. I concetti espressi nei due brani sono di fatto equivalenti. Si noti che, come è logico aspettarsi, anche Gesù condivideva quella cultura nel suo modo di parlare, anche perché non è venuto per fare lezioni di fisiologia umana e correggere i suoi contemporanei in proposito, ma aveva la necessità di essere compreso da persone che vivevano in quel contesto culturale. Ad esempio, in Matteo 9, versetto 4, leggiamo: Gesù, conosciuti i loro pensieri, disse: «Perché pensate cose malvagie nei vostri cuori?» O nel parallelo, in Marco 2, 8, «Perché fate questi ragionamenti nei vostri cuori?» Oppure in Matteo 15, 18, 19, «Ciò che esce dalla bocca viene dal cuore ed è quello che contamina l'uomo, perché dal cuore vengono pensieri malvagi, omicidi, adulteri, fornicazioni, furti, false testimonianze, diffamazioni». Tra l'altro, a proposito di frasi pronunciate da Gesù, notiamo che in Deuteronomio 6, versetto 5, leggiamo: «Tu amerai dunque il Signore, il tuo Dio, con tutto il cuore, con tutta l'anima tua e con tutte le tue forze». Qualcuno potrebbe soffermarsi sulla parola cuore, la parola anima o la parola forza, che danno ognuna il loro apporto a questa frase, ma sostanzialmente questa espressione è un modo per dire che gli israeliti avrebbero dovuto amare Dio con tutto il loro essere. Infatti, se esaminiamo il modo in cui Gesù, secondo gli autori del Nuovo Testamento, ha citato questo brano, troviamo la frase riportata in modo leggermente diverso. Ad esempio, in Matteo 22:27 Gesù si riferisce a cuore, anima e mente. In Marco 12:30, così come in Luca 10:27, Gesù parla di cuore, anima, mente e forza. La persona che stava parlando con Gesù in Marco 12:33 riassume il suo insegnamento come cuore, intelletto e forza. Ciò dimostra che tutte queste espressioni sono diverse, ma sono modi diversi per indicare tutto l'essere umano. Non era così importante per gli autori biblici e per Gesù stesso citare in modo letterale Deuteronomio 6, versetto 5, ma piuttosto esprimere la medesima verità con tutto il tuo essere, con tutta la tua persona, anche con parole diverse. Una cosa è certa, la parola cuore in questi brani si riferisce sempre ad una capacità intellettuale, spirituale, mentale. Cerchiamo di trarre ora qualche conclusione. Abbiamo visto che nella Bibbia il cuore è considerato la sede della vita, della forza che ci tiene in vita, ma è associato anche a facoltà che noi oggi attribuiamo al cervello. Qualche volta, soprattutto nel Nuovo Testamento, troverete dei riferimenti alla testa, al capo, ma se ci fate caso non troverete mai un'associazione tra la testa e i pensieri. Quando viene utilizzata la parola testa o la parola capo, viene fatto per indicare la funzione di guida, di leadership, come direbbero gli inglesi, utilizzo che tra l'altro, se ci pensate bene, facciamo ancora noi anche oggi. Ripeto, la mente, i pensieri, l'intelligenza, nella Bibbia non sono mai associati fisicamente alla testa, ma sono praticamente sempre associati al cuore come organo. C'è anche da dire che studi recenti hanno confermato che ci sono sensazioni che percepiamo a livello del petto, ad esempio quando abbiamo forti emozioni, probabilmente a causa di nervi che collegano la zona encefalica all'addome. Queste sensazioni probabilmente avevano portato gli antichi a pensare che la mente fosse connessa al cuore. Ma tornando a quanto dicevamo all'inizio, se noi interpretassimo la Bibbia in modo letterale, senza tenere conto del contesto culturale del testo biblico, cosa dovremmo concludere? Il fatto che gli autori biblici e Gesù stesso si riferiscano al cuore come sede dell'intelligenza, dei pensieri, del discernimento, delle paure, della gioia. Significa forse che dobbiamo prendere quelle espressioni come una verità scientifica? Se lo facessimo, commetteremmo un grave errore. Noi oggi, a ragione, non crediamo che i sentimenti, la conoscenza, l'intelligenza risiedano letteralmente nel cuore, ma dobbiamo comprendere che gli scrittori antichi si esprimevano semplicemente in quel modo secondo le conoscenze dell'epoca. L'ispirazione degli scrittori biblici da parte di Dio non va vista come un annullamento della loro personalità. Dio ha utilizzato quelle persone per esprimere realtà spirituali, concetti che sarebbero stati utili anche per le generazioni successive, utilizzando però il linguaggio comprensibile per la loro cultura, non per la nostra. D'altronde, pensateci un attimo, anche noi, oggi, non utilizziamo sempre espressioni corrette dal punto di vista scientifico quando ci riferiamo al cuore. Anche noi, influenzati da una tradizione millenaria, diciamo ancora «ti amo con tutto il cuore». Anche se oggi sappiamo che emozioni e percezioni sono prerogative del cervello e non del cuore. Anche se suonerebbe davvero male, dal punto di vista scientifico sarebbe più corretto dire «ti amo con tutto il mio cervello», ma nessuno di noi lo farebbe. Quindi, nonostante il progresso scientifico, anche nella nostra cultura usiamo correntemente espressioni scientificamente non corrette. Ad esempio, associamo i sentimenti al cuore e il ragionamento al cervello, ma si tratta solo di un luogo comune, perfettamente accettabile nel nostro contesto culturale. Lo facciamo anche per scritto nei nostri libri, senza preoccuparci del fatto che qualcuno possa fraintenderci, perché questo è semplicemente il nostro modo di parlare e scrivere, e diamo per scontato che i nostri lettori capiscano questo modo di esprimersi. Così, anche oggi, se ipoteticamente Dio dovesse ispirare qualcuno di noi a scrivere qualcosa da parte sua, si servirebbe semplicemente del nostro linguaggio di oggi, non credete? Perché allora avrebbe dovuto agire diversamente con persone vissute migliaia di anni fa? Ricordiamoci che l'interpretazione di un testo antico deve basarsi sulla cultura e sul linguaggio di autori vissuti alcune migliaia di anni fa. Come potremmo aspettarci che il loro uso delle parole sia equivalente al nostro? Ripeto, lo scopo di tutti i brani che abbiamo letto non è quello di insegnarci qualcosa sulla fisiologia umana, ma quello di trasmettere il modo in cui dobbiamo relazionarci con Dio, espresso nei modi, nei termini, nel linguaggio di diverse migliaia di anni fa. Qualunque fosse il modello che avevano gli autori antichi che Dio ha utilizzato, noi comprendiamo cosa voglia dire amare Dio con tutto il nostro essere, indipendentemente dal fatto che la mente sia associata al cuore o al cervello. Ribadiamo quindi la lezione fondamentale. Non possiamo imporre alla Bibbia il nostro contesto culturale e tantomeno proiettare in essa le nostre attuali conoscenze scientifiche. Tra l'altro, le nostre conoscenze sul funzionamento del corpo umano si ampliano continuamente e non è detto che alcune cose sul corpo umano che noi oggi diamo per scontato siano ancora così scontate 300 anni dal punto di vista scientifico. Se prendiamo la Bibbia in modo serio, dobbiamo rispettarla, cercare di comprendere davvero ciò che gli autori intendevano dire nel loro contesto culturale, prima di fare delle applicazioni dirette a noi. Non dobbiamo usare la Bibbia come se fosse un testo scritto oggi, dando alle parole il significato che noi attribuiamo oggi. E non dobbiamo usarla come un testo scientifico moderno, dal momento che essa è stata scritta per veicolare informazioni di tipo diverso. Alla fine, non importa se gli scrittori della Bibbia consideravano il cuore come la sede dei pensieri e non importa se nella Bibbia non troviamo mai la parola cervello. Noi oggi utilizzeremmo forse parole diverse, ma la verità spirituale, secondo cui siamo, ad esempio, chiamati ad amare Dio con tutto il nostro essere interiore, rimane assolutamente attuale ancora oggi. Ciao a tutti. Mi sembra giusto finire con... vi abbraccio con tutto il cuore. Alla prossima.
1: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
2: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
3: A casa nostra. Scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare. Al telefono la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
4: Una piccola esperienza che ho fatta di recente è proprio quella che vi sto per raccontare. Ero corsa al supermercato perché avevo dimenticato di comprare due barattoli di fagioli. Come sempre andavo piuttosto di fretta e le file davanti alle casse erano lunghe. Secondo la classica legge di Murphy, avevo la netta impressione di essermi messa in quella più lenta. Così ho preso il coraggio a due mani e ho chiesto alla signora davanti a me, che aveva un carrello incredibilmente pieno, se potevo passarle avanti. Le ho mostrato i due barattoli e i soldi contati per pagarli. La risposta è stata secca: no, si faccia la fila come tutti noi. La voce era chioccia e la signora era veramente del tipo che non ti ispira simpatia. Occhi neri, freddi e pungenti, naso sottile e bocca curvata un po' all'ingiù. E in più, proprio la mia passione, i capelli tinti a colpi di sole ramati. Va bene signora, ha ragione lei, le ho detto. Ammazza che strega, ha sussurrato un tranviere dal forte accento romano che col carrello colmo stava dietro a me. Onestamente non ho potuto dargli torto. Proprio in quel momento, però, una piccola voce tranquilla si è fatta sentire dentro di me. Era la voce tranquilla di Dio che parlava alla mia coscienza. Figliola, l'altro giorno, quando tu eri in coda e una donna ti ha dato uno spintone e ti è passata davanti dicendo che tanto aveva solo una bottiglia di vino, come hai reagito? Beh, mi sono irritata, ho confessato fra me e me, perché non mi ha neppure chiesto il favore di passare avanti. Non si fa così. E se te lo avesse chiesto? L'avrei lasciata passare. E saresti stata contenta? Oh, certo che no, non mi piace quando qualcuno mi passa davanti. La voce tranquilla ha continuato imperterrita. E allora, perché te la sei presa con la signora che non ti ha lasciata passare? Forse aveva fretta anche lei. Però, ho detto io, alla donna con la bottiglia di vino non ho detto niente di scortese. È vero, ma lo hai pensato? E per me, sempre la voce di Dio che mi parlava, per me dire una cosa scortese o pensarla ha lo stesso valore. Sai molto bene che io non guardo alle apparenze, ma guardo al cuore. Questo mi ha fatto ricordare una frase che avevo letto da qualche parte. Dominare la propria collera non significa aver ottenuto la vittoria. La vittoria sta nel non arrabbiarsi. È proprio lì, nella coda, con i miei due barattoli in mano e il resto stretto nel pugno, ho dovuto chiedere perdono al Signore per il mio egoismo che fa sempre capolino è per la mia facilità a irritarmi con la gente, diciamolo pure, antipatica. Gesù diceva: se amate quelli che vi amano, che premio ne avete? Non fanno anche i pubblicani, cioè gli esattori delle tasse, imbroglioni, non fanno anche i pubblicani lo stesso? Se fate accoglienza soltanto ai vostri fratelli, che fate di singolare? Non fanno anche i pagani altrettanto? Voi dunque, parole tremende, siate perfetti come perfetto il Padre vostro celeste. Beh, perfetti non lo saremo mai su questa terra, ma migliorare possiamo, naturalmente con l'aiuto del Signore.

Avete ascoltato A Casa Nostra con la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.

0: Tempo fa, in una lontana terra dell'antica Grecia, ci fu un'epoca d'oro di dei potenti e di eroi straordinari.
1: Favole?
2: Favole.
1: Favole alla radio. Non solo favole. Una rubrica condotta da Mario Pieri. In redazione Anna Roba.
3: Allora, cosa vuole insegnarci la favola di oggi? Che non si può avere come amico chi dalla stessa bocca manda fuori sia il caldo che il freddo. Ma prima ce la ascoltiamo assieme. Intanto benvenuti a Favole alla Radio.
4: L'uomo ed il satiro. C'era una volta un uomo che fece amicizia con un satiro. I due decisero di vivere insieme. Tutto andò bene, fino a un giorno d'inverno quando il satiro vide l'uomo che portava le mani alla bocca e ci soffiava su. «Perché fai così?» chiese il satiro. «Per scaldarmi le mani», rispose l'uomo. Un po' più tardi, mentre erano seduti a tavola per mangiare una bella zuppa bollente, l'uomo accostò alla bocca il piatto e vi soffiò dentro. «E perché fai così?» chiese il satiro. «Per raffreddare la zuppa», rispose l'uomo. Il satiro, allora, si alzò da tavola e disse «Me ne vado». Questa favola ci insegna che non si può avere come amico chi dalla stessa bocca manda fuori il caldo e il freddo.
3: Anche questa è una favola di Esopo che, come quelle che abbiamo esaminato in passato, ecco, ci offre uno spunto per parlare di un argomento di cui ci parla anche la parola di Dio, e su questo argomento ha veramente molto da dire. Questa volta si tratta della lingua, questo piccolo membro del corpo umano che, se usato bene, può riscaldare il cuore della persona a cui ci rivolgiamo, ma ecco, se invece viene usato male la può raggelare, la può ferire più profondamente di quanto possa fare una spada. Vediamo cosa dice a questo proposito l'apostolo Giacomo nella sua lettera al capitolo 3. È scritto: «Se uno non sbaglia nel parlare, è un uomo perfetto, capace di tenere a freno anche tutto il corpo. Se mettiamo il freno in bocca ai cavalli perché ci ubbidiscano, noi possiamo guidare anche tutto il loro corpo. Ecco, anche le navi, benché siano così grandi e siano spinte da venti impetuosi, sono guidate da un piccolo timone dovunque vuole il timoniere. Così anche la lingua è un piccolo membro, eppure si vanta di grandi cose. Osservate, un piccolo fuoco può incendiare una grande foresta, e anche la lingua è un fuoco, è il mondo dell'iniquità. Posta com'è fra le nostre membra, contamina tutto il corpo, e infiammata dalla genna dà fuoco alla ruota della vita. Ogni specie di bestie, uccelli, rettili e animali marini si può domare, ed è stata domata dalla razza umana. Ma la lingua, nessun uomo la può domare. È un male continuo, è piena di veleno mortale. Con essa benediciamo il Signore e Padre, e con essa malediciamo gli uomini che sono fatti a somiglianza di Dio. Dalla medesima bocca escono benedizioni e maledizioni. Fratelli miei, non deve essere così. La sorgente getta forse dalla medesima apertura il dolce e l'amaro? O può forse, fratelli miei, un fico produrre olive o una vite fichi? Neppure una sorgente salata può dare acqua dolce». Ecco, che cosa vuole dirci fin qui l'apostolo Giacomo? Vuol dire che la nostra lingua esprime verbalmente quello che siamo interiormente. Gesù diceva, rivolto ai farisei che si mostravano pii e in realtà invece nella profondità del loro cuore erano sepolcri imbiancati: «Come potete dire cose buone essendo malvagi? Poiché dall'abbondanza del cuore parla la bocca. L'uomo buono dal suo buon tesoro trae cose buone, e l'uomo malvagio dal suo malvagio tesoro trae cose malvagie». La parola di Dio ci dice senza mezzi termini che il cuore dell'uomo è insanabilmente maligno. Come fare allora per poter trarre da esso un buon tesoro? E come fare per domare la lingua, questo piccolo membro capace di produrre effetti così disastrosi? È necessario, prima di tutto, riconoscere la nostra corruzione morale e che non abbiamo, se lasciati a noi stessi, la capacità di domare la nostra natura e accettare la liberazione che Cristo ci offre. Gesù, infatti, si è sostituito a noi per espiare i nostri peccati e soltanto accettando il suo sacrificio noi possiamo essere liberati dalla potenza del peccato che ci rende schiavi. Dopo aver fatto questo, però, bisogna vigilare continuamente su che cosa riponiamo nel nostro cuore e nella nostra mente. E bisogna che imitiamo anche il salmista quando diceva: «Ho riposto la tua parola nel mio cuore per non peccare contro di te». Ecco la parola di Dio, ecco il buon tesoro di cui Gesù parlava, dal quale possono scaturire solo cose buone. Il salmista aveva provveduto a dotarne il suo cuore e la sua mente, e le scritture esortano ogni credente a fare altrettanto in questi termini, e cioè, dice appunto la scrittura, sbarazzandovi di ogni cattiveria, di ogni frode, delle ipocrisie, delle invidie e di ogni maldicenza. Come bambini appena nati desiderate il puro latte spirituale, cioè la parola di Dio, perché con esso cresciate per la salvezza, se davvero avete gustato che il Signore è buono. E ancora la scrittura dice: tutte le cose vere, tutte le cose onorevoli, tutte le cose giuste, tutte le cose pure, tutte le cose amabili, tutte le cose di buona fama, quelle in cui vi è qualche virtù e qualche lode, ecco, siano oggetto dei vostri pensieri. Qualcuno ha paragonato la nostra mente a una spugna che assorbe tutto ciò con cui viene in contatto. Se a informare la nostra mente, allora a dare un indirizzo ai nostri pensieri, non sarà la parola di Dio, ma gli inganni del suo nemico, ecco allora che la nostra lingua non avrà alcun buon tesoro al quale attingere. Non dimentichiamo che soltanto con l'aiuto del Signore e tenendo conto dei suoi consigli e delle sue esortazioni saremo in grado di esercitare quell'autocontrollo che farà sì che anche sotto la pressione delle circostanze la nostra lingua non dica cose poi di cui dovremo pentirci e delle quali un giorno dovremo rendere conto.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Radio Evangelo Piemonte ti fa credere in chi in te ci crede.

0: destinata a sopravvivere. La storia vera di Johanna Ruth Dobschiner.
1: Terza puntata.
2: Riassunto delle puntate precedenti.
3: Johanna Ruth Dobschiner e i fratelli Werner e Manfred hanno lasciato la Germania in seguito alle persecuzioni naziste e si sono rifugiati in Olanda, paese natale del signor Dobschiner, dove sono accolti in un asilo di profughi di una comunità israelita. Si mettono subito alla ricerca di un appartamento e di un lavoro, felici, nonostante tutto, per lo scampato pericolo e con la speranza di riorganizzare il loro focolare.

0: Trascorsero alcuni mesi prima che il loro sogno potesse realizzarsi. Mesi di tensione e di umiliazione che resero nervosi e seri i genitori di Johanna. Erano sfuggiti alle persecuzioni in Germania, ma avrebbero mai trovato la sicurezza? Finalmente riuscirono ad affittare un piccolo appartamento vicino al parco di Amsterdam e alla piscina all'aperto. Era una casetta relativamente nuova, appartenente, come le altre del posto, al comune. Quando finalmente furono sistemati, cercarono un lavoro per i ragazzi. Werner lo trovò da un sarto e Manfred da un ottico. Johanna invece fu iscritta alla scuola del quartiere, un bel edificio moderno con aule spaziose e aerate e molto spazio per i giochi.
1: La scuola per me fu un'esperienza del tutto nuova. Dal principio non capivo una parola di quello che dicevano gli altri, ma ben presto quella lingua entrò a far parte della mia vita e cominciai a ridere e a parlare con gli altri bambini. La lavagna e il gesso divennero i miei compagni di ogni giorno. In Germania usavamo la matita e il quaderno, ma il rumore della matita non era divertente come quello del gesso sulla lavagna. Sottolineando una parola si poteva fare un rumore tale da far accapponare la pelle di chi non lo sopportava. Poi si andava in piscina con i maestri ed io imparai ben presto a nuotare ed ero fiera dei miei progressi. Non andavo a scuola il sabato e, in inverno, ero autorizzata a lasciare prima la scuola al venerdì perché noi, piccoli ebrei, dovevamo prepararci per il sabato. Anche Werner e Manfred tornavano prima dal lavoro. Ogni particolare aveva la sua importanza: la pulizia della scala di legno che portava al nostro appartamento, la pulizia degli abiti per il giorno dopo, le compere, la preparazione dei pasti, la preparazione della tavola con la tovaglia bianca inamidata. Bisognava pulire l'argenteria e, in particolare, i candelieri dovevano brillare. Il pane doveva essere disposto impeccabilmente a capo tavola, pronto per essere tagliato. Poi lo si ricopriva con un magnifico tappeto di velluto in attesa della benedizione rituale, dopo il servizio della sinagoga. Attorno al tappeto c'era una frangia d'oro e su di esso erano state ricamate in oro le due tavole della legge con i 10 comandamenti. Il sabato mattino si tagliava il pane e si versava il vino. L'istante in cui si spezza il pane e si beve il vino è il più suggestivo del culto ebraico. Ogni membro della famiglia partecipa al rito seguendo un determinato ordine: prima il padre, poi la madre e poi ad uno i figli. Dopo aver compiuto l'atto religioso, mio padre posava la mano sul capo di ognuno di noi. La sua benedizione per i ragazzi conteneva una supplica perché essi crescessero in saggezza e diventassero simili ad Abramo, Isacco e Giacobbe. Le ragazze invece erano benedette per essere come Sara e Rachele e perché a loro volta potessero essere feconde e moltiplicare. Poi gli uomini si sedevano e la mamma ed io servivamo il cibo. Si cominciava con il piatto tradizionale di pesce molto piccante, poi c'era il brodo di pollo nel quale si intingeva il pane. Poi seguivano i legumi, le patate e il tè con il limone, oppure il cacao o altre leccornie.
0: La domenica mattina e altre due volte la settimana, dopo la scuola normale, Johanna completava la sua educazione religiosa frequentando la scuola ebraica. Essa amava quello studio ed era sempre la migliore. I rabbini si rammaricavano che non fosse un ragazzo, perché riusciva ad assimilare le lezioni sempre meglio dei suoi compagni. Johanna veniva da una famiglia ortodossa e l'esempio che vi aveva ricevuto era stato il suo migliore maestro. Leggeva e parlava correttamente l'ebraico, sapeva a memoria le preghiere e sapeva recitare dei paragrafi interi riservati ai ragazzi, perché li ascoltava ogni mattina durante la preghiera di famiglia. Infatti suo padre e i suoi fratelli osservavano quel momento di raccoglimento strettamente prima di mettersi a tavola per la colazione. Secondo la tradizione degli antichi, si scoprivano il braccio destro e vi applicavano una cinghia nera. Attorno alla fronte si attaccavano una piccola scatola, nera anche quella, contenente la parola di Dio. Essi adoravano, ringraziavano e pronunciavano le parole contenute nel Deuteronomio, capitolo 6, versetti da 4 a 9. Ascolta, Israele, l'Eterno, l'Iddio nostro, è l'unico Eterno. Tu amerai dunque l'Eterno, il tuo Dio, con tutto il cuore, con tutta l'anima tua e con tutte le tue forze. E questi comandamenti che oggi ti do ti staranno sul cuore, li inculcherai ai tuoi figli, ne parlerai quando te ne starai seduto in casa tua, quando sarai per via, quando ti coricherai e quando ti alzerai. Te li legherai alla mano come un segnale, ti saranno come frontale tra gli occhi e li scriverai sugli stipiti della tua casa e sulle tue porte.
1: Ricordo che il sabato mattina andavamo tutti alla piccola sinagoga locale. Mi piace pensare a quel giorno e a tutte le festività ebraiche che ci facevano dimenticare la tensione e le preoccupazioni dei giorni di lavoro. Ne uscivamo incoraggiati, pronti ad affrontare la nuova settimana e quello che essa ci avrebbe riservato.

Avendo dunque queste promesse, carissimi, purifichiamoci da ogni contaminazione di carne e di spirito, compiendo la nostra santificazione nel timore di Dio. Se vi ricordate, abbiamo già commentato questo versetto, perché è un po' collegato a quello che aveva detto in precedenza, il discorso, vi ricordate, dal versetto 14 al versetto 18, di non mischiarsi con gli infedeli, quale comunione c'è tra la luce e le tenebre, la giustizia e l'ingiustizia, eccetera. E poi c'era una sorta, c'erano diverse promesse e parole che Paolo aveva preso dall'Antico Testamento di Dio, che diceva: uscite di mezzo a loro, separatevene, io sarò per voi un padre, sarò per voi un Dio, sarò in mezzo a voi. E quindi la benedizione, la vicinanza di Dio, e dall'altro il rischio di allontanarsi dal Signore, di compromettersi mischiandosi con il mondo, con i pagani, essendo troppo vicini, troppo legati. E questo probabilmente era un loro problema della Chiesa. Come dicevo, compromettersi col mondo, avvicinarsi troppo al mondo, e ti porta a, in qualche modo, ad essere un po' distante da Dio. Distante da Dio e distante anche dall'Apostolo Paolo, nel loro caso, dai ministri. È un po' la separazione al contrario. La santificazione è la separazione dal mondo per avvicinarsi a Dio, invece il compromesso è separazione al contrario, cioè tutti allontani da Dio per avvicinarti al mondo, quindi lontano dalla Chiesa. C'è nella tentazione, c'è questa tentazione da parte di molti di allontanarsi dalla Chiesa, perché comunque la Chiesa è un gruppo di persone, ci sono dei problemi, ci sono delle difficoltà, ma certe volte è meglio stare con un gruppo di persone che ha problemi e difficoltà come abbiamo noi, e cercare di andare avanti insieme, piuttosto che separarsi, allontanarsi, perché in quel caso siamo più deboli, più in balia dell'avversario, dei rischi. E quindi accoglieteci, versetto 2. Noi non abbiamo fatto alcun torto ad alcuno, non abbiamo corrotto alcuno, non abbiamo frodato alcuno. Questa è l'affermazione di un ministro come Paolo, che non è lì per essere servito, ma per servire. Non è lì per ricevere e guadagnare, ma per dare, per sacrificarsi. E questo è il cuore del ministro di Dio, di ogni ministro di Dio, deve essere il cuore, che non sta servendo il Signore per un guadagno personale, non sta lì per tosare il gregge, per spolpare i credenti, ma è lì per nutrirli, per proteggerli, per occuparsi di loro. Ora, può succedere, lui dice, non abbiamo fatto torto ad alcuno. Può succedere che tra credenti capiti uno fa un torto ad un altro. Può succedere che anche un leader, un pastore, faccia un torto ad un altro. Lo si fa, succede perché siamo peccatori, perché sbagliamo, ma generalmente lo si fa involontariamente, non lo si fa apposta. Certe volte, di nuovo involontariamente, rischiamo di corrompere qualcuno, magari dando un cattivo esempio, e gli altri subito ti osservano: ah, ma lui l'ha fatto, e quindi boom, lo fanno anche loro. Magari io arrivo tutti i giorni, tutte le domeniche in orario, anzi prima dell'orario, e nessuno mi imita. Poi magari quella domenica faccio tardi e tutti quanti dicono: ah, ha fatto tardi, quindi facciamo tardi anche noi. E voglio dire, il rischio di sbagliare una volta e corrompere delle buone abitudini, influenzare negativamente. Non abbiamo frodato alcuno. Il mio punto è che può capitare di tanto in tanto che una persona, un credente, anche un leader, sbagli nei confronti dei membri, ma una cosa è farlo involontariamente, accidentale, una cosa è portarlo avanti come stile di vita ed essere un ministro, un servo che ruba, che corrompe, che froda i credenti. Sto esagerando? Un po' sì, però in qualche modo, in qualche misura, può capitare, e nella Chiesa purtroppo capita. Paolo ha detto un principio importante: le cattive compagnie corrompono i buoni costumi. 1 Corinzi 15:33. Le cattive compagnie corrompono i buoni costumi. Significa che se c'è un credente, un pastore, una qualsiasi persona che ha un impatto negativo sulla mia vita, costantemente negativo, cioè che mi porta a
perdere delle buone abitudini spirituali, una buona condotta, quello lo devo riconoscere come tale e mi devo allontanare, devo anche riprendere, quella persona deve essere ripresa. Di nuovo, accoglieteci, noi non abbiamo fatto torto ad alcuno, non abbiamo corrotto alcuno, non abbiamo frodato alcuno. Io non lo dico a vostra condanna, dice. Non lo dico a vostra condanna, perché io vi ho già detto prima che voi siete nei nostri cuori per morire insieme e vivere insieme. Paolo ama profondamente i Corinzi. Noi abbiamo imparato a conoscere questa chiesa e non è proprio una chiesa simpatica, non è proprio una chiesa modello. Ci sono un sacco di problemi e difficoltà, ma Paolo la ama profondamente e trova anche sempre il modo di lodarla e un po' si gloria di loro anche. È veramente il cuore di un padre, dice siete nei nostri cuori, ora li ama profondamente e quando tu ami profondamente una persona vuoi il suo bene e il suo bene spesso è correggerli, riprenderli per correggerli, ma una cosa è correggere e una cosa è condannare, giusto? È come se, non so, al lavoro tu vuoi dare un consiglio a un tuo collega che sta facendo una cosa sbagliata e dici guarda, il modo migliore per fare questa cosa non è così, ma farla in quest'altra maniera. E quel collega subito, ah, tu ce l'hai con me, ah, ma che ti credi di essere? E tu dici, ma io veramente darti un buon consiglio per il tuo bene, no? Questo è correggere piuttosto che condannare. Che cos'è condannare invece? È essere costantemente, avercela con quella persona e dici, tu stai sbagliando e tutto quello che fa è sbagliato. Ma è perché io ce l'ho con lui, ce l'ho con lei, no? E questo è condannare. E c'è una grande differenza. Paolo non dice queste cose per condannarli, ma per correggerli. Che abbiamo visto del suo cuore. E infatti lo ripete qui, che dice, versetto 4, io uso una grande franchezza con voi e ho molto di che gloriarmi di voi. Sono ripieno di consolazione e sovrabbondo di gioia in mezzo a tutta la nostra afflizione. Da quando infatti siamo arrivati in Macedonia, la nostra carne non ha avuto requie alcuna, ma siamo stati afflitti in ogni maniera, combattimenti di fuori, paure di dentro, ma Dio che consola gli umiliati ci ha consolati con la venuta di Tito, e non solo con la sua venuta, ma anche con la consolazione da lui ricevuta tra di voi. Egli ci ha riferito della vostra bramosia, del vostro pianto e del vostro zelo per me, per cui mi sono ancor più rallegrato. Quindi uso una grande franchezza con voi. Quando è necessario, lui li ama, ma quando è necessario correggerli, non si tira indietro e dice loro, non si tira indietro e dice loro la verità, ma è anche capace di lodarli, abbiamo detto. Ho molto di che gloriarmi di voi. Quindi c'è un equilibrio. Quando ce l'hai con qualcuno vedi solo le cose negative, ma quando sei nella posizione ad esempio di genitore, devi cercare di avere quell'obiettività per cui, e quell'equilibrio per cui vedi le cose positive dei tuoi bambini, i loro cuori, i loro sentimenti, le cose che cercano di fare, le vedi le cose positive e le incoraggi, li lodi, hai fatto bene questo, bravo. Questa è una cosa fondamentale per i bambini. Certe volte noi genitori diciamo ai nostri figli solo le cose negative, fermo, scendi, stai buono, apparecchia, sistema la tua casa, è sempre questo tono, no? Lo facciamo per educarli, per il loro bene, per formarli, eccetera, è giusto, però dobbiamo anche avere quell'equilibrio di dire, bravo, sto bene, ciao, sono contento di te, oh, canestro bellissimo, ci vuole quell'equilibrio, quando correggi, formi, aiuti una persona, vedere le cose negative, cercare di correggerle con amore, ma anche riconoscere le cose positive e lodare e dare un incoraggiamento. Quando serviamo il Signore, non è bello quando ci incoraggiamo gli uni gli altri, non al punto di che ci prendiamo, che diventiamo così, ci sentiamo pieni di orgoglio, ma ricevere un incoraggiamento è buono, è positivo, e quindi dobbiamo incoraggiarci gli uni gli altri. Paolo lo fa e dobbiamo farlo anche noi. Eppure essendo in grandi afflizioni, ha detto Paolo, può dire che cosa? È incredibile. Sono pieno di consolazione e sovrabbondo di gioia in mezzo a tutta la nostra afflizione. Questa frase è da incorniciare. Sovrabbondo di gioia, sono ripieno di consolazione in mezzo a tutta la nostra afflizione. Generalmente associamo l'essere ripieni di consolazione e sovrabbondare di gioia con le circostanze estremamente positive e favorevoli, no? Riceviamo un regalo, bello ricevere regali,
una persona, un'amicizia, qualcosa di positivo, ma anche riguardo alle benedizioni spirituali di Dio. Dio ci benedice, Dio ci tocca, Dio fa un'opera, un miracolo, un aiuto soprannaturale, e noi siamo ricolmi di gioia e di gratitudine, e siamo così, ah. Ma siamo capaci di dire di sovrabbondare di gioia anche in mezzo a tanta afflizione? Cioè quando non arrivano i miracoli, quando non arrivano le risposte, quando non ci sono regali ma solo sofferenze, sono ripieno di consolazione e sovrabbondo di gioia. Evidentemente la gioia di Paolo non è collegata alle circostanze, neanche ai suoi sentimenti, perché cosa ci dice dei suoi sentimenti? Dice combattimenti di fuori, paure o timori dentro. Questa era la cosa che stava sentendo in questo particolare momento della sua vita in Macedonia. Quindi è possibile, e addirittura dice, guardate, la nostra carne non ha avuto requie alcuna. Che vuol dire? La nostra carne non ha avuto requie o riposo al... Significa che era un momento difficilissimo, non trovavano riposo, erano agitati, preoccupati, problemi, opposizioni. È possibile che un credente, lui non era lì perché aveva peccato, perché si era allontanato o stava facendo qualcosa che non era la volontà di Dio, lui stava facendo la volontà di Dio. Quindi è possibile che un credente e un servo di Dio viva dei momenti in cui non ha pace, tra virgolette, requie nella carne, lui dice nella carne, cioè momenti difficili esteriormente e interiormente, ma riguardo alla mente, no? Il suo spirito era a riposo, poteva riposare nel Signore, eppure era una situazione difficile quella che stava vivendo, pressioni forti su di lui. È anche possibile che questi facciano parte della volontà di Dio per una determinata stagione, lo dobbiamo accettare. Vi capita? Vi capita di passare dei momenti in cui siete turbati, ansiosi, qualcosa che vi toglie un po' di serenità? Dobbiamo imparare a trovare gioia e consolazione anche in quei momenti. Non è colpa nostra sempre. Potrebbe essere un attacco dell'avversario, potrebbe essere una prova da parte del Signore. Dobbiamo essere sereni e continuare a confidare nel Signore. Può essere che facciano parte del piano di Dio per questo momento. Dicevo, combattimenti di fuori, paure di dentro. È molto poetico questo. Mi ha sempre toccato questa espressione, perché l'ho vissuta tante volte. Sapete, io sono una persona molto introversa, anche spesso insicura, no? E allora certe volte sei lì che ti dai da fare, e poi ci sono preoccupazioni, paure dentro, combattimenti di fuori, tutta questa opposizione da parte dei nemici. Non sono solo le cose materiali, i combattimenti di fuori, non sono solo le cose esteriori, fisiche, perché quando tu stai combattendo con delle persone ti porta pressione, ti porta ansia, preoccupazione, no? E poi dice paure di dentro. Perché era preoccupato Paolo? Perché era preoccupato? Generalmente Paolo non era preoccupato per se stesso, non si preoccupava tanto per se stesso. Sapete di che cosa si preoccupava? Si preoccupava delle chiese che lui aveva fondato, della loro salute spirituale. Si preoccupava che altre persone sarebbero andate, avrebbero predicato un altro Vangelo, e tutta quell'opera sarebbe stata vanificata, che queste persone sarebbero state in qualche modo allontanate, rubate, scoraggiate. E quindi lui pregava sempre, costantemente, scriveva lettere, eccetera. Gli creava un pochettino di preoccupazione. Ma sono sicuro che in questo ci sta anche alcune preoccupazioni sue, perché lui aveva anche conosciuto lo scoraggiamento. Vi ricordate quella volta che il Signore gli appare e dice: Paolo, non ti scoraggiare, io ho tanti servi in questa città. Mi pare che era proprio a Corinto. Evidentemente Paolo aveva un po' di timore, un po' di scoraggiamento.

essere il cuore di Paolo. Combattimenti di fuori, paure e timori di dentro. Ma Dio che consola gli umiliati, oppure gli afflitti o abbattuti. Dio che consola gli afflitti ci ha consolati. C'è un beneficio nella condizione dell'essere afflitto. Qual è e abbattuto? Qual è questo beneficio? Può essere l'oggetto delle coccole. Una volta i miei zii avevano un cane, metteva la zampa sotto per farsi acciaccare la zampa, in maniera che piangeva e tu andavi lo coccolavi. loro dicevano che lo faceva apposta, io non lo so, però il cane era loro, dicevano che ogni tanto faceva apposta a farsi male in maniera che loro lo potessero coccolare. E certe volte anche noi facciamo un po' così, no? Vogliamo le coccole, allora cominciamo a dire: ma sai Monica, sono un po' scoraggiato questa sera, cerchiamo le coccole delle persone, no? Quindi c'è un vantaggio nell'essere afflitti, che possiamo essere coccolati un po' dal Signore, perché Dio è il Dio che consola gli afflitti, il Dio che consola gli abbattuti. Non parla del Dio che ci evita le afflizioni e lo scoraggiamento, parla del Dio che in mezzo a queste circostanze agisce. Perché noi abbiamo scoperto che Dio permette spesso le afflizioni e usa le afflizioni. Già questo pensiero ci dovrebbe tirare su, ma certe volte non ci tira su. Sapere che stiamo soffrendo e ne verrà del bene certe volte non ci tira su. Nella mente sì, ma nel cuore no. Ed è bello sapere che Dio sa anche come consolarci, come intervenire, come coccolarci. E come lo fa nel caso di Paolo? Lo fa in due modi. Dice, primo, con la venuta di Tito. Che era successo? Tito era stato mandato da Paolo a Corinto con questa benedetta lettera di riprensione, no? E avrebbero dovuto rincontrarsi a Troas, si erano dati appuntamento, e Tito gli doveva riferire a Paolo come era andata, sostanzialmente. Però Paolo, quando era arrivato a Troas, non l'aveva trovato, l'aveva aspettato, non l'aveva trovato, e quindi aveva iniziato a preoccuparsi un pochettino. Era andato in Macedonia a cercarlo, e a questo punto Tito si era fatto vivo e quindi Paolo si è sentito sollevato. Avete mai avuto quell'ansia di cercare una persona che dovete assolutamente trovare? A noi una volta è successo con Matteo, una volta a una stazione di servizio era sparito. Immaginate che cosa significa perdere un bambino a una stazione di servizio. Aveva preso e seguito un'altra famiglia che se n'era andato solo soletto, aveva forse 3 anni, 4 anni, solo soletto. Il panico. Un'altra volta negli Stati Uniti, in America, in un centro commerciale, anche lì, in un posto straniero, cioè sparisce un bambino, tutto può succedere. È terrificante perdere qualcuno. E Paolo stava qui, non trovava il Tito, quindi quando l'ha ritrovato, quel senso di meno male, sollievo. Ma quindi Dio ci ha consolato con la venuta di Tito, ma anche con la consolazione da lui ricevuta tra voi, cioè la consolazione che Tito ha ricevuto da lui, da loro. Questo che cosa significa? Significa che Tito era andato lì, aveva parlato da parte di Paolo e le persone avevano accettato il suo messaggio, quindi lui era ritornato con questo. Hanno accettato, hanno capito Paolo, quindi tutto a posto, e quindi tanta gioia da parte di Paolo. Questa è un'altra cosa che Dio ha usato per consolare Paolo, la consolazione che ha ricevuto Tito da parte dei Corinzi. È bello come Dio usa il corpo. Chi è che consola qui? Chi è il soggetto, secondo Paolo? Dio, giusto? Dio che consola gli abbattuti, gli afflitti, gli umiliati, ma lo fa per mezzo, attraverso dei credenti, attraverso il corpo. Quindi Dio si è usato di Tito per consolare Paolo e Dio si è usato di Corinzi per consolare Tito, che ha consolato Paolo. Capite? E questo è molto bello. Tu ricevi consolazione e consoli me, io ricevo consolazione per la tua consolazione e consolo qualcun altro. Di questo Paolo ne parla anche nel capitolo 1, versetti 3 e 4, l'abbiamo studiato. Quindi, ripeto, che cosa ha consolato Tito e di riflesso anche Paolo? La reazione positiva dei Corinzi al messaggio duro e al rimprovero di Paolo. E ora Paolo parla di due tipi di tristezze: la tristezza secondo Dio e la tristezza secondo il mondo. Versetto 8: perché anche se vi ho contristato con quell'epistola, ora non me ne dispiace, anche se mi è dispiaciuto, poiché vedo che quell'epistola, quantunque per breve tempo, vi ha rattristati,
ora mi rallegro, non

Perché siete stati rattristati? Ma perché siete stati rattristati al ravvedimento? Poiché siete stati rattristati secondo Dio, affinché in nessuna cosa aveste a ricevere alcun danno da parte nostra. Quindi dice, anche se vi ho contristato con quell'epistola, vi ho dovuto dire la verità, vi ho dovuto dire cose dolorose per voi da sentire. Ora però non me ne dispiace, perché loro avevano accettato la riprensione, però poi dice, mi è dispiaciuto, ora non mi dispiace perché lo so. Ma quando l'ho scritta la lettera, mi è dispiaciuto. Il momento in cui stavo lì a scrivere, nel momento in cui ero dato a Tito, c'era una tristezza dentro di me. Era dura. Perché cosa pensavo? Come reagiranno? Reagiranno bene? Reagiranno male? Capiranno che l'ho fatto per amore? Per il loro bene? O si allontaneranno da me? Saremo più vicini dopo o saremo più lontani? Magari il diavolo userà questo per separarci completamente. Capite quali potevano essere tutte le preoccupazioni? Per cui mi è dispiaciuto quando l'ho scritto. Ora però mi rallegro. Ora che so che l'avete presa nel modo giusto, che non avete frainteso, ma l'avete ricevuta come da parte di Dio. Mi rallegro non perché siete stati rattristati, ma perché siete stati rattristati a ravvedimento. Ora, sempre in tema di figli, è doloroso vedere il proprio figlio piangere, vi fa male, fa tanto male, è doloroso sentirsi dire sei cattivo, sei cattiva, tu non mi vuoi bene, no? Sapete come fanno i bambini con i loro drammi, con le loro... fa molto male. L'unica consolazione che abbiamo in quel momento è che lo stiamo facendo per il loro bene, però poi quando passa tutto e ti dicono ti voglio bene papà, ti voglio bene mamma, giochiamo insieme eccetera eccetera, sei contento, no? Mi rallegro non perché siete stati rattristati, non perché avete pianto, ma perché siete stati rattristati a ravvedimento. Il più grande favore che possiamo fare ad una persona è portarla a ravvedimento, capite? Il più grande favore che possiamo portare a una persona è portarla, aiutarla ad arrivare al ravvedimento. Perché? Perché il ravvedimento è la porta per l'opera di Dio nella vita di una persona. È l'inizio della riconciliazione, è l'inizio del rapporto di amore, del cammino di fede. Ma vale anche per il credente. Un credente che non è in pace con Dio perché è consapevole di aver peccato e non si è ravveduto, è un credente che si sente lontano da Dio, che è agitato, è tormentato e non gode della comunione. E quindi la cosa più importante che possiamo fare per quella persona è aiutarlo a ravvedersi, confessare il peccato e a tornare al Signore in maniera autentica. Il ravvedimento viene da cosa? Il ravvedimento viene quando tu vedi te stesso per quello che sei realmente, con gli occhi di Dio. Vedi te stesso un peccatore, allora ti rendi conto che hai sbagliato, chi sei. Quando la parola espone il peccato, espone la ribellione, espone l'incredulità. Quando succede questo, fa male, vero? Fa male essere esposti, ammettere di aver sbagliato, di aver peccato, di aver fallito. Però tutto questo è un dolore, è una crisi necessaria, perché tu devi vedere, devi realizzare, renderti conto. È una crisi nella mia coscienza che è necessaria e che però, anche se mi porta dolore e sofferenza, perché non mi piace quello che vedo, anche se soffro, mi porta anche poi liberazione, giusto? E perdono, perché dico, ecco Signore, hai esposto il mio peccato, io ammetto di essere peccatore, di aver peccato, e quindi mi riporta ad essere liberato e perdonato del mio peccato. Questa è la potenza dell'Evangelo, il ravvedimento autentico è la potenza dell'Evangelo. Hai sbagliato, ma puoi essere perdonato e ricominciare. Quando ho a che fare da leader, da pastore, con persone che hanno peccato, con credenti che hanno peccato, anche peccati seri, la mia prima responsabilità come pastore e leader è verificare se ci sia stato o no un reale pentimento, un reale ravvedimento. Ho sbagliato non è sufficiente. Ammettere di aver sbagliato e soffrire e piangere non è sufficiente. Non è ancora ravvedimento. Quindi il mio dovere
è capire se quella persona si è ravveduta e se ancora non si è ravveduta, aiutarlo a ravvedersi. Perché ravvedersi significa soffrire per quello che si è fatto e desiderare di fare qualcosa, di agire in un modo, qualsiasi cosa è necessaria per sistemare le cose. Questo è veramente il ravvedimento. Se una persona dice io mi pento che sto andando a 180 all'ora, ma non rallento, non è un ravvedimento. Se una persona dice mi pento che sto andando in questa direzione, ma non cambia direzione, non è ravvedimento. Quindi il vero ravvedimento è sia dolore e sofferenza per quello che hai fatto, ma anche il desiderio di cambiare e che non sia più così. E Dio lo concede, Dio ti dà la grazia di cambiare, anzi Dio vuole che tu cambi direzione. E infatti noi parliamo di conversione. Che cos'è la conversione? È l'idea di cambiare strada, cambiare via, e questo è necessario. Adesso parliamo un po' di questa tristezza. La tristezza, secondo Dio, versetto 10, infatti produce ravvedimento a salvezza, che non ha rimpianto, ma la tristezza del mondo produce la morte. Infatti, ecco quanta premura ha prodotto in voi l'essere stati rattristati secondo Dio. Anzi, quale scusa, quale sdegno, quale timore, quale grande affezione, quale zelo, quale punizione. In ogni maniera voi avete dimostrato che siete puri in questo affare. Quindi la tristezza secondo Dio è la tristezza del mondo, molto diversa. La tristezza secondo Dio che cos'è? Appunto, come stiamo dicendo, quel dolore, quella sofferenza che derivano dal fatto di ammettere di aver sbagliato, però anche nello stesso tempo la speranza di arrendere questa cosa al Signore e di trovare perdono, riabilitazione, Dio che può aggiustare tutto. Questo è il ravvedimento. Quindi il ravvedimento che porta cambiamento. Dice la tristezza secondo Dio infatti produce il ravvedimento a salvezza, quindi produce qualcosa, produce un cambiamento, la vita, perché passa per il ravvedimento. La tristezza del mondo invece che cosa produce? Non produce la vita, non produce salvezza, produce la morte. Che cosa significa essere tristi secondo il mondo? Essere tristi per qualcosa, provare un certo dispiacere per qualcosa, ma non voler ammettere per esempio che è colpa mia. Avete mai visto persone dispiaciute per qualcosa che gli è accaduto e però danno sempre la colpa agli altri? Ah, mi dispiace, se quello non mi avesse fatto, se quella non avesse fatto, è sempre colpa di qualcun altro. Sono molto dispiaciuti, c'è una grande tristezza in loro, ma è colpa degli altri. Oppure è colpa mia, ma non mi importa, non voglio cambiare, non voglio arrenderlo, non voglio pentirmi. Anzi, generalmente quando non ti vuoi pentire fai peggio, continua a percorrere quella strada di autodistruzione, la strada della rovina. Perché una persona dovrebbe continuare nella strada di autodistruzione quando si è reso conto che è una strada che lo porterà alla rovina? Perché uno dovrebbe farlo? Perché è orgoglioso. Basta, nessuno di noi vuole soffrire, nessuno di noi vuole essere triste. Allora perché certe volte le persone continuano a ripetere quei comportamenti che provocano dolori e tristezza e dispiacere? Perché sono orgogliosi, perché non si vogliono ravvedere, perché non si vogliono umiliare. Quindi la tristezza del mondo è una tristezza per me e per gli altri che non porta alla vita, perché non passa per il ravvedimento, ma porta, come stiamo dicendo, alla morte. Invece la tristezza secondo Dio, guardate quanta premura ha prodotto in voi. Stiamo dicendo che il ravvedimento provoca, ha qualche frutto, ha dei risultati. E cosa ha prodotto in loro? Premura. Che cos'è la premura? Si sono dati da fare, sono stati diligenti, hanno agito. Scusa, cioè letteralmente apologia, difesa sarebbe. Sdegno, timore, affezione, zelo, punizione. Che significa? Che subito si sono intervenuti drasticamente. Paolo gli ha detto qual era il problema e loro hanno agito, hanno reagito, come un'operazione d'urgenza. Il medico dice, qui c'è un'emorragia interna, dobbiamo operare subito. Ah, sì, vabbè, domani, non è così importante, non sento dolore. Così? No, lui ha detto qual era il problema e loro subito. Abbiamo detto premura, abbiamo detto anche scusa, che è la parola apologia, quindi
Evidentemente non erano tutti colpevoli, non avevano tutti sbagliato. Evidentemente c'era qualcuno, una persona in particolare, un gruppo di persone con cui ce l'aveva Paolo, però gli altri, non avendoli ripresi, in qualche modo ne erano diventati complici. E allora le ammonizioni di Paolo hanno fatto svegliare queste persone e dire: no, no, il peccato è peccato, dobbiamo denunciarlo, quindi dobbiamo agire, dobbiamo combatterlo. E quindi hanno risvegliato tutte queste cose che abbiamo detto: sdegno contro il peccato, timore nei confronti di Dio, affetto nei confronti di Paolo, zelo nel risolvere la questione e punizione nei confronti della persona coinvolta. Quindi, ripeto, sono intervenuti drasticamente, hanno reagito, si sono ravveduti e hanno reagito immediatamente. Paolo dice: in questo affare non erano tutti colpevoli, ripeto, ma ne erano diventati complici. Quindi, come vedete, c'è una grande differenza tra l'essere dispiaciuti e ravvedersi realmente. Leggiamo gli ultimi versetti, così terminiamo. Anche se vi ho scritto, non l'ho fatto né per colui che ha fatto l'offesa, né per colui che l'ha ricevuta, ma affinché la nostra premura per voi fosse manifestata in mezzo a voi davanti a Dio. Qui riusciamo a capire un pochettino di più le dinamiche, il background di questa situazione. Però Paolo non dice i nomi delle persone coinvolte. Qualcuno aveva offeso, qualcuno era stato offeso, ma lui non dice i nomi né dell'uno né dell'altro. Probabilmente chi aveva offeso era uno di loro, uno dei corinzi, forse un leader, e l'offeso probabilmente era lo stesso Paolo o uno del gruppo di Paolo. Magari erano stati accusati di essere falsi, impostori, non servi di Dio, bugiardi. E lui dice: non ho scritto per quello che è stato offeso o per quello che ha offeso. Quindi lui dice: il punto non è tanto una questione personale, risolvere una questione personale tra lui e me o tra le persone eventualmente coinvolte, ma per il bene di tutta la Chiesa, perché questa cosa stava avendo degli effetti negativi su tutta la Chiesa. Perciò noi siamo stati consolati a motivo della vostra consolazione e ci siamo tanto più rallegrati per la gioia di Tito, perché il suo spirito è stato ricreato da voi tutti. Per questo, se in qualche cosa mi sono gloriato di voi con lui, non sono stato confuso, ma come vi abbiamo detto tutte le cose in verità, così anche ciò di cui ci eravamo gloriati davanti a Tito è risultato verità. Ed egli ha un grande affetto per voi, ricordandosi dell'ubbidienza di tutti voi e del come l'avete ricevuto con timore e tremore. Io mi rallegro dunque che in ogni cosa mi posso confidare di voi. Di nuovo il concetto: siamo stati consolati a motivo della vostra consolazione. La gioia di sapere che qualcuno si è ravveduto, che qualcuno è a posto con Dio finalmente, che è in quella posizione da cui può ricevere e riprendere a camminare, eccetera. Dice: non sono stato confuso. Evidentemente Paolo era ottimista di come sarebbe andata la cosa, no? E gli ha detto a Tito: e Tito, vai, porta questa lettera, è durissima, allora la riceveranno. E Tito diceva: no, penso che la prenderanno malissimo. E Paolo diceva: ah, ma guarda che sono una chiesa, è un macello, però ti danno ascolto. Guarda che ti danno ascolto. E Tito diceva: mi ammazzeranno, non la riceveranno questa. E quindi Paolo si era un po' avvantato davanti a Tito di questa chiesa, che avrebbero ricevuto questa lettera e reagito bene. E quindi dice: non sono stato confuso alla fine, gli avevo detto che sarebbe andato bene e grazie a Dio è andata così. E così ora si vanta un pochettino di loro: sono bravi ragazzi, Tito, amano il Signore, sono un po' teppisti, un po' hanno bisogno di essere sempre ripresi, ma sono bravi ragazzi. Preghiamo. Grazie per l'incoraggiamento che ci viene da sapere che anche nelle situazioni difficili, negative, nelle afflizioni, nelle preoccupazioni, anche quando sbagliamo addirittura, pecchiamo, c'è sempre speranza e tu sei capace di trarre da tutto ciò del bene. Se noi abbiamo dei cuori morbidi, aperti, non ribelli ma umili, da riconoscere l'errore,
confessarlo a te, chiedere perdono e ricominciare. Ma che siamo così, Signore, che rimaniamo così, dei cuori di piccoli bambini, che non cresca in noi quel cuore duro e insensibile che dice devo andare per la mia strada e nessuno me lo impedirà. Aiutaci, Signore. Grazie per le persone che ci hai messo a fianco, fratelli, sorelle, pastori. Grazie per la consolazione che possiamo ricevere gli uni dagli altri, e questa è un'altra grande ricchezza dell'essere corpo di Cristo. Aiutaci ad essere di consolazione agli altri, a non tirarci indietro rispetto a quest'altro ministero. Grazie di ogni cosa, nel nome di Gesù.

Radio Evangelo risponde. Le domande dei nostri ascoltatori.

0: ai nostri ascoltatori in sintonia con noi in questo momento giunga il sincero ed affettuoso saluto cristiano di Radio Evangelo Risponde. La domanda che ci è stata posta e a cui dobbiamo rispondere nel corso di questa trasmissione è la seguente: qual è il vostro parere sulla predestinazione? Diciamo subito che questo è uno degli argomenti più scottanti che si è trattato nel passato e che si tratta tuttora nel seno della cristianità. La predestinazione è stato oggetto di dispute molto accanite nel corso di secoli e nel corso della storia della Chiesa. Molti protagonisti di questa storia hanno parteggiato per la predestinazione, mentre altri l'hanno avversata. Noi crediamo che queste dispute non siano state, non sono neppure oggi edificanti per i semplici cristiani che hanno l'unico obiettivo di salvare la loro anima e di vivere nell'amore di Cristo, il loro Salvatore. Il raggiungimento di questo scopo, che è tra tutti il più elevato, non richiede che noi siamo capaci di risolvere problemi di questo tipo o anche semplicemente discuterne. Possiamo tranquillamente vivere la nostra vita cristiana ignorando un tema così scottante e incontrare il Dio nella sua presenza e nelle sue benedizioni. Ma poiché abbiamo avuto una esplicita richiesta in questo senso, affrontiamo pure questo tema, cioè la predestinazione, procurando, ancor prima di fornire la nostra risposta, di citare la opinione di antichi e meno antichi uomini di fede. La predestinazione, spieghiamo per chi non ne ha sentito parlare prima o è completamente digiuno di questo argomento, è o dovrebbe essere l'atto di Dio per cui, a suo imprescindibile giudizio, gli uni sono destinati a vita eterna e gli altri alla perdizione eterna. Non in virtù di meriti o di demeriti dei singoli individui, ma in virtù della insindacabile elezione di Dio. Dobbiamo però vedere insieme se la predestinazione è accettabile alla luce delle scritture e se si concilia con la giustizia e l'amore di Dio. Cominciamo col citare l'opinione di uomini che hanno contribuito a fare la storia della Chiesa. Agostino di D'Agaste, il famoso Sant'Agostino del IV secolo, credeva nella predestinazione e diceva che era un segreto che non sapeva spiegare. Ecco alcune sue parole: perché è dato all'uno e non è dato all'altro, parlava della grazia e della salvezza. Non ho vergogna di dire che si tratta di un profondo segreto della croce, un segreto degli intendimenti di Dio che io non conosco e su cui non è lecito indagare. Posso rimanere altamente estasiato davanti a questo fatto, ma non posso dimostrarlo con ragionamenti. Calvino, uno dei più importanti promotori della riforma protestante e acceso sostenitore della predestinazione, affermava quanto segue: non saremo mai così chiaramente persuasi, come è richiesto, che la fonte della nostra salvezza sia la misericordia gratuita di Dio, finché non ci sia chiara la sua elezione eterna, poiché essa è come un termine di paragone per valutare la grazia di Dio, in quanto egli non adotta tutti indifferentemente nella speranza della salvezza, ma dà agli uni quello che nega agli altri. Tutta la causa della nostra salvezza è in Dio soltanto. Vogliamo anche citare l'opinione di un altro sostenitore della predestinazione, un revivalista metodista del XVIII secolo, Giorgio Whitefield, il quale affermava che la elezione divina consentiva agli uni di pervenire alla salvezza, a quella salvezza che invece Iddio negava ad altri. Soltanto coloro che Iddio ha eletto fin dalla fondazione del mondo, diceva, possono essere salvati. Predicava con forza perché coloro che erano stati eletti si persuadessero della verità della loro elezione e non disprezzassero per ignoranza la grazia divina. Dobbiamo dire, per amore della verità, che non era coerente con questa sua opinione e predicava come se tutti quelli che ascoltavano fossero stati eletti a salvezza. Nel movimento metodista, sorto dalla predicazione potente e persuasiva di Giovanni Wesley, c'era invece la convinzione, perlomeno della maggioranza di questo movimento, che ogni persona fosse naturalmente e inevitabilmente esposta all'azione salvatrice di Dio, cioè che nessuno è escluso dalla possibilità di convertirsi da figlio delle tenebre in figlio della luce, da peccatore a figlio di Dio. Abbiamo citato alcune opinioni di autorevoli uomini di Dio per arricchire l'argomento e per dare al nostro ascoltatore che ci ha posto la domanda più elementi di giudizio. Con tutto il rispetto che abbiamo per il parere degli uomini, come Agostino, come Calvino, Whitefield e Wesley, pur tuttavia non ci sentiamo vincolati alla loro opinione. Noi crediamo nel libero esame della scrittura, alla quale ci vogliamo accostare con l'aiuto di Dio e con la guida dello Spirito Santo per sapere quanto è possibile sapere su questo profondo e non neghiamo difficile argomento. Vorrei domandare a Roberto: secondo te cosa affermano le scritture, cioè il Vecchio e il Nuovo Testamento, sulla predestinazione?
1: Ora, come tu hai detto, quanto ad una duplice predestinazione, secondo la quale Dio avrebbe sin dall'inizio destinato gli uni alla vita eterna e gli altri ad una eterna dannazione, la Bibbia non ne fa parola. Non si può, per così dire, evitare di trarre questa conclusione dagli insegnamenti biblici. La Bibbia insegna un piano divino d'elezione ed un giudizio sugli increduli. Insegna inoltre che nulla accade senza la volontà di Dio, ma, ripeto, non dice mai una sola parola su un decreto eterno di dannazione. Questa dottrina non è scritturale, secondo me, mentre quella dell'elezione è al centro della Sacra Scrittura, nel cuore del Vangelo. E in proposito, sarebbe interessante soffermarci, anche se brevemente, su questo ultimo aspetto della dottrina evangelica per coglierne gli aspetti salienti ed edificanti di questa verità. E vorrei citare, a proposito, quanto l'Apostolo Paolo affermava in una delle sue lettere, e precisamente quella ai Romani, al capitolo 8, versetti 29 e 30, versetti tanto di volte messi in discussione, anche se non avremo tempo abbastanza di considerarli ambedue. Paolo dice: perché quelli che egli ha preconosciuti li ha pure predestinati ad essere conformi all'immagine del suo figliuolo, onde egli sia il primogenito fra molti fratelli, e quelli che ha predestinati li ha pure chiamati, e quelli che ha chiamati li ha pure giustificati, e quelli che ha giustificati li ha pure glorificati. Qui l'Apostolo Paolo sottolinea, come possiamo notare, lo scopo eterno di Dio, che è quello di rendere i credenti conformi all'immagine del suo figliuolo, che è egli stesso la perfetta immagine del Padre, per cui egli è il primogenito, dice l'Apostolo Paolo, fra molti fratelli. Or qui Paolo rivela gli stadi del decreto divino e della sua realizzazione. L'ordine divino operante nello spazio è prima preconoscenza, come abbiamo notato, quindi predestinazione. Ora, la predestinazione si basa sulla preconoscenza, sul conoscere prima. I vari stadi scaturiscono così l'uno dall'altro. Ora, preconoscere, e noi sappiamo che significa conoscere prima. Ora, secondo quanto a questa affermazione dell'Apostolo Paolo e anche altre contenute nella scrittura, in riferimento proprio alla preconoscenza, noi sappiamo che le persone oggetto della preconoscenza di Dio sono presenti fin dall'eternità dinanzi alla mente ed al cuore di Dio. Su di loro è fissato il suo sguardo di amore. Se si domanda perché i credenti sono oggetto di questa preconoscenza, conviene ricordare che l'argomento è troppo al di sopra della mente nostra per non essere avvolto in oscurità. Ora, noi sappiamo che le cose stanno dinanzi agli occhi di Dio prima che accadano. Dio discerne l'uso che faranno della loro libertà quando l'Evangelo sarà loro presentato. Essi accetteranno la grazia in Cristo, non la respingeranno. Ora, quelli che egli ha preconosciuti, come abbiamo letto, li ha anche predestinati. Ora, noi sappiamo che il Cristo è il nuovo Adamo in cui si è realizzato il tipo umano perfetto che si devono riprodurre nella santità e nella gloria. Come il figlio è l'immagine del padre, così il cristiano ha da riflettere l'immagine del suo Signore mediante una graduale assimilazione di mente e di carattere che farà capo ad una finale assimilazione della di lui gloria. E a questo punto noi ci fermiamo, e in quanto che anche per brevità e dobbiamo limitarci a queste brevi considerazioni che hanno lo scopo di lumeggiare in un certo senso quest'argomento che riteniamo molto molto profondo e che dovrebbe essere oggetto di maggiore trattazione, ma spero nel limite delle nostre possibilità di aver dato una certa idea in proposito.
0: Secondo quanto hai detto, dunque, noi siamo predestinati a rivestire l'immagine di Gesù, e credo che nessuno è escluso dal rivestire questa immagine potenzialmente. Ora vorrei in chiusura citare qualche verso biblico per dissipare eventualmente qualche dubbio sulla liberalità della grazia di Dio, che è destinata veramente a tutti. L'Apostolo Paolo dice all'Epistola ai Romani, al capitolo 11, al verso 32, poiché Dio ha rinchiuso tutti nella disobbedienza per fare misericordia a tutti, e vorrei che i nostri ascoltatori notassero appunto questa parola, tutti sotto disobbedienza, per essere poi tutti a disposizione della grazia di Dio. Un altro verso ancora, sempre dall'Apostolo Paolo, questa volta nella epistola che egli scrive a Timoteo, prima Timoteo capitolo 2 verso 4, Dio vuole che tutti gli uomini siano salvati e vengano alla conoscenza della verità. Qui ancora ritroviamo la parola tutti gli uomini. Questo è nel volere di Dio, tutti gli uomini salvati e che giungano alla conoscenza della verità. Non abbiamo bisogno di commentare questi versi, ma voglio citarne ancora un altro dall'Apostolo Pietro, seconda epistola, capitolo 3, verso 9. Il Signore non ritarda l'adempimento della sua promessa, come alcuni reputano che faccia, ma egli è paziente verso noi, non volendo che alcuni si perdano, ma che tutti giungano a ravvedersi. Quindi mi sembra che la citazione di questi tre versi dia chiaramente quello che è il concetto della parola rivelata di Dio agli uomini intorno alla elezione di Dio. Se elezione si deve parlare in particolare, possiamo dire che Dio sì ha eletto un popolo, in questo caso per esempio il popolo di Israele, e attraverso quel popolo ha rivelato parte della sua volontà, e da quel popolo è nato il Cristo, il Salvatore del mondo. In questo caso si può parlare di elezione di Dio, come si può parlare anche di elezione di Dio per incarichi speciali, come io credo per esempio che Mosè fosse stato specialmente eletto da Dio per guidare il popolo di Israele fuori dalla terra di Egitto e introdurre nel paese di Canaan, come possiamo dire che Dio chiamò Isaia ad un compito particolare, come possiamo aggiungere che chiamò Paolo ad un compito particolare. E qui ci dobbiamo veramente arrendere davanti a quello che è il mistero di Dio: perché ha chiamato Mosè, perché ha chiamato Isaia, perché ha chiamato Paolo o altri, non sapremmo spiegarlo. Certamente è stata una elezione particolare di Dio. In questo caso possiamo parlare di predestinazione, ma il dire che alcuni individui sono esclusi dalla grazia, certamente in questa sede dobbiamo escluderlo, perché a nostro parere lo esclude la parola di Dio. crediamo di aver appena sfiorato l'argomento, di aver gettato qualche luce per chi aveva il desiderio di conoscere qualcosa su questo difficile, come abbiamo già detto, argomento della predestinazione. Iddio vi benedica.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Ascoltaci a Torino su FM 91 e 500 MHz, a Biella e Ivrea FM 88 e 600 MHz e a Cuneo su FM 94 e 300 MHz.

0: Ma ora in onda 10 minuti con Omar. Serie di pensieri sul Vangelo di Giovanni.
1: Ciò che è riportato nel Vangelo di Giovanni è stato scritto affinché crediamo che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e affinché credendo abbiamo vita nel suo nome.
2: Colazione con Gesù. Leggo nella Bibbia in Giovanni capitolo 21, versi 1 a 14. Dopo queste cose, Gesù si manifestò di nuovo ai discepoli presso il mare di Tiberiade e si manifestò in questa maniera. Simon Pietro, Tommaso detto Didimo, Natanaele di Cana di Galilea, i figli di Zebedeo e due altri dei suoi discepoli erano insieme. Simon Pietro disse loro: «Vado a pescare». Essi gli dissero: «Veniamo anche noi con te». Uscirono e salirono sulla barca e quella notte non presero nulla. Quando già era mattina, Gesù si presentò sulla riva. I discepoli però non sapevano che era Gesù. Allora Gesù disse loro: «Figlioli, avete del pesce?» Gli risposero: «No». Ed egli disse loro: «Gettate la rete dal lato destro della barca e ne troverete». Essi dunque la gettarono e non potevano più tirarla su per il gran numero di pesci. Allora il discepolo che Gesù amava disse a Pietro: «È il Signore!» Simon Pietro, udito che era il Signore, si cinse la veste perché era nudo e si gettò in mare. Ma gli altri discepoli vennero con la barca, perché non erano molto distanti da terra, circa 200 cubiti, trascinando la rete con i pesci. Appena scesero a terra, videro là della brace e del pesce messovi su, e del pane. Gesù disse loro: «Portate qua dei pesci che avete preso ora». Simon Pietro allora salì sulla barca e tirò a terra la rete piena di 153 grossi pesci. E benché ce ne fossero tanti, la rete non si strappò. Gesù disse loro: «Venite a fare colazione». E nessuno dei discepoli osava chiedergli: «Chi sei?», sapendo che era il Signore. Gesù venne, prese il pane e lo diede loro, e così anche il pesce. Questa era già la terza volta che Gesù si manifestava ai suoi discepoli dopo essere risuscitato dai morti. Avete mai fatto colazione con Gesù? Quella mattina i discepoli ebbero il privilegio non solo di fare colazione con il divino Maestro, ma fu addirittura lui a preparare loro la colazione. Giovanni ritenne necessario riportare anche questo terzo incontro di Gesù risorto con i suoi discepoli, perché in qualche modo sottolinea il passaggio dalla loro vita di tutti i giorni alla loro chiamata a servire come apostoli, come fondamento della Chiesa di Gesù, il Messia. Molti discepoli di Gesù erano dei pescatori. Il loro percorso con Gesù era cominciato proprio quando Gesù li aveva chiamati, sottraendoli al loro lavoro per iniziare a formarli, a prepararli per il compito che intendeva affidare loro. Si legga Luca 5:10. Alla fine del Vangelo ritroviamo quindi discepoli che tornano al loro lavoro. Anche dopo l'incontro con Gesù risorto, le loro vite sembravano procedere come sempre. D'altra parte, mancava ancora qualcosa che completasse la loro preparazione per spingerli a diventare coloro che avrebbero rivoluzionato il mondo con la loro predicazione. Come Gesù aveva già preannunciato in Giovanni 20:22, lo Spirito Santo avrebbe presto completato quel percorso di trasformazione da pescatori di pesci a pescatori di uomini. Marco 1:17. Quella mattina il Signore Gesù ebbe quindi l'occasione di mostrarsi ancora una volta attraverso un segno miracoloso e impartire loro una lezione importante. Infatti i discepoli erano tornati al loro mestiere di sempre, erano tornati a ciò che sapevano fare bene. Eppure quella notte tutta la loro abilità di pescatori non fu sufficiente per pescare nulla. Da esperti pescatori quali erano, doveva essere davvero fastidioso per loro sentirsi dire che dovevano buttare la rete dall'altro lato, come se non avessero già fatto abbastanza tentativi quella notte. Essi non avevano ancora riconosciuto Gesù. Il suo corpo glorioso evidentemente non rendeva facile identificarlo, anche se essi lo avevano già incontrato in precedenza. Inoltre egli si trovava a riva ad una certa distanza da loro. Tuttavia qualcosa li spinse ad ascoltare il suo consiglio. quando la rete si riempì di pesci, essi lo riconobbero. D'altra parte non era la prima volta che Gesù faceva in modo che essi pescassero dopo un'intera notte di pesca infruttuosa. Quindi quell'evento li portò a pensare che quell'uomo a riva doveva essere proprio Gesù. Infatti ciò che accadde quella mattina era già accaduto quando Gesù aveva chiamato i discepoli. Luca 5, versi 1 a 7. In qualche modo Gesù li stava riportando con la mente alla commissione che aveva dato loro quando li aveva chiamati ad essere suoi discepoli. Anche allora essi si erano affaticati tutta la notte senza pescare nulla, ma la pesca fu abbondante quando gettarono di nuovo le reti al largo, come il Signore ordinò loro di fare. E proprio in quell'occasione Gesù aveva detto a Pietro: «Non temere, d'ora in poi sarai pescatore di uomini». Luca 5:10. Ripetendo il medesimo miracolo dopo la risurrezione, Gesù stava in qualche modo attirando la loro attenzione su quanto aveva già annunciato loro fin dal principio: «Seguitemi, e io farò di voi dei pescatori di uomini». Marco 1:17. Il programma non era cambiato. Presto i discepoli avrebbero ricevuto lo Spirito Santo e la loro pesca nel giorno di Pentecoste sarebbe stata abbondante. Nella loro rete non ci sarebbero stati grossi pesci, ma uomini e donne che si sarebbero ravveduti dei loro peccati per essere riconciliati con Dio. Credo che quella colazione con Gesù sia rimasta per sempre nella mente dei discepoli. Quel giorno Gesù ribadì una lezione che i discepoli avrebbero dovuto ricordare per il resto della loro vita. Gesù aveva dimostrato ancora una volta il suo controllo sulla creazione. Aveva dimostrato ancora una volta che ogni loro azione avrebbe potuto avere successo solo se Lui lo avesse voluto. Essi avevano bisogno di Lui anche per svolgere il loro mestiere, per fare le cose che essi pensavano di poter fare bene anche da soli. A maggior ragione avrebbero avuto bisogno di Lui e dell'opera dello Spirito Santo per svolgere l'incarico di apostoli a cui li aveva chiamati. Come egli aveva già detto in precedenza, in Giovanni 15:5, essi dovevano essere come tralci attaccati alla vite. Senza di lui non avrebbero potuto fare nulla. Credo che nessuno di noi abbia mai avuto il privilegio di avere Gesù che ci prepara la colazione. Eppure in un certo senso possiamo e dobbiamo sempre fare colazione con Gesù. Infatti, quando comincia un nuovo giorno, dovremmo sempre ricordarci che non dobbiamo contare troppo sulla nostra abilità, ma dobbiamo affidare a Lui ogni cosa che facciamo. Se ci saranno giorni in cui la nostra rete sarà vuota, non scoraggiamoci. Gesù sa dove vuole che gettiamo la nostra rete e se ascoltiamo la sua voce, l'esito della nostra pesca potrebbe cambiare in un attimo.
1: Questo programma è stato realizzato in collaborazione con oggiincristo.net.
0: L'appuntamento si rinnoverà domani alla stessa ora e sulle stesse frequenze.

0: Vi presentiamo
1: Attraverso la Bibbia.
0: Una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: Al microfono Franco Liotti.

Cari amici, benvenuti alla nostra rubrica dedicata allo studio della parola di Dio. Oggi desidero iniziare questo studio leggendo dal Vangelo di Marco il capitolo 6 dal versetto 38 al versetto 44. In questo brano vedremo un miracolo operato da Gesù con la collaborazione dei suoi discepoli. Gesù domandò ai discepoli: quanti pezzi di pane avete? Andate a vedere. E i discepoli risposero: ne abbiamo cinque e abbiamo anche due pesci. Allora Gesù comandò loro di far sedere tutta la gente sull'erba a gruppi, e si sedettero a gruppi di 100 e di 50. Poi Gesù prese i cinque pani e i due pesci e, alzati gli occhi al cielo, benedisse e spezzò i pani e li dava ai discepoli affinché li mettessero dinanzi alla gente, e i due pesci divise anche fra tutti, e tutti mangiarono e furono sazi, e si portarono via 12 ceste piene di pezzi di pane e anche i resti dei pesci, e quelli che avevano mangiato i pani erano ben 5.000 uomini. Questo è evidentemente un miracolo. Il creatore che creò i pesci e fece sì che il grano crescesse nei campi, ora di nuovo con la sua parola crea del cibo per questa folla affamata. Ma vediamo quello che avvenne poi, leggendo sempre in Marco capitolo 6 il versetto 45. Subito dopo Gesù obbligò i suoi discepoli a salire nella barca e a precederlo sull'altra riva, verso Betsaida, mentre egli avrebbe salutato tutta la gente. Le due parole "subito" e "obbligò" esprimono una certa urgenza da parte di Gesù. Il perché lo troviamo nel Vangelo di Giovanni al capitolo 6 versetto 15, quando Gesù si accorse che la gente cercava di farlo re. Ora Gesù, dopo aver salutato la folla, se ne andò sul monte a pregare, e fattosi sera la barca era in mezzo al mare ed egli era solo a terra. E Gesù, vedendo che i suoi discepoli si affannavano a remare perché il vento era loro contrario, verso la quarta vigilia della notte andò verso di loro, camminando sul mare, e voleva oltrepassarli, ma i discepoli, veduto Gesù camminare sul mare, pensarono che fosse un fantasma e si misero a gridare, perché tutti lo videro e ne furono sconvolti. Ma Gesù subito parlò loro dicendo: state di buon cuore, sono io, non temete. E salì nella barca con loro, e il vento si calmò, ed essi più che mai sbigottirono in se stessi, perché non avevano capito il fatto dei pani, anzi il loro cuore era indurito.

Tutto questo l'ho letto nel Vangelo di Marco, al capitolo 6, dal versetto 46 al versetto 52. Notate che qui non c'è alcun riferimento al fatto che Simon Pietro camminò sull'acqua. Del resto, Marco avrà saputo di questo episodio proprio dall'Apostolo Pietro, ed evidentemente l'Apostolo Pietro tacque quel particolare della storia. Solo dal Vangelo di Matteo conosciamo tutti i particolari di questo miracolo. Ora però vorrei attrarre la vostra attenzione sul versetto 48, che dice: «E Gesù, vedendo i discepoli che si affannavano a remare, quindi quegli uomini mischiavano il loro sudore alle onde che si abbattevano sulla barca, si davano da fare con i remi, ma ormai credevano di non farcela e che stessero per naufragare. Ma ecco che Gesù li vede remare veramente in una maniera, proprio a più non posso, in una maniera forsennata. Ora, non so, cari amici, dove voi siate oggi o in quale situazione vi troviate. Forse siete in difficoltà, forse ve ne state da soli chiusi nel vostro dolore. È possibile che dobbiate affrontare tentazioni, problemi che sembrano troppo grandi per voi. Forse vi trovate anche voi in un mare in tempesta e pensate che la vostra barca stia per affondare. Ebbene, per tutti voi ho una buona notizia. Come Gesù vide i suoi discepoli affannarsi a remare, così Gesù ora vede voi. Gesù conosce i vostri problemi e quindi non c'è bisogno che lo informiate. Già sa tutto. Affidatevi allora a Lui completamente. Questo è quello che noi dobbiamo fare, specialmente quando tutto ci sembra che va storto. Affidarci completamente a Lui, sia per la nostra salvezza che per le nostre difficoltà. Poi Gesù venne subito da loro ed entrò nella barca. E qui Marco dice che tutti ne furono sbigottiti. Il capitolo si chiude poi con Gesù che arriva a Gennezaret con i suoi discepoli. Infatti nel Vangelo di Marco, al capitolo 6, dal versetto 53 al versetto 56, è scritto che passati all'altra riva arrivarono a Gennezaret e presero terra. E come furono sbarcati, subito la gente, riconosciuto Gesù, corse per tutto il paese e cominciarono a portare qua e là i malati sui loro lettucci, dovunque sentivano dire che Gesù si trovasse. E dappertutto dove Gesù entrava, nei villaggi, nelle città, nelle campagne, posavano gli infermi nelle piazze e pregavano Gesù che li lasciasse toccare non fosse altro che il lembo del suo vestito, e tutti quelli che lo toccavano erano guariti. Amici, noi non possiamo nemmeno immaginarci il numero dei malati guariti da Gesù, ma una cosa è certa, che le persone guarite da Gesù sono davvero tante e poi tante. Forse a questo punto qualcuno di voi penserà che nonostante i miracoli fatti da Gesù, l'umanità è ancora fortemente sofferente. Questo è vero, ma ricordatevi che Gesù non è venuto per portare guarigione fisica e quindi temporanea, ma Gesù è venuto per offrirci una salvezza eterna. Ecco perché Gesù ha dato la sua vita in croce affinché persone già condannate all'inferno potessero essere salvate. E questa salvezza è offerta a tutti quelli che si ravvedono del proprio peccato e accettano Gesù quale salvatore della propria vita.

E con quest'ultima importante riflessione concludiamo, amici, il capitolo 6. Siamo perciò giunti al capitolo 7 del Vangelo di Marco, e in questo capitolo si mette ancora ben in luce il tema principale di questo Evangelo, e cioè che il Signore Gesù, come servo di Dio, fa la volontà di Dio. Inoltre, Gesù viene presentato in questo capitolo che studieremo ancora una volta come Salvatore, o meglio, come il Salvatore, perché Gesù è l'unico che può veramente salvare e guarire. Ora, per una buona parte di questo capitolo, vediamo che Gesù ha a che fare con i farisei. Approfitto quindi dell'occasione per parlarvi un po' dei vari gruppi politico-religiosi che a poco si erano formati in Israele, soprattutto durante quel periodo di tempo detto di solito intertestamentario. Durante tale periodo avvennero molti cambiamenti e molti fatti di notevole importanza per Israele. Tra l'altro, appunto, sorsero in quel periodo vari gruppi e partiti mai menzionati nell'Antico Testamento. I principali di questi gruppi furono i farisei, i sadducei, gli scribi e gli erodiani. Quanto agli scribi, essi svolsero all'inizio una funzione molto utile per tutti. Esdra, per esempio, era uno scriba ed è considerato un po' il fondatore della categoria. Costoro erano esperti in questioni riguardanti la legge mosaica, ma purtroppo al tempo di Gesù erano già divenuti dei fanatici legalisti, preoccupati più della lettera che dello spirito della legge. Anche i farisei all'inizio avevano delle ottime intenzioni. Sorsero infatti con lo scopo di difendere il sistema di vita ebraico contro tutte le influenze straniere. Osservavano rigorosamente la legge, credevano nell'autorità dell'Antico Testamento e in politica erano nazionalisti. Volevano contribuire, insomma, alla realizzazione del regno dei cieli o regno di Dio qui sulla terra. I sadducei, a loro volta, costituivano una classe sociale piuttosto benestante. Spiritualmente parlando, non avevano molta consistenza. Cercavano di liberarsi di ogni tradizione. Erano razionalisti in campo religioso, rifiutando vari elementi soprannaturali della religione ebraica. E si opponevano ai farisei, che invece accettavano tutta la rivelazione dell'Antico Testamento. Sotto certi aspetti, i sadducei erano affini agli epicurei della Grecia. Gli erodiani, invece, erano degli opportunisti, che formavano un partito, il cui scopo era quello di tenere la dinastia erodiana sul trono. Ecco, queste informazioni che vi ho dato ci aiuteranno a comprendere meglio l'episodio che stiamo per esaminare. Leggiamo allora il primo versetto di questo capitolo. Leggo allora Marco capitolo 7, versetto 1. Allora si riunirono presso Gesù i farisei e alcuni degli scribi che erano venuti da Gerusalemme. Notate che il Signore aveva fatto una tale impressione su tutti che questi uomini, scribi e farisei, uscirono da Gerusalemme per andare in Galilea, dove Gesù stava esercitando il suo ministero. Attraversarono quindi il fiume Giordano, entrando nella zona detta Decapoli, cioè dove si trovavano 10 città abitate per lo più da gente di cultura greca. Qui però, amici miei, ancora una volta ci dobbiamo fermare per mancanza di tempo. Naturalmente proseguiremo da qui la prossima volta. Perciò, per ora, vi saluto e vi auguro ogni bene nel Signore.

0: Avete ascoltato
1: Attraverso la Bibbia,
0: una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: In studio Franco Liotti.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Ascolta Radio Evangelo Piemonte anche sulle frequenze digitali del DAB. Cerca sul display Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte, un nuovo modo di trasmettere, una nuova vita da vivere.

Lettera ai Romani, capitolo 10, versetti 12 e 13. Non c'è distinzione tra giudeo e greco, essendo egli lo stesso Signore di tutti, ricco verso tutti quelli che lo invocano. Infatti, chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato. Il titolo del messaggio di oggi è Missione senza frontiere. Era un pugno di uomini senza istruzione, senza titoli, senza denaro, senza armi. Mandati da Gesù Cristo sono partiti, varcando le frontiere della Giudea e della Galilea per predicare al mondo l'amore di Dio. Hanno attraversato la Grecia e la Roma antica, imbevute l'una del sapere dei suoi filosofi, l'altra della potenza del suo esercito. Scontrandosi con una resistenza feroce, hanno subito gli oltraggi più infamanti, i supplizi più raffinati, le torture più crudeli. Nerone li gettava in pasto alle belve dell'anfiteatro per divertire le folle e si dice che li facesse bruciare cosparsi di pece per illuminare i suoi giardini. Ma non sono venuti meno alla loro missione. Hanno fatto trionfare la misericordia sulla violenza. Le spade romane si sono spezzate ai piedi della croce di Gesù Cristo. Il sangue dei martiri è stato, come qualcuno ha detto, il seme della Chiesa. A dispetto di tutto, si è sparso nel mondo il messaggio d'amore proclamato dai testimoni di Cristo. È il più bel messaggio che sia mai giunto agli uomini. Ascoltiamolo ancora una volta. Evangelo di Giovanni, capitolo 3, versetto 16. Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Lettera agli Efesini, capitolo 5, versetto 2. Cristo ci ha amati e ha dato se stesso per noi. Libro degli Atti, capitolo 16, versetto 31. Credi nel Signore Gesù Cristo e sarai salvato. Buona giornata.

Ascoltare Radio Evangelo Piemonte in tutto il mondo è facile. Basta solo scaricare l'app di Radio Evangelo Piemonte e avviarla. L'app è disponibile per i sistemi operativi iOS e Android ed è gratuita. Radio Evangelo Piemonte, ovunque, con te.

Domande, eh sì, la Bibbia ci presenta tante domande, certe sono davvero difficili e non possiamo capirle, altre invece possono essere spiegate ed è quello che qui facciamo, cerchiamo di spiegare delle domande che ci sono state fatte. Quest'oggi le domande sono sui due libri di Luca, cioè sul suo Vangelo e sul libro degli Atti che egli pure scrisse. La prima domanda è sul Vangelo, Vangelo di Luca, capitolo 2, versetto 35, Luca 2:35. La domanda è questa: a cosa si riferisce ciò che è fra parentesi? Ebbene, questo versetto ci dà il resoconto della profezia di Simeone in riguardo a Gesù. Nei precedenti versetti egli dice che Gesù sarà il Messia e che rialzerà molti, ma che pure troverà contraddizione. E nel dire questo, e questo è proprio quello che è fra parentesi, egli si rivolge a Maria e annuncia che una spada le trapasserà l'anima. Ebbene, questa frase predice a Maria le sofferenze che lei, come madre, dovrà sostenere. Poi passiamo al libro degli Atti, Atti 1:18. E l'ascoltatore domanda: a cosa si riferisce esattamente? Giuda aveva comprato un campo, ma non si era l'impiccato. Allora è un discorso.

La domanda è interessante. Ebbene, qui è Pietro che parla e narra la fine di Giuda. La domanda è davvero importante e cercheremo di spiegare quello che successe. Quando Giuda tradì Gesù, riceve in cambio dai sacerdoti 30 sicli d'argento, però alla sua morte si pentì del malfatto e riportò il denaro alla Chiesa e ai sacerdoti. Essendo quello il prezzo di tradimento, non lo vollero usare per il tempio, però non lo rifiutarono e se ne servirono per comprare un campo che servisse di sepoltura agli stranieri. Il campo comprato fu proprio quello dove si trovava una certa pianta alla quale Giuda decise di impiccarsi. Il fatto che qui Pietro dice che gli si squarciò il ventre si riferisce ovviamente al fatto che al momento dell'impiccagione il ramo a cui Giuda si era appeso si squarciò e così lui cadde e nel cadere in qualche modo gli si squarciò il ventre. Benché i sacerdoti in attualità furono quelli che comprarono il campo, esso fu però acquistato col denaro di Giuda. Passiamo ora al capitolo quinto del libro degli Atti. Il versetto è il quindicesimo e si domanda: ma questo fatto non sembra dare un'enorme importanza a Pietro? Ebbene, leggiamo. E in più si aggiungevano al Signore dei credenti uomini e donne in gran numero, tanto che portavano perfino gli infermi per le piazze, li mettevano su lettucci e giacigli affinché quando Pietro passava l'ombra sua almeno ne adombrasse qualcuno. Senza dubbio, Pietro era divenuto molto importante in Gerusalemme e fra tutte le comunità cristiane. La notorietà non era né cercata né voluta da Pietro, il quale chiaramente in ogni occasione diceva che i miracoli non erano opera sua, ma di Cristo a cui doveva andare l'onore e la gloria. Pietro infatti vieta a Cornelio di inginocchiarsi davanti a lui e dice al paralitico che era alla porta del tempio di non avere né oro né argento, ma di operare solo nel nome del benedetto. Voi pure ricordate che anche gli altri apostoli e discepoli erano tenuti in considerazione, come Giacomo, Giovanni e Paolo, che pure operavano miracoli. Poi passiamo a Atti 6.1 e questa è la domanda: cosa significa che le vedove erano trascurate? Ebbene, per chiarezza, leggiamo il versetto Atti 6.1. Ora, in quei giorni, moltiplicandosi il numero dei discepoli, sorse un mormorio degli ellenisti contro gli ebrei perché le vedove erano trascurate nell'assistenza quotidiana. Ebbene, la Chiesa di Gerusalemme viveva a quel tempo allo stato comunitario. Tutti avevano venduto quello che avevano e avevano portato il denaro agli apostoli e la Chiesa provvedeva ai bisogni di tutti. Gli ellenisti, cioè gli ebrei nati fuori del territorio ebraico, nati in Grecia e partecipi nella comunità, si lamentarono dicendo che le loro vedove, le vedove elleniste, erano trattate peggio delle vedove dei credenti nati in Giudea. In quei giorni c'erano tante vedove ed esse nella chiesa godevano di un trattamento speciale perché, essendo vedove, non avevano chi le proteggesse. La lagnanza era infondata o almeno fu immediatamente corretta in un modo esemplare. Gli apostoli decretarono che 7 uomini fossero scelti per l'amministrazione e l'assistenza e la distribuzione del cibo e la Chiesa elesse 7 diaconi, i 7 primi diaconi, e chi elesse? Tutti e 7 furono ellenisti e a loro dette la fiducia e l'incarico dell'amministrazione, così gli ellenisti non potevano per certo mai più lamentarsi. Poi passiamo a Atti 10, 31. Atti 10, 31.

E subito leggiamo questo versetto. E disse Cornelio, la tua preghiera è stata esaudita e le tue elemosine sono state ricordate nel cospetto di Dio. Ora la domanda è questa. È forse il caso qui in cui pagare acquista grazia agli occhi dell'Eterno? Ebbene, per maggior chiarezza diciamo che questo versetto ci dà a noi la risposta che fu data a Cornelio da Dio. Il Dio dà grazia perché Cornelio ha fatto delle elemosine? No, infatti se si osserva il versetto si nota che l'angelo disse a Cornelio che la tua preghiera è stata esaudita, le elemosine sono invece state semplicemente ricordate. È stata la preghiera che ha portato in esecuzione il piano di Dio. Certo, sì, Dio guarda con benignità verso tutti coloro che, obbedendo al suo comando di amare il prossimo, lo fanno sostenendo le persone che sono nel bisogno. Quando le opere buone sono fatte come risultato della nostra fede e della nostra obbedienza e dell'amore che è stato portato in noi verso il prossimo attraverso la salvezza operante in noi, o come l'espressione di esse, sempre vengono ad essere guardate con favore da Dio perché esse sono conformi alla sua volontà. Infatti, leggiamo nell'epistola di Paolo Apostolo agli Efesini, al capitolo 2, versetto 10, che dice perché noi siamo fattura di Lui, essendo stati creati in Cristo Gesù, per le buone opere, le quali Dio ha innanzi preparate, affinché le pratichiamo. Ed ecco un'altra domanda. Matteo 5,3. Perché qui si trova scritto beati i poveri in spirito e in Luca 6,20 si trova poveri e basta. È una buona domanda, di nuovo ci mostra come chi ci scrive, legge le sacre scritture, le confronta una con l'altra con molta attenzione. Ebbene, Luca è l'unico dei quattro evangelisti che non fu un testimonio oculare della vita di Gesù. Luca ha scritto il suo Vangelo indipendentemente dagli altri, dopo aver compilato informazioni e interviste, come egli stesso attesta al principio del Vangelo. Egli omette, la qualifica in spirito perché ovviamente chi gli dette il resoconto del sermone sul monte non la menzionò. Ma questa è una logica qualifica. Infatti, amici, chi è che è beato? Semplicemente perché è povero, nessuno, non è vero, ma è beato colui che è spiritualmente povero, perché riconoscendosi povero, destituto davanti a Dio, come tale si appella alla misericordia di Dio e perché in umiltà va a Dio riconoscendo la sua nudità spirituale, ecco che Dio risponde alla sua preghiera e lo salva. E con questo, cari amici, terminiamo per oggi il nostro quesito. Ringraziamo questo caro ascoltatore che ci ha scritto e che ci ha fatto queste domande e vogliamo incoraggiare ognuno di voi ad imitare il suo esempio, leggere le sacre scritture con attenzione e quando trovate qualcosa che non capite, scriveteci, fate la domanda così altri ascoltatori potranno beneficare pure loro di questo studio. Qui il pastore Bacocina che vi ringrazia, vi saluta ed implora su ognuno di voi la pace e le benedizioni del Signor Gesù Cristo.

cari amici in ascolto, la sigla, come di consueto, ci introduce ad un nuovo programma di Pionieri della Fede. Abbiamo visto nella scorsa trasmissione come Dio intervenne per tirar fuori Davide da una situazione particolarmente difficile. Infatti, se i principi dei Filistei non si fossero opposti alla sua partecipazione in battaglia, Davide si sarebbe trovato costretto a combattere contro il popolo di Israele, pregiudicando così il suo diritto al trono. Anche se in quel periodo Davide stava vivendo lontano dalla guida divina e aveva cercato di risolvere i problemi a modo proprio, Dio comprendeva la sua debolezza e non lo abbandonò a se stesso. Poi, la mattina molto presto, Davide ed i suoi uomini lasciarono il campo filisteo e si diressero verso casa. Dopo 3 giorni di cammino, finalmente arrivarono a casa, ma li attendeva una drammatica sorpresa. La città era stata completamente distrutta dal fuoco. Le loro mogli e i loro figli erano stati condotti prigionieri. Allora Davide e tutti quelli che erano con lui alzarono la voce e piansero finché non ebbero più la forza di piangere. Anche le 2 mogli di Davide erano state portate via prigioniere e Davide era oltremodo angosciato, poiché oltre al suo dolore si aggiungeva l'amarezza dei suoi uomini che, prendendosi con lui per quanto era accaduto, parlavano addirittura di lapidarlo. Quanto era stato stolto Davide nel credere che le cose gli sarebbero andate sempre bene, anche ora che aveva smesso di cercare Dio e di obbedirgli. Ora stava sperimentando sulla propria pelle cosa significava confidare su se stessi e lasciarsi guidare dal proprio discernimento, piuttosto che riporre la propria fiducia in Dio. Ma anche se Davide era stato debole, nel suo cuore amava sempre Dio e in quel momento di disperazione e di sconforto riuscì a trovare la forza di tornare a cercare la faccia del Signore e di fortificarsi in Lui. Prima di continuare, vogliamo ascoltare un coro di studenti dell'Istituto Biblico Italiano che seguirà un canto dal titolo «Ero afflitto». Questo canto ci ricorda quanto a volte siamo sciocchi ad allontanarci da Dio per tentare di risolvere i problemi che ci affliggono a modo nostro. In realtà, così facendo, incontreremo unicamente delusione e sofferenza, poiché soltanto andando al Signore potremo ricevere la pace, la gioia, la serenità, anche nei momenti più oscuri della nostra vita.

Sono impensabili le risorse che possiede un figliuolo di Dio quando si rivolge con fede al suo Padre Celeste. Davide si trovava all'apice di un periodo di crisi. Dopo essersi rifugiato presso i Filistei, stava rischiando di andare a combattere contro il suo stesso popolo. Eppure, adesso, in questo momento di angoscia e di confusione, riuscì a trovare la forza di elevare la sua voce all'Eterno e poté ottenere nuovamente quella comunione intima con Dio che un tempo aveva animato la sua vita. Davide chiamò il sacerdote Abiatar ed insieme consultarono l'Eterno e gli chiesero consiglio circa il da farsi. Dio rispose che potevano tranquillamente inseguire la banda di predoni che aveva saccheggiato la loro città, poiché certamente l'avrebbero raggiunta e avrebbero potuto recuperare ogni cosa. La fede e il coraggio di Davide furono contagiosi. Dopo aver avuto la rassicurazione della piena assistenza divina, i suoi uomini gli si raccolsero nuovamente intorno ed incominciarono ad inseguire gli Amalechiti. Ben presto scoprirono che, sebbene Dio avesse loro concesso la vittoria, non avrebbero avuto un tempo facile. Erano molto stanchi e dovettero marciare per un territorio assai difficile. Ma anche quando un terzo degli uomini, ormai esausti, si fermarono presso il torrente Beso, gli altri non si scoraggiarono e continuarono l'inseguimento decisi a tutto. Ora la fede in Dio sosteneva i loro cuori. Gli Amalechiti erano a circa 3 giorni di cammino innanzi a Davide e la loro pista era difficile da individuare, ma nella provvidenza divina incontrarono un servo egiziano mezzo morto di fatica e di fame. Davide lo trattò con bontà e quegli gli diede le informazioni necessarie per intracciare i predoni. Prima di vedere Davide vittorioso contro gli Amalechiti, vogliamo ascoltare un canto di lode e di vittoria eseguito da Keith Green dal titolo I Will Give Thanks to the Lord. Questo canto è ispirato ad un salmo composto da Davide, il Salmo 9. Le parole dicono: io ringrazierò il Signore con tutto il mio cuore. Narrerò tutte le tue meraviglie e mi rallegrerò ed esulterò in te. Salmeggerò al tuo nome, o Altissimo, e gioirò nella tua salvezza. Io gioirò ed esulterò nel mio Dio che mi liberò e mi sollevò dalle porte della morte.

Per gli Amalekiti la perdita di quello schiavo egiziano non era nulla. La vita umana aveva pochissimo valore presso molti di quei popoli pagani del tempo. Ma non c'è nessuno, invece, che sia insignificante agli occhi di Dio. Egli non solo dà valore ad ogni vita, ma si compiace anche di servirsi delle piccole cose, prendendo ciò che gli altri trascurano e facendone degli elementi essenziali dei suoi piani. Come in questa occasione usò quel povero schiavo egiziano, abbandonato a se stesso, per condurre Davide alla vittoria. Guidati dall'egiziano, Davide ed i suoi uomini riuscirono a sorprendere gli Amalekiti proprio mentre questi stavano festeggiando la vittoria. Erano ormai stanchi e completamente ubriachi e fu molto facile sconfiggerli. Così riuscirono a recuperare tutto ciò che era stato portato via da Ziklag. Dopo aver ritrovato la sua famiglia ed i suoi beni, Davide tornò presso il torrente Besor, dove aveva lasciato quei 200 uomini che per la grande stanchezza non erano riusciti a seguirlo fino in fondo nell'inseguimento. Ma alcuni uomini orgogliosi e superbi che erano andati con Davide non volevano dividere il bottino con coloro che non erano andati a combattere. Ma Davide disse: «Non fate così, fratelli miei, riguardo alle cose che l'Eterno ci ha date. È Dio che ci ha protetti e ha dato nelle nostre mani la banda che era venuta contro di noi. Il bottino verrà diviso in parti uguali, sia con chi è sceso alla battaglia che con coloro che sono rimasti ai bagagli». E da quel giorno questo divenne una legge e una norma in Israele. Quando Davide fu tornato a Ziklag, mandò parte del bottino anche agli abitanti di tutti i luoghi che avevano percorso durante il loro inseguimento, come segno di riconoscenza per l'ospitalità ricevuta. In questo modo Davide diede a Dio tutto il merito e tutta la gloria per la vittoria ottenuta e dimostrò la propria umiltà nell'apprezzare quanti, con il loro aiuto, avevano collaborato alla vittoria, magari lavorando dietro le quinte, come coloro che erano rimasti a guardare i bagagli, permettendo agli altri soldati di combattere con maggiore libertà. Cari amici, anche per oggi il tempo a nostra disposizione è terminato. Vi salutiamo e vi diamo appuntamento al nostro prossimo programma. A risentirci.

Che cosa costa agli altri la mia obbedienza a Dio? Luca 23:26. E mentre lo menavan via, presero un certo Simon, cireneo, che veniva dalla campagna, e gli misero addosso la croce perché la portasse dietro a Gesù.

presero un certo Simone e gli misero addosso la croce. Quando ubbidiamo a Dio, sarà inevitabile che questa nostra obbedienza costi agli altri più di quanto costa a noi. E la situazione che si crea è come una porta aperta al tormento. Se amiamo il Signore, la nostra ubbidienza non ci costa nulla. Anzi, è per noi un diletto, ma costerà molto a coloro che non lo amano. Se ubbidiamo a Dio, ciò sarà causa di sconvolgimento per i piani di altre persone, che reagiranno schernendoci e dicendo: «È questo che tu chiami cristianesimo?» Possiamo certamente evitare questa sofferenza. Se però vogliamo ubbidire a Dio, non dobbiamo evitarla, ma accettare di pagare questo costo. Il nostro orgoglio umano qui si inalbera e dice: «Non accetterò mai nulla da nessuno». Non abbiamo il diritto di pensare che le nostre relazioni con gli altri possano essere differenti da quelle che ebbe il Signore. Quando pretendiamo di voler portare da soli il peso di tutte le conseguenze della nostra vocazione, la vita spirituale diventa stagnante. Portare quel peso da soli non ci è possibile, e d'altro lato facciamo talmente parte dei propositi universali di Dio che non appena gli ubbidiamo, altri ne sono coinvolti. Rimarremo fedeli nell'ubbidienza a Dio accettando l'umiliazione di non essere indipendenti, o prenderemo l'altra strada dicendo: «Non voglio far soffrire altre persone»? Possiamo prendere quest'altra via e disubbidire a Dio, se lo vogliamo, e subito si allenterà la tensione della situazione difficile. Ma allora avremo arrecato dolore al nostro Signore. Se invece scegliamo l'ubbidienza, Egli si prenderà cura di chi ne avrà subito le conseguenze. Il nostro compito è semplicemente quello di ubbidire e di lasciare a Lui di occuparsi di tutte le conseguenze della nostra ubbidienza. Stai attento a non cedere all'impulso di dare ordini a Dio riguardo a quello che tu vuoi o non vuoi che succeda a causa della tua ubbidienza a Lui.

abbiamo trasmesso L'impegno per l'Altissimo, meditazioni bibliche per un anno di Oswald Chambers.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella e Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Radio Evangelo Piemonte è una radio libera, libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte, oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.

Il mondo dice: ciò che non può essere risolto deve essere sopportato. I cristiani dicono: quel che non può essere risolto può essere gustato. Ci credi? L'apostolo Paolo ci assicura che è possibile quando scrive: molto volentieri mi glorirò piuttosto delle mie debolezze. La scheggia nella sua carne era ancora acuminata, le sue ferite ancora profonde, ma egli scoprì che la grazia di Dio è più che sufficiente. La grazia. Fu a mia disposizione e in abbondanza la scorsa settimana quando entrai in ospedale per un piccolo intervento chirurgico. A causa della mia invalidità, nessun intervento è in realtà di poco conto. I medici dovettero prendere ogni sorta di precauzioni, anestesia speciale, una preparazione all'operazione del tutto particolare, controllo straordinario della pressione sanguigna e persino un periodo prolungato per la ripresa. Ero sveglia durante l'intervento e solo a metà dell'operazione mi accorsi che avrei dovuto essere spaventata. Tubi che entravano e uscivano dal mio corpo, la pressione sanguigna che balzava su e giù, la maschera ad ossigeno, tutte quelle apparecchiature. Ciò che mi venne in mente nel bel mezzo dell'intervento fu di cantare un coro. La grazia di Dio mi basterà, l'aiuto del cielo non mancherà. Liberata dal timore, rallegrata nel suo amore, spererò nel mio Signore. I miei medici ebrei non sembrarono infastiditi dalla serenata fuori programma. Può sembrare strano, ma quell'operazione non solo l'ho subita, ma goduta. Perché? Perché la grazia di Dio non solo è sufficiente, ma è pure a nostra disposizione per ogni necessità. Non dobbiamo implorarla o fare penitenza per meritarla. No, la grazia di Dio, il suo amore in azione, non è un favore per il quale dobbiamo supplicarlo, ma un dono che siamo invitati a gustare. Non abbiamo bisogno di chiedere a Dio di rendere sufficiente la sua grazia per noi. Egli ci ha già assicurato che qualunque sia la nostra difficoltà, c'è una quantità equivalente di grazia a nostra disposizione. La grazia è stata data, dobbiamo soltanto riceverla. Quanto è larga, profonda, alta e lunga la promessa della grazia. È comunque sufficiente. Non importa quale sia il tuo affanno, avvicinati con fiducia al trono di Dio affinché tu possa trovare la grazia che ti aiuterà nel tuo problema. Bevine a sazietà, è tua ed è sufficiente.

0: Radio Evangelo Piemonte, 24 ore al giorno in sintonia con l'amore di Dio.
1: Vi invitiamo all'ascolto del programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono stati realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Buon ascolto.
2: Ok, allora Primo Corinzi 12. Allora, lo studio precedente ci siamo fermati in capitolo 11, abbiamo parlato del fatto che lo Spirito Santo è colui che decide quando lui darà i doni, cioè nel senso, nessuno di noi in un culto possiamo dire adesso io ho deciso di profetizzare, adesso io ho deciso di avere una parola di conoscenza, adesso io ho deciso di pregare e guarire una persona. È lo Spirito Santo che distribuisce come lui vuole. E certamente se noi siamo credenti che stiamo in preghiera e nella parola e siamo credenti che abbiamo un'intima comunione col Signore, noi saremo più sensibili allo Spirito Santo. E quindi noi vedremo più spesso anche manifestarsi i doni dello Spirito Santo. Io sono convinto che Dio vuole manifestare i suoi doni anche tutti i giorni nella nostra vita. Quasi una cosa naturale. Però molto dipende da noi, se noi siamo vasi disponibili per essere usati dal Signore. Perché tante volte le affanni del giorno, le preoccupazioni, la confusione di questo mondo, magari guardare troppo la televisione, no? Sono distrazioni che bloccano fuori la voce di Dio. E quindi è difficile sentire la sua voce. In versetto 12 Paolo comincia un discorso perché è tutto collegato, perché la prima parte lui parla, dice non voglio che siate ignoranti riguardo i doni spirituali, e qui in capitolo 12 lui parla della Chiesa, anche della nostra comunità, e lo paragona a un corpo umano. È un buon paragone. E in versetto 12, come infatti il corpo è uno, ma ha molte membra, e tutte le membra di quell'unico corpo, pur essendo molte, formano un solo corpo, così è anche Cristo. L'altro giorno stavo leggendo che noi nel nostro cervello abbiamo 400 mila chilometri di fibre di nervi che corrono in questo cucuzzo, no? Una cosa, no? Paolo dice molti membri, ma non sapevo neanche il più minimo parte di quanti veramente membri abbiamo in questo corpo. E lui usa questo paragone del corpo. Or noi tutti siamo stati battezzati in uno stesso spirito, nel medesimo corpo. Sia giudei che greci, sia schiavi che liberi, siamo stati tutti abbeverati in un medesimo spirito. Infatti anche il corpo non è un solo membro, ma molte. Quindi quello che Paolo sta dicendo, perché purtroppo io ho visto, specialmente nelle chiese più carismatiche, c'è questa idea che magari alcuni membri, alcuni credenti hanno avuto più Spirito Santo o più, non so, quante volte ho avuto credenti che vengono da me e dicono, fratello, prega per me perché non ho ancora ricevuto lo Spirito Santo. E io dico, ma come, non sei nato di nuovo? Sì, sì, però non ho parlato in lingue ancora. E quindi devo correggere la loro teologia o comprensione di Dio errata, perché la Bibbia dice che quando siamo nati di nuovo, no? Quando abbiamo ricevuto Gesù nella nostra vita, noi abbiamo ricevuto lo Spirito Santo. Lo Spirito Santo dimora dentro di noi. Ricordate nel Vangelo di Giovanni quando Gesù, dopo la resurrezione, perché il Signore, mi sembra che l'abbiamo già visto in Giovanni 14:15, quando Gesù parlava dello Spirito Santo, sì, nello studio precedente abbiamo parlato, il fatto che lo Spirito glorificherà sempre Cristo, e quindi se Gesù non è glorificato in una chiesa, in una riunione, in una manifestazione, non è da Dio. E Gesù ha detto, ora Lui è con voi, quindi perché loro erano con Gesù e quindi lo Spirito Santo dentro di Lui, ma poi sarà dentro di voi. Ok? Dopo la resurrezione di Gesù, se qualcuno si ricorda cosa, quando Lui era radunato con i Suoi discepoli, cosa ha fatto il Signore con i discepoli? Lui spirò su di loro. Ricordate? No? Ok, Giovanni, andiamo a vedere. Devo trovarlo perché non era nelle mie note questo versetto. Brava Anita, 20:22. Esatto. Quindi dopo la resurrezione di Gesù, Gesù appare ai discepoli, c'è l'incredulità di Tommaso. Versetto 21, poi Gesù di nuovo disse a loro, pace a voi, come il Padre ha mandato me, così io mando voi. E detto questo, soffiò su di loro e disse, ricevete lo Spirito Santo. Perché prima della morte e resurrezione di Cristo, la nuova nascita non poteva accadere. Era con la morte di Cristo che poi i discepoli potevano ricevere dentro la loro vita lo Spirito Santo. Poi che cosa è accaduto in Atti capitolo 2? Qualcuno si ricorda? No. Questo sì, no? Cosa? Esatto, che cosa è accaduto nel giorno di Pentecoste? Ma più che questo, esatto, sono stati battezzati con lo Spirito Santo, però loro avevano già ricevuto lo Spirito Santo, giusto? L'abbiamo appena letto, perché se Gesù dice riceve lo Spirito Santo, non è che li prendevo in giro. Quando noi nasciamo di nuovo, noi riceviamo lo Spirito Santo. Questo è quello che Paolo dice, siamo stati battezzati in un unico corpo. Cioè siamo stati piantati nel corpo di Cristo. Questo avviene nella nuova nascita. Poi dopo la nuova nascita, viene

se alcune chiese insegnano questo, se non hai parlato in lingue non sei stato battezzato con lo Spirito Santo, ma la Bibbia non lo dice. Anche se io credo personalmente che il dono di lingue è disponibile a tutti i credenti, come anche tutti i doni dello Spirito Santo, ma specialmente quello di lingue, perché è l'unico dono per la nostra autoedificazione. Quindi è un dono prevalentemente che noi usiamo nella nostra preghiera privata, no? Facciamo una passeggiata in montagna, siamo soli, preghiamo in lingue, no? Non sappiamo come pregare. Io non so per voi, ma io sono molto limitato. Per dire, magari vedo che Nancy è un po' giù, no? E io non so che cosa sta accadendo nella sua vita. Magari io lo chiedo, ma ne... magari lei non vuole aprire, non vuole, no? Però io vedo che... Quindi posso in inglese o italiano dire, Signore, aiuta mia sorella, benediscilo, no? Però voi, cioè, per quanto tempo posso pregare in italiano e in inglese per lei, no? Non lo so voi, ma io sono limitato, no? Perché poi, con la mia immaginazione, sì, posso pregare per un po'. Però Paolo dichiara in Romani, penso 12, che lo Spirito Santo... con sussurri ineffabili lui intercede per i santi. Quindi noi non sappiamo pregare per quella persona, ma noi possiamo chiedere al Spirito Santo, intercedi attraverso la mia vita per quella persona, e possiamo pregare in lingue anche per ore e intercedere per quella persona. E lo Spirito Santo usa noi come un vaso di intercessione. Lui ci dà questo linguaggio. Alla nostra mente sembra una cosa stupida, strana, bizzarro. Io la prima volta che ho sentito uno parlare in lingua ho detto, ma questo è uscito fuori di testa completamente. E io ero credente, ero in chiesa, ho detto, questo è uscito fuori di testa, pensavo questo, anzi mi veniva da ridere. Però come il Signore mi disse, Craig, tu non capisci questa cosa, ma viene da me. Tu non capisci adesso questa cosa, ma è una cosa che io ho dato col fratello. Quindi poi avevo un po' di paura, ho detto, forse ho bestemmiato, no, Dio, no. Avevo questo pensiero sbagliato, ma non era così. Quindi noi quando siamo nati di nuovo, noi riceviamo lo Spirito Santo. Tutti i credenti hanno lo Spirito Santo, se non abbiamo lo Spirito Santo non siamo nati di nuovo. Il battesimo dello Spirito Santo è un'altra cosa. Con alcuni credenti sono nati di nuovo, no? Per esempio in Atti 10, quando Cornelio e tutta la sua casa, ricordate la storia che Dio dà a Pietro una visione della lenzuola, poi Dio parla a Barnaba, cioè no, scusa, Cornelio manda servi a Iappa, c'è un uomo, Pietro sta pregando, chiamalo e lui vi dichiarerà la via della salvezza. Pietro arriva, comincia a predicare e Cornelio e tutta la casa erano nati di nuovo, battezzati con lo Spirito Santo, cioè istantaneamente, tutto il pacchetto, no? In un colpo. Cosa? All inclusive. All inclusive, no? Full immersion, no? E tutto full optional, no? Basta. Ma molti di noi è diverso, noi prima siamo nati di nuovo, sperimentiamo la grazia di Dio, il perdono di Dio, diventiamo figli di Dio, magari poi siamo anche battezzati in acqua, in ubbidienza al Signore, e poi magari siamo battezzati con lo Spirito Santo. Dipende, siamo diversi e il Signore agisce, magari alcuni sono battezzati con lo Spirito Santo e... no, cioè hanno un zelo, un coraggio nel predicare e evangelizzare, alcuni altri hanno profezie, alcuni hanno parole di conoscenza, alcuni parlano in lingue. E magari più in là, altri doni vengono, si manifestano nella nostra vita. Ma continuiamo qui, in versetto 14, infatti anche il corpo non è un solo membro, ma molte. Se il piede dicesse, siccome non sono mano, io non sono parte del corpo, non per questo non sarebbe parte del corpo. E se l'orecchio dicesse, siccome non sono l'occhio, io non sono parte del corpo.

0: corpo, non per questo non sarebbe parte del corpo. Allora, secondo voi cosa ci sta comunicando qui Paolo? Cioè, che applicazione ha per noi in queste comunità? Qualcuno ha qualche idea? Esatto. Perché tante volte uno dice, ma io non so cantare, perché noi valutiamo magari certe posizioni o compiti nella Chiesa di più gran valore. Noi li valutiamo. Ma vedremo che non è così per Dio. Perché tante volte un credente dice, ah, tu sei un missionario, tu predichi la parola, però è sbagliato non pensare così. Direi, ah, io non sono il pastore, quindi non conto per niente. E questo è che Paolo sta dicendo a tutti noi. Non dobbiamo avere la mentalità, io non predico, io non suono la chitarra, io non canto, io non lo so, impongo le mani e la gente viene guarito. Cioè non serve a niente, perché non è così. Anche con Nino parlavamo prima di venire qua, e io ho detto, io sono pastore, no? Io prego, io leggo la Bibbia, ho il mio rapporto personale col Signore, ma io ho bisogno di voi. Io ho bisogno di voi. Io non posso vivere la mia vita cristiana senza di voi. E dicevo a lui, c'è anche il fatto che uno viene in comunità, per me è un incoraggiamento come credente. Dico, vedi, no? Non è un incoraggiamento quando la Chiesa è piena e tutti stanno qui con grinta e gioia, no? Però se magari veniamo e siamo io, Edna e Giovanna, magari gloria a Dio, siamo in tre, il Signore è con noi, però dice, oh mia, che succede, no? E siamo scoraggiati. Cioè, solo della presenza di altri fratelli è come un dono. E non sto dicendo che dobbiamo come credente mirare solo essere presente, no? Però è importante, a volte noi pensiamo che differenza fa se io vado in chiesa o no. E fa una differenza perché tu sei parte del corpo. È come dire che io vengo in chiesa e lascio un braccio a casa. Sarebbe la stessa cosa? Sapete, a volte noi non ci rendiamo conto quanto importanti i pezzi del corpo finché non li perdiamo, no? Per esempio il mio ditalino piccolo, no? Mignolo, che è stato spaccato qualche volta e si blocca e non si piega bene, no? Magari io dico, ma cosa può servire questo? Io riesco a suonare la chitarra senza... riesco a aggrappare questo microfono senza, però avete mai fatto tipo male questo dito? No? No, tipo preso una palla così di testa, no? O schiacciato? E poi tu devi lavorare, devi aggrappare qualcosa, dici, mamma mia, è molto importante quel piccolo che sembra niente, quel mignolo. Poi ti rendi conto, è importantissimo. Anche il piccolo dito del piede, quello si chiama mignolo anche?
1: Sì,
0: ah beh, il picciotto lo chiamiamo. Il picceriddu. No, se tu vedi il mio piccolo dito sul piede, no, è una cosa orrendo, no? Perché, poveretto, no? È come minoranza, no? È tutto piegato sotto le altre quattro e anche le unghie non vi descrivo come, no? Cioè, puoi tagliarlo, limarlo, fai tutto quello che vuoi, è sempre una cosa storta, brutta, no? E dico, cosa puoi... No, cosa serve quella... Però se lo schiacci, scopri, no? Perché sapete che è quello che ci tiene in bilancia. Quello esterno non sembra importante, ma quando lo perdi scopri che, mamma mia, quello serviva. Come ognuno di noi serviamo in questo corpo, e se noi non siamo presenti è come un pezzo del corpo che non c'è, e quindi il corpo soffre per questo. E noi non possiamo, Signore ci riprende se noi abbiamo l'atteggiamento, ma io non so, quindi non è importante, io non sono importante in questa chiesa. Paolo sta dicendo, non è così, stai sbagliando, il tuo capire è sbagliato, perché ogni credente è importante, ogni credente fa parte del corpo e ha la sua funzione. Ognuno di voi avete doni speciali che solo voi avete, e non sto parlando solo dei carismi dello Spirito Santo, io sto parlando anche dei doni naturali che Dio ti ha dato, no? Alcuni di voi siete più bravi in certe cose, altri, cioè, per dire Marco, no? Io ringrazio Dio che lui è il tesoriere, che lui piace contare la contabilità della Chiesa, perché io odio fare questa cosa. Io lo odio come... perché io, voi sapete già, non sono una persona molto organizzata nelle mie cose. E questi lavori così, cioè io non... se tu mi dici costruisci un muro, io è mio pane burro, no? Subito lo faccio, non mi piace costruire, no? Buttare giù quell'albero, se queste cose così, wow, subito, no? Ma se tu dici prendi tutte quelle ricevute, no? È una cosa che io, no? È come le unghie sulla lavagna. Però ci sono fratelli come Marco che lui, non so se lui, forse lui piace, non lo so, però lui lo fa, è bravo, quindi questo per me è importante. E magari uno pensa, ma che importanza ha? È molto importanza, perché è importante anche che le offerte, che viene aggiornata, che è tutto ordinato, anche perché noi vogliamo essere sempre come si dice? Cioè vogliamo essere sempre un'entità above table, come... sì, tipo se uno viene... Infatti adesso anche dovremmo fare, dire queste sono le entrate, le uscite, eccetera, eccetera, tutti noi membri della comunità. Quindi è molto importante anche questa cosa che io non potrei dire, ma che importanza ha nelle cose spirituali il tenere il conto? Ma è importanza. È importante che viene pagata la luce, perché se non viene pagata la luce, non viene pagato il gas, noi saremo qui a congelarci. Al buio, esatto. E quindi ogni cosa è importante, e ognuno di voi avete delle donne e cose speciali che voi potete offrire a questo corpo. E spero che Dio mi dia la grazia anche di aiutarvi a scoprire i vostri doni, e che lo Spirito Santo rivelerà i vostri doni. Quello che tu hai da offrire ai altri fratelli. Perché hai qualcosa. E non dobbiamo dire, come io non sono il vocalista, non ho importanza. Paolo dice, no, è sbagliato, perché non è vero. Se tutto il corpo fosse occhi, dove sarebbe l'udito? E se tutto fosse udito, dove sarebbe adorato? Odorato. Quindi di nuovo lui continua questo paragone del corpo. Quindi immaginate un corpo pieno di occhi, sarebbe un mostro. Eppure l'occhio è molto importante, no? Se non mi credete, chiudete gli occhi e cercate di uscire e trovare la vostra macchina, no? Quando i bambini non fanno così, no? Avete fatto quando eravate bambini, no? Chiudere gli occhi, far finta che sei cieco, no? Cioè, avevamo molto bisogno di occhi. Però abbiamo bisogno anche di orecchi. Per sentire, no? Se non hai orecchi non puoi neanche imparare a parlare. Perché non senti i suoni, non impari a vocalizzare. Il naso. No, se noi non abbiamo l'odorato e c'è gas, una fuga di gas qui dentro, potremmo morire. Magari un veleno, un qualcosa, no? Il cibo che è marcio, che è andato male. Ogni cosa è importante e ogni cosa è essenziale. Cioè voi, ognuno di voi siete essenziale per questo corpo. Noi non possiamo dire non abbiamo bisogno di Egne. Ma non possiamo dire non abbiamo bisogno di Nino, non abbiamo bisogno di Nita. Abbiamo bisogno di tutti. Tutti. Perché ognuno di loro ha... Uno è l'occhio del corpo, uno è l'orecchio, uno è la mano, uno... Ma ora Dio ha posto ciascun membro nel corpo come ha voluto. Questo è anche una cosa molto importante. Noi come credenti dobbiamo essere soddisfatti e contenti dove siamo in questo momento. Perché tanti credenti non sono contenti, non sono... Cioè non riposano nel Signore, non hanno fede nel Signore. Signore, tu mi hai messo in questa posizione adesso perché è in questa posizione che tu vuoi operare nella mia vita, in questo momento. Comprendete? Io per tanti anni nella tenda, in questa missione, io non predicavo. Per tanti anni. Per i primi... La prima volta che ho predicato, sì, al di fuori di predicare nell'evangelizzazione nelle strade, però predicare in una chiesa, la prima volta io ero arrivato in India. Quindi era già 3-4 anni in questa missione e non avevo predicato neanche una volta in una chiesa. Io facevo cose pratiche. Anche quando ero qui in Italia con Nancy e Vito, cioè il mio compito era dirigere tutti i lavori pratici, quindi tutti gli operai, falegnameria, carrozzeria, elettricisti, cioè di organizzare i lavori per i ragazzi. Noi prendevamo ragazzi tossicodipendenti e ognuno di loro doveva essere affiancato una persona che era specializzata in qualche cosa, falegnameria, idraulico, e quindi gli insegnavamo un mestiere. Per dire, il mio ministero per tanti anni, e ogni tanto Vittorio mi chiamava e dicevo, Craig, tu predichi venerdì, no? Però se noi eravamo in città anche 2 mesi, magari io predicavo 2, 3, 4 volte, cioè in 60 serate di riunione. Quindi il mio compito principale non era di essere il predicatore, non essere il capo, perché era Vittorio, ma essere il suo assistente, e di dirigere quelle cose pratiche nella chiesa in un certo senso, anche se non era una chiesa. E vi dico, tante volte io vorrei tornare a fare solo quello. Perché essere pastore è molto più, no? Perché è facile con me, quando io facevo le cose pratiche potevo guardare dove Dio ha messo Vittorio nel corpo e essere gelosi, cioè, io vorrei essere, sai, il grande predicatore, che tutti vengono e magari mi apprezzano i miei doni, invece io sono qui sotto questo camion, no, a cambiare questo olio sporco. E, però a volte noi, guardando gli altri, vediamo magari solo le cose, cioè vediamo al modo nostro, no? Perché io non capivo tutte le pressioni mentale, spirituale, che erano su il pastore, cioè chi guidava quel gruppo spirituale. E sono tanti. E tante volte io vorrei dire, Signore, io qui c'è la mia carta di dimissione, l'avrò scritto migliaia di volte, e ogni volta il Signore dice, prendilo indietro, perché tu non avrai la dimissione finché io non te lo dico, no? Cioè io vorrei dire, Signore, guarda, dammi una sega, un martello, no? Perché il legno non ti parla indietro, no? Come le persone. No? Il legno non è ribelle, no? Tu prendi la sega e lo tagli, no? Non si ribella e dice, non voglio che mi tagli. Invece le persone sì. per dire che a volte noi non siamo contenti dove Dio ci ha posto il corpo, vogliamo il posto di un altro, e questo è sbagliato. Anche perché io ho visto questo, finché noi non ci arrendiamo e dire, Signore, io sono contento con questo posto che mi hai dato qua, Dio non ci metterà in nessun altro posto. Perché Dio dice, no, Craig, io voglio che tu sei qui perché io devo fare un'opera nella tua vita dove sei adesso. E tu puoi imparare questa lezione solo qui. Perché sapete, per essere un pastore, prima deve essere un aiutante. Così tu capisci cosa fa un aiutante. E viceversa. Quindi è buono che noi comprendiamo che Dio ha posto ciascun membro nel corpo come Lui ha voluto. Una volta a Montebellone c'era un fratello che mi diceva che io contristavo lo Spirito Santo perché non lo davo più spazio e non lo facevo predicare. E in un certo senso che io lo impedivo di arrivare alle cose spirituali che lui doveva arrivare. E io ho detto, caro fratello, io e te, noi conosciamo un altro Dio. Perché il Dio che tu conosci, io, piccolo Craig, sono capace di impedire il suo volere. No? E ho detto, tuo Dio è troppo piccolo. Perché il Dio che io servo è sovrano. E se Dio vuole che domani tu predichi davanti al Parlamento italiano, tu predicherai. Comprendete? Quindi noi dobbiamo essere contenti, perché a volte noi pensiamo che gli uomini, il pastore non riconosce tutti i miei talenti, o i fratelli, o qualcuno, ma non importa, perché Dio sa. Dio può prenderci e dire, oggi fai questo, oggi farei quest'altro, no? Cioè, tu pensi anche di Chuck Smith, no? Lui per 17 anni era pastore di piccole comunità nell'Arizona, nel California, nessuno conosceva chi era lui, no? Un pastore sconosciuto, in paesi sconosciuti, in chiese sconosciute. Ma lui e sua moglie erano fedeli a servire Dio, erano contenti di essere lì. E Dio parlavo con chi parlavo l'altro giorno? Parlo con tanta gente. Parlavo con David, mi sembra. Ah, era dopo il culto qua, quando ho raccontato quella storia del generale cinese, che Dio ha portato il pastore Chuck là a predicare tutti questi pezzi grossi nel governo cinese. Quando stavamo scendendo dalla macchina e tornando al mondo, mi parlavo, ah, mia gloria, Dio... E parlavamo del fatto che la Chiesa questo mese dovrebbe fare un libro solo con le testimonianze attraverso gli anni, tutte le persone come hanno conosciuto il Signore, le cose che Dio ha fatto, ma veramente il libro di Atti, ma moltiplicato per 100 volte. E io parlavo con David e ho detto, anche Chuck una volta è stato invitato dal re di Tonga, sapete il Tonga dov'è, no? Vicino a Tahiti, nella Polinesia, cioè lui è stato invitato dal re di Tonga a venire a Tonga e predicare la parola di Dio a tutta la nazione, no? Cioè, dall'invito di un re, lui è venuto lì, il re ha invitato tutti i personaggi lì del Tonga, questo è il pastore Smith, adesso ci predicherà il Vangelo di Gesù Cristo. Era anche sulla televisione, quindi tutti i tonganesi là a guardare. E tu pensi, se Chuck non fosse fedele in quella piccola comunità in Arizona, in mezzo deserto, sono convinto se lui non è fedele in quel posto, in quel momento, lui non avrebbe mai predicato davanti a un re. E sapete perché? Perché era importante per Dio quella piccola chiesa nel deserto uguale al re di Tonga e tutta la nazione di Tonga. No? Perché noi vediamo umanamente, oh, guarda, ha predicato davanti a un re, quindi, Ma per Dio è importante anche quei fratelli nel deserto, quella gente che vive in quel piccolo villaggio. Ma se tutte le membra fossero un solo membro, dove sarebbe il corpo? Quindi se tutti vogliono fare il cantante, chi deve fare la riunione dei bambini? Ma ora ci sono molte membra, ma vi è un solo corpo. L'occhio non puoi dire alla mano, io non ho bisogno di te. Né parimenti il capo puoi dire ai piedi, io non ho bisogno di voi. E come ho detto prima, ognuno di noi abbiamo doni, abbiamo valori davanti a Dio. Nessuno di noi posso dire, non ho bisogno di lui. E anche noi della Calvary Chapel, no? Perché è vero, cioè noi siamo un piccolo corpo, tanti membri, ma anche la nostra chiesa è come un membro nel corpo di chiesa, nel corpo di Cristo mondiale. Noi non possiamo dire non abbiamo bisogno di fratelli dell'Assemblea di Dio, non abbiamo bisogno di fratelli della Chiesa Battista, la Chiesa di Fratelli, perché noi siamo solo una parte. La Calvary Chapel ha i suoi doni, i suoi cose positive, abbiamo la nostra chiamata di insegnare la parola di Dio versetto per versetto, come lo facciamo. Magari altri fratelli hanno un altro ministero, un'altra chiamata, e noi non possiamo mai dire, ma noi della Calvary Chapel non abbiamo bisogno di nessuno. È sbagliato, perché abbiamo bisogno di loro. Anzi, noi, anche quando ho fatto il viaggio in Sicilia, parlavo con David, come i fratelli giù apprezzavano il modo in cui insegniamo la parola di Dio. E quindi noi abbiamo qualcosa di offrire a loro. Però io dicevo a David, però David, loro avrebbero anche molto da insegnare a noi riguardo la preghiera, riguardo magari i doni dello Spirito Santo, magari sulle cose... E questa è una cosa bella, no? Noi possiamo offrire qualcosa che Dio ci ha dato e loro possono anche offrire a noi qualcosa che Dio ha dato a loro. Anzi, le membri del corpo che sembrano essere più deboli sono invece necessarie. Paolo userà questa frase diverse volte in questo discorso. Quello che sembra è molto importante, è una parola chiave, perché lui, cioè lo Spirito Santo sa che noi come umani, noi vediamo le cose diverso. A noi sembra che lui non serve. Sto scherzando, lo sai che sto scherzando, no? Ma lui vuole che comprendiamo che sembra che non serve, perché non è così. Umanamente potremmo dire, ma io che importanza ho? Non so cantare, non so suonare, non so fare la riunione dei bambini, non so predicare, quindi non servo. È sbagliato, perché tu avrai qualcosa. E quello che stimiamo, anche qui, e quello che stimiamo essere le meno onorevoli del corpo, li circondiamo di maggior onore. E le parti indecorose sono circondate di maggior decoro. Quindi quello che sembra a noi, quello che noi stimiamo, ma non vuol dire che Dio lo stima meno una parte. Comprendete? Lo Spirito Santo vuole comunicarci questo. Noi umanamente stimiamo il predicare molto importante. Però magari Dio stima una cosa con tanta umiltà che sta lì in quella stanza con i bambini che scavalcano i muri, no? E con tanta pazienza e tanto amore cerca di per un'ora insegnare i bambini una lezione della parola di Dio. O magari chi viene a pulire il gabinetto. No, chi stima pulire il water? Qualcuno stima quello come un'alta chiamata, no? No, Signore, io voglio, no? Signore, tu lo sai, io desidero tanto pulire col water. Eppure, Forse un giorno in cielo noi riceveremo la più grande ricompensa per fare quello. Se lo facciamo con umiltà, con gioia, con allegria, no? Con lo scopino là a pulire, alleluia. Ma le nostre parti decorose non ne hanno bisogno, perciò Dio ha composto il corpo dando maggior onore alle parti che ne mancava, affinché non vi fosse divisione nel corpo, ma le membra avessero tutti una medesima cura le une per le altre. Quindi quelle parti che a noi sembrano meno importanti, Dio addirittura dice che Lui dà una maggior grazia. Quindi le donne vengono dotate ancora di più di quelle che noi stimiamo di essere importanti. E se un membro soffre, tutte le membra soffrono. Mentre se un membro è onorato, tutte le membra ne gioiscono insieme. Purtroppo non è sempre così nella Chiesa, no? Se un fratello o una sorella viene benedetto, siamo contenti o siamo gelosi? Se il pastore magari chiede uno di predicare, uno di suonare, uno di cantare, siamo gelosi o siamo contenti? Perché Dio deve trasformare, perché noi siamo stati elevati in questo mondo con una mentalità carnale e sbagliata. E Dio deve trasformare la nostra mente. Io posso confessare che a volte, no, io sento di, quella chiesa, mamma mia, stanno convertendo un sacco di gente, hanno battezzato 100 persone questo anno, no? E io posso, essere geloso. Però sono fuori dottrina, sono tutti pazzi, no? Invece io, cioè, Dio vorrebbe che io avessi, cioè, gioia. Dì gloria a Dio. Mamma mia, il Signore sta usando quei fratelli in quella chiesa, lì in quella città. Alleluia, io sono contento. Questo è l'atteggiamento che Dio vuole da noi. Un altro fratello nella chiesa viene dato un lavoro più buono, qualcuno regala una macchina nuova. No, non vuole che siamo gelosi. Perché se lui è stato benedetto, siamo tutti benedetti. Paolo vuole dire questo. Se uno nella chiesa viene onorato, viene benedetto, siamo tutti onorati perché noi siamo una sola cosa. Ma finché non abbiamo compreso che siamo una sola cosa, saremo gelosi. Ah, ma perché il Signore benedice sempre Giovanni? Io no. Sono geloso. Ma perché sempre lei? Se uno soffre, tutti soffriamo. Or voi siete il corpo di Cristo, sue membra, ciascuno per parte sua. E Dio ne ha costruito alcuni nella Chiesa, in primo luogo come apostoli, in secondo luogo come profeti, in terzo luogo come dottori, poi ha ordinato le opere potenti, quindi i doni di guarigione, i doni di assistenza, di governo, le diversità di lingue, sono forse tutti apostoli, tutti profeti, tutti dottori, hanno tutti il dono di operare di opere potenti, hanno tutti i doni di guarigione, parlano tutti in altre lingue, interpretano tutti. Ora cercate ardentemente i doni maggiori ed io vi mostrerò una via ancora più eccellente. Allora, queste domande che Paolo fa in versetto 29 e 30, voi sapete come vengono chiamate queste domande, no? In italiano come sarebbe questo tipo di domanda, la frase grammatica? Una domanda retorica. Quando tu fai una domanda, ma lo sai già la risposta, no? E quindi molti interpretano questi versetti nel senso che Paolo sta dicendo C'è che tu avrai un dono solo e tu avrai un altro dono solo e tu avrai un altro dono solo, e quindi non tutti parleranno lingue, non tutti profetizzeranno, non tutti pregheranno, saranno guariti. Però io vedo questi passi in modo un po' diverso, perché il contesto di 1 Corinzi 12 fino alla fine di 14 è l'uso dei doni nel corpo, nell'assemblea, giusto? Che poi in capitolo 14 lui parla ancora più profondo, proprio l'uso dei doni nell'assemblea, quando noi siamo insieme. E io vedo questi passi che Paolo sta dicendo, cioè nel senso non sarà solo una persona che sarà l'apostolo, profeta, lingue, profezie, guaritore, comprendete? Che non sarà solo uno, due, tre persone che fanno tutto, ma sarà una cosa che tutto il corpo farà. Anche se è vero, non è che uno può decidere di essere apostolo, è una chiamata da parte di Dio. Anche perché noi vediamo nelle scritture, nel libro di Atti e anche in 1 Corinzi 14, che quasi tutti parlavano in lingue. Giusto? Paolo diceva a questa chiesa, io parlo più in lingue di tutti voi. Allora, se tutti non parlavano in lingue, sarebbe un po'... no? Cioè, se voi, se solo lui parla in lingue e voi altri no, e dico, io parlo più di tutti voi, e Dio non vuole neanche che voi avete quel dono, sarebbe anche cattivo di parte mia di dire questo, giusto? Cioè, tu non hai la possibilità e Dio non vuole neanche che hai la possibilità. Quindi sarebbe crudele che io parlo più di te. No, Paolo ha detto questo perché loro tutti parlavano in lingue, solo che erano carnali e loro parlavano solo in chiesa, gridavano in lingue per 5 minuti, ma non pregavano mai nel privato in lingue. E Paolo diceva, io prego più di tutti voi insieme, però lo faccio maggiormente quando sono da solo. Se noi dovessimo fare questa domanda sulla persona che ha scritto questi passi, facciamo una prova. Sono forse tutti apostoli? Allora, una domanda retorica, la risposta sarebbe no. Ma Paolo era un apostolo? Sì. Tutti i profeti? Paolo era un profeta?
2: Sì.
0: Tutti dottore? Paolo era un dottore? Sì. Tutti doni di opere potente? Paolo faceva opere potente? Signore usava Paolo nel dono di guarigione? Sì. Paolo parlava in altre lingue? Sì. Interpretano tutti? Non sappiamo se lui ha interpretato mai un messaggio in lingue. Non sappiamo. Però, se questo è retorico, cioè nella sua persona lui operava in tutti i doni, anche se guardiamo l'Apostolo Pietro, cioè lui operava in quasi tutti i doni. E perciò io credo che Paolo non sta dicendo che il dono di lingua non è per tutti, tu avrai guarigione, tu avrai quell'altro dono. Quello che lui, secondo me, sta dicendo è che nel culto non sarà solo Craig che avrà, Craig profetizzerà, Craig parlerà in lingue, Craig darà l'interpretazione di lingue, perché io ho visto a volte in qualche ambiente questo aspetto, no? Quando ero nel Paso, Texas, nel gruppo dove lavorava, noi facevamo un culto ogni domenica pomeriggio. Fra noi missionari venivano alcuni credenti di fuori, e sai, io ero nuovo là, E quindi c'era il tempo della lode, poi come anche noi fra un canto c'era un tempo di pregare, se qualcuno sentiva una parola del Signore, questo fratello a fianco a me dice, mi ha fatto il gomito così, dice, adesso il tizio alzerà e darà un messaggio in lingue. E io, sai, ho detto, ma cosa stai dicendo, no? E come un orologio, dopo qualche minuto, questo si è alzato, no. Poi ho detto, adesso quell'altro fratello darà l'interpretazione, no? E quindi in questa chiesa era come... E Paolo sta dicendo che non è così. Non è che sarà solo una persona che sempre ha quella cosa. Che lo Spirito darà diversi doni in diverse persone. E io ho visto nella mia vita, in 28 anni che conosco il Signore, quasi tutti i doni. E io non credo che possiedo un dono di guarigione. La maggior parte delle volte che io prego per i malati si peggiorano, se mi sembra, no? Muoiono, no? No, no, non vuoi che io prego per te, no? Carità. Però qualche volta ho visto veramente... Ma non io, è stato il Signore, no? Io sono solo stato obbediente di pregare. Ma in Cecoslovacchia abbiamo pregato, non voglio dire io, abbiamo pregato per un bambino che era sordo, cioè sua mamma non era credente. Questo era appena che era caduto il muro ai comunisti, no? La tenda era piena di gente e ho predicato dopo la riunione, abbiamo pregato per le persone. È arrivata questa donna non credente, un bambino sordo, cioè tutta la vita, e forse avevo perso il dito, non mi ricordo. Comunque abbiamo pregato per lui e lui è stato guarito istantaneamente, cioè lui sentiva, sì, forse era un incidente perché lui era sordo in un orecchio. Abbiamo pregato e il bambino ha testimoniato dopo, quando i fratelli hanno pregato per me era come un pop, come esploso il mio orecchio e poi era come aperto. Una volta nella tenda abbiamo pregato per un bambino che era nella sedia a rotelle, il Signore l'ha guarito e lui è alzato e ha camminato. Ma non possiede il dono di guarigione, lo Spirito Santo, comprendete? Non, noi diciamo in inglese one man show. Cioè la Chiesa non è un one man show, comprendete cosa vuol dire? Spettacolo di un solo uomo, non so se ha significato. Però tante volte noi vediamo nel mondo più carismatico, arriva l'unto degli Stati Uniti o di qua e là, no? Potenza, no? Cioè è un one man show, ma Paolo sta dicendo, guarda che non è che tutti avranno questa cosa. Perché cioè lui dichiara questo dopo aver fatto un lungo discorso che ogni membro ha un dono e ogni membro ha la sua cosa di contribuire e poi conclude e concluderò anch'io versetto 31 ora cercate ardentemente i doni maggiori. Quindi noi come credenti dobbiamo cercare i doni, dobbiamo desiderare i doni. Perché i doni sono essenziali. Cioè, quando i non credenti vedono le operazioni soprannaturali dello Spirito, loro crederanno nel Signore. Ma tu come sapevi questa cosa? No? Diversi anni fa a Montebelluna, un fratello stava evangelizzando un amico. E loro venivano in chiesa e facevano un certo discorso fra di loro, no? E questo uomo un po' raccontava la sua storia a questo fratello della chiesa. Era la prima volta che lui ha raccontato queste cose, no? Loro sono arrivati in chiesa, io durante il messaggio, cioè dicevo parola per parola quello che loro hanno detto nella macchina. No? E questo uomo sapevo che il fratello non poteva dirmi perché il fratello ha sentito appena nella macchina prima di venire al culto. E lui ha detto, ma qua cosa succede? Cioè lui ha detto Dio è in mezzo a voi, ma lui come sapeva queste cose? E come lui ci ascoltava nella macchina? Ma io non li ascoltavo, io non mi ero reso neanche conto, io parlavo come adesso. Ma lo Spirito Santo mi ha messo quelle parole e io profetizzavo e non mi ero neanche accorto. Ma quell'uomo si è accorto. Lui veramente, ma qui, cioè, questo non è come la chiesa dove vado io, no? Dio parla. E quindi è importante di cercare i doni ardentemente. Voi comprendete cosa vuol dire ardere? Fuoco, no? Con passione. Cercare i doni dello Spirito Santo. Però, avendo detto tutto quello riguardo i doni, che sono belli i doni, Paolo dice, ed io vi mostrerò una via ancora più eccellente, che è l'amore, che parleremo giovedì prossimo, dell'amore. Amen. Signore, grazie. E di nuovo preghiamo per Daniela, Padre, che tu possa guarirla. Signore, basta che tu dia la parola, Signore. Anche da qui, da Feltre, la tua potenza possa toccarla lì nel letto. Signore, saldi questi ossa. Fai che faranno il prossimo esame e sarà tutto guarita. Fai che domani si sveglierà, Signore, e si metterà a fare il tap. Signore, noi sappiamo che tu sei capace, che tu sbalordisci i medici, sbalordisci tutti gli infermieri, tutta la gente in quell'ospedale. E noi ti ringraziamo per Daniela, Signore, per il suo spirito dolce, la sua tranquillità. E benedisci lei, Vincenzo, Signore, in questo momento difficile. Signore, anche in questo tu vuoi fare una cosa nella loro vita. E ti ringraziamo per loro. Anche i fratelli nostri qui a Feltre che non potevano essere questa sera. Padre, benediscili, fortificali. Padre, aiutali di avere la possibilità di venire qui. Perché noi sentiamo la mancanza di una parte del nostro corpo. E ti ringraziamo per loro, Padre. Benediscili nel nome di Gesù. Amen.
2: Avete ascoltato il programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Appuntamento a domani alla stessa ora.
3: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
4: Stai Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.

0: Gesù ieri e oggi. Viaggio attraverso le pagine del Vangelo di Giovanni a cura di Michael Stidman. Conduce in studio Mauro Ferraris.
1: Sesto appuntamento con la nostra trasmissione. Un caloroso benvenuto a tutti. Spero peraltro di trovarvi tutti bene e vi invito subito ad aprire con me la Bibbia nel Vangelo di Giovanni, dove progressivamente stiamo leggendo e commentando il primo capitolo, di cui oggi leggeremo i versetti 14 e 15. Essi dicono così: e la parola è diventata carne ed ha abitato per un tempo fra di noi, piena di grazia e di verità, e noi abbiamo contemplato la sua gloria, gloria come di unigenito del Padre. Giovanni gli ha reso testimonianza esclamando: era di lui che io dicevo, colui che viene dopo di me mi ha preceduto perché era prima di me. La parola adesso passa a Michael Stidman, che in questo programma si occupa di commentare la lettura biblica della puntata. Per quanto ci concerne, ci risentiremo più tardi.
2: Ciao, sono Michael. Voglio salutarvi tutti quanti dandovi il benvenuto a un'altra puntata nella nostra serie Gesù ieri e oggi. Il precedente messaggio di questa serie era intitolato Figli di Dio e vi avevo lasciato con due domande alla fine su cui riflettere. Prima di procedere vorrei proporre due brevi risposte a quelle domande. Avevamo visto durante la trasmissione che occorrono due cose per diventare un figlio di Dio. Ecco la prima domanda. Che cosa ha fatto Dio per noi? Egli ha mandato Gesù Cristo a morire in croce al posto dei peccatori. Ed ecco la seconda domanda. Che cosa è necessario che Dio faccia in noi? È necessario che Egli ci doni una nuova vita spirituale. La parte più conosciuta del Vangelo è sicuramente quella che riguarda la nascita di Gesù. Ogni anno ricordiamo questo avvenimento durante la festa del Natale, anche se per molti il significato, diciamo, religioso viene completamente trascurato. Ma anche chi va in chiesa e ascolta la lettura degli appositi capitoli del Vangelo rischia di perdere di vista l'elemento più straordinario, più sbalordativo di quella nascita. Mi riferisco al fatto che lì, nella stalla di Betlemme, Dio divenne uomo. Oggi vorrei considerare assieme a voi ciò che significava quella nascita per Dio e ciò che significa per noi. Il messaggio di oggi si intitola L'incarnazione. È proprio straordinario constatare come a volte una frase fatta di poche parole ben scelte possa essere colma di significato. Infatti, se le parole sono abbastanza semplici, c'è il rischio che non ci accorgeremo della profondità del significato di quella frase. Forse l'affermazione più straordinaria di tutta la Bibbia viene presentata in solo 6 semplici parole. La parola è stata fatta carne. Ciò che Giovanni vuole esprimere qui è il fatto che il Dio eterno, il creatore di tutto l'universo, la seconda persona della Santissima Trinità, è diventato uomo. Certe cose sono troppo alte, troppo sublimi, perché le possiamo comprendere o spiegare. Stanno completamente al di là della nostra esperienza umana. E questo che abbiamo appena visto ne è un esempio. Ma quello che risulta ancora più meraviglioso del fatto dell'incarnazione è proprio la condiscendenza che ha manifestato Dio Figlio. Il Creatore è venuto ad abitare in mezzo alle sue creature. Ma questo non è tutto. Esiste indubbiamente un abisso enorme, infinito, fra l'Eterno e Dio colui che è senza limiti e quella creatura minuscola che si chiama uomo, poiché quest'ultimo è limitato nel tempo e nello spazio. Ma vi siete mai fermati a considerare la distanza morale e spirituale che divide il Signore da noi? Gesù, colui che aveva vissuto sin dall'eternità nella luce immacolata, lì dove non si trova alcuna traccia di peccato, neanche il minimo difetto. Questo Gesù venne ad abitare in questo mondo decaduto, in mezzo a uomini e donne pieni di peccato e ribellioni. Non dobbiamo pensare che le sofferenze di Gesù si limitassero alle sofferenze sulla croce. Ogni giorno, forse ogni ora, egli soffriva per il solo fatto di venire a contatto con le manifestazioni della disubbidienza dell'uomo. Con i suoi occhi puri riusciva a scrutare le profondità dei cuori della gente, leggendo perfino i loro pensieri più segreti. Forse per te, caro ascoltatore, Gesù non è altro che un personaggio storico, ma per l'autore di questo Vangelo, egli era una persona vera, reale. Giovanni aveva vissuto con Gesù, aveva camminato con lui, aveva parlato con lui, aveva ascoltato i suoi insegnamenti e visto i suoi miracoli. E come descrive questa esperienza l'Evangelista Giovanni? Parlando per se stesso e anche in nome degli altri discepoli, Giovanni scrive qui al versetto 14: «E noi abbiamo contemplato la sua gloria, la gloria come quella dell'unigenito». Sì, per gli apostoli la gloria di Gesù era unica. È impossibile paragonarla a quella di qualunque altro personaggio della storia. Magari stimiamo e ammiriamo altre persone per il loro carattere e per quello che hanno compiuto. Forse vorremmo imitarli in certi aspetti della loro vita. Ma sapete una cosa? Più ti avvicini a qualcuno, più ti accorgi dei suoi difetti. A distanza di tempo, i grandi eroi della storia possono destare ammirazione e nostalgia in chi legge delle loro prodezze. Ma possiamo essere sicuri che se li avessimo conosciuti di persona, se avessimo vissuto vicino a loro per un po' di tempo, avremmo capito che anche loro erano uomini fatti di carne ed ossa come noi, con i loro difetti, sia di carattere sia morali. Invece questi discepoli, questi seguaci del Signore Gesù, ebbero la possibilità di osservarlo in momenti di stress, di stanchezza, di fame, di gioia e di tristezza, di popolarità e di opposizione. E cosa videro? Videro la sua gloria unica. Lo riconobbero come colui che era venuto dal Padre e seppero che il suo luogo di origine, la sua vera casa, era il cielo. Anche per noi oggi sembra strano in qualche modo mettere il nome di Gesù Cristo in un elenco assieme ad altri uomini famosi della storia. Sentiamo istintivamente che c'è qualcosa di diverso in lui, che egli è fondamentalmente a parte. C'è qualcosa in lui che lo eleva al di sopra di tutti gli altri uomini. Anche Giovanni Battista riconosce la superiorità di Gesù quando esclama al versetto 15: «Era di questo che io dicevo, colui che viene dietro a me mi ha preceduto, perché era prima di me». Ricordatevi che Giovanni Battista era venuto a preparare la via per Gesù, e lui fa questo in modo interessante. Giovanni spiega che Gesù sarebbe venuto dopo di lui, ma nonostante questo, il più grande dei due era Gesù. Perché? Perché secondo Giovanni, Gesù era prima di lui. Ora, sappiamo che Giovanni nacque 6 mesi prima di Gesù, quindi è chiaro che Giovanni si riferisce qui alle origini eterne del suo maestro. Questo è il fatto che rende Gesù infinitamente superiore a Giovanni. Ora, qual è la nostra reazione a tutto questo? Come ci sentiamo quando pensiamo al fatto che Dio Figlio accettò l'umiliazione di diventare uomo, un uomo che visse 33 anni in questo mondo? Non possiamo

0: vediamo solo come un grande uomo, un insegnante meraviglioso o magari un martire illuso. Amici miei, se egli non è altro che queste cose, è certo che non può fare niente per me e per te. Se Gesù è solo un esempio, un modello, c'è veramente da scoraggiarsi, perché egli ci mostra quanto siamo lontani dalla perfezione, ci rivela il grande vuoto che esiste fra noi e il nostro Creatore. Noi abbiamo bisogno di qualcuno che possa aiutarci ad affrontare il problema del nostro peccato e del nostro rapporto con Dio. E del resto, a che serve un modello che ci propone un livello di condotta che per noi è irraggiungibile? Ma grazia sia resa a Dio. Fu proprio per questo che Gesù venne. Soffrì e morì per riconciliare uomini e donne con Dio, per colmare il vuoto che esiste fra Dio e noi, e questo lo fece per mezzo della sua morte e risurrezione. Hai mai visto la gloria di Gesù Cristo con gli occhi della fede? In questo caso ti consiglio di leggere il Nuovo Testamento, specialmente i Vangeli. Prega il Signore di farti conoscere suo Figlio. È quasi arrivato il momento di congedarmi, ma prima di farlo vorrei concludere con un paio di domande basate sul messaggio di oggi. Ecco la prima. In che senso Gesù soffriva continuamente durante la sua vita qui sulla terra? In che senso Gesù soffriva continuamente durante la sua vita qui sulla terra? Ed ecco la seconda domanda. In che modo i discepoli di Gesù rimasero colpiti dalla sua vita? In che modo i discepoli di Gesù rimasero colpiti dalla sua vita? Ecco, questo sarebbe tutto per oggi. Ora vi saluto, dandovi appuntamento alla prossima puntata di Gesù, ieri e oggi.
1: La trasmissione sta per terminare. È tutto chiaro? Spero di sì. Insieme a Michael vi saluto, vi ringrazio per l'ascolto e vi rinnovo l'appuntamento per il prossimo numero di Gesù, ieri e oggi. Ciao!
2: Avete ascoltato il programma Gesù, ieri e oggi. La trasmissione è realizzata a cura della FARE, Federazione Associazioni Radio Evangeliche Italiane.

0: Vita abbondante. Samuele e Vittoria Negri al microfono di questa rubrica. Gentilissimi ascoltatori, siamo Samuele e Vittoria Negri e vi porgiamo un caloroso saluto nell'amore del Signore Gesù Cristo. Vogliamo presentarvi un'altra puntata di Vita abbondante, con l'augurio che quanto diremo porti un'atmosfera di serenità nelle vostre case e soprattutto vi dia la possibilità di trovare ed sperimentare quella pace che soltanto il Figlio di Dio può darci.
1: Vi presentiamo il programma che Voce della Bibbia prepara settimanalmente per invitarvi a realizzare la vita abbondante che Gesù Cristo è venuto a portare tramite la sua incarnazione e la sua opera alla croce.
0: Oggi si sente continuamente parlare di riforme, di cambiamenti, ma in tutti questi programmi è totalmente assente ogni riferimento alla rivelazione di Dio, come se questa non fosse altro che una favola. Tutto questo è molto triste e in un certo senso

0: spiega il degrado morale che sempre di più affligge la nostra società.
1: Se vogliamo avere una svolta capace di mutamenti concreti, è indispensabile cercare Dio e la sua saggezza. Come già diceva un autore biblico di parecchi millenni fa, l'acquisto della saggezza è migliore di quello dell'oro, l'acquisto dell'intelligenza è preferibile a quello dell'argento. La strada maestra dell'uomo retto è evitare il male. Chi bada la sua via preserva se stesso.
0: Da questo si evince che se noi vogliamo ritrovare la strada della benedizione, della serenità, bisogna che la nostra mente venga illuminata dalla sapienza di Dio in modo da essere capaci di seguire i suoi consigli e ricevere la sua salvezza.
1: Perciò nel corso di questo programma parleremo più diffusamente di questo argomento. Ricordiamo pure che siamo sempre a vostra disposizione per rispondere ai vostri quesiti spirituali.

Da un punto di vista politico, uno dei re più importanti del regno di Israele fu Geroboamo II. Regnò 41 anni. Egli ebbe abbastanza forza da ristabilire i vecchi confini del regno, riconquistando territori che erano stati perduti dai re che lo avevano preceduto. Durante il suo regno visse il profeta Giona, che dopo aver annunciato la riconquista di questi territori, fu mandato dal Signore a predicare a Ninive, la città più potente e grande di quel periodo. Israele si trovava, prima di Geroboamo, in una condizione molto difficile a causa dei suoi nemici. La Bibbia ci dice che la sua afflizione era amarissima, con schiavi e liberi ridotti all'estremo, e non c'era più nessuno che potesse soccorrerli. Ma il Signore non aveva ancora parlato di cancellare il nome di Israele, cioè di distruggere il regno come punizione per la loro disubbidienza e idolatria. Così usò Geroboamo per salvarli da questa situazione disperata. A parte questi pochi particolari, il libro dei re non racconta tutte le altre imprese di questo re, ma ci rimanda al libro delle cronache dei re d'Israele, opera che non c'è pervenuta. Così non sappiamo altro di lui, ma importante è il giudizio che Dio ne dà. Geroboamo fece ciò che è male agli occhi del Signore. Non si allontanò da nessuno dei peccati con i quali Geroboamo I aveva fatto peccare Israele. Si trattava in particolare del culto idolatra dei vitelli d'oro. Eppure questo re che faceva ciò che è male è stato ugualmente usato da Dio per aiutare e salvare il popolo da una situazione disperata. Credo che non ci sia fatto che più di questo illustri quanto è grande la pazienza di Dio e il suo amore e la sua cura anche verso un popolo disubbidiente. Ma anche questa dimostrazione della potenza di Dio, questa liberazione politica, non ha fatto riflettere i re di Israele, a cominciare da Geroboamo II stesso. Non sono ritornati a Dio. Il figlio di Geroboamo regnò solo 6 mesi e fu ucciso in una congiura. Da quel momento le cose precipitano. I re si succedono, regnano per breve tempo, vengono uccisi, commettono crudeltà inaudite e ormai il regno di Israele è costretto a pagare pesanti tributi alla Siria, che lo sta spogliando di tutte le sue ricchezze.

0: Vi presentiamo ora la rubrica dedicata a La preghiera di Hallesby.
1: La scrittura ci parla dell'uomo di animo doppio, instabile in tutte le sue vie. Egli si rivolge a Dio, grida a lui la sua angoscia, ma rimane nell'incertezza. Dopo una tale preghiera, una segreta speranza sorge nella sua anima. Forse Dio vorrà ascoltarmi questa volta? Egli aspetta intensamente una risposta, ma ahimè, non accade nulla di nuovo. Egli sente che Dio ha giudicato la sua preghiera. Dio non può ascoltarlo perché egli non prega con fede. Prega dubitando. Ahimè, come il dubbio si insinua in ogni preghiera. Tale dubbio rende l'uomo ansioso e timoroso di pregare, spaventato di peccare contro Dio perfino nell'atto della preghiera. O amico che si impreda al dubbio, il tuo caso non è così disperato come tu pensi.
0: Tu hai più fede di quello che pensi di avere. Hai abbastanza fede per pregare, abbastanza fede per credere che sarà esaudito. La fede è una cosa strana, spesso si nasconde in modo che non possiamo né vederla né trovarla. Ciò non di meno esiste e si manifesta con segni chiari e inconfondibili. Esaminiamoli brevemente. L'essenza della fede è di venire a Cristo. Questa è la prima e l'ultima indicazione sicura che la fede è tuttora viva. Il peccatore prova soltanto peccato e angoscia. Lo Spirito di Dio glielo ha dimostrato chiaramente. E la fede manifesta se stessa chiaramente e semplicemente quando il peccatore, invece di fuggire da Dio e dalla propria responsabilità, come faceva nel passato, viene alla presenza di Cristo con tutti i suoi peccati e con tutta la sua afflizione. Il peccatore che fa questo è un credente. Sta scritto: colui che viene a me, io non lo caccerò fuori. Se confessiamo i nostri peccati, egli è fedele e giusto da rimetterci i peccati e purificarci da ogni iniquità.
1: Questo è proprio quello che fecero coloro i quali vennero a Cristo e sentirono da lui queste parole prima di allontanarsi: la tua fede ti ha salvato. Altro non fecero che andare a Gesù e esporgli la loro distretta fisica o spirituale. Notate questo semplice ma inconfondibile segno di una fede vivente. Una fede simile si rende conto delle proprie necessità, riconosce la propria impotenza e si rivolge a Gesù, gli espone il proprio stato di miseria e affida ogni cosa a lui. Voi e io possiamo ora dire di quanta fede abbisogniamo per pregare. Noi abbiamo abbastanza fede quando nella nostra distretta ci rivolgiamo a Gesù. Questo ci dimostra chiaramente che la vera preghiera è il frutto dell'impotenza e della fede. L'impotenza diventa preghiera nel momento in cui l'uomo si rivolge a Gesù e gli espone sinceramente e fiduciosamente le sue necessità. In ciò consiste la fede.
0: La spiegazione del fatto che non occorre avere maggior fede di questa per pregare sta nella natura stessa della preghiera. Abbiamo visto che pregare non implica null'altro fuorché aprire la porta quando Gesù picchia e permettergli di entrare con tutto il suo miracoloso potere nella nostra distretta e nella nostra debolezza. Con questo non si deve intendere che la nostra fede debba aiutare Gesù ad esaudire le nostre richieste. Egli non ha bisogno di nessun aiuto. Tutto quello di cui ha bisogno è di entrare nel nostro cuore. Né si deve intendere che la nostra fede sia indispensabile per condurre Gesù ad occuparsi della nostra afflizione o a far sì che egli si interessi a noi e si preoccupi di noi. Egli lo ha già fatto da molto tempo ed egli stesso vorrebbe occuparsi delle nostre angosce per poterci aiutare. Ma egli non può occuparsene finché non apriamo la porta, finché cioè non gli diamo con la preghiera il modo di intervenire.
1: Voi avete considerato come incredulità quello stato di dubbio e di incertezza interiore in cui vi siete così spesso trovati dopo l'ora della preghiera. Questo è dovuto alla confusione dei pensieri, che ahimè è molto comune, ma non perciò meno pericolosa alla vita della preghiera. L'incredulità è qualcosa di molto diverso dal dubbio. L'incredulità è un attributo della volontà e consiste nel rifiutarsi di credere, cioè nel rifiutarsi di vedere le proprie necessità, di riconoscere la propria debolezza, di andare a Gesù e parlare con semplicità e fiducia con Lui del proprio peccato e della propria angoscia. Il dubbio, d'altra parte, è angoscia, pena, debolezza, che qualche volta influisce sulla nostra fede. Perciò noi possiamo chiamare questo stato d'animo angoscia, sofferenza e tribolazione della fede.

Carissimi amici, che cosa conoscete di Dio e della sua bontà? Molti, pensando a Lui come al Creatore, lo immaginano come un essere lontano, tutto preso dalle immensità dell'universo. Altri, riflettendo sulla sua santità e giustizia, si inventano un Dio burbero con una verga in mano, sempre pronto a bacchettare chi non fa quello che vuole Lui. Ma queste sono immagini distorte, che non rendono giustizia alla rivelazione biblica e a tutto quello che essa dice intorno a Dio. Gli autori dell'Antico Testamento hanno spesso usato un'immagine che mostra l'attenzione che Dio rivela nei confronti delle sue creature. Egli viene visto come un rifugio, una fortezza, qualcuno in cui poter confidare nei momenti di difficoltà. Ed il fatto che questa immagine venga usata molto spesso è la prova che si è trattato di una realtà largamente sperimentata. Ascoltiamo una di queste dichiarazioni. Io grido a te, o Signore, io dico, tu sei il mio rifugio, la mia parte nella terra dei viventi. Sii attento al mio grido perché sono ridotti agli estremi. Liberimi dai miei persecutori perché sono più forti di me. È bello conoscere il Signore, non come qualcuno che è arrabbiato con noi, ma come chi ci è vicino nei momenti di difficoltà, perché questa è la realtà che riempie il cuore di pace e di serenità. Tutti i cristiani che hanno creduto a questa verità non sono mai stati delusi. Ho letto recentemente di una donna cristiana che insieme al suo bambino di pochi mesi stava raccogliendo legna nella boscaglia in una regione dell'India. All'improvviso, dal folto della vegetazione, sbucò una tigre affamata che puntava nella sua direzione. La donna, terrorizzata da quella minaccia mortale, chiuse gli occhi e invocò a gran voce il nome di Gesù. Quando li riaprì, la tigre era scomparsa ed il pericolo svanito. Molti di voi diranno che questa è una situazione estrema e che probabilmente non si troveranno mai in queste condizioni. Ma questo non vuol dire che non ci siano pericoli e difficoltà. Quando osserviamo la società in cui viviamo e ci rendiamo conto che il nostro mondo è pieno di insidie di ogni genere, ci sono le tentazioni, le sofferenze morali e quelle fisiche, gli incidenti, le paure, i conflitti interiori e i problemi più svariati. Se non ne soffriamo così intensamente, è solo perché al mattino quando ci alziamo non pensiamo a queste cose, ma i problemi rimangono. Perciò anche in questi casi abbiamo bisogno di aiuto e solo chi conosce il Signore personalmente è in grado di affidarsi ed sperimentare Lui come il nostro rifugio. Come qualcuno ha detto, quando scoppia un temporale con tuoni che ci assordano, lampi che ci accecano e siamo inzuppati d'acqua fino alle ossa, ecco che cerchiamo disperatamente un riparo. E quale sollievo quando lo troviamo! Allo stesso modo, nelle tempeste della vita, Gesù è sempre pronto ad accoglierci per consolarci e darci nuove forze. Recentemente sono stato profondamente colpito nel leggere il Salmo 91, in cui le verità a cui abbiamo appena accennato sono descritte in maniera concreta e tangibile. L'autore di questo salmo dice appunto: «Io dico al Signore, tu sei il mio rifugio e la mia fortezza, il mio Dio in cui confido. Certo, Egli ti libererà dal laccio del cacciatore e dalla peste micidiale. Egli ti coprirà con le sue penne e sotto le sue ali troverai rifugio. La sua fedeltà ti sarà scudo e corazza». In queste parole troviamo alcuni elementi utili per la riflessione e per la nostra edificazione. Infatti si può dire che il salmista ci offre una traccia per poter fare nostre queste certezze. Anzitutto siamo di fronte ad un uomo che ha saputo fare una scelta. Infatti è lui stesso che dice al Signore: «Tu sei il mio rifugio e la mia fortezza». A prima vista questa sembra quasi una scelta ovvia per chi è credente, ma non è così, perché viviamo in una società che continuamente ci sollecita ad usufruire dei suoi servizi, delle sue assicurazioni e delle sue garanzie. In cambio ci viene chiesto di seguire le sue proposte, di affidarci alle sue strategie. Sembra poco,
In realtà è in questa maniera che gli uomini si rendono sempre più schiavi di un ingranaggio che si fa sempre più stritolante. Non per nulla in questa nostra società sempre più opulente i poveri sono sempre più poveri. Chi è solo è sempre più solo. La solidarietà di cui tanto si parla in realtà vale solo per i ricchi, per quelli che possono pagarsi i servizi. È in questa maniera che la nostra società si fa sempre più alienante. Forse qualcuno penserà che sto confondendo il settore sociale con quello della fede. In realtà le due cose vanno insieme. E lo spiegheremo dopo la pausa musicale.

Come dicevamo prima, noi crediamo che quando mettiamo la nostra fiducia nel Signore, Egli ha la potenza di intervenire anche per quello che riguarda la vita di ogni giorno. Gesù ha detto: cercate prima il regno e la giustizia di Dio e tutte queste cose vi saranno date in più. Possiamo dubitare della veracità di queste parole? Poi, nelle parole del salmista, affiora la conoscenza che egli ha di Dio. Evidentemente non si era accontentato di una pietà superficiale, aveva cercato di conoscere Dio tramite le scritture, tramite i riscontri oggettivi della sua grandezza e potenza che abbiamo attraverso le benedizioni che il Signore accorda a quelli che lo temono. Per questo motivo egli può dire: certo, egli ti libererà dal laccio del cacciatore e dalla peste micidiale. Egli ti coprirà con le sue penne e sotto le sue ali troverai rifugio. Queste sono le parole di un uomo che rifletteva sulle liberazioni del Signore, sulla sua protezione e gli innumerevoli interventi che gli accorda in tante maniere e che spesso noi ignoriamo. Quanti tranelli ci sono sul nostro cammino, quante occasioni di contaminazione. Chi di noi può dirsi al sicuro o credere di essere abbastanza scaltro da evitare qualsiasi inganno? Ma il Signore che sta al di sopra di noi può proteggerci e darci liberazione come una chioccia fa con i suoi pulcini. Chi può restare indifferente di fronte ad una simile prospettiva? Per questa ragione il salmista può nutrire una profonda convinzione. Egli conosce la fedeltà del Signore e può dire: la sua fedeltà ci sarà scudo e corazza. Notate bene, noi non possiamo contare sull'aiuto e sulla protezione di Dio perché meritiamo queste cose, ma solo perché Egli è fedele e non può rinnegare se stesso. Quindi nella sua fedeltà Egli ci farà del bene e ci aiuterà in tutte quelle situazioni difficili che si possono incontrare. Forse qualcuno si chiederà come sia possibile avere queste certezze. C'è una sola cosa da fare: credere in Gesù Cristo. Credere che grazie al suo sangue versato alla croce è possibile avere salvezza, purificazione e diventare figli di Dio. Così tutte le altre cose ci saranno date in più. Leggiamo adesso nella lettera di Paolo ai Colossesi, al capitolo 1, versetti 9 a 10. Perciò anche noi, dal giorno che abbiamo saputo questo, non cessiamo di pregare per voi e di domandare che siate ricolmi della profonda conoscenza della volontà di Dio con ogni sapienza e intelligenza spirituale, perché camminiate in modo degno del Signore per piacergli in ogni cosa, portando frutto in ogni opera buona e crescendo nella conoscenza di Dio. Se riflettiamo sulle nostre esperienze come credenti, dobbiamo riconoscere che, nonostante le nostre conoscenze bibliche, spesse volte ci siamo trovati in difficoltà su come riconoscere la volontà di Dio per noi. Vi sono state esitazioni ed incertezze. Perciò riflettere su questo tema non è un esercizio inutile. Se il Signore non ci fornisce un manuale di regole in cui venga specificato fino all'ultimo dettaglio il suo volere per noi, ci offre tuttavia dei principi con cui sviluppare il nostro discernimento. Perché la ricerca e l'esercizio della volontà di Dio, lungi dal metterci in difficoltà o creare preoccupazioni, deve piuttosto produrre in noi un senso di pace e di serenità, come avveniva per il Signore Gesù, che trovava diletto nella volontà del Padre. Così deve essere per noi. Quindi si tratta di scoprire questi principi. Constateremo così che il riconoscimento della volontà di Dio avverrà grazie al concorso di diversi elementi. Cominciamo con il menzionarne uno. Bisogna prima di tutto conoscere il pensiero delle Scritture. Come ha detto un giorno il Signore Gesù ai giudei: voi investigate le Scritture perché pensate di avere per mezzo di esse vita eterna, ed esse sono quelle che rendono testimonianza di me. Questo significa che Dio si rivela tramite le Scritture, e se noi vogliamo saperne di più intorno a Lui, della sua volontà, dei suoi desideri e propositi, dobbiamo accostarci ad esse con riverenza, rispetto, perseveranza. Dobbiamo saturare la nostra mente con la parola di Dio, perché questo è l'unico modo per essere informati su
sui suoi progetti e lasciarci coinvolgere in essi. L'Apostolo Paolo, nello scrivere la sua lettera ai cristiani di Colosse, diceva: «Non cessiamo di pregare per voi e di domandare che siate ricolmi della profonda conoscenza della volontà di Dio con ogni sapienza e intelligenza spirituale, perché camminiate in modo degno del Signore, per piacergli in ogni cosa, portando frutto in ogni opera buona e crescendo nella conoscenza di Dio». C'è tutto un programma di crescita, di sviluppo personale, di attività concrete della Chiesa che devono essere realizzate, ma queste non possono partire dal semplice buonsenso o dalla buona volontà, ma prevedono la profonda conoscenza della volontà di Dio. Come in tutte le cose, anche qui ci vuole disciplina, impegno nel leggere, nel riflettere su quello che realmente dice ed insegna la parola di Dio. Se lo facciamo, saremo ricompensati perché scopriremo la preziosa guida di Dio per noi.

Il tempo a nostra disposizione sta per esaurirsi. Se avete delle perplessità a riguardo, scriveteci. Risponderemo a tutti. A risentirci quindi prossimamente, stessa lunghezza d'onda, e che il Signore sia con tutti noi.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella e Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte. Vuoi far parte anche tu della nostra grande famiglia? Mettiti in contatto con noi. Telefonaci al numero 011 28 03 04 oppure scrivici all'indirizzo mail info@radioevangelo.it. Ti aspettiamo.
2: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
3: Prima epistola ai Corinzi, capitolo terzo. Ed io, fratelli, non ho potuto parlarvi come a spirituali, ma ho dovuto parlarvi come a carnali, come a bambini in Cristo. V'ho nutriti di latte, non di cibo solido, perché non eravate ancora da tanto, anzi non lo siete neppure adesso, perché siete ancora carnali. Infatti, poiché v'è tra voi gelosia e contesa, non siete voi carnali e non camminate voi secondo l'uomo? Quando uno dice «io sono di Paolo» e un altro «io sono d'Apollo», non siete voi uomini carnali? E che cos'è dunque Apollo? E che cos'è Paolo? Sono dei ministri per mezzo dei quali voi avete creduto, e lo sono secondo che il Signore ha dato a ciascun di loro. Io ho piantato, Apollo ha annaffiato, ma è Dio che ha fatto crescere, talché né colui che pianta né colui che annaffia sono alcunché, ma il Dio che fa crescere è tutto. Ora, colui che pianta e colui che annaffia sono una medesima cosa, ma ciascuno riceverà il proprio premio secondo la propria fatica, poiché noi siamo collaboratori di Dio, voi siete il campo di Dio, l'edificio di Dio. Io, secondo la grazia di Dio che m'è stata data come savio architetto, ho posto il fondamento, altri vi edifica sopra. Ma badi ciascuno come egli vi edifica sopra, poiché nessuno può porre altro fondamento che quello già posto, cioè Cristo Gesù. Ora, se uno edifica su questo fondamento oro, argento, pietre di valore, legno, fieno, paglia, l'opera d'ognuno sarà manifestata, perché il giorno di Cristo la paleserà, poiché quel giorno ha da apparire qual fuoco, e il fuoco farà la prova di quel che sia l'opera di ciascuno. Se l'opera che uno ha edificata sul fondamento sussiste, egli ne riceverà ricompensa. Se l'opera sua sarà arsa, egli ne avrà il danno, ma egli stesso sarà salvo, però come attraverso il fuoco. Non sapete voi che siete il tempio di Dio e che lo Spirito di Dio abita in voi? Se uno guasta il tempio di Dio, il Dio guasterà lui, poiché il tempio di Dio è santo, e questo tempio siete voi. Nessuno si inganni, Se qualcuno fra voi si immagina d'essere savio in questo secolo, diventi pazzo affinché diventi savio. Perché la sapienza di questo mondo è pazzia presso il Dio. Infatti è scritto, egli prende i savi nella loro astuzia. E altrove, il Signore conosce i pensieri dei savi e sa che sono vani. Nessuno dunque si glori degli uomini, perché ogni cosa è vostra, e Paolo, e Apollo, e Cefa, e il mondo, e la vita, e la morte, e le cose presenti, e le cose future, tutto è vostro, e voi siete di Cristo, e Cristo è di Dio.
2: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.

0: tada šesma. Tite malkuta. Neue cebiana. Aikana de bashmaya. Afbar.
1: La preghiera sicuramente più conosciuta è quella che il Signore stesso, Gesù stesso, ha insegnato ai suoi discepoli, cioè il Padre Nostro. Quella che stiamo ascoltando in sottofondo non è altro che una versione in aramaico del Padre Nostro, la lingua che Gesù stesso parlava. Ecco, non del Padre Nostro, ma della preghiera parleremo un pochino oggi qui a Contrappunti. Sarà il nostro tema centrale del programma. Niente di particolare, solo qualche piccola considerazione. La faremo assieme leggendo una bella lettera, un'interessante lettera, una lettera immaginaria rivolta da Dio a noi. E poi faremo alcune altre considerazioni sulla preghiera in compagnia di Filomena Calanchi, che ascolteremo più tardi. Per cominciare però, noi come sempre lo sapete, iniziamo con la musica e vi propongo proprio una versione in musica, una versione un po' particolare del Padre Nostro. Lo ascolteremo adesso da Carman. C'erano due parole a commento di questa canzone. Carman stesso diceva: mi sono sempre trovato a disagio a cantare quella versione del Padre Nostro che tutti conosciamo, e mi sono chiesto perché nessuno scrivesse una versione che fosse facile da cantare per gente semplice come me. Ed ecco appunto che cosa è nato da queste sue considerazioni. Allora, la ascoltiamo adesso, le parole sono quelle del Padre Nostro che tutti conosciamo. Allora, la ascoltiamo adesso, mi raccomando, restate con me qui a Contrappunti.
2: Contrappunti. Contrappunti. Temi, situazioni, motivi e note non solo musicali, proposti, armonizzati

Mentre ti alzavi questa mattina io ti stavo osservando. Speravo che tu mi parlassi anche solo qualche parola, domandando il mio parere su qualche argomento, oppure ringraziandomi per qualcosa di buono che ti era capitato ieri. Ho notato che eri molto occupato a cercare i vestiti adatti da indossare per andare al lavoro. Continuavo ad aspettare mentre ti preparavi, correndo per la casa. Credevo che avresti trovato qualche minuto per fermarti e dirmi ciao, ma eri troppo occupato. Per vedere se finalmente notavi la mia presenza, ho acceso il cielo per te. L'ho riempito di colori e di dolci canti, però neppure te ne sei accorto. Ti ho guardato mentre andavi verso il lavoro e ho aspettato pazientemente tutto il giorno. Suppongo che con tante attività tu fossi troppo occupato per dirmi qualcosa. Di ritorno dal tuo lavoro ho visto la tua stanchezza e ho voluto mandarti la pioggia perché l'acqua si portasse via tutto il tuo stress. Ho pensato che facendoti questo piacere ti saresti ricordato di me. Invece, infuriato, hai offeso il mio nome. Desideravo tanto che mi parlassi. Comunque, restava ancora abbastanza tempo. Hai acceso la televisione, ho aspettato pazientemente mentre vedevi il tuo programma preferito. Dopo hai cenato e ti sei dimenticato di me. Vedendoti stanco, ho capito il tuo silenzio e ho spento lo splendore del cielo, ma non ti ho lasciato nel buio. L'ho tramutato in un luccichio di stelle. È stato bello, ma peccato che tu non te ne sia accorto. All'ora di dormire, credo che tu fossi già sfinito. Hai augurato la buonanotte ai tuoi familiari, sei andato a letto e ti sei addormentato subito. Ho accompagnato con una musica i tuoi sogni e i miei animali notturni hanno dato sfoggio di sé. Ma non importa, può darsi che tu non ti renda conto che sono sempre lì per te. Ho più pazienza di quanto tu possa immaginare e vorrei fartela vedere perché tu possa averla anche con gli altri. Ti amo così tanto che aspetto ogni giorno una preghiera da te. Ora ti stai alzando di nuovo. Non mi resta che continuare ad amarti e a sperare che almeno oggi tu mi possa dedicare un po' del tuo tempo. Ti auguro una buona giornata. Tuo padre, Dio.

0: State ascoltando Contrappunti, al microfono Mario Pieri.
1: Ecco, sì, Mario Pieri che però si fa un attimo da parte. Prima però vi ricordo che il brano che abbiamo appena ascoltato, ce l'hanno presentato i Free Voices, si intitolava Lasciati Andare. Mi faccio da parte, dicevo, vi lascio in compagnia adesso di Filomena Calanchi e di queste sue considerazioni sulla risposta alla preghiera. Siamo in tema. Allora, noi ci risentiamo dopo.

Bastano poche parole, ma che provengano dal profondo del cuore, perché Dio ci ascolti, anche se non sempre le sue risposte corrispondono a ciò che noi ci aspetteremmo. Noi uomini, abituati come siamo a cercare le parole adatte, a ricorrere a espedienti e argomentazioni che possano convincere la persona da cui desideriamo ottenere qualcosa, pensiamo di dover fare la stessa cosa con Dio. Ma Dio non è come gli uomini. Gli uomini sono resti ad accordare quanto viene loro richiesto, occorre convincerli. Dio invece è pronto, anzi desideroso, di dare i suoi benefici alle sue creature. Perciò con lui non occorrono lunghi giri di parole per convincerlo, né è opportuno chiedergli fino alla noia quello che desideriamo. Basta confidare nel suo amore, nella sua potenza, ed egli ci risponde. Infatti sono caratterizzate da questa fiducia in linea di massima le preghiere che troviamo nel Nuovo Testamento. Quando Gesù camminava sulla terra, molti rivolsero a lui la loro preghiera, ma bastavano poche parole perché Gesù si muovesse subito in favore di chi lo implorava. Il lebbroso, di cui leggiamo in Matteo il capitolo 8, per esempio, non fece un lungo discorso, non è stato nemmeno a spiegare la sua disperata condizione. Disse soltanto: «Signore, se vuoi, tu puoi purificarmi». Queste poche parole esprimono la fiducia del lebbroso che Gesù, a differenza di tutti gli altri, potesse guarirlo. Se vuoi, tu puoi purificarmi. Quindi tutto sta nel fatto che Gesù lo voglia fare o no, e Gesù volle farlo. La sua risposta fu altrettanto breve e quanto mai concreta: lo voglio, sii purificato. E il lebbroso fu guarito. In tutto questo non ci fu spreco di parole, ma un dialogo che evidenziò la fede del lebbroso nella potenza di Gesù da un lato, la risposta pronta e risolutiva del Salvatore dall'altro. Commovente è l'episodio del cieco di Gerico. Più che una preghiera, il suo fu un grido di aiuto, di dolore e di fede. Egli mendicava nel buio della sua cecità, senza speranza, ma non appena sentì che stava passando Gesù di Nazaret, la speranza si accese in lui, e cosciente del fatto che non avrebbe dovuto lasciar passare in vano quell'occasione, cominciò a gridare: «Gesù, figlio di Davide, abbi pietà di me!» Una frase, una sola frase, ma quanta fede e quanto ardore nel pronunciarla. Gli uomini che circondavano Gesù volevano farlo tacere, ma lui non tacque. Volle che Gesù lo sentisse, perché sapeva che egli non lo avrebbe lasciato gridare in vano. Gesù lo sentì, si fermò e lo guarì. Egli disse: «La tua fede ti ha salvato». Come per sottolineare il fatto che solo una parola, solo un grido, ma pieno di fede, erano stati sufficienti. «Signore, salvaci, siamo perduti!» I discepoli, presi dal panico sul mare in tempesta, rivolsero a Gesù questa breve preghiera, e Gesù, che stava dormendo, rispose subito alla loro invocazione, ordinando agli elementi della natura di calmarsi. Ma l'episodio più splendido, direi sublime, di quanto stiamo dicendo è la preghiera del ladrone convertito sulla croce. «Gesù, ricordati di me quando sarai venuto nel tuo regno». Se volessimo sviluppare questa frase e dire esplicitamente tutto ciò che essa implica, dovremmo dire: «Gesù, io credo che tu sei il figlio di Dio, anche se ti trovi qui condannato a morire di una morte infamante sulla croce come noi, che siamo malfattori. Io credo che tu hai un regno. Ti prego, perdonami di tutti i misfatti che ho commesso nel passato, e quando giungerai nel tuo regno, che non è di questa terra, fa qualcosa per introdurvi anche me». Secondo gli schemi umani sarebbe stata una preghiera molto adatta a convincere Gesù. Invece no, bastò quella frase, bastò che Gesù potesse scorgere nel cuore del ladrone i pensieri e i sentimenti che aveva nei suoi confronti per rispondergli: «Oggi stesso tu sarai con me in paradiso». Una breve preghiera, una semplice frase ma densa di fede e scaturita da un cuore sincero, bastò a determinare la salvezza eterna di un uomo altrimenti perduto per l'eternità.

0: answer to my prayer. Questo era il titolo della canzone che vi ho proposto, la risposta alla mia preghiera l'abbiamo ascoltata dagli Anointed. La traduzione del testo volevo tenerla per il termine del programma perché conclude un po' quanto abbiamo voluto dire quest'oggi sulla preghiera. Adesso c'è spazio per incontri.
1: Incontri. 2000 anni, ma sempre attuali.
0: E allora andiamo a fare adesso uno dei nostri incontri. È un passaggio, quello a cui fa riferimento la storia di oggi, narrato nel Vangelo di Luca al capitolo 9, dal versetto 37. Là si parla di quel ragazzo che aveva questa malattia, l'epilessia, e si parla della disperazione del padre con appunto quest'unico figlio che era affetto da questa malattia, era anche sordomuto e anche indemoniato. E il padre cosa fa? Il padre chiede umilmente aiuto, spiegando come il demone prenda il figlio ovunque, lo atterri, la scrittura dice lo fa schiumare stridendo i denti e lasciandolo stecchito. E mentre gli parla, ecco anche che il ragazzo cade per terra, si rotola, si agita, schiumando dalla bocca. Inorridita e impotente, la folla sta a guardare e Gesù, con tanto amore, trattiene l'uomo disperato, chiedendo da quanto tempo avvengano queste cose. E quest'uomo gli risponde: fin dall'infanzia. E a volte dice: spesse volte il demone l'ha anche gettato nel fuoco, nell'acqua, per farlo morire. E aggiunge: ma se tu puoi qualcosa, aiutaci per pietà. Ecco qui ancora una volta la preghiera. E Gesù dice a lui: dici se puoi, ogni cosa è possibile a chi crede. E il padre esprime qui tutta la sua disperazione e confusione, esclamando: io credo, aiuta la mia incredulità. Ecco, forse tu che mi stai ascoltando non sarai un indemoniato e forse sono pochi i malati di epilessia che ascolteranno in questo momento, però ecco, lasciami un po' parlare dell'equivalente di questa malattia un po' a livello spirituale. Tutti noi abbiamo qualcosa che ci prende un po' ovunque, ci atterra, ci fa stridere, ci fa restare stecchiti. Ecco, pensa alla crudeltà del dominio del peccato nelle nostre vite. Ecco, Gesù è venuto a rimettere a posto ogni cosa e ci invita e dice: vieni a me, tu che sei oppresso dal peccato, e io ti darò riposo. Gesù, nella storia che abbiamo preso ad esempio oggi, guarì quel giovane, comandò allo spirito immondo di uscire e questi, con un ultimo e violento strazio e urlo, lo lasciò. E tutti dicevano che il ragazzo era morto, ma Gesù lo sollevò ed egli ecco che si alzò in piedi. Ecco, forse anche tu dici di essere normale, bravo, buono, e infatti una caratteristica dell'epilessia è proprio quella che non si nota così facilmente, finché proprio non si manifesta. Chi ne soffre appare del tutto normale fino a quando appunto non sopraggiunge improvviso un attacco. Vieni a Gesù, perché solo se lui ti libera, allora sarai veramente libero. Ecco, digli com'è quell'uomo: Signore, credo, aiuta la mia incredulità.

Oggi ci salutiamo sulle note di Bridge Over Troubled Water. E allora, avevo detto che vi avrei lasciato anche la traduzione della canzone che abbiamo sentito prima, la risposta alla mia preghiera, la bella canzone degli Anointed che abbiamo ascoltato poco fa. Ecco, dicevano le parole: ora so che tu eri sempre là, anche in quelle notti in cui pensavo che nessuno mi sentisse, e abbracciavi ogni mia parola. Che peccato, avrei tanto voluto conoscere da sempre che il tuo amore poteva ridonarmi il sorriso e che il dolore poteva finire. Il tuo amore mi ha donato un calore che mi ha messo in ginocchio. So che tu ci sei nei momenti facili, ma anche in quelli difficili. Tu sei la risposta alla mia preghiera. Ci sono ancora momenti in cui temo di non farcela, ma come fai sempre, tu mi porti quando sono troppo debole per reggermi in piedi. Ecco perché camminerò con te per tutta la mia vita, perché mi hai dato un motivo in più per vivere, per ridere, per perdonare. E voglio che tutto il mondo trovi questo tipo di amore che dà pace al cuore. Dovunque io sia, tu mi senti sempre quando prego. Ecco, mi sembra di non dovere proprio aggiungere altro. Amici, grazie per avermi fatto compagnia anche quest'oggi a Contrappunti. Vi invito a non mancare al nostro prossimo appuntamento.

libro dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni, a cura di Carlo Bertinelli.

cari ascoltatori, un caro saluto da Patrizia e da me, mentre vi invitiamo a proseguire con noi la lettura meditata del Vangelo di Giovanni. Inizieremo il capitolo 12 e verranno letti da Patrizia i primi tre versetti. Prego.

Gesù, dunque, 6 giorni prima della Pasqua, andò a Betania, dove era Lazzaro che egli aveva risuscitato dai morti. Qui gli offrirono una cena. Marta serviva e Lazzaro era uno di quelli che erano a tavola con lui. Allora Maria, presa una libra d'olio profumato, di nardo puro, di gran valore, unse i piedi di Gesù e glieli asciugò con i suoi capelli. E la casa fu piena del profumo dell'olio.

Il convito di Betania ci viene riportato anche dagli evangelisti Matteo e Marco, che precisano il nome del padrone di casa, Simone, ma tacciono il nome di Maria. I tre racconti vengono così a completarsi, mentre l'episodio simile raccontato da Luca nel capitolo 7 del suo Vangelo si riferisce ad un altro convito offerto a Gesù. Il nome dell'ospite è lo stesso, Simone, ma si trattò di persone diverse. L'uno era lebbroso, l'altro fariseo. Inoltre dobbiamo notare che il convito di Betania è prossimo alla Pasqua, l'altro in un periodo precedente. In un caso la donna che offre il profumo è Maria, mentre nell'altro è una prostituta. A Betania fu accolto il Signore da Simone lebbroso, forse guarito da Gesù. Nell'altro caso da Simone il fariseo, che non gli avrebbe certamente offerto una cena dopo le decisioni del Sinedrio. Anche il contesto dei due conviti è totalmente diverso. In questo la donna è criticata per lo spreco dell'olio profumato, in quello perché è conosciuta come peccatrice. Sono evidentemente due fatti diversi, distinti, che non possono essere confusi fra di loro. Dopo questa necessaria premessa, cerchiamo di comprendere il valore, il significato di un banchetto, di una cena. Fino dall'antichità, il mangiare insieme, il partecipare al medesimo pasto, ha avuto il senso di unificare i commensali con Dio e davanti a Dio. Con un convito venivano sigillati patti e alleanze. Mangiare insieme era garanzia di perdono, era garanzia di protezione e di pace. Partecipare alla stessa mensa era anche simbolo di condivisione delle benedizioni di Dio. Da qui il ricordo comunitario di quanto il Signore ci ha donato e ha operato con noi, prezioso momento di ringraziamento, di preghiera e comunione. In questa ottica possiamo comprendere il significato del banchetto di Betania. Ringraziamento al Signore per le sue benedizioni, partecipazione ai suoi benefici e gioia, tanta gioia, per la restituzione alla comunione dei viventi di colui che era stato morto, che era perduto ed era stato ritrovato. Mangiare insieme è essenzialmente espressione di comunione, espressione di partecipazione alla vita altrui, di accordo, armonia, intesa e amore. Giuseppe, il patriarca, non mangiò con i suoi fratelli prima di un chiarimento che precedesse il perdono e la pace. E per essere ricordato dai suoi fedeli, Gesù istituì la cena, momento che riflette la comunione verticale con Lui e anche quella orizzontale con tutti coloro che confessano in verità il nome di Cristo.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Radio Evangelo Piemonte è una radio libera, libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 1483 4105, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.
2: Alle radici dell'amore di Dio. Per scoprire o riscoprire che Dio cammina al nostro fianco. Al microfono Filomena Calanchi e Mario Pieri.
3: Egli dà forza allo stanco e accresce il vigore a colui che è spossato. Dal libro del profeta Isaia, capitolo 40, versetto 29.
4: L'afflizione è spossante. Siamo affaticati spiritualmente, spenti mentalmente, aridi emozionalmente, annientati spiritualmente. La stanchezza sembra gettare un'ombra su tutta la nostra vita. Ci trasciniamo da un giorno all'altro. Siamo senza forza e senza vigore. Ciò di cui ha bisogno il nostro corpo è che lo si rinvigorisca col sonno e con attività ricreative. Abbiamo bisogno che la mente sia stimolata da pensieri ottimistici riguardo il futuro. Il cuore ha bisogno di essere acquietato da comprensione e amore, e lo spirito di essere rinvigorito dal rinnovato desiderio di impegnarsi nella vita. Quando siamo deboli e stanchi, Dio si fa vicino a noi con doni di forza e di vigore. Non ci respinge perché siamo troppo spossati per agire. Ci offre i doni di cui abbiamo bisogno. Possiamo essere tentati di rifiutarli, sia perché vogliamo rimetterci in piedi con le nostre forze, oppure perché non crediamo di essere autorizzati a ricevere doni buoni. Nondimeno Dio ci offre buoni doni nelle stagioni della sofferenza. Ci offre forza e vigore. Quando riusciamo ad ammettere il nostro bisogno di aiuto e siamo pronti a ricevere l'onore resoci dal donatore di questi doni, essi possono essere nostri.
5: Sono stanca, Signore. A volte mi domando se non è così che io debba rimanere. Non mi sento autorizzata a non essere stanca. E a volte invece voglio farcela senza che sia tu a rinvigorirmi. Non sento di meritare aiuto. Grazie per la tua offerta di forza e vigore. Dammi forza oggi. Dammi il vigore di cui ho bisogno per andare avanti. Dammi la grazia di accettare i tuoi doni. Durante la mia afflizione di oggi rinforzami e rinvigoriscimi.

Avete ascoltato la rubrica Alle radici dell'amore di Dio, tratta dal libro Dio dice io sono con te, di Dale e Juanita Ryan, edizioni GBU Roma.

Salve amici, il tempo vola ed eccoci qui di nuovo per considerare assieme una cosa molto importante. Non occorre che vi dica che questa vita dura poco, che questo mondo è pieno di inganni e di incertezze, che l'unica cosa vera che vale e che presenta qualcosa di tangibile è la parola di Dio. Anche quest'oggi vogliamo meditare su di essa e facciamo appello ai preparati, ai chiamati, a quelli che lo Spirito di Dio muove e spinge alla salvezza. Siete voi in quel numero, amici? Siete pronti? Quest'oggi mediteremo sul soggetto il salario di Cristo. Avete mai sentito parlare di queste cose? Bene, dopo il prossimo inno ve ne parleremo.

Ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Con queste parole Giovanni il Battista descrisse Gesù. Strano, quando facciamo un paragone, ecco che Gesù invece descrive se stesso non come un agnello, ma come il buon pastore che mette la sua vita per le pecore. Nel Vecchio Testamento Gesù può essere paragonato all'agnello puro e senza macchia che veniva immolato come sacrificio. Egli era stato ben rappresentato per secoli come il capo espiatorio su cui il sommo sacerdote metteva i peccati del popolo, e poi tale capo espiatorio veniva abbandonato via fuori nel deserto. Ma nel Nuovo Testamento Gesù si descrive come il buon pastore, collegando così se stesso con il pastore di Zaccaria, il quale si presenta al gregge esigendo un salario. Questo Gesù lo fece per convincere il popolo, ma più il clero che aveva le scritture, che lui era in verità il Messia promesso e profetizzato per secoli. Fra poco vedremo come lo stesso clero adempì la profezia di Zaccaria, ma nello stesso tempo fallì di riconoscere il Messia e di ricevere da lui la salvezza da lui enunciata. Noi vogliamo sperare che voi, amici che ascoltate queste cose, siate più cauti di loro e non solo riconoscerete in Gesù il Messia, il vostro liberatore, il vostro salvatore, ma pure lo vogliate ricevere come tale e come tale servirlo. Questa è una buona meditazione. Applicatela al vostro cuore. Ed ora per la nostra meditazione apriamo le Sacre Scritture al Vecchio Testamento, al libro del profeta Zaccaria. E all'undicesimo capitolo vi leggeremo cominciando col quarto versetto. Così dice l'Eterno il mio Dio: pasci le pecore destinate al macello, i cui compratori uccidano senza essere ritenuti colpevoli, e i cui venditori dicono: sia benedetto l'Eterno perché mi arricchisco, e i cui pastori non ne hanno compassione alcuna. Non avrò più compassione degli abitanti del paese, dice l'Eterno, anzi farò cadere ognuno in potere del suo prossimo e in potere del suo re. Essi devasteranno il paese e non libererò alcuno dalle loro mani. Allora mi misi a pascere le pecore destinate al macello, precisamente le più misere del gregge, presi quindi per me due bastoni. Uno lo chiamai Grazia e l'altro lo chiamai Legami, e mi misi a pascere il gregge. In un mese eliminai tre pastori. Io ero impaziente con loro ed essi pure mi detestarono. Allora dissi: non vi pascerò più. Chi sta per morire muoia, e chi sta per perire perisca. Quelle poi che rimangono si divorino a vicenda. E presi quindi il mio bastone Grazia e lo spezzai per annullare il patto che avevo stabilito con tutti i popoli. In quello stesso giorno fu annullato, così le pecore più misere del gregge che mi osservavano riconobbero che quella era la parola dell'Eterno. Allora dissi loro: se vi par giusto, datemi il mio salario, se no lasciate stare. Così esse pesarono il mio salario, 30 sicli d'argento. Ma l'Eterno mi disse: gettalo per il vasaio, il magnifico prezzo con cui sono stato da loro valutato. Allora presi 30 sicli d'argento e li gettai nella casa dell'Eterno per il vasaio. Quindi spezzai l'altro bastone, Legami, per rompere la fratellanza fra Giuda e Israele.
L'Eterno allora mi disse: prenditi anche gli attrezzi d'un pastore insensato, poiché ecco, io susciterò nel paese un pastore che non si prenderà cura delle pecore che periscono, non cercherà quelle giovani, non guarirà quelle ferite, non nutrirà quelle che stanno in piedi, ma mangerà la carne delle grasse e strapperà persino loro le unghie. Guai al pastore da nulla che abbandona il gregge, una spada sarà contro il suo braccio e contro il suo occhio destro, il suo braccio seccherà interamente e il suo occhio destro sarà completamente accecato. Possa il Signore benedire la lettura della sua santa parola ed istruirci per mezzo di essa. Alcune settimane fa qualcuno ci chiamò al telefono e, dopo averci domandato se l'indirizzo e il nome era corretto come loro lo avevano, ci fu detto: ebbene, abbiamo per voi una buona notizia. Siete stati scelti fra centinaia per ottenere in premio un viaggio completamente gratis nelle isole Hawaii. Io non lasciai neppure terminare la telefonata. Sapevo per passata esperienza che quel viaggio gratis ci sarebbe costato un'infinità di denaro. Al nostro domicilio quasi ogni settimana qualcuno viene a bussare alla porta e ad offrirci completamente gratis libri, nastri, utensili per la cucina e così via. E sono sicuro che anche voi ascoltatori siete passati mille volte per la stessa esperienza e già sapete che tutti questi doni sono infine assai costosi. Oggigiorno infatti gratis non c'è niente. Una volta andavate a fare la spesa e vi regalavano la busta per la spesa, ora dovete pagarla. Compravate delle bibite e vi davano un'apribottiglia gratis, ora non ve lo danno più. Nulla è gratis e l'acqua che beviamo, sebbene così pessima com'è, pure deve essere pagata. Così ecco che davanti a tutte queste prove e circostanze ancora ci viene detto che la cosa più utile, più necessaria, la salvezza della nostra anima ci è offerta gratis come dono. Ma è questo possibile? Esaminiamo oggi a fondo questo soggetto e lo faremo esaminando il passaggio che abbiamo poco fa letto dal libro del profeta Zaccaria. In questo passaggio troviamo ben descritta la sorte dell'umanità, ben profetizzata la salvezza che Dio doveva poi con Cristo portare nel mondo e l'attitudine che gli uomini avrebbero avuto verso il Cristo. Qui troviamo: se la salvezza è un dono e se costa sì o no l'eventuale costo di essa. Per prima cosa Zaccaria ci dipinge l'umanità come un gregge di pecore destinate al macello. Coloro che governano l'umanità non hanno altro interesse che sfruttarla, opprimerla e arricchirsi alle spalle di essa senza mostrare il minimo segno di affetto o di compassione. Così fu ed è tutt'oggi in quei paesi dove ancora il messaggio del Vangelo non è arrivato. La vita umana ha scarso valore e soprusi e usurpazioni sono la sorte riservata al popolo. Zaccaria ci dice che Dio vide questa condizione, ci vide come pecore destinate al macello, a eterna distruzione, e così egli venne come pastore per accogliere queste povere pecore, per curarsi delle ammalate, delle deboli, per confortarle. E così troviamo che Dio, adempiendo questa profezia, venne sulla terra incarnandosi nel seno di Maria e ci apparve in Cristo Gesù il buon pastore.
ed egli cercò di raccogliere tutti gli uomini nel suo ovile, e tutt'oggi invita, chiama, implora, esorta tutti coloro che travagliati ed aggravati vogliono e cercano il suo riposo. Il verso 7 e 8 ci profetizza l'attività di Cristo, e così dice: come egli venne a cercare e cercò di amministrare a tutto il suo gregge, e come vi è speciale cura ai più deboli, agli ammalati, a coloro che erano stati scartati dalla Chiesa e dalla società. Per questo suo gregge che egli venne a redimere, a proteggere, egli sterminò tre pastori, cioè tre potenze che signoreggiavano sul popolo, vale a dire la legge, il peccato e la morte. E poi Zaccaria, guardando al futuro, esamina la reazione del popolo a tanto amore, a tanto affetto. E cosa pensa questo popolo di tale pastore benevolo? Ebbene, il popolo viene messo alla prova. Il pastore domanda: se vi pare che io faccia bene, se vi pare che io meriti la vostra approvazione, allora datemi il mio salario, datemi quello che credete sia giusto, quello che mi è dovuto. Ed ecco la sconcertante verità: mi contarono 30 sicli d'argento, un insulto, il prezzo di un ordinario schiavo. Così ecco che quel popolo, quel gregge, non solo fu abbandonato in mano a pastori rapaci, ma l'ira di lui si avventò su di loro. Sì, con questi versetti Zaccaria seppe ben profetizzare sull'attitudine del popolo ebreo nei riguardi di Cristo. Quello, se vi ricordate, fu infatti il prezzo che i loro sacerdoti dettero a Giuda per lui. Ora, nel leggere questo passaggio, nel considerare la condotta del popolo ebreo verso Gesù, noi ci sentiamo il cuore riempirsi di indignazione. Ma esaminiamo noi stessi. Non è forse vero che questo passaggio bene si applica ad ognuno di noi? Non siamo anche noi oggi nel mondo come un gregge senza pastore? Non è forse vero che siamo adesso quelli che dovrebbero curarsi del nostro benessere materiale e spirituale? Ed ecco che li vediamo che, invece di aiutarci e di contribuire al nostro benessere e al nostro profitto, tendono invece di esigere, di domandare da noi denaro ad ogni momento? Non è forse vero che a causa delle condizioni mondiali pure noi siamo come pecore destinate al macello? E infine, amico in ascolto, non è forse vero che pure ognuno di noi agogna di godere della protezione di un pastore benefico e pietoso? Oh, amico, a questo punto osserva come noi, come il Signore è buono, come ci tratta bene, come noi abbiamo a nostra disposizione la sua bontà e la sua grazia. Mentre qui ci viene descritto come orrendamente l'umanità trattò il suo proprio figliuolo, egli in questa profezia pure vuol darci un raggio di speranza, e nell'asserire come male le nostre condizioni siano, come ribelli siamo stati verso di lui e meritevoli della sua giusta ira, Dio pure ci fa vedere che nella sua misericordia egli ha per noi, cioè per ognuno che vuole credere al suo Vangelo, che ciò non ci manderà egli al macello, non ci condannerà senza speranza, ma che ha prevenuto per noi un buon pastore che ci salva, che ci dà una nuova natura e che ci porterà verso la perfezione. Infatti il buon pastore è venuto anche per noi, eppure per noi ha lottato, pure noi siamo stati per mezzo di lui liberati da tre tiranni pastori che ci opprimevano: la legge di condanna scritta su tavole di pietra, il peccato che ci teneva schiavi di Satana e la morte che eventualmente ci avrebbe per sempre negato il suo divino appresso.
Anche per noi questo buon pastore ha due verghe, e amico, nota il loro nome. Una si chiama favore, cioè grazia, e l'altra vincolo, giudizio, legame. Pure notiamo che anche per noi il Dio darà, e infatti ha già dato, un'opportunità per affidarci mansueti nelle mani di questo suo buon pastore. E così il Signore ora invita ognuno di noi a sottometterci alla signoria del suo figliuolo, e pazientemente egli attende che obbediamo. Ma ricordiamoci che questo periodo di grazia non durerà per sempre. Come dopo un mese il pastore della profezia si stancò, così la Bibbia ci dice che lo Spirito Santo non pazienterà per sempre con noi, ma dopo un ragionevole periodo di tempo, se noi ci ostineremo a resistere alla chiamata di Dio dalla sua grazia della verga che si chiama favore, passeremo a quella che si chiama vincoli, prigionieri, vincolati per sempre, saremo consegnati nelle mani di colui che ci ha sedotto e che ci ha conquistato, e cioè il diavolo. Il pastore

nella nostra indifferenza, nel nostro egoismo e ribellione e sotto la sua giusta ira. Oggi il buon pastore domanda ad ognuno di noi: se vi par bene, datemi il mio salario, se no, lasciate stare. Amico ascoltatore, quanto vale Gesù per te? Considera bene questa sua proposta. Fa una evalutazione sincera di quello che Gesù significa per te. Considera la sua influenza sulla tua vita, quello che Cristo vale per te. Pensa quanto sia il suo salario, quanto tu saresti disposto a pagare per la sua guida, per la sua protezione, per i suoi insegnamenti, per la sua salvezza. Gli ebrei dettero 30 sicli d'argento, il prezzo di un ordinario schiavo. Per loro Gesù valeva quanto uno schiavo, un servitore qualunque. Non potevano vedere nessuna differenza. Ora, amico, se Gesù per te fa quello che può essere fatto da qualsiasi organizzazione umana, se la tua relazione con Lui è semplicemente ristretta ad andare in chiesa 30 minuti alla settimana, se la sua influenza su di te è simile all'influenza di una qualsiasi chiesa, di un club, di una scuola, di una società, se tu dalle tue finanze dai più al tabacco, alla gola e ai divertimenti che dai a Lui, allora anche per te Gesù non vale troppo. 30 sicli d'argento coprono ampiamente il suo salario. Ma amico, sappi, ricordati che egli rigetterà tale prezzo, egli rigetterà le tue settimanali apparenze in chiesa, gli spiccioli che tu gli dai, egli rigetterà quelle poche formule che tu hai imparato da bambino a recitare, che brontoli o alla mattina o alla sera, e che tu consideri come preghiere. Egli ti rigetterà. E in più ti troverai abbandonato nelle mani di un pastore che invece di pascerti ti mungerà, ti toserà, espropriandoti continuamente e conducendoti poi a una morte eterna. Ma amico in ascolto, io spero che tu seriamente voglia considerare questo buon pastore e che tu voglia considerare non tanto la sua influenza sul mondo, ma su di te, che tu voglia considerare la grandezza del suo amore, la sublimità della sua salvezza, l'ineffabile privilegio di averlo come guida, come compagno, come avvocato presso il Padre. Oh amico, considera tutte queste cose, quello che Gesù ha fatto per te. E poi nota che il salario che noi possiamo pagargli è solo uno, e questo consiste nell'intero nostro abbandono a Lui, la nostra vita, tutto quello che siamo, che abbiamo, che mai speriamo di essere. Tutto dobbiamo mettere ai Suoi piedi e dirgli: Maestro, io non ho niente, non valgo niente, sono un indegno peccatore, ma dalla mia profonda miseria, ecco, tutto quello che ho e che sono è tuo. Prendi, o Dio, la vita mia, consacrarla io voglio a te. I miei talenti, il mio tempo, le mie sostanze, prendi tutto quello che ho ed usalo come vuoi tu. Oh amico, vorresti tu ora fare questa solenne decisione? Vorresti tu ora abbandonarti interamente a Cristo e dargli il controllo del tuo cuore, della tua mente, della tua vita? Oh, io ti garantisco che egli non solo ti accetterà nel suo gregge, ma ti garantirà salvezza eterna, completa e incorruttibile. Il Signore è il mio pastore, nulla mi mancherà. Egli mi fa giacere in verdeggianti paschi e mi guida lungo le acque chete. Egli mi ristora l'anima e mi conduce per sentieri di giustizia per amor del suo nome.
quand'anche camminassi nella valle dell'ombra della morte,

io non temerei male alcuno, perché tu sei meco, il tuo bastone e la tua verga sono quelli che mi consolano. Tu apparecchi davanti a me la mensa al cospetto dei miei nemici, tu ungi il mio capo con olio e la mia coppa trabocca. Oh, certo, beni e benignità mi accompagneranno tutti i giorni della mia vita, ed io abiterò nella casa dell'Eterno per lunghi e lunghi giorni. Oh, amico ascoltatore, non vorresti anche tu ripetere queste parole? Avere la stessa assicurazione del salmista, sapere per certo che mai nulla ti mancherà? Ebbene, pagali il suo salario, datti tutto interamente a lui ed egli diventerà per sempre il tuo buon pastore. O buon Padre che sei in cielo, ti preghiamo che tu voglia parlare a questi nostri cari amici, che tu col tuo Spirito Santo voglia imprimere il tuo Vangelo nel loro cuore, nella loro mente, affinché rigettino tutto quello che hanno e che sanno per far di Cristo l'unica guida, l'unico Signore della loro vita. Cari ascoltatori, siamo alla fine di questo programma. Se possiamo comunicare con voi, se c'è qualche domanda, qualche cosa che vorrete sapere, sarà nostro piacere comunicare con voi. Ed ora, invocando la pace di Cristo su voi e sulle vostre famiglie, qui Eros Bacoccina che vi saluta. Ciao.

Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso la Bibbia.

0: Testi del dottor Vernon McGee.
1: Adattamento radiofonico a cura di Sharon Cianci.
0: Regia di Maurizio Cianci.

Benvenuto all'ascolto, Maurizio al microfono di questo programma. Ancora una volta grazie per essere tornato, fedele e puntuale. Ancora una volta grazie per aver scelto questa frequenza, questa emittente, questo programma, questa trasmissione, questa grande famiglia, la famiglia di Hai letto il libro più letto? Benvenuto in modo particolare nel caso questa fosse la primissima volta che ci trovi. Magari eri lì che giravi la manopolina oppure schiacciavi il bottoncino se hai una radio digitale e hai trovato questa musichetta così per caso, eh? Tanti dicono, io stavo cercando un'altra cosa, per caso ho sentito la tua sigla o per caso mi sono fermato a sentire quello che dicevi. A prescindere dal fatto che noi al caso non ci crediamo, questo a parte, sono contento che tu abbia deciso di girare la manopolina o pigiare il pulsante della tua radiolina digitale e ci abbia trovati. Benvenuto. O benvenuta, intendiamoci, le donne, signorine, signore, fanciulle sono incluse in questo benvenuto, anzi, prima degli altri.

Se sei fedele compagna o compagno di viaggio, saprai che siamo alle prese con il Vangelo di Marco. Non c'è bisogno che io te lo ricordi, lo dico solo a beneficio di chi, ripeto, si fosse messo all'ascolto per la primissima volta. Capitolo 7 di Marco, che abbiamo già constatato denso di cose interessantissime, di lezioni, di principi validissimi per te e per me oggi, anche se scritti 2000 anni fa, anche se questi eventi sono rimossi dalla nostra realtà quotidiana, nel tempo e nello spazio, negli usi, nei costumi, nella lingua, eccetera, eccetera, proprio perché sono tratti dal libro più letto, essi contengono una dinamicità, un'energia, una vivacità che porta l'impronta del divino. Ecco perché i cristiani, il sottoscritto, ecco perché crediamo che il Vangelo, che la Bibbia, sia un libro diverso da tutti gli altri. Non solo il libro più letto, ma è un libro che contiene il messaggio di Dio. È parola di Dio, una parola vivente, una parola efficace, una parola dinamica, una lama tagliente, una spada a due tagli, come essa stessa si autodefinisce. Qualcosa che penetra e divide, distingue, discerne, capisce, interpreta, insomma, rivela ciò che veramente siamo. Forse è per questo che a tanti non piace leggere la Bibbia, perché preferiscono pensare a se stessi o credere di se stessi qualcosa altro che la realtà.

Siamo alle prese con la seconda metà, con l'ultima parte del settimo capitolo. E siamo alle prese con un episodio abbastanza singolare, o perlomeno le parole, i termini, le frasi che incontriamo a noi sono un pochino misteriose. Gesù è entrato in una casa, voleva che nessuno lo sapesse. Aveva lasciato la zona dove si trovava e andò verso la regione di Tiro, e qui entrò in una casa, la casa di un conoscente, qualcuno che l'aveva invitato. No, non lo sappiamo, non ci viene detto. Sta di fatto che Gesù voleva trascorrere un po' di tempo in privato, da solo, ma non gli è possibile perché la gente viene subito a sapere della sua presenza e ovviamente non lo lascia in pace. Anzi, Marco, nel suo stile svelto e così efficace ed essenziale, dice: non poter restare nascosto, anzi, subito, una donna la cui bambina aveva uno spirito immondo, aveva udito parlare di lui, venne e gli si gettò ai piedi. E Gesù qui dà una risposta che a noi sembra strana. Ora, innanzitutto Marco ci spiega l'identità, ci rivela l'identità di questa donna. Prima ci dice che questa donna aveva un bisogno. Sua figlia era posseduta da uno spirito immondo, da un demone. Aveva sentito parlare di Gesù, venne e la prima cosa che fece, gli si gettò ai piedi. Di per sé questo episodio, questo particolare, non sembra essere tanto importante, ma lo diventa molto importante non appena leggiamo quello che Marco ci dice subito dopo. Quella donna era pagana, di nazione Siro-Fenicia. Ho bisogno di ricordarti che poco tempo prima Gesù aveva subito un confronto, un affronto da parte dei farisei? La sua stessa razza che lo respingeva. Qui una donna pagana di un'altra regione si getta ai suoi piedi. Nota, è la prima volta che incontra Gesù. Ha solo sentito parlare di lui. Questo le basta per venire e gettarsi ai suoi piedi. Questo gettarsi ai piedi, io non credo che sia dettato soltanto ed esclusivamente dal bisogno che la donna aveva di vedere la figlia liberata dal demone. C'era qualcosa di molto più profondo in questo gesto. Un semplice guaritore non sarebbe stato sufficiente. La donna Siro-Fenicia viene da Gesù, si getta ai piedi di Gesù perché riconosce in Gesù qualcuno che va al di là del semplice guaritore o ciarlatano. La sua fama si è sparsa. La donna crede e agisce in base alla propria fede, nonostante, come dice Marco, sia una donna pagana, di nazionalità Siro-Fenicia. Davanti a questo gesto di fede così spontanea, così genuina, tu ed io probabilmente saremmo accorsi subito. Gesù invece dà una risposta strana, enigmatica. Una risposta che non sembra andare con il carattere, con la persona di Gesù. Lascia che prima siano saziati i figlioli, perché non è bene prendere il pane dai figli per buttarlo ai cagnolini. Cosa sta dicendo qui Gesù? Cosa sta facendo? Sta forse rigettando questa donna? Non apprezza la fede, la fiducia che ella ha riposto in lui? Non credo che si tratti di questo. È vero, di primo acchito, l'atteggiamento del Signore nei suoi confronti può sembrare brutale.
Ma ciò mette in rilievo il fatto che, secondo il piano di Dio, il Vangelo doveva essere predicato prima agli ebrei, poi agli altri. Qui Gesù, come vedremo, risponderà a questa donna. E compiendo il miracolo a favore di una donna non ebrea, ma che aveva fede in lui, anticipa ciò che sarebbe effettivamente accaduto di lì a pochi anni. E mi chiedo se Gesù non sia andato là proprio con lo scopo specifico di compiere quel miracolo. Quasi quasi mi viene da pensare che sì, è proprio così. Quindi Gesù vuole insegnare alla donna e alla gente circostante, inclusi i suoi discepoli, un'importante lezione, un importante principio. È vero, la rivelazione di Dio era avvenuta attraverso il popolo d'Israele. Il popolo d'Israele era stato il popolo scelto, il popolo che era entrato nella terra promessa, il popolo dal quale era nato il Messia. Ma sarebbe venuto il giorno in cui questo messaggio prorompente non sarebbe più stato contenuto entro i confini della razza ebraica, della nazione di Israele, ma si sarebbe allargato a macchia d'olio. La risposta della donna è significativa. Da pagana, e sinceramente a me ormai non sembra più che sia pagana, visto che si è inginocchiata davanti al Signore e l'ha riconosciuto come colui che è potente da liberare sua figlia, dice: è vero, tu sei venuto per sfamare i figli di Israele. Ma anche i figli di Israele lasciano cadere delle briciole. Io mi accontento anche delle briciole. Un netto contrasto dell'atteggiamento delle autorità religiose della stessa razza di Gesù. Questo fu sufficiente, infatti, a guarire, a liberare la figlia di questa donna. Gesù non dovette neanche andare al capezzale della bimba. Gesù dice: per queste tue parole, per questa tua affermazione, per la fede che traspare da questa tua affermazione, va. Il demonio è uscito dalla tua bimba. E la donna, tornata a casa sua, trovò la figlia coricata sul letto e il demonio era uscito da lei.

Ti ricordo che se l'ascolto di Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso il Vangelo di Marco. Siamo alle prese ancora con il settimo capitolo, però devo dire che ci stiamo avviando verso la dirittura d'arrivo di questo capitolo, verso la fine. Ancora qualcosina da dire e poi lo concluderemo. Se lo concluderemo oggi o meno, no, cioè lo concluderemo oggi, non so se avremo modo di iniziare l'ottavo. Ecco, questo è quello che cercavo di dire. In ogni caso non ci corre appresso nessuno, è importante scavare ben a fondo e cercare di tirar fuori tutto quello che di bello e di prezioso questo capitolo contiene, non ti pare?

Mi piace sottolineare ancora un aspetto di questo incontro di Gesù con la donna sirofenice. Marco la definisce una donna pagana, cioè una donna non di religione ebrea. Una donna che probabilmente adorava tanti dei, così come la sua gente. È interessante che Gesù non dice a questa donna: signora, prima di avvicinarsi a me, innanzitutto la prego di darmi da lei. E poi le chiederei di tornare in chiesa o nel suo tempio. Le chiederei inoltre di distruggere tutti gli idoli che ella senz'altro possiede. Le chiedo di vivere una vita retta, giusta. Le chiedo di pregare 10 volte al giorno al Dio degli ebrei. Le chiedo di vestirsi come si vestono le donne ebree. Le chiedo di mangiare i cibi che mangiano gli ebrei. E già che c'è, perché non viene ad abitare in Israele? Dopodiché, forse le darò udienza e forse risponderò alle sue domande e, se ho tempo, poi vedremo cosa si potrà fare per la sua bimba. Immagina se Gesù avesse risposto così. Gesù qui delinea un principio che troviamo nel resto della Bibbia. Gesù non fa altro che prendere atto della fede, della fiducia di questa donna. Vuoi che Gesù non sapesse quale stile di vita essa stava conducendo? Vuoi che Gesù non sapesse che era una pagana? Una donna che adorava altri dei, che adorava idoli, che molto probabilmente possedeva statuette e offriva sacrifici a queste statuette? Vuoi che Gesù non sapesse tutto questo? Ciò nonostante, non fa le richieste assurde che abbiamo menzionato poco fa. Gesù si limita a presentare un problema. Dice: guarda che io sono venuto per Israele. Prima di tutto devo rivolgermi ad Israele, prima di tutto devo comunicare il mio messaggio ad Israele, prima di tutto devo fare miracoli per Israele. Poi, e Gesù fa così l'esempio della tavola dei cagnolini, poi quello che rimane è per i cagnolini. La signora, con molta astuzia, dice: ma i cagnolini sotto la tavola mangiano le briciole dei figli. In altre parole, io sono disposta ad accettare e a prendere anche gli avanzi, perché so che anche un avanzo, anche una briciola, è talmente potente da risolvere il mio problema. E con ciò Gesù risponde o premia la fede della donna. Quindi la donna non è dovuta diventare un'ebrea, non è dovuta diventare una cristiana lì per lì su due piedi prima che Gesù potesse rispondere al grido del suo cuore. Gesù ha preso atto, ha notato la fede, la fiducia. Su quella fiducia, su quella fede, egli può costruire. E infatti è proprio questo che gli permette di dire: va, tua figlia è stata liberata. Ho risposto alla tua petizione. Ti ho dato molto di più di una briciola, perché hai creduto in me.

parlavo poco fa di un principio. Quale principio? Quando eravamo ancora peccatori, Dio ha mandato suo figlio. Se Dio avesse aspettato che io diventassi buono, avrebbe aspettato tanto tempo. Quando ero ancora peccatore, quando la mia situazione era una situazione disperata, tragica, quando interiormente c'era buio, tenebra, solitudine, disperazione, già a quel momento Gesù Cristo era venuto a morire sulla croce per me, e nel risorgere mi ha dato la possibilità di una nuova vita. Ecco il principio. Se aspetti di diventare una persona più buona, una persona migliore, una persona più capace, una persona con più fede, una persona con più religione, una persona con più amore, una persona con più altruismo prima di avvicinarti a Dio, aspetterai tanto, tanto tempo. Aspetterai fino al giorno in cui sarà troppo tardi. Non aspettare. Non c'è bisogno di aspettare. Dio, il Padre Celeste, ha già steso le braccia verso di te. Lo ha fatto dando Cristo a morire sulla croce al nome mio, a nome tuo.

me farebbe molto piacere se potessimo instaurare un dialogo con te o approfondirlo. Approfondire un dialogo su queste tematiche, sul principio che abbiamo appena esposto oggi. Come conoscere meglio Dio? Come avvicinarsi a Cristo? Come intessere con il nostro Creatore una relazione così intima e personale che ci permette di chiamarlo papà? In redazione ci sono persone pronte e preparate che aspettano un tuo scritto. Dopo l'incontro con la donna, Gesù, passando per Sidone, torna di nuovo verso il Mar di Galilea e attraversa il territorio della Decapoli. Qui compie un altro miracolo. Un sordo muto viene guarito. E il capitolo 7 si conclude con queste parole. La gente diceva di lui: egli ha fatto ogni cosa bene. È proprio vero. Gesù ha fatto ogni cosa bene.

E purtroppo questa è, come avrai senz'altro capito, la sigla di chiusura. Dobbiamo lasciarci. Ancora una volta grazie della tua sempre piacevole compagnia, del tuo cortese ascolto. Un abbraccio forte forte e con tanto calore da parte del tuo Maurizio, e a risentirci. Grazie, a presto, ciao.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Radio Evangelo Piemonte. Vivere una vita. Viva!

0: Adolescenza, famiglia, dipendenze.
1: A colloquio con il sociologo dottor Gianfranco Giuni.
0: Ed eccoci nuovamente insieme con il nostro amico sociologo dottor Gianfranco Giuni. Ciao Gianfranco, bentornato tra noi.
2: Grazie Gianfranco, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Ecco, allora riprendiamo il nostro discorso interrotto la volta scorsa, la volta precedente, sulle famiglie, su diciamo un paio di tipologie di famiglie. Ci eravamo soffermati proprio verso la conclusione della nostra conversazione la volta scorsa su un particolare tipo di famiglia, cioè le famiglie funzionali. Abbiamo detto che ci sono famiglie disfunzionali e famiglie funzionali. Questo è sicuramente un gergo tecnico all'interno della sociologia, però ecco, tu ci stavi parlando di famiglie funzionali. Avevamo cominciato a descrivere un po' quali sono le caratteristiche di queste famiglie e, se ricordo bene, dicevi che queste famiglie funzionali dimostrano appunto di funzionare perché sono caratterizzate dalla messa in atto di cinque libertà definite fondamentali. Potresti ricordarci quali sono queste libertà, queste cinque libertà?
2: Sì, prima volevo ricordare che quando si parla di famiglie funzionali e disfunzionali, al di là dei paroloni, ci si riferisce a famiglie al cui interno diciamo che sono famiglie che funzionano o che hanno o che svolgono delle funzioni che sono importanti per la sopravvivenza della famiglia. Quindi tante volte noi ci possiamo spaventare dai paroloni,
0: certo.
2: Che ovviamente hanno il loro ruolo, però a volte è meglio sciogliere i paroloni in espressioni più semplici. Una delle caratteristiche che diciamo delle libertà era, che penso che sia molto importante in una famiglia, è la libertà di esprimere dei sentimenti, esprimere delle emozioni, cosa che tante volte non avviene, perché non si ammette la possibilità che le persone in famiglia possano essere diverse dalla persona più forte che c'è, quello che tante volte si chiama il capofamiglia, che non necessariamente è il padre, ma può essere anche la madre o, in una famiglia di tipo patriarcale, il patriarca. Questo porta a un blocco interno, perché quando noi non siamo liberi di esprimere i nostri sentimenti, non siamo liberi di esprimere anche i nostri pensieri e così via, rimaniamo soggiogati da rapporti che non ci fanno crescere né individualmente né come gruppo. Non è detto che tutti siamo uguali, abbiamo cercato di dirlo nelle settimane scorse. Ognuno di noi ha delle caratteristiche, abbiamo parlato molto dell'adolescenza e di come nell'adolescenza i ragazzi tendono a diventare degli individui staccandosi dalla famiglia per avere una loro identità. Quando questo non è permesso, perché non ci si può esprimere, questo porta a un blocco emotivo e che causa una disfunzione nella famiglia. Sto pensando a una cosa molto semplice, per fare un esempio. A volte ci sono dei bambini che disubbidiscono, è diciamo una cosa che fa parte del gioco della famiglia. Il bambino dice no, io questa cosa non la voglio fare, il genitore interviene con un atto disciplinare, quindi magari dà una sculacciata al bambino o gli toglie un privilegio o in qualche modo interviene per richiamare il bambino sulla serietà e sulla gravità del suo comportamento. Il bambino si mette a piangere, come spesso succede,
0: come è normale che succeda.
2: Il genitore che lo guarda e dice: e non piangere. Cioè il tentativo di reprimere anche l'emozione del bambino, non soltanto il comportamento, e quindi dire: questo non lo fai, tu l'hai fatto, ne porti le conseguenze, va bene, poi piangi, ok, ti lascio il permesso di piangere, ammetto che tu non sia d'accordo, ammetto che tu ti senta diversamente da me. Nel momento in cui viene vietato al bambino anche di piangere, di fatto si sta negando anche la sua possibilità di esprimere dei sentimenti. Il bambino ovviamente cercherà magari di ingoiare le lacrime, il genitore potrà essere contento perché è riuscito a imporre la sua volontà, però questo insegna al bambino che in casa non si possono esprimere i sentimenti. Ovviamente questo porta a dei problemi successivi anche, perché il bambino imparerà molto probabilmente a non esprimere i sentimenti neanche all'esterno della famiglia. Perché non, se non può fidarsi dei genitori, non si fida più di nessuno.
0: Certo, figuriamoci se si fida anche di persone esterne alla famiglia, quindi.
2: Esattamente. Quindi avvengono questi blocchi che in una famiglia invece funzionale non esistono. Non è che i bambini non disubbidiscono, si interviene in maniera disciplinare, però subentra questo tacito d'accordo. Ammetto il fatto che a te non piaccia, ammetto il fatto che tu non sia d'accordo, però la situazione è così perché il genitore vede le cose in un modo migliore del bambino e quindi gli permette anche di non essere d'accordo, non pretende che gli piaccia la minestra che al bambino non piace, però dice: va bene, non ti piace, ma la mangi lo stesso, non pretendo che ti piaccia, non pretendo che mi dica, che tu mi dica che ti piace, ma semplicemente che tu la mangi.
0: Perciò quindi un conto è indirizzare diciamo i sentimenti, i gusti anche non solo alimentari dei figli, i gusti in ogni caso, in generale, diciamo, un conto è indirizzarli, un altro conto è forzare.
2: Sì, esatto. Tieni presente che noi non possiamo forzare i gusti, possiamo cercare di abituare il bambino a mangiare di tutto, possiamo abituarlo a provare nuove esperienze, provare nuove cose, potranno piacergli, potranno non piacergli, dovremmo rispettare poi questi suoi gusti, nel senso che non dobbiamo pretendere che gli piaccia, come noi non ci aspettiamo. Ci sappiamo disciplinare nel prendere il farmaco anche disgustoso, sapendo che ci fa bene anche se non ci piace, e quindi ci discipliniamo e lo prendiamo ugualmente. Il medico non pretende che ci piaccia,
0: certo.
2: Pretende solamente, pretende tra virgolette, che noi lo assumiamo perché ha un valore in se stesso. In questo modo c'è una maggiore apertura dal punto di vista dei rapporti. Questo porta a poter esprimere sentimenti non soltanto negativi, ma tante volte anche quelli positivi. Quando non si può ridere perché la vita è una cosa seria, quando non ridere perché non sta bene ridere, perché non si può scherzare su queste cose o così via, è vero, dobbiamo dare un'educazione, ma un conto è l'educazione, un conto è la repressione dei sentimenti.
0: Perciò una famiglia funzionale in questo senso è una famiglia in cui c'è libertà di esprimere i sentimenti da parte di ogni singolo membro di tale famiglia.
2: Sì.
0: Una famiglia disfunzionale è una famiglia dove c'è un disconoscimento della diversità dei sentimenti.
2: Esatto, questo non vuol dire una mancanza di rispetto, ovviamente. Perché non è che tutto può essere espresso come si vuole, ci deve essere sempre un limite, un rispetto dei sentimenti, ma dei limiti, ma viene ammesso che la cosa possa piacere o non piacere. Un esempio, tanto per dare un'ulteriore idea di questo, mettendo insieme vari aspetti, come quello di fare cose insieme, di esprimere sentimenti insieme, eccetera, è quello del gioco. In una famiglia funzionale una famiglia funzionale dove i è quella dove i genitori sono capaci di giocare con i bambini, sono capaci di mettersi al loro livello e fare qualcosa insieme a loro. Questo dimostra una sicurezza del genitore che non si sente sminuito se si mette a giocare con i Lego o con le bambole, perché la sua dignità non dipende da quello. Esprime al bambino il fatto che il genitore scende al suo livello e passa del tempo a fare qualcosa che interessa al bambino. Non è come sto lavorando, prendo il bambino in braccio e sta lui con me. In questo caso non è lui che sta con me, ma sono io che sto con lui, esprimendo una capacità di vivere insieme che va oltre alle cose serie, oltre all'educazione, oltre al ruolo genitori-figli. Il genitore gioca con il bambino ricordando il ruolo importante del gioco per il bambino, che non è solamente un divertimento, ma è un modo per imparare, un modo per imparare a rapportarsi con gli altri, di sviluppare la sua immaginazione, di fare delle prove, di proprio esprimere quelle che sono anche le sue fantasie e la sua creatività. Quindi una famiglia funzionale, come per contro a quella disfunzionale, è una famiglia nella quale si riesce a fare delle cose insieme pur mantenendo una diversità di ruoli.
0: Bene, direi Gianfranco di fermarci qua oggi. Abbiamo fatto dei buoni passi in avanti, credo, proprio stabilendo anche mettendo dei paletti, dei punti abbastanza importanti riguardo a come una famiglia dovrebbe funzionare per il bene innanzitutto di ogni singolo membro che ne fa parte, poi ovviamente anche per il bene, diciamo, delle persone che vivono attorno a questa famiglia, che riceveranno sicuramente una buona influenza da parte di persone che sono contente o tranquille di vivere insieme, che vivono serenamente insieme e saranno in grado poi di trasmettere questa serenità attorno a loro. Continueremo quindi la nostra conversazione su questi temi la prossima volta. Grazie per il tuo contributo ancora, buon lavoro e a presto.
2: A risentirci.
1: Avete ascoltato
3: Adolescenza, famiglia, dipendenze.
1: A colloquio con il sociologo, dottor Gianfranco Giuni.

0: a casa nostra. Scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare. Al telefono la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
1: Una piccola esperienza che ho fatta di recente è proprio quella che vi sto per raccontare. Ero corsa al supermercato perché avevo dimenticato di comprare due barattoli di fagioli. Come sempre andavo piuttosto di fretta e le file davanti alle casse erano lunghe. Secondo la classica legge di Murphy, avevo la netta impressione di essermi messa in quella più lenta. Così ho preso il coraggio a due mani e ho chiesto alla signora davanti a me, che aveva un carrello incredibilmente pieno, se potevo passarle avanti. Le ho mostrato i due barattoli e i soldi contati per pagarli. La risposta è stata secca: no, si faccia la fila come tutti noi. La voce era chioccia e la signora era veramente del tipo che non ti ispira simpatia. Occhi neri, freddi e pungenti, naso sottile e bocca curvata un po' all'ingiù. E in più, proprio la mia passione, i capelli tinti a colpi di sole ramati. Va bene signora, ha ragione lei, le ho detto. Ammazza che strega, ha sussurrato un tranviere dal forte accento romano che col carrello colmo stava dietro a me. Onestamente non ho potuto dargli torto. Proprio in quel momento però una piccola voce tranquilla si è fatta sentire dentro di me. Era la voce tranquilla di Dio che parlava alla mia coscienza. Figliola, l'altro giorno quando tu eri in coda e una donna ti ha dato uno spintone e ti è passata davanti dicendo che tanto aveva solo una bottiglia di vino, come hai reagito? Beh, mi sono irritata, ho confessato fra me e me, perché non mi ha neppure chiesto il favore di passare avanti. Non si fa così. E se te lo avesse chiesto? L'avrei lasciata passare. E saresti stata contenta? Oh, certo che no, non mi piace quando qualcuno mi passa davanti. La voce tranquilla ha continuato imperterrita. E allora, perché te la sei presa con la signora che non ti ha lasciata passare? Forse aveva fretta anche lei. Però, ho detto io, alla donna con la bottiglia di vino non ho detto niente di scortese. È vero, ma lo hai pensato? E per me, sempre la voce di Dio che mi parlava, per me dire una cosa scortese o pensarla ha lo stesso valore. Sai molto bene che io non guardo alle apparenze, ma guardo al cuore. Questo mi ha fatto ricordare una frase che avevo letto da qualche parte. Dominare la propria collera non significa aver ottenuto la vittoria. La vittoria sta nel non arrabbiarsi. È proprio lì, nella coda, coi miei due barattoli in mano e il resto stretto nel pugno, ho dovuto chiedere perdono al Signore per il mio egoismo che fa sempre capolino e per la mia facilità a irritarmi con la gente, diciamolo pure, antipatica. Gesù diceva: se amate quelli che vi amano, che premio ne avete? Non fanno anche i pubblicani, cioè gli esattori delle tasse, imbroglioni, non fanno anche i pubblicani lo stesso? Se fate accoglienza soltanto ai vostri fratelli, che fate di singolare? Non fanno anche i pagani altrettanto? Voi dunque, parole tremende, siate perfetti come perfetto il Padre vostro celeste. Beh, perfetti non lo saremo mai su questa terra, ma migliorare possiamo, naturalmente con l'aiuto del Signore.

Avete ascoltato A Casa Nostra con la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte.
2: La casa editrice Il Messaggero Cristiano è lieta di presentare...

Lettera ai Romani, capitolo 10, versetti 12 e 13. Non c'è distinzione tra giudeo e greco, essendo egli lo stesso Signore di tutti, ricco verso tutti quelli che lo invocano. Infatti, chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato. Il titolo del messaggio di oggi è Missione senza frontiere. Era un pugno di uomini senza istruzione, senza titoli, senza denaro, senza armi. Mandati da Gesù Cristo sono partiti, varcando le frontiere della Giudea e della Galilea per predicare al mondo l'amore di Dio. Hanno attraversato la Grecia e la Roma antica, imbevute l'una del sapere dei suoi filosofi, l'altra della potenza del suo esercito. Scontrandosi con una resistenza feroce, hanno subito gli oltraggi più infamanti, i supplizi più raffinati, le torture più crudeli. Nerone li gettava in pasto alle belve dell'anfiteatro per divertire le folle e si dice che li facesse bruciare cosparsi di pece per illuminare i suoi giardini. Ma non sono venuti meno alla loro missione. Hanno fatto trionfare la misericordia sulla violenza. Le spade romane si sono spezzate ai piedi della croce di Gesù Cristo. Il sangue dei martiri è stato, come qualcuno ha detto, il seme della Chiesa. A dispetto di tutto, si è sparso nel mondo il messaggio d'amore proclamato dai testimoni di Cristo. È il più bel messaggio che sia mai giunto agli uomini. Ascoltiamolo ancora una volta. Evangelo di Giovanni, capitolo 3, versetto 16. Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Lettera agli Efesini, capitolo 5, versetto 2. Cristo ci ha amati e ha dato se stesso per noi. Libro degli Atti, capitolo 16, versetto 31. Credi nel Signore Gesù Cristo e sarai salvato. Buona giornata.

Avendo dunque queste promesse, carissimi, purifichiamoci da ogni contaminazione di carne e di spirito, compiendo la nostra santificazione nel timore di Dio. Se vi ricordate, abbiamo già commentato questo versetto, perché è un po' collegato a quello che aveva detto in precedenza. Il discorso, vi ricordate, dal versetto 14 al versetto 18, di non mischiarsi con gli infedeli, quale comunione c'è tra la luce e le tenebre, la giustizia e l'ingiustizia, eccetera. E poi c'era una sorta, c'erano diverse promesse e parole che Paolo aveva preso dall'Antico Testamento di Dio, che diceva: uscite di mezzo a loro, separatevene, io sarò per voi un padre, sarò per voi un Dio, sarò in mezzo a voi. E quindi la benedizione, la vicinanza di Dio, e dall'altro il rischio di allontanarsi dal Signore, di compromettersi mischiandosi con il mondo, con i pagani, essendo troppo vicini, troppo legati. E questo probabilmente era un loro problema della Chiesa. Come dicevo, compromettersi col mondo, avvicinarsi troppo al mondo, e ti porta a, in qualche modo, ad essere un po' distante da Dio. Distante da Dio e distante anche dall'Apostolo Paolo, nel loro caso, dai ministri. È un po' la separazione al contrario. La santificazione è la separazione dal mondo per avvicinarsi a Dio, invece il compromesso è separazione al contrario, cioè tutti allontani da Dio per avvicinarti al mondo, quindi lontano dalla Chiesa. C'è nella tentazione, c'è questa tentazione da parte di molti di allontanarsi dalla Chiesa, perché comunque la Chiesa è un gruppo di persone, ci sono dei problemi, ci sono delle difficoltà, ma certe volte è meglio stare con un gruppo di persone che ha problemi e difficoltà come abbiamo noi, e cercare di andare avanti insieme, piuttosto che separarsi, allontanarsi, perché in quel caso siamo più più deboli, più in balia dell'avversario, dei rischi. E quindi accoglieteci, versetto 2. Noi non abbiamo fatto alcun torto ad alcuno, non abbiamo corrotto alcuno, non abbiamo frodato alcuno. Questa è l'affermazione di un ministro come Paolo, che non è lì per essere servito, ma per servire. Non è lì per ricevere e guadagnare, ma per dare, per sacrificarsi. E questo è il cuore del ministro di Dio, di ogni ministro di Dio, deve essere il cuore, che non è, non sta servendo il Signore per un guadagno personale, non sta lì per tosare il gregge, per spolpare i credenti, ma è lì per nutrirli, per proteggerli, per occuparsi di loro. Ora, può succedere, lui dice, non abbiamo fatto torto ad alcuno. Può succedere che tra credenti capiti uno fa un torto ad un altro. Può succedere che anche un leader, un pastore, faccia un torto ad un altro. Lo si fa, succede perché siamo peccatori, perché sbagliamo, ma generalmente lo si fa involontariamente, non lo si fa apposta. Certe volte, di nuovo involontariamente, rischiamo di corrompere qualcuno, magari dando un cattivo esempio e gli altri subito ti osservano: ah, ma lui l'ha fatto, e quindi boom, lo fanno anche loro. Magari io arrivo tutti i giorni, tutte le domeniche in orario, anzi prima dell'orario, e nessuno mi imita. Poi magari quella domenica faccio tardi e tutti quanti dicono: ah, ha fatto tardi, quindi facciamo tardi anche noi. E voglio dire, il rischio di sbagliare una volta e corrompere delle buone abitudini, e influenzare negativamente. Non abbiamo frodato alcuno. Il mio punto è che può capitare di tanto in tanto che una persona, un credente, anche un leader, sbagli nei confronti dei membri, ma una cosa è farlo involontariamente, accidentale, una cosa è portarlo avanti come stile di vita ed essere un ministro, un servo che ruba, che corrompe, che froda i credenti. Sto esagerando? Un po' sì, però in qualche modo, in qualche misura, può capitare, e nella Chiesa purtroppo capita. Paolo ha detto un principio importante: le cattive compagnie corrompono i buoni costumi. 1 Corinzi 15:33. Le cattive compagnie corrompono i buoni costumi. Significa che se c'è un credente, un pastore, una qualsiasi persona che ha un impatto negativo sulla mia vita, costantemente negativo, cioè che mi porta a
perdere delle buone abitudini spirituali, una buona condotta, quello lo devo riconoscere come tale e mi devo allontanare, devo anche riprendere, quella persona deve essere ripresa. Di nuovo, accoglieteci, noi non abbiamo fatto torto ad alcuno, non abbiamo corrotto alcuno, non abbiamo frodato alcuno. Io non lo dico a vostra condanna, dice, non lo dico a vostra condanna, perché io vi ho già detto prima che voi siete nei nostri cuori per morire insieme e vivere insieme. Paolo ama profondamente i Corinzi. Noi abbiamo imparato a conoscere questa chiesa e non è proprio una chiesa simpatica, non è proprio una chiesa modello, ci sono un sacco di problemi e difficoltà, ma Paolo la ama profondamente e trova anche sempre il modo di lodarla e un po' si gloria di loro anche. È veramente il cuore di un padre. Dice, siete nei nostri cuori. Ora, li ama profondamente e quando tu ami profondamente una persona vuoi il suo bene e il suo bene spesso è correggerli, riprenderli per correggerli, ma una cosa è correggere e una cosa è condannare, giusto? È come se, non so, al lavoro tu vuoi dare un consiglio a un tuo collega che sta facendo una cosa sbagliata e dici, guarda, il modo migliore per fare questa cosa non è così, ma farla in quest'altra maniera. E quel collega subito, ah, tu ce l'hai con me, ah, ma che ti credi di essere? E tu dici, ma io veramente darti un buon consiglio per il tuo bene, no? Questo è correggere piuttosto che condannare. Che cos'è condannare invece? È essere costantemente, avercela con quella persona e dici, tu stai sbagliando e tutto quello che fa è sbagliato. Ma è perché io ce l'ho con lui, ce l'ho con lei, no? E questo è condannare. E c'è una grande differenza. Paolo non dice queste cose per condannarli, ma per correggerli. Che abbiamo visto del suo cuore. E infatti lo ripete qui, che dice, versetto 4, io uso una grande franchezza con voi e ho molto di che gloriarmi di voi. Sono ripieno di consolazione e sovrabbondo di gioia in mezzo a tutta la nostra afflizione. Da quando infatti siamo arrivati in Macedonia, la nostra carne non ha avuto requie alcuna, ma siamo stati afflitti in ogni maniera, combattimenti di fuori, paure di dentro, ma Dio che consola gli umiliati ci ha consolati con la venuta di Tito, e non solo con la sua venuta, ma anche con la consolazione da lui ricevuta tra di voi. Egli ci ha riferito della vostra bramosia, del vostro pianto e del vostro zelo per me, per cui mi sono ancor più rallegrato. Quindi uso una grande franchezza con voi. Quando è necessario, lui li ama, ma quando è necessario correggerli, non si tira indietro e dice loro, non si tira indietro e dice loro la verità. Ma è anche capace di lodarli, abbiamo detto. Ho molto di che gloriarmi di voi. Quindi c'è un equilibrio. Quando ce l'hai con qualcuno vedi solo le cose negative, ma quando sei nella posizione ad esempio di genitore, devi cercare di avere quell'obiettività per cui, e quell'equilibrio per cui vedi le cose positive dei tuoi bambini, i loro cuori, i loro sentimenti, le cose che cercano di fare, le vedi le cose positive e le incoraggi, li lodi. Hai fatto bene questo, bravo. Questa è una cosa fondamentale per i bambini. Certe volte noi genitori diciamo ai nostri figli solo le cose negative. Fermo, scendi, stai buono, apparecchia, sistema la tua casa. È sempre questo tono, no? Lo facciamo per educarli, per il loro bene, per formarli, eccetera. È giusto. Però dobbiamo anche avere quell'equilibrio di dire, bravo, sto bene, bravo, sono contento di te. Oh, canestro bellissimo. Ci vuole quell'equilibrio. Quando correggi, formi, aiuti una persona, vedere le cose negative, cercare di correggerle con amore, ma anche riconoscere le cose positive e lodare e dare un incoraggiamento. Quando serviamo il Signore, non è bello quando ci incoraggiamo gli uni gli altri, non al punto che ci prendiamo, che diventiamo così, ci sentiamo pieni di orgoglio, ma a ricevere un incoraggiamento è buono, è positivo, e quindi dobbiamo incoraggiarci gli uni gli altri. Paolo lo fa e dobbiamo farlo anche noi. Eppure essendo in grandi afflizioni, ha detto Paolo, può dire che cosa? È incredibile. Sono pieno di consolazione e sovrabbondo di gioia in mezzo a tutta la nostra afflizione. Questa frase è da incorniciare. Sovrabbondo di gioia, sono ripieno di consolazione in mezzo a tutta la nostra afflizione. Generalmente associamo l'essere ripieni di consolazione e sovrabbondare di gioia con le circostanze estremamente positive e favorevoli, no? Riceviamo un regalo, bello ricevere regali,
una persona, un'amicizia, qualcosa di positivo, ma anche riguardo alle benedizioni spirituali di Dio. Dio ci benedice, Dio ci tocca, Dio fa un'opera, un miracolo, un aiuto soprannaturale, e noi siamo ricolmi di gioia e di gratitudine, e siamo così, ah! Ma siamo capaci di dire di sovrabbondare di gioia anche in mezzo a tanta afflizione? Cioè quando non arrivano i miracoli, quando non arrivano le risposte, quando non ci sono regali ma solo sofferenze, sono ripieno di consolazione e sovrabbondo di gioia. Evidentemente la gioia di Paolo non è collegata alle circostanze, neanche ai suoi sentimenti, perché cosa ci dice dei suoi sentimenti? Dice combattimenti di fuori, paure o timori dentro. Questa era la cosa che stava sentendo in questo particolare momento della sua vita in Macedonia. Quindi è possibile, e addirittura dice, guardate, la nostra carne non ha avuto requie alcuna. Che vuol dire? La nostra carne non ha avuto requie o riposo alcuno. Significa che era un momento difficilissimo, non trovavano riposo, erano agitati, preoccupati, problemi, opposizioni. È possibile che un credente, lui non era lì perché aveva peccato, perché si era allontanato o stava facendo qualcosa che non era la volontà di Dio, lui stava facendo la volontà di Dio. Quindi è possibile che un credente e un servo di Dio viva dei momenti in cui non ha pace, tra virgolette, requie nella carne, lui dice nella carne, cioè momenti difficili esteriormente e interiormente, ma riguardo alla mente. No, il suo spirito era a riposo, poteva riposare nel Signore, eppure era una situazione difficile quella che stava vivendo, pressioni forti su di lui. È anche possibile che questi facciano parte della volontà di Dio per una determinata stagione, lo dobbiamo accettare. Vi capita di passare dei momenti in cui siete turbati, ansiosi, qualcosa che vi toglie un po' di serenità? Dobbiamo imparare a trovare gioia e consolazione anche in quei momenti. Non è colpa nostra sempre, potrebbe essere un attacco dell'avversario, potrebbe essere una prova da parte del Signore. Dobbiamo essere sereni e continuare a confidare nel Signore, può essere che facciano parte del piano di Dio per questo momento. Dicevo, combattimenti di fuori, paure di dentro, è molto poetico questo. Mi ha sempre toccato questa espressione, perché l'ho vissuta tante volte. Sapete, io sono una persona molto introversa, anche spesso insicura, no? E allora certe volte sei lì che ti dai da fare, e poi ci sono preoccupazioni, paure dentro, combattimenti di fuori, tutta questa opposizione da parte dei nemici. Non sono solo le cose materiali, i combattimenti di fuori, non sono solo le cose esteriori, fisiche, perché quando tu stai combattendo con delle persone ti porta pressione, ti porta ansia, preoccupazione, no? E poi dice paure di dentro. Perché era preoccupato Paolo? Perché era preoccupato? Generalmente Paolo non era preoccupato per se stesso, non si preoccupava tanto per se stesso. Sapete di che cosa si preoccupava? Si preoccupava delle chiese che lui aveva fondato, della loro salute spirituale. Si preoccupava che altre persone sarebbero andate, avrebbero predicato un altro Vangelo e tutta quell'opera sarebbe stata vanificata, che queste persone sarebbero state in qualche modo allontanate, rubate, scoraggiate. E quindi lui pregava sempre, costantemente, scriveva lettere, eccetera. Gli creava un pochettino di preoccupazione. Ma sono sicuro che in questo ci sta anche alcune preoccupazioni sue, perché lui aveva anche conosciuto lo scoraggiamento. Vi ricordate quella volta che il Signore gli appare e dice: Paolo, non ti scoraggiare, io ho tanti servi in questa città. Mi pare che era proprio a Corinto. Evidentemente Paolo aveva un po' di timore, un po' di scoraggiamento. Certe volte l'amore per le persone ci porta un po' di preoccupazione e di apprensione, vero? Noi genitori, i nonni, sì, sappiamo che cos'è l'apprensione. Amiamo queste piccole creature, sappiamo che sono incredibilmente capaci di farsi del male e quindi un po' di apprensione, un po' di preoccupazione. Questo era il cuore di Paolo: combattimenti di fuori, paure e timori di dentro. Ma Dio che consola gli umiliati, oppure gli afflitti o abbattuti. Dio che consola gli afflitti ci ha consolati. C'è un beneficio nella condizione dell'essere afflitto. Qual è e abbattuto? Qual è questo beneficio? Può essere l'oggetto delle coccole. Una volta i miei
I miei zii avevano un cane, metteva la zampa sotto per farsi acciaccare la zampa, in maniera che piangeva e tu andavi lo coccolavi. loro dicevano che lo faceva apposta, io non lo so, però il cane era loro, dicevano che ogni tanto faceva apposta a farsi male in maniera che loro lo potessero coccolare. E certe volte anche noi facciamo un po' così, no? Vogliamo le coccole, cominciamo a dire: non so Monica, sono un po' scoraggiato questa sera, cerchiamo le coccole delle persone, no? Quindi c'è un vantaggio nell'essere afflitti, che possiamo essere coccolati un po' dal Signore, perché Dio è il Dio che consola gli afflitti, il Dio che consola gli abbattuti. Non parla del Dio che evita, che ci evita le afflizioni e lo scoraggiamento, parla del Dio che in mezzo a queste circostanze agisce, perché noi abbiamo scoperto che Dio permette spesso le afflizioni e usa le afflizioni. Già questo pensiero ci dovrebbe tirare su, ma certe volte non ci tira su. Sapere che stiamo soffrendo e ne verrà del bene certe volte non ci tira su, nella mente sì, ma nel cuore no. Ed è bello sapere che Dio sa anche come consolarci, come intervenire, come coccolarci. E come lo fa nel caso di Paolo? Lo fa in due modi. Dice, primo, con la venuta di Tito. Che era successo? Tito era stato mandato da Paolo a Corinto con questa benedetta lettera di riprensione, no? E avrebbero dovuto rincontrarsi a Troas, si erano dati appuntamento, e Tito gli doveva riferire a Paolo come era andata, sostanzialmente. Però Paolo, quando era arrivato a Troas, non l'aveva trovato, l'aveva aspettato, non l'aveva trovato, e quindi aveva iniziato a preoccuparsi un pochettino. Era andato in Macedonia a cercarlo, e a questo punto Tito si era fatto vivo, e quindi Paolo si è sentito sollevato. Avete mai avuto quell'ansia di cercare una persona che dovete assolutamente trovare? A noi una volta è successo con Matteo, una volta a una stazione di servizio, era sparito. Immaginate che cosa significa perdere un bambino a una stazione di servizio. Aveva preso e seguito un'altra famiglia che se n'era andato solo soletto, aveva forse 3 anni, 4 anni, solo soletto. Il panico. Un'altra volta negli Stati Uniti, in America, in un centro commerciale, anche lì, in un posto straniero, cioè sparisce un bambino, tutto può succedere, è terrificante perdere qualcuno. E Paolo stava qui, non trovava il Tito, quindi quando l'ha ritrovato, quel senso di meno male, sollievo. Ma quindi Dio ci ha consolato con la venuta di Tito, ma anche con la consolazione

che ha ricevuto Tito da parte dei Corinzi. È bello come Dio usa il corpo. Chi è che consola qui? Chi è il soggetto, secondo Paolo? Dio, giusto? Dio che consola gli abbattuti, gli afflitti, gli umiliati, ma lo fa per mezzo, attraverso dei credenti, attraverso il corpo. Quindi Dio si è usato di Tito per consolare Paolo e Dio si è usato di Corinzi per consolare Tito, che ha consolato Paolo. Capite? E questo è molto bello. Tu ricevi consolazione e consoli me, io ricevo consolazione per la tua consolazione e consolo qualcun altro. Di questo Paolo ne parla anche nel capitolo 1, versetti 3 e 4, l'abbiamo studiato. Quindi, ripeto, che cosa ha consolato Tito e di riflesso anche Paolo? La reazione positiva dei Corinzi al messaggio duro e al rimprovero di Paolo. E ora Paolo parla di due tipi di tristezze: la tristezza secondo Dio e la tristezza secondo il mondo. Versetto 8: perché anche se vi ho contristato con quell'epistola, ora non me ne dispiace, anche se mi è dispiaciuto, poiché vedo che quell'epistola, quantunque per breve tempo, vi ha rattristati. Ora mi rallegro, non perché siete stati rattristati, ma perché siete stati rattristati al ravvedimento, poiché siete stati rattristati secondo Dio, affinché in nessuna cosa aveste a ricevere alcun danno da parte nostra. Quindi dice, anche se vi ho contristato con quell'epistola, vi ho dovuto dire la verità, vi ho dovuto dire cose dolorose per voi da sentire. Ora però non me ne dispiace, perché loro avevano accettato la riprensione, però poi dice, mi è dispiaciuto, ora non mi dispiace perché lo so, ma quando l'ho scritta la lettera mi è dispiaciuto, nel momento in cui stavo lì a scrivere, nel momento in cui ero andato a Tito, c'era una tristezza dentro di me, era dura, perché cosa pensavo, come reagiranno? Reagiranno bene? Reagiranno male? Capiranno che l'ho fatto per amore, per il loro bene, o si allontaneranno da me? Saremo più vicini dopo o saremo più lontani? Magari il diavolo userà questo per separarci completamente. Capite quali potevano essere tutte le preoccupazioni? Per cui mi è dispiaciuto quando l'ho scritto. Ora però mi rallegro, ora che so che l'avete presa nel modo giusto, che non avete frainteso, ma l'avete ricevuta come da parte di Dio. Mi rallegro non perché siete stati rattristati, ma perché siete stati rattristati a ravvedimento. Ora, sempre in tema di figli, è doloroso vedere il proprio figlio piangere. Vi fa male? Fa tanto male. È doloroso sentirsi dire, sei cattivo, sei cattiva, tu non mi vuoi bene. No? Sapete come fanno i bambini, con i loro drammi, con le loro... fa molto male. L'unica consolazione che abbiamo in quel momento, che lo stiamo facendo per il loro bene, però poi quando passa tutto e ti dicono ti voglio bene papà, ti voglio bene mamma, giochiamo insieme eccetera eccetera, sei contento, no? Mi rallegro non perché siete stati rattristati, non perché avete pianto, ma perché siete stati rattristati a ravvedimento. Il più grande favore che possiamo fare ad una persona è portarla a ravvedimento, capite? Il più grande favore che possiamo portare a una persona è portarla, aiutarla ad arrivare al ravvedimento. Perché? Perché il ravvedimento è la porta per l'opera di Dio nella vita di una persona. È l'inizio della riconciliazione, è l'inizio del rapporto di amore, del cammino di fede, ma vale anche per il credente. Un credente che non è in pace con Dio perché è consapevole di aver peccato e non si è ravveduto, è un credente che si sente lontano da Dio, che è agitato, è tormentato e non gode della comunione. E quindi la cosa più importante che possiamo fare per quella persona è aiutarlo a ravvedersi, confessare il peccato e a tornare al Signore in maniera autentica. Il ravvedimento viene da cosa? Il ravvedimento viene quando tu vedi te stesso per quello che sei realmente, con gli occhi di Dio. Vedi te stesso un peccatore, allora ti rendi conto che hai sbagliato, chi sei. Quando la parola espone il peccato, espone la ribellione, espone l'incredulità, quando succede questo, fa male, vero? Fa male essere esposti, ammettere di aver sbagliato, di aver peccato, di aver fallito. Però tutto questo
è un dolore, è una crisi.

necessaria, perché tu devi vedere, devi realizzare, renderti conto. È una crisi nella mia coscienza che è necessaria e che però, anche se mi porta dolore e sofferenza, perché non mi piace quello che vedo, anche se soffro, mi porta anche poi liberazione, giusto? E perdono, perché dico, ecco Signore, hai esposto il mio peccato, io ammetto di essere peccatore, di aver peccato, e quindi mi riporta ad essere liberato e perdonato del mio peccato. Questa è la potenza dell'Evangelo, il ravvedimento autentico è la potenza dell'Evangelo. Hai sbagliato, ma puoi essere perdonato e ricominciare. Quando ho a che fare da leader, da pastore, con persone che hanno peccato, con credenti che hanno peccato, anche peccati seri, la mia prima responsabilità come pastore e leader è verificare se ci sia stato o no un reale pentimento, un reale ravvedimento. Ho sbagliato non è sufficiente. Ammettere di aver sbagliato e soffrire e piangere non è sufficiente. Non è ancora ravvedimento. Quindi il mio dovere è capire se quella persona si è ravveduta. E se ancora non si è ravveduta, aiutarlo a ravvedersi. Perché ravvedersi significa soffrire per quello che si è fatto e desiderare di fare qualcosa, di agire in un modo, qualsiasi cosa è necessaria per sistemare le cose. Questo è veramente il ravvedimento. Se una persona dice io mi pento che sto andando a 180 all'ora, ma non rallento, non è un ravvedimento. Se una persona dice mi pento che sto andando in questa direzione, ma non cambia direzione, non è ravvedimento. Quindi il vero ravvedimento è sia dolore e sofferenza per quello che hai fatto, ma anche il desiderio di cambiare e che non sia più così. E Dio lo concede, Dio ti dà la grazia di cambiare, anzi Dio vuole che tu cambi direzione. E infatti noi parliamo di conversione. Che cos'è la conversione? È l'idea di cambiare strada, cambiare via, e questo è necessario. Adesso parliamo un po' di questa tristezza. La tristezza, secondo Dio, versetto 10, infatti produce ravvedimento a salvezza, che non ha rimpianto, ma la tristezza del mondo produce la morte. Infatti, ecco quanta premura ha prodotto in voi l'essere stati rattristati secondo Dio. Anzi, quale scusa, quale sdegno, quale timore, quale grande affezione, quale zelo, quale punizione. In ogni maniera voi avete dimostrato che siete puri in questo affare. Quindi la tristezza secondo Dio è la tristezza del mondo, molto diversa. La tristezza secondo Dio che cos'è? Appunto, come stiamo dicendo, quel dolore, quella sofferenza che derivano dal fatto di ammettere di aver sbagliato, però anche nello stesso tempo la speranza di arrendere questa cosa al Signore e di trovare perdono, riabilitazione, Dio che può aggiustare tutto. Questo è il ravvedimento. Quindi il ravvedimento che porta cambiamento. Dice la tristezza secondo Dio infatti produce il ravvedimento a salvezza, quindi produce qualcosa, produce un cambiamento, la vita, perché passa per il ravvedimento. La tristezza del mondo invece che cosa produce? Non produce la vita, non produce salvezza, produce la morte. Che cosa significa essere tristi secondo il mondo? Essere tristi per qualcosa, provare un certo dispiacere per qualcosa, ma non voler ammettere per esempio che è colpa mia. Avete mai visto persone dispiaciute per qualcosa che gli è accaduto e però danno sempre la colpa agli altri? Ah, mi dispiace, se quello non mi avesse fatto, se quella non avesse fatto, è sempre colpa di qualcun altro. Sono molto dispiaciuti, c'è una grande tristezza in loro, ma è colpa degli altri. Oppure è colpa mia, ma non mi importa, non voglio cambiare, non voglio arrenderlo, non voglio pentirmi. Anzi, generalmente quando non ti vuoi pentire fai peggio, continua a percorrere quella strada di autodistruzione, la strada della rovina. Perché una persona dovrebbe continuare nella strada di autodistruzione quando si è reso conto che è una strada che lo porterà alla rovina? Perché uno dovrebbe farlo? Perché è orgoglioso. Basta. Nessuno di noi vuole soffrire, nessuno di noi vuole essere triste. Allora perché certe volte le persone continuano a ripetere quei comportamenti che provocano dolori e tristezza e dispiacere? Perché sono orgogliosi, perché non si vogliono ravvedere, perché non si vogliono umiliare. Quindi la tristezza del mondo è una tristezza
per me e per gli altri, che non porta alla vita, perché non passa per il ravvedimento, ma porta, come stiamo dicendo, alla morte. Invece la tristezza secondo Dio, guardate quanta premura ha prodotto in voi. Stiamo dicendo che il ravvedimento provoca, ha qualche frutto, ha dei risultati. E cosa ha prodotto in loro? Premura. Che cos'è la premura? Si sono dati da fare, sono stati diligenti, hanno agito. Scusa, cioè letteralmente apologia, difesa sarebbe. Sdegno, timore, affezione, zelo, punizione. Che significa? Che subito sono intervenuti drasticamente. Paolo gli ha detto qual era il problema e loro hanno agito, hanno reagito, come un'operazione d'urgenza. Il medico dice, qui c'è un'emorragia interna, dobbiamo operare subito. Ah, sì, vabbè, domani, non è così importante, non sento dolore. Così? No, lui ha detto qual era il problema e loro subito. Abbiamo detto premura, abbiamo detto anche scusa, che è la parola apologia, quindi evidentemente non erano tutti colpevoli, non avevano tutti sbagliato, evidentemente c'era qualcuno, una persona in particolare, un gruppo di persone con cui ce l'aveva Paolo, però gli altri, non avendoli ripresi, in qualche modo ne erano diventati complici. E allora le ammonizioni di Paolo hanno fatto svegliare queste persone e dire no, il peccato è peccato, dobbiamo denunciarlo, quindi dobbiamo agire, dobbiamo combatterlo. E quindi hanno risvegliato tutte queste cose che abbiamo detto: sdegno contro il peccato, timore nei confronti di Dio, affetto nei confronti di Paolo, zelo nel risolvere la questione e punizione nei confronti della persona coinvolta. Quindi ripeto, sono intervenuti drasticamente, hanno reagito, si sono ravveduti e hanno reagito immediatamente. Paolo dice in quest'affare non erano tutti colpevoli, ripeto, ma ne erano diventati complici. Quindi, come vedete, c'è una grande differenza tra l'essere dispiaciuti e ravvedersi realmente. Leggiamo gli ultimi versetti, così terminiamo. Anche se vi ho scritto, non l'ho fatto né per colui che ha fatto l'offesa, né per colui che l'ha ricevuta, ma affinché la nostra premura per voi fosse manifestata in mezzo a voi davanti a Dio. Qui riusciamo a capire un pochettino di più le dinamiche, il background di questa situazione. Però Paolo non dice i nomi delle persone coinvolte. Qualcuno aveva offeso, qualcuno era stato offeso, ma lui non dice i nomi né dell'uno né dell'altro. Probabilmente chi aveva offeso era uno di loro, uno dei corinzi, forse un leader, e l'offeso probabilmente era lo stesso Paolo o uno del gruppo di Paolo. Magari erano stati accusati di essere falsi, impostori, non servi di Dio, bugiardi. E lui dice, non ho scritto per quello che è stato offeso o per quello che ha offeso. Quindi lui dice, il punto non è tanto una questione personale, risolvere una questione personale tra lui e me o tra le persone eventualmente coinvolte, ma per il bene di tutta la Chiesa, perché questa cosa stava avendo degli effetti negativi su tutta la Chiesa. Perciò noi siamo stati consolati a motivo della vostra consolazione e ci siamo tanto più rallegrati per la gioia di Tito, perché il suo spirito è stato ricreato da voi tutti. Per questo, se in qualche cosa mi sono gloriato di voi con lui, non sono stato confuso, ma come vi abbiamo detto tutte le cose in verità, così anche ciò di cui ci eravamo gloriati davanti a Tito è risultato verità. Ed egli ha un grande affetto per voi, ricordandosi dell'ubbidienza di tutti voi e del come l'avete ricevuto con timore e tremore. Io mi rallegro dunque che in ogni cosa mi posso confidare di voi. Di nuovo il concetto: siamo stati consolati a motivo della vostra consolazione, la gioia di sapere che qualcuno si è ravveduto, che qualcuno è a posto con Dio finalmente, che è in quella posizione da cui può ricevere e riprendere a camminare, eccetera. Dice: non sono stato confuso,
Evidentemente Paolo era ottimista di come sarebbe andata la cosa, no? E gli ha detto a Tito: "E Tito, vai, porta questa lettera, è durissima". Allora la riceveranno. E Tito diceva: "No, penso che la prenderanno malissimo". E Paolo diceva: "Ah, ma guarda che sono una chiesa, è un macello, però ti danno ascolto. Guarda che ti danno ascolto". E Tito diceva: mi ammazzeranno, non la riceveranno questa". E quindi Paolo si era un po' vantato davanti a Tito di questa chiesa, che avrebbero ricevuto questa lettera e reagito bene, e quindi dice: "Non sono stato confuso alla fine, gli avevo detto che sarebbe andato bene e grazie a Dio è andata così". E così ora si vanta un pochettino di loro: "Sono bravi ragazzi, Tito, amano il Signore, sono un po' teppisti, un po' hanno bisogno di essere sempre ripresi, ma sono bravi ragazzi". Preghiamo. Grazie per l'incoraggiamento che ci viene da sapere che anche nelle situazioni difficili, negative, nelle afflizioni, nelle preoccupazioni, anche quando sbagliamo addirittura, becchiamo, c'è sempre speranza e tu sei capace di trarre da tutto ciò del bene. Se noi abbiamo dei cuori morbidi, aperti, non ribelli, ma umili, da riconoscere l'errore, confessarlo a te, chiedere perdono e ricominciare. Ma che siamo così, Signore, che rimaniamo così, dei cuori di piccoli bambini, che non cresca in noi quel cuore duro e insensibile, che dice: "Devo andare per la mia strada e nessuno me lo impedirà". Aiutaci, Signore. Grazie per le persone che ci hai messo a fianco, fratelli, sorelle, pastori, grazie per la consolazione che possiamo ricevere gli uni dagli altri, e questa è un'altra grande ricchezza dell'essere corpo di Cristo. Aiutaci ad essere di consolazione agli altri e non tirarci indietro rispetto a quest'altro ministero. Grazie di ogni cosa, nel nome di Gesù.

0: Radio Evangelo Piemonte ti fa credere in chi in te ci crede.
1: Vi presentiamo
2: Attraverso la Bibbia,
1: una guida allo studio completo della parola di Dio.
2: Testi di Vernon McGee.
1: In redazione Edoardo Labanchi.
2: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
1: Al microfono Franco Liotti.

Cari amici, benvenuti alla nostra rubrica dedicata allo studio della parola di Dio. Oggi desidero iniziare questo studio leggendo dal Vangelo di Marco il capitolo 6, dal versetto 38 al versetto 44. In questo brano vedremo un miracolo operato da Gesù con la collaborazione dei suoi discepoli. Gesù domandò ai discepoli: quanti pezzi di pane avete? Andate a vedere. E i discepoli risposero: ne abbiamo cinque e abbiamo anche due pesci. Allora Gesù comandò loro di far sedere tutta la gente sull'erba a gruppi, e si sedettero a gruppi di 100 e di 50. Poi Gesù prese i cinque pani e i due pesci e, alzati gli occhi al cielo, benedisse e spezzò i pani e li dava ai discepoli affinché li mettessero dinanzi alla gente, e i due pesci divise anche fra tutti, e tutti mangiarono e furono sazi, e si portarono via 12 ceste piene di pezzi di pane e anche i resti dei pesci, e quelli che avevano mangiato i pani erano ben 5.000 uomini. Questo è evidentemente un miracolo. Il Creatore, che creò i pesci e fece sì che il grano crescesse nei campi, ora di nuovo con la sua parola crea del cibo per questa folla affamata. Ma vediamo quello che avvenne poi, leggendo sempre in Marco capitolo 6 il versetto 45. Subito dopo Gesù obbligò i suoi discepoli a salire nella barca e a precederlo sull'altra riva, verso Betsaida, mentre egli avrebbe salutato tutta la gente. Le due parole "subito" e "obbligò" esprimono una certa urgenza da parte di Gesù. Il perché lo troviamo nel Vangelo di Giovanni al capitolo 6 versetto 15, quando Gesù si accorse che la gente cercava di farlo re. Ora Gesù, dopo aver salutato la folla, se ne andò sul monte a pregare, e fattosi sera la barca era in mezzo al mare ed egli era solo a terra. E Gesù, vedendo che i suoi discepoli si affannavano a remare perché il vento era loro contrario, verso la quarta vigilia della notte andò verso di loro, camminando sul mare, e voleva oltrepassarli, ma i discepoli, veduto Gesù camminare sul mare, pensarono che fosse un fantasma e si misero a gridare, perché tutti lo videro e ne furono sconvolti. Ma Gesù subito parlò loro dicendo: state di buon cuore, sono io, non temete. E salì nella barca con loro, e il vento si calmò, ed essi più che mai sbigottirono in se stessi, perché non avevano capito il fatto dei pani, anzi il loro cuore era indurito.

Tutto questo l'ho letto nel Vangelo di Marco, al capitolo 6, dal versetto 46 al versetto 52. Notate che qui non c'è alcun riferimento al fatto che Simon Pietro camminò sull'acqua. Del resto, Marco avrà saputo di questo episodio proprio dall'Apostolo Pietro, ed evidentemente l'Apostolo Pietro tacque quel particolare della storia. Solo dal Vangelo di Matteo conosciamo tutti i particolari di questo miracolo. Ora però vorrei attrarre la vostra attenzione sul versetto 48, che dice: «E Gesù, vedendo i discepoli che si affannavano a remare, quindi quegli uomini mischiavano il loro sudore alle onde che si abbattevano sulla barca, si davano da fare con i remi, ma ormai credevano di non farcela e che stessero per naufragare. Ma ecco che Gesù li vede remare veramente in una maniera, proprio a più non posso, in una maniera forsennata. Ora, non so, cari amici, dove voi siate oggi o in quale situazione vi troviate. Forse siete in difficoltà, forse ve ne state da soli chiusi nel vostro dolore. È possibile che dobbiate affrontare tentazioni, problemi che sembrano troppo grandi per voi. Forse vi trovate anche voi in un mare in tempesta e pensate che la vostra barca stia per affondare. Ebbene, per tutti voi ho una buona notizia. Come Gesù vide i suoi discepoli affannarsi a remare, così Gesù ora vede voi. Gesù conosce i vostri problemi e quindi non c'è bisogno che lo informiate. Già sa tutto. Affidatevi allora a Lui completamente. Questo è quello che noi dobbiamo fare, specialmente quando tutto ci sembra che va storto. Affidarci completamente a Lui, sia per la nostra salvezza che per le nostre difficoltà. Poi Gesù venne subito da loro ed entrò nella barca. E qui Marco dice che tutti ne furono sbigottiti. Il capitolo si chiude poi con Gesù che arriva a Gennezaret con i suoi discepoli. Infatti nel Vangelo di Marco, al capitolo 6, dal versetto 53 al versetto 56, è scritto che passati all'altra riva arrivarono a Gennezaret e presero terra. E come furono sbarcati, subito la gente, riconosciuto Gesù, corse per tutto il paese e cominciarono a portare qua e là i malati sui loro lettucci, dovunque sentivano dire che Gesù si trovasse. E dappertutto dove Gesù entrava, nei villaggi, nelle città, nelle campagne, posavano gli infermi nelle piazze e pregavano Gesù che li lasciasse toccare non fosse altro che il lembo del suo vestito, e tutti quelli che lo toccavano erano guariti. Amici, noi non possiamo nemmeno immaginarci il numero dei malati guariti da Gesù, ma una cosa è certa, che le persone guarite da Gesù sono davvero tante e poi tante. Forse a questo punto qualcuno di voi penserà che nonostante i miracoli fatti da Gesù, l'umanità è ancora fortemente sofferente. Questo è vero, ma ricordatevi che Gesù non è venuto per portare guarigione fisica e quindi temporanea, ma Gesù è venuto per offrirci una salvezza eterna. Ecco perché Gesù ha dato la sua vita in croce affinché persone già condannate all'inferno potessero essere salvate. E questa salvezza è offerta a tutti quelli che si ravvedono del proprio peccato e accettano Gesù quale salvatore della propria vita.

E con quest'ultima importante riflessione concludiamo, amici, il capitolo 6. Siamo perciò giunti al capitolo 7 del Vangelo di Marco, e in questo capitolo si mette ancora ben in luce il tema principale di questo Evangelo, e cioè che il Signore Gesù, come servo di Dio, fa la volontà di Dio. Inoltre, Gesù viene presentato in questo capitolo che studieremo ancora una volta come Salvatore, o meglio, come il Salvatore, perché Gesù è l'unico che può veramente salvare e guarire. Ora, per una buona parte di questo capitolo, vediamo che Gesù ha a che fare con i farisei. Approfitto quindi dell'occasione per parlarvi un po' dei vari gruppi politico-religiosi che a poco si erano formati in Israele, soprattutto durante quel periodo di tempo detto di solito intertestamentario. Durante tale periodo avvennero molti cambiamenti e molti fatti di notevole importanza per Israele. Tra l'altro, appunto, sorsero in quel periodo vari gruppi e partiti mai menzionati nell'Antico Testamento. I principali di questi gruppi furono i farisei, i sadducei, gli scribi e gli erodiani. Quanto agli scribi, essi svolsero all'inizio una funzione molto utile per tutti. Esdra, per esempio, era uno scriba ed è considerato un po' il fondatore della categoria. Costoro erano esperti in questioni riguardanti la legge mosaica, ma purtroppo al tempo di Gesù erano già divenuti dei fanatici legalisti, preoccupati più della lettera che dello spirito della legge. Anche i farisei all'inizio avevano delle ottime intenzioni. Sorsero infatti con lo scopo di difendere il sistema di vita ebraico contro tutte le influenze straniere. Osservavano rigorosamente la legge, credevano nell'autorità dell'Antico Testamento e in politica erano nazionalisti. Volevano contribuire, insomma, alla realizzazione del regno dei cieli o regno di Dio qui sulla terra. I sadducei, a loro volta, costituivano una classe sociale piuttosto benestante. Spiritualmente parlando, non avevano molta consistenza. Cercavano di liberarsi di ogni tradizione. Erano razionalisti in campo religioso, rifiutando vari elementi soprannaturali della religione ebraica. E si opponevano ai farisei, che invece accettavano tutta la rivelazione dell'Antico Testamento. Sotto certi aspetti, i sadducei erano affini agli epicurei della Grecia. Gli erodiani, invece, erano degli opportunisti che formavano un partito, il cui scopo era quello di tenere la dinastia erodiana sul trono. Ecco, queste informazioni che vi ho dato ci aiuteranno a comprendere meglio l'episodio che stiamo per esaminare. Leggiamo allora il primo versetto di questo capitolo. Leggo allora Marco capitolo 7, versetto 1. Allora si riunirono presso Gesù i farisei e alcuni degli scribi che erano venuti da Gerusalemme. Notate che il Signore aveva fatto una tale impressione su tutti che questi uomini, scribi e farisei, uscirono da Gerusalemme per andare in Galilea, dove Gesù stava esercitando il suo ministero. Attraversarono quindi il fiume Giordano, entrando nella zona detta Decapoli, cioè dove si trovavano 10 città abitate per lo più da gente di cultura greca. Qui però, amici miei, ancora una volta ci dobbiamo fermare per mancanza di tempo. Naturalmente proseguiremo da qui la prossima volta. Perciò, per ora, vi saluto e vi auguro ogni bene nel Signore.

0: Avete ascoltato
1: Attraverso la Bibbia,
0: una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: In studio Franco Liotti.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.

Che cosa costa agli altri la mia obbedienza a Dio? Luca 23:26. E mentre lo menavan via, presero un certo Simon, cireneo, che veniva dalla campagna, e gli misero addosso la croce perché la portasse dietro a Gesù.

presero un certo Simone e gli misero addosso la croce. Quando ubbidiamo a Dio, sarà inevitabile che questa nostra obbedienza costi agli altri più di quanto costa a noi. E la situazione che si crea è come una porta aperta al tormento. Se amiamo il Signore, la nostra ubbidienza non ci costa nulla. Anzi, è per noi un diletto, ma costerà molto a coloro che non lo amano. Se ubbidiamo a Dio, ciò sarà causa di sconvolgimento per i piani di altre persone, che reagiranno schernendoci e dicendo: «È questo che tu chiami cristianesimo?» Possiamo certamente evitare questa sofferenza. Se però vogliamo ubbidire a Dio, non dobbiamo evitarla, ma accettare di pagare questo costo. Il nostro orgoglio umano qui si inalbera e dice: «Non accetterò mai nulla da nessuno». Non abbiamo il diritto di pensare che le nostre relazioni con gli altri possano essere differenti da quelle che ebbe il Signore. Quando pretendiamo di voler portare da soli il peso di tutte le conseguenze della nostra vocazione, la vita spirituale diventa stagnante. Portare quel peso da soli non ci è possibile, e d'altro lato facciamo talmente parte dei propositi universali di Dio che non appena gli ubbidiamo, altri ne sono coinvolti. Rimarremo fedeli nell'ubbidienza a Dio accettando l'umiliazione di non essere indipendenti, o prenderemo l'altra strada dicendo: «Non voglio far soffrire altre persone»? Possiamo prendere quest'altra via e disubbidire a Dio, se lo vogliamo, e subito si allenterà la tensione della situazione difficile. Ma allora avremo arrecato dolore al nostro Signore. Se invece scegliamo l'ubbidienza, Egli si prenderà cura di chi ne avrà subito le conseguenze. Il nostro compito è semplicemente quello di ubbidire e di lasciare a Lui di occuparsi di tutte le conseguenze della nostra ubbidienza. Stai attento a non cedere all'impulso di dare ordini a Dio riguardo a quello che tu vuoi o non vuoi che succeda a causa della tua ubbidienza a Lui.

Abbiamo trasmesso L'impegno per l'Altissimo, meditazioni bibliche per un anno di Oswald Chambers.

Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte. Ascoltaci a Torino su FM 91 e 500 MHz, a Biella e Ivrea FM 88 e 600 MHz e a Cuneo su FM 94 e 300 MHz.

cari amici in ascolto, la sigla, come di consueto, ci introduce ad un nuovo programma di Pionieri della Fede. Abbiamo visto nella scorsa trasmissione come Dio intervenne per tirar fuori Davide da una situazione particolarmente difficile. Infatti, se i principi dei Filistei non si fossero opposti alla sua partecipazione in battaglia, Davide si sarebbe trovato costretto a combattere contro il popolo di Israele, pregiudicando così il suo diritto al trono. Anche se in quel periodo Davide stava vivendo lontano dalla guida divina e aveva cercato di risolvere i problemi a modo proprio, Dio comprendeva la sua debolezza e non lo abbandonò a se stesso. Poi, la mattina molto presto, Davide ed i suoi uomini lasciarono il campo filisteo e si diressero verso casa. Dopo 3 giorni di cammino, finalmente arrivarono a casa, ma li attendeva una drammatica sorpresa. La città era stata completamente distrutta dal fuoco. Le loro mogli e i loro figli erano stati condotti prigionieri. Allora Davide e tutti quelli che erano con lui alzarono la voce e piansero finché non ebbero più la forza di piangere. Anche le 2 mogli di Davide erano state portate via prigioniere e Davide era oltremodo angosciato, poiché oltre al suo dolore si aggiungeva l'amarezza dei suoi uomini che, prendendosi con lui per quanto era accaduto, parlavano addirittura di lapidarlo. Quanto era stato stolto Davide nel credere che le cose gli sarebbero andate sempre bene, anche ora che aveva smesso di cercare Dio e di obbedirgli. Ora stava sperimentando sulla propria pelle cosa significava confidare su se stessi e lasciarsi guidare dal proprio discernimento, piuttosto che riporre la propria fiducia in Dio. Ma anche se Davide era stato debole, nel suo cuore amava sempre Dio e in quel momento di disperazione e di sconforto riuscì a trovare la forza di tornare a cercare la faccia del Signore e di fortificarsi in Lui. Prima di continuare, vogliamo ascoltare un coro di studenti dell'Istituto Biblico Italiano che seguirà un canto dal titolo «Ero afflitto». Questo canto ci ricorda quanto a volte siamo sciocchi ad allontanarci da Dio per tentare di risolvere i problemi che ci affliggono a modo nostro. In realtà, così facendo, incontreremo unicamente delusione e sofferenza, poiché soltanto andando al Signore potremo ricevere la pace, la gioia, la serenità, anche nei momenti più oscuri della nostra vita.

Sono impensabili le risorse che possiede un figliuolo di Dio quando si rivolge con fede al suo Padre Celeste. Davide si trovava all'apice di un periodo di crisi. Dopo essersi rifugiato presso i Filistei, stava rischiando di andare a combattere contro il suo stesso popolo. Eppure, adesso, in questo momento di angoscia e di confusione, riuscì a trovare la forza di elevare la sua voce all'Eterno e poté ottenere nuovamente quella comunione intima con Dio che un tempo aveva animato la sua vita. Davide chiamò il sacerdote Abiatar ed insieme consultarono l'Eterno e gli chiesero consiglio circa il da farsi. Dio rispose che potevano tranquillamente inseguire la banda di predoni che aveva saccheggiato la loro città, poiché certamente l'avrebbero raggiunta e avrebbero potuto recuperare ogni cosa. La fede e il coraggio di Davide furono contagiosi. Dopo aver avuto la rassicurazione della piena assistenza divina, i suoi uomini gli si raccolsero nuovamente intorno ed incominciarono ad inseguire gli Amalechiti. Ben presto scoprirono che, sebbene Dio avesse loro concesso la vittoria, non avrebbero avuto un tempo facile. Erano molto stanchi e dovettero marciare per un territorio assai difficile. Ma anche quando un terzo degli uomini, ormai esausti, si fermarono presso il torrente Beso, gli altri non si scoraggiarono e continuarono l'inseguimento decisi a tutto. Ora la fede in Dio sosteneva i loro cuori. Gli Amalechiti erano a circa 3 giorni di cammino innanzi a Davide e la loro pista era difficile da individuare, ma nella provvidenza divina incontrarono un servo egiziano mezzo morto di fatica e di fame. Davide lo trattò con bontà e quegli gli diede le informazioni necessarie per intracciare i predoni. Prima di vedere Davide vittorioso contro gli Amalechiti, vogliamo ascoltare un canto di lode e di vittoria eseguito da Keith Green dal titolo I Will Give Thanks to the Lord. Questo canto è ispirato ad un salmo composto da Davide, il Salmo 9. Le parole dicono: «Io ringrazierò il Signore con tutto il mio cuore. Narrerò tutte le tue meraviglie e mi rallegrerò ed esulterò in te». Salmeggerò al tuo nome, o Altissimo, e gioirò nella tua salvezza. Io gioirò ed esulterò nel mio Dio che mi liberò e mi sollevò dalle porte della morte.

Per gli Amalekiti la perdita di quello schiavo egiziano non era nulla. La vita umana aveva pochissimo valore presso molti di quei popoli pagani del tempo. Ma non c'è nessuno, invece, che sia insignificante agli occhi di Dio. Egli non solo dà valore ad ogni vita, ma si compiace anche di servirsi delle piccole cose, prendendo ciò che gli altri trascurano e facendone degli elementi essenziali dei suoi piani. Come in questa occasione usò quel povero schiavo egiziano, abbandonato a se stesso, per condurre Davide alla vittoria. Guidati dall'egiziano, Davide ed i suoi uomini riuscirono a sorprendere gli Amalekiti proprio mentre questi stavano festeggiando la vittoria. Erano ormai stanchi e completamente ubriachi e fu molto facile sconfiggerli. Così riuscirono a recuperare tutto ciò che era stato portato via da Ziklag. Dopo aver ritrovato la sua famiglia ed i suoi beni, Davide tornò presso il torrente Besor, dove aveva lasciato quei 200 uomini che per la grande stanchezza non erano riusciti a seguirlo fino in fondo nell'inseguimento. Ma alcuni uomini orgogliosi e superbi che erano andati con Davide non volevano dividere il bottino con coloro che non erano andati a combattere. Ma Davide disse: «Non fate così, fratelli miei, riguardo alle cose che l'Eterno ci ha date. È Dio che ci ha protetti e ha dato nelle nostre mani la banda che era venuta contro di noi. Il bottino verrà diviso in parti uguali, sia con chi è sceso alla battaglia che con coloro che sono rimasti ai bagagli». E da quel giorno questo divenne una legge e una norma in Israele. Quando Davide fu tornato a Ziklag, mandò parte del bottino anche agli abitanti di tutti i luoghi che avevano percorso durante il loro inseguimento, come segno di riconoscenza per l'ospitalità ricevuta. In questo modo Davide diede a Dio tutto il merito e tutta la gloria per la vittoria ottenuta e dimostrò la propria umiltà nell'apprezzare quanti, con il loro aiuto, avevano collaborato alla vittoria, magari lavorando dietro le quinte, come coloro che erano rimasti a guardare i bagagli, permettendo agli altri soldati di combattere con maggiore libertà. Cari amici, anche per oggi il tempo a nostra disposizione è terminato. Vi salutiamo e vi diamo appuntamento al nostro prossimo programma. A risentirci.

0: Tempo fa, in una lontana terra dell'antica Grecia, ci fu un'epoca d'oro di dei potenti e di eroi straordinari.
1: Favole?
2: Favole.
1: Favole alla radio. Non solo favole. Una rubrica condotta da Mario Pieri. In redazione Anna Roba.
3: Allora, cosa vuole insegnarci la favola di oggi? Che non si può avere come amico chi dalla stessa bocca manda fuori sia il caldo che il freddo. Ma prima ce la ascoltiamo assieme. Intanto benvenuti a Favole alla radio.
4: L'uomo ed il satiro. C'era una volta un uomo che fece amicizia con un satiro. I due decisero di vivere insieme. Tutto andò bene, fino a un giorno d'inverno quando il satiro vide l'uomo che portava le mani alla bocca e ci soffiava su. «Perché fai così?» chiese il satiro. «Per scaldarmi le mani», rispose l'uomo. Un po' più tardi, mentre erano seduti a tavola per mangiare una bella zuppa bollente, l'uomo accostò alla bocca il piatto e vi soffiò dentro. «E perché fai così?» chiese il satiro. «Per raffreddare la zuppa», rispose l'uomo. Il satiro, allora, si alzò da tavola e disse «Me ne vado». Questa favola ci insegna che non si può avere come amico chi dalla stessa bocca manda fuori il caldo e il freddo.
3: Anche questa è una favola di Esopo che, come quelle che abbiamo esaminato in passato, ecco, ci offre uno spunto per parlare di un argomento di cui ci parla anche la parola di Dio, e su questo argomento ha veramente molto da dire. Questa volta si tratta della lingua, questo piccolo membro del corpo umano che, se usato bene, può riscaldare il cuore della persona a cui ci rivolgiamo, ma ecco, se invece viene usato male la può raggelare, la può ferire più profondamente di quanto possa fare una spada. Vediamo cosa dice a questo proposito l'apostolo Giacomo nella sua lettera al capitolo 3. È scritto: «Se uno non sbaglia nel parlare, è un uomo perfetto, capace di tenere a freno anche tutto il corpo. Se mettiamo il freno in bocca ai cavalli perché ci ubbidiscano, noi possiamo guidare anche tutto il loro corpo. Ecco, anche le navi, benché siano così grandi e siano spinte da venti impetuosi, sono guidate da un piccolo timone dovunque vuole il timoniere. Così anche la lingua è un piccolo membro, eppure si vanta di grandi cose. Osservate, un piccolo fuoco può incendiare una grande foresta, e anche la lingua è un fuoco, è il mondo dell'iniquità. Posta com'è fra le nostre membra, contamina tutto il corpo, e infiammata dalla genna dà fuoco alla ruota della vita. Ogni specie di bestie, uccelli, rettili e animali marini si può domare, ed è stata domata dalla razza umana, ma la lingua nessun uomo la può domare. È un male continuo, è piena di veleno mortale. Con essa benediciamo il Signore e Padre, e con essa malediciamo gli uomini che sono fatti a somiglianza di Dio. Dalla medesima bocca escono benedizioni e maledizioni. Fratelli miei, non deve essere così. La sorgente getta forse dalla medesima apertura il dolce e l'amaro? O può forse, fratelli miei, un fico produrre olive o una vite fichi? Neppure una sorgente salata può dare acqua dolce. Ecco, che cosa vuole dirci fin qui l'apostolo Giacomo? Vuol dire che la nostra lingua esprime verbalmente quello che siamo interiormente. Gesù diceva, rivolto ai farisei che si mostravano pii e in realtà invece nella profondità del loro cuore erano sepolcri imbiancati: come potete dire cose buone essendo malvagi, poiché dall'abbondanza del cuore parla la bocca. L'uomo buono dal suo buon tesoro trae cose buone, e l'uomo malvagio dal suo malvagio tesoro trae cose malvagie. La parola di Dio ci dice senza mezzi termini che il cuore dell'uomo è insanabilmente maligno. Come fare allora per poter trarre da esso un buon tesoro? E come fare per domare la lingua, questo piccolo membro capace di produrre effetti così disastrosi? È necessario prima di tutto riconoscere la nostra corruzione morale e che non abbiamo, se lasciati a noi stessi, la capacità di domare la nostra natura e accettare la liberazione che Cristo ci offre. Gesù infatti si è sostituito a noi per espiare i nostri peccati e soltanto accettando il suo sacrificio noi possiamo essere liberati dalla potenza del peccato che ci rende schiavi. Dopo aver fatto questo però bisogna vigilare continuamente su che cosa riponiamo nel nostro cuore e nella nostra mente. E bisogna che imitiamo anche il salmista quando diceva: ho riposto la tua parola nel mio cuore per non peccare contro di te. Ecco la parola di Dio, ecco il buon tesoro di cui Gesù parlava, dal quale possono scaturire solo cose buone. Il salmista aveva provveduto a dotarne il suo cuore e la sua mente e le scritture esortano ogni credente a fare altrettanto in questi termini, e cioè, dice appunto la scrittura, sbarazzandovi di ogni cattiveria, di ogni frode, delle ipocrisie, delle invidie e di ogni maldicenza. Come bambini appena nati desiderate il puro latte spirituale, cioè la parola di Dio, perché con esso cresciate per la salvezza, se davvero avete gustato che il Signore è buono. E ancora la scrittura dice: tutte le cose vere, tutte le cose onorevoli, tutte le cose giuste, tutte le cose pure, tutte le cose amabili, tutte le cose di buona fama, quelle in cui vi è qualche virtù e qualche lode, ecco, siano oggetto dei vostri pensieri. Qualcuno ha paragonato la nostra mente a una spugna che assorbe tutto ciò con cui viene in contatto. Se a informare la nostra mente, allora a dare un indirizzo ai nostri pensieri, non sarà la parola di Dio, ma gli inganni del suo nemico, ecco allora che la nostra lingua non avrà alcun buon tesoro al quale attingere. Non dimentichiamo che soltanto con l'aiuto del Signore e tenendo conto dei suoi consigli e delle sue esortazioni saremo in grado di esercitare quell'autocontrollo che farà sì che anche sotto la pressione delle circostanze la nostra lingua non dica cose poi di cui dovremo pentirci e delle quali un giorno dovremo rendere conto.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.

Domande, eh sì, la Bibbia ci presenta tante domande, certe sono davvero difficili e non possiamo capirle, altre invece possono essere spiegate ed è quello che qui facciamo, cerchiamo di spiegare delle domande che ci sono state fatte. Quest'oggi le domande sono sui due libri di Luca, cioè sul suo Vangelo e sul libro degli Atti che egli pure scrisse. La prima domanda è sul Vangelo, Vangelo di Luca, capitolo 2, versetto 35, Luca 2:35. La domanda è questa: a cosa si riferisce ciò che è fra parentesi? Ebbene, questo versetto ci dà il resoconto della profezia di Simeone in riguardo a Gesù. Nei precedenti versetti egli dice che Gesù sarà il Messia e che rialzerà molti, ma che pure troverà contraddizione. E nel dire questo, e questo è proprio quello che è fra parentesi, egli si rivolge a Maria e annuncia che una spada le trapasserà l'anima. Ebbene, questa frase predice a Maria le sofferenze che lei, come madre, dovrà sostenere. Poi passiamo al libro degli Atti, Atti 1:18. E l'ascoltatore domanda: a cosa si riferisce esattamente? Giuda aveva comprato un campo, ma non si era l'impiccato. Allora è un discorso figurato questo? Amici, leggiamo il versetto 18, sentiamo quello che dice. Costui dunque acquistò un campo col prezzo della sua iniquità, ed essendosi precipitato gli si squarciò il ventre e tutte le sue interiora si sparsero. La domanda è interessante. Ebbene, qui è Pietro che parla e narra la fine di Giuda. La domanda è davvero importante e cercheremo di spiegare quello che successe. Quando Giuda tradì Gesù, riceve in cambio dai sacerdoti 30 sicli d'argento. Però alla sua morte si pentì del malfatto e riportò il denaro alla chiesa e i sacerdoti, essendo quello il prezzo di tradimento, non lo vollero usare per il tempio, però non lo rifiutarono e se ne servirono per comprare un campo che servisse di sepoltura agli stranieri. Il campo comprato fu proprio quello dove si trovava una certa pianta alla quale Giuda decise di impiccarsi. Il fatto che qui Pietro dice che gli si squarciò il ventre si riferisce ovviamente al fatto che al momento dell'impiccagione il ramo a cui Giuda si era appeso si squarciò e così lui cadde e nel cadere in qualche modo gli si squarciò il ventre. Benché i sacerdoti in attualità furono quelli che comprarono il campo, esso fu però acquistato col denaro di Giuda. Passiamo ora al capitolo 5 del libro degli Atti. Il versetto è il 15 e si domanda: ma questo fatto non sembra dare un'enorme importanza a Pietro? Ebbene, leggiamo. E in più si aggiungevano al Signore dei credenti uomini e donne in gran numero, tanto che portavano perfino gli infermi per le piazze, li mettevano su lettucci e giaciglie affinché quando Pietro passava l'ombra sua almeno ne adombrasse qualcuno. Senza dubbio Pietro era divenuto molto importante in Gerusalemme e fra tutte le comunità cristiane. La notorietà non era né cercata né voluta da Pietro, il quale chiaramente in ogni occasione diceva che i miracoli non erano opera sua, ma di Cristo a cui doveva andare l'onore e la gloria. Pietro infatti vieta a Cornelio di inginocchiarsi davanti a lui e dice al paralitico che era alla porta del tempio di non avere né oro né argento, ma di operare solo nel nome del benedetto. Voi pure ricordate che anche gli altri apostoli e discepoli erano tenuti in considerazione, come Giacomo, Giovanni e Paolo, che pure operavano miracoli. Poi passiamo
a Atti 6:1 e questa è la domanda: cosa significa che le vedove erano trascurate? Ebbene, per chiarezza, leggiamo il versetto Atti 6:1. Ora, in quei giorni, moltiplicandosi il numero dei discepoli, sorse un mormorio degli ellenisti contro gli ebrei perché le vedove erano trascurate nell'assistenza quotidiana. Ebbene, la Chiesa di Gerusalemme viveva a quel tempo allo stato comunitario. Tutti avevano venduto quello che avevano e avevano portato il denaro agli apostoli e la Chiesa provvedeva ai bisogni di tutti. Gli ellenisti, cioè gli ebrei nati fuori del territorio ebraico, nati in Grecia e partecipi nella comunità, si lamentarono dicendo che le loro vedove, le vedove elleniste, erano trattate peggio delle vedove dei credenti nati in Giudea. In quei giorni c'erano tante vedove ed esse nella chiesa godevano di un trattamento speciale perché, essendo vedove, non avevano chi le proteggesse. La lagnanza era infondata, o almeno fu immediatamente corretta in un modo esemplare. Gli apostoli decretarono che 7 uomini fossero scelti per l'amministrazione e l'assistenza e la distribuzione del cibo, e la chiesa elesse 7 diaconi, i 7 primi diaconi, e chi elesse? Tutti e 7 furono ellenisti, e a loro dette la fiducia e l'incarico dell'amministrazione. Così gli ellenisti non potevano, per certo, mai più lamentarsi. Poi passiamo a Atti 10:31. Atti 10:31. E subito leggiamo questo versetto. E disse: Cornelio, la tua preghiera è stata esaudita e le tue elemosine sono state ricordate nel cospetto di Dio. Ora la domanda è questa: è forse il caso qui in cui pagare acquista grazia agli occhi dell'Eterno? Ebbene, per maggior chiarezza diciamo che questo versetto ci dà a noi la risposta che fu data a Cornelio da Dio. Il Dio dà grazia perché Cornelio ha fatto delle elemosine? No, infatti, se si osserva il versetto si nota che l'angelo disse a Cornelio che la tua preghiera è stata esaudita, le elemosine sono invece state semplicemente ricordate. È stata la preghiera che ha portato in esecuzione il piano di Dio. Certo, sì, Dio guarda con benignità verso tutti coloro che, obbedendo al suo comando di amare il prossimo, lo fanno sostenendo le persone che sono nel bisogno. Quando le opere buone sono fatte come risultato della nostra fede e della nostra obbedienza e dell'amore che è stato portato in noi verso il prossimo attraverso la salvezza operante in noi, o come l'espressione di esse, sempre vengono ad essere guardate con favore da Dio perché esse sono conformi alla sua volontà. Infatti leggiamo nell'epistola di Paolo Apostolo agli Efesini al capitolo 2 versetto 10 che dice: perché noi siamo fattura di Lui, essendo stati creati in Cristo Gesù per le buone opere, le quali Dio ha innanzi preparate affinché le pratichiamo. Ed ecco un'altra domanda. Matteo 5:3. Perché qui si trova scritto beati i poveri in spirito e in Luca 6:20 si trova poveri e basta? È una buona domanda, di nuovo ci mostra come chi ci scrive legge le sacre scritture, le confronta una con l'altra con molta attenzione. Ebbene, Luca è l'unico dei 4 evangelisti che non fu un testimonio oculare della vita di Gesù. Luca ha scritto il suo Vangelo indipendentemente dagli altri, dopo aver compilato informazioni e interviste
come egli stesso attesta al principio del Vangelo. Egli omette la qualifica in spirito perché ovviamente chi gli dette il resoconto del sermone sul monte non la menzionò. Ma questa è una logica qualifica. Infatti, amici, chi è che è beato semplicemente perché è povero? Nessuno, non è vero. Ma è beato colui che è spiritualmente povero, perché riconoscendosi povero, destituto davanti a Dio, come tale si appella alla misericordia di Dio, e perché in umiltà va a Dio riconoscendo la sua nudità spirituale, ecco che Dio risponde alla sua preghiera e lo salva. E con questo, cari amici, terminiamo per oggi il nostro quesito. Ringraziamo questo caro ascoltatore che ci ha scritto e che ci ha fatto queste domande, e vogliamo incoraggiare ognuno di voi ad imitare il suo esempio, leggere le Sacre Scritture con attenzione, e quando trovate qualcosa che non capite, scriveteci, fate la domanda, così altri ascoltatori potranno beneficiare pure loro di questo studio. Qui il pastore Bacocina che vi ringrazia, vi saluta ed implora su ognuno di voi la pace e le benedizioni del Signor Gesù Cristo.

0: ai nostri ascoltatori in sintonia con noi in questo momento giunga il sincero ed affettuoso saluto cristiano di Radio Evangelo Risponde. La domanda che ci è stata posta e a cui dobbiamo rispondere nel corso di questa trasmissione è la seguente: qual è il vostro parere sulla predestinazione? Diciamo subito che questo è uno degli argomenti più scottanti che si è trattato nel passato e che si tratta tuttora nel seno della cristianità. La predestinazione è stato oggetto di dispute molto accanite nel corso di secoli e nel corso della storia della Chiesa. Molti protagonisti di questa storia hanno parteggiato per la predestinazione, mentre altri l'hanno avversata. Noi crediamo che queste dispute non siano state, non sono neppure oggi edificanti per i semplici cristiani che hanno l'unico obiettivo di salvare la loro anima e di vivere nell'amore di Cristo, il loro Salvatore. Il raggiungimento di questo scopo, che è tra tutti il più elevato, non richiede che noi siamo capaci di risolvere problemi di questo tipo o anche semplicemente discuterne. Possiamo tranquillamente vivere la nostra vita cristiana ignorando un tema così scottante e incontrare il Dio nella sua presenza e nelle sue benedizioni. Ma poiché abbiamo avuto una esplicita richiesta in questo senso, affrontiamo pure questo tema, cioè la predestinazione, procurando, ancor prima di fornire la nostra risposta, di citare la opinione di antichi e meno antichi uomini di fede. La predestinazione, spieghiamo per chi non ne ha sentito parlare prima o è completamente digiuno di questo argomento, è o dovrebbe essere l'atto di Dio per cui, a suo imprescindibile giudizio, gli uni sono destinati a vita eterna e gli altri alla perdizione eterna. Non in virtù di meriti o di demeriti dei singoli individui, ma in virtù della insindacabile elezione di Dio. Dobbiamo però vedere insieme se la predestinazione è accettabile alla luce delle scritture e se si concilia con la giustizia e l'amore di Dio. Cominciamo con citare l'opinione di uomini che hanno contribuito a fare la storia della Chiesa. Agostino di Tagaste, il famoso Sant'Agostino del IV secolo, credeva nella predestinazione e diceva che era un segreto che non sapeva spiegare. Ecco alcune sue parole: perché è dato all'uno e non è dato all'altro, parlava della grazia e della salvezza. Non ho vergogna di dire che si tratta di un profondo segreto della croce, un segreto degli intendimenti di Dio che io non conosco e su cui non è lecito indagare. Posso rimanere altamente estasiato davanti a questo fatto, ma non posso dimostrarlo con ragionamenti. Calvino, uno dei più importanti promotori della riforma protestante e acceso sostenitore della predestinazione, affermava quanto segue: non saremo mai così chiaramente persuasi, come è richiesto, che la fonte della nostra salvezza sia la misericordia gratuita di Dio, finché non ci sia chiara la sua elezione eterna, poiché essa è come un termine di paragone per valutare la grazia di Dio, in quanto egli non adotta tutti indifferentemente nella speranza della salvezza, ma dà agli uni quello che nega agli altri. Tutta la causa della nostra salvezza è in Dio soltanto. Vogliamo anche citare l'opinione di un altro sostenitore della predestinazione, un revivalista metodista del XVIII secolo, Giorgio Whitefield, il quale affermava che la elezione divina consentiva agli uni di pervenire alla salvezza, a quella salvezza che invece il Dio negava ad altri. Soltanto coloro che il Dio ha eletto fin dalla fondazione del mondo, diceva, possono essere salvati. Predicava con forza perché coloro che erano stati eletti si persuadessero della verità della loro elezione e non disprezzassero per ignoranza la grazia divina. Ma dobbiamo dire, per amore della verità, che non era coerente con questa sua opinione e predicava come se tutti quelli che ascoltavano fossero stati eletti a salvezza. Nel movimento metodista, sorto dalla predicazione potente e persuasiva di Giovanni Wesley, c'era invece la convinzione, perlomeno della maggioranza di questo movimento, che ogni persona fosse naturalmente e inevitabilmente esposta all'azione salvatrice di Dio, cioè che nessuno è escluso dalla possibilità di convertirsi da figlio delle tenebre in figlio della luce, da peccatore a figlio di Dio. Abbiamo citato alcune opinioni di autorevoli uomini di Dio per arricchire l'argomento e per dare al nostro ascoltatore che ci ha posto la domanda più elementi di giudizio. Con tutto il rispetto che abbiamo per il parere degli uomini, come Agostino, come Calvino, Whitefield e Wesley, pur tuttavia non ci sentiamo vincolati alla loro opinione. Noi crediamo nel libero esame della scrittura, alla quale ci vogliamo accostare con l'aiuto di Dio e con la guida dello Spirito Santo, per sapere quanto è possibile sapere su questo profondo e non neghiamo difficile argomento. Vorrei domandare a Roberto: secondo te cosa affermano le scritture, cioè il Vecchio e il Nuovo Testamento, sulla predestinazione?
1: Ora, come tu hai detto, quanto ad una duplice predestinazione, secondo la quale Dio avrebbe sin dall'inizio destinato gli uni alla vita eterna e gli altri ad un'eterna dannazione, la Bibbia non ne fa parola. Non si può, per così dire, evitare di trarre questa conclusione dagli insegnamenti biblici. La Bibbia insegna un piano divino d'elezione ed un giudizio sugli increduli. Insegna inoltre che nulla accade senza la volontà di Dio, ma, ripeto, non dice mai una sola parola su un decreto eterno di dannazione. Questa dottrina non è scritturale, secondo me, mentre quella dell'elezione è al centro della Sacra Scrittura, nel cuore del Vangelo. E in proposito sarebbe interessante soffermarci, anche se brevemente, su questo ultimo aspetto della dottrina evangelica per coglierne gli aspetti salienti ed edificanti di questa verità. E vorrei citare a proposito quanto l'apostolo Paolo affermava in una delle sue lettere, e precisamente quella ai Romani, al capitolo 8, versetti 29 e 30, versetti tanto di volte messi in discussione, anche se non avremo tempo abbastanza di considerarli ambedue. Paolo dice: perché quelli che egli ha preconosciuti li ha pure predestinati ad essere conformi all'immagine del suo figliuolo, onde egli sia il primogenito fra molti fratelli. E quelli che ha predestinati li ha pure chiamati, e quelli che ha chiamati li ha pure giustificati, e quelli che ha giustificati li ha pure glorificati. Qui l'apostolo Paolo sottolinea, come possiamo notare, lo scopo eterno di Dio, che è quello di rendere i credenti conformi all'immagine del suo figliuolo, che è egli stesso la perfetta immagine del Padre, per cui egli è il primogenito, dice l'apostolo Paolo, fra molti fratelli. Or qui Paolo rivela gli stadi del decreto divino e della sua realizzazione. L'ordine divino operante nello spazio è prima preconoscenza, come abbiamo notato, quindi predestinazione. Ora, la predestinazione si basa sulla preconoscenza, sul conoscere prima. I vari stadi scaturiscono così l'uno dall'altro. Ora, preconoscere, e noi sappiamo che significa conoscere prima. Ora, secondo quanto a questa affermazione dell'apostolo Paolo e anche altre contenute nella scrittura, in riferimento proprio alla preconoscenza, noi sappiamo che le persone oggetto della preconoscenza di Dio sono presenti fin dall'eternità dinanzi alla mente ed al cuore di Dio. Su di loro è fissato il suo sguardo di amore. Se si domanda perché i credenti sono oggetto di questa preconoscenza, conviene ricordare che l'argomento è troppo al di sopra della mente nostra per non essere avvolto in oscurità. Ora, noi sappiamo che le cose stanno dinanzi agli occhi di Dio prima che accadano. Dio discerne l'uso che faranno della loro libertà quando l'Evangelo sarà loro presentato. Essi accetteranno la grazia in Cristo, non la respingeranno. Ora, quelli che Egli ha preconosciuti, come abbiamo letto, li ha anche predestinati. Ora, noi sappiamo che il Cristo è il nuovo Adamo in cui si è realizzato il tipo umano perfetto che si devono riprodurre nella santità e nella gloria. Come il figlio è l'immagine del padre, così il cristiano ha da riflettere l'immagine del suo Signore mediante una graduale assimilazione di mente e di carattere che farà capo ad una finale assimilazione della di lui gloria. E a questo punto noi ci fermiamo, e in quanto che anche per brevità e dobbiamo limitarci a queste brevi considerazioni che hanno lo scopo di lumeggiare in un certo senso questo argomento che riteniamo molto molto profondo e che dovrebbe essere oggetto di maggiore trattazione, ma spero nel limite delle nostre possibilità di aver dato una certa idea in proposito.
0: Secondo quanto hai detto, dunque, noi siamo predestinati a rivestire l'immagine di Gesù, e credo che nessuno è escluso dal rivestire questa immagine potenzialmente. Ora vorrei in chiusura citare qualche verso biblico per dissipare eventualmente qualche dubbio sulla liberalità della grazia di Dio, che è destinata veramente a tutti. L'Apostolo Paolo dice all'Epistola ai Romani, al capitolo 11, al verso 32, poiché Dio ha rinchiuso tutti nella disobbedienza per fare misericordia a tutti, e vorrei che i nostri ascoltatori notassero appunto questa parola, tutti sotto disobbedienza, per essere poi tutti a disposizione della grazia di Dio. Un altro verso ancora, sempre dall'Apostolo Paolo, questa volta nella epistola che egli scrive a Timoteo, prima Timoteo capitolo 2 verso 4, Dio vuole che tutti gli uomini siano salvati e vengano alla conoscenza della verità. Qui ancora ritroviamo la parola tutti gli uomini. Questo è nel volere di Dio, tutti gli uomini salvati e che giungano alla conoscenza della verità. Non abbiamo bisogno di commentare questi versi, ma voglio citarne ancora un altro dall'Apostolo Pietro, seconda epistola, capitolo 3, verso 9. Il Signore non ritarda l'adempimento della sua promessa, come alcuni reputano che faccia, ma Egli è paziente verso noi, non volendo che alcuni si perdano, ma che tutti giungano a ravvedersi. Quindi mi sembra che la citazione di questi tre versi dia chiaramente quello che è il concetto della parola rivelata di Dio agli uomini intorno alla elezione di Dio. Se elezione si deve parlare in particolare, possiamo dire che il Dio sì ha eletto un popolo, in questo caso per esempio il popolo di Israele, e attraverso quel popolo ha rivelato parte della sua volontà, e da quel popolo è nato il Cristo, il Salvatore del mondo. In questo caso si può parlare di elezione di Dio, come si può parlare anche di elezione di Dio per incarichi speciali, come io credo per esempio che Mosè fosse stato specialmente eletto da Dio per guidare il popolo di Israele fuori dalla terra di Egitto e introdurre nel paese di Canaan, come possiamo dire che Dio chiamò Isaia ad un compito particolare, come possiamo aggiungere che chiamò Paolo ad un compito particolare. E qui ci dobbiamo veramente arrendere davanti a quello che è il mistero di Dio: perché ha chiamato Mosè, perché ha chiamato Isaia, perché ha chiamato Paolo o altri, non sapremmo spiegarlo. Certamente è stata una elezione particolare di Dio. In questo caso possiamo parlare di predestinazione, ma il dire che alcuni individui sono esclusi dalla grazia, certamente in questa sede dobbiamo escluderlo, perché a nostro parere lo esclude la parola di Dio. crediamo di aver appena sfiorato l'argomento, di aver gettato qualche luce per chi aveva il desiderio di conoscere qualcosa su questo difficile, come abbiamo già detto, argomento della predestinazione. Iddio vi benedica.

Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Ascolta Radio Evangelo Piemonte anche sulle frequenze digitali del DAB. Cerca sul display Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte, un nuovo modo di trasmettere, una nuova vita da vivere.

Vorrei portare per voi una parola che il Signore mi ha dato durante il mio viaggio negli Stati Uniti, infatti. E poi stamattina, pregando prima del culto, un fratello ha pregato: Signore, insegnami ad adorarti. E mi sono reso conto che in un certo senso questa parola è una parola di come Dio vuole che adoriamo Lui, perché a noi non ci importa cosa pensano gli uomini riguardo all'adorazione. Io voglio sapere come Dio vuole essere adorato dalla bocca da Dio. E quindi andiamo alla sua parola e voglio guardare con voi nell'Antico Testamento, libro di Giosuè, capitolo 23. Giosuè 23.

è un patrimonio spirituale mirato ad aiutare gli israeliti a rimanere e prosperare nel paese che il Signore gli aveva dato loro. Il Signore vuole che rimaniamo e vuole che prosperiamo, vuole che il suo popolo prospera sempre. E non era diverso per il popolo di Israele. E il brano corrisponde alla vita cristiana in ogni momento. Iniziamo versetto 1, versetti 1 a 3 leggiamo per iniziare. Molto tempo dopo che il Signore ebbe dato riposo a Israele, liberandolo da tutti i nemici che lo circondavano, Giosuè, ormai vecchio e molto avanti negli anni, convocò tutto Israele, gli anziani, i capi, i giudici e gli ufficiali del popolo, e disse loro: io sono vecchio e molto avanti negli anni. Voi avete visto tutto quel che il Signore, il vostro Dio, ha fatto a tutte queste nazioni davanti a voi, poiché il Signore, il vostro Dio, è colui che ha combattuto per voi. E Giosuè sottolinea l'esperienza personale che Israele ebbe nel passato riguardo alla fedeltà del Signore che combatteva per loro. E con i propri occhi gli israeliti avevano visto Yahweh, il Signore, combattere per loro conto. Avevano visto, hanno sperimentato che il Signore si è vestito della sua armatura e ha combattuto per il suo popolo. Hanno visto che vincevano, nel libro di Giosuè, vincevano una nazione idolatra dopo l'altro. E il Signore scacciava tutte queste nazioni. Il Signore combatteva per il suo popolo. Ma Giosuè ben sapeva bene, sempre per l'esperienza personale, che sperimentare le grandi liberazioni di Dio non garantisce l'allontanamento completo dagli idoli. Vi ricordate quella grande liberazione che chiamiamo l'Esodo? No? Che cosa fece Israele appena che si trova nel deserto? È tornato ai loro idoli, il vitello d'oro. Quindi per l'esperienza Giosuè sa che le esperienze delle liberazioni di Dio non garantiscono che poi il popolo continueranno bene. È la stessa cosa nel nostro caso. Se sei stato liberato in Cristo Gesù, sei stato liberato, però non è garanzia che durante questa vita tu camminerai bene. Non è garanzia. C'è garanzia dal Signore come farlo, e quindi c'è una garanzia dal Signore se facciamo quello che ci dice, però a parte da questo non c'è garanzia, anzi è sicuro che noi non cammineremo bene, proprio come l'Israele. Allora la domanda che vogliamo porci ciascuno di noi è questo: ma io sperimento che Dio combatte per me nella mia vita? E se rispondo subito a sì, devo dare delle istanze specifiche? Non posso dire sì, sì, sì, perché i credenti rispondono sempre sì alle domande di cui sanno che devono rispondere sì. Sì, sì, certo. Riesci a pensare delle istanze specifiche in cui puoi dire: ecco, il Signore ha combattuto per me settimana scorsa, mercoledì, mi ricordo di avermi trovato in una grande battaglia, il Signore ha combattuto per me e l'ha vinto. Perché dobbiamo vivere vite così, dove Dio è sempre presente, non è teoria soltanto, è vita. Giosuè ricorda il popolo che il Signore aveva scacciato le nazioni davanti ai loro occhi, proprio come l'aveva promesso. Quindi Giosuè ricorda il popolo di questo. È stata un sanguinoso promemoria che Dio è pronto a fare ciò che è necessario al fine di purificare la terra da tutte le pratiche

malvagie delle nazioni. Vuoi sapere quanto serio Dio è riguardo alla purezza, alla santità? Guardate nell'Antico Testamento, tutti quei brani che dici, ma Signore, come un Dio buono, com'è possibile che lui ha fatto tutte queste cose? Ha distrutto città intere, nazioni, com'è possibile, no? E poi aggiungiamo la nostra moralità e dici, oh, ma non è giusto che l'ha fatto così. Dio, il Signore, è serio riguardo alla santità. È serio. Perché senza la santità, la santificazione, cosa? Nessuno vedrà Dio. E il Signore vuole che tutti lo vedano. E quindi lui deve agire nella misura giusta per ottenere quello che vuole, che è buono. E l'eredità, e dobbiamo capire questo dall'Antico Testamento, è la storia di Israele, no? L'eredità di Dio non era solo il territorio geografico di Canaan, non era quello spazio nel mondo geografico, ma l'eredità di Dio per il suo popolo era questa terra purificata dagli idoli, dalle pratiche malvagie e dai ragionamenti vani delle nazioni. E così ha giudicato le nazioni giustamente per le loro trasgressioni, e così ha purificato la terra, perché solo, ascoltate bene, solo una terra libera da ogni traccia del mondo sarebbe stata data come luogo di adorazione per Dio, o no? Si può avere tanti idoli attorno a te e poi fare un canto al Signore e dire, ecco, sto adorando Dio? Non è importante quanti canti, inni spirituali, cristiani, canti, se ci sono idoli, non è l'adorazione. E c'è forse qualcuno qui oggi, perché dobbiamo sempre riportare la parola a noi stessi, se no diventa un esercizio teorico e basta. C'è forse qualcuno qui, no? Stamattina, che ha bisogno di purificare il proprio cuore, in modo che possa diventare adatto, un luogo adatto per adorare il Signore. Gesù dice che sono benedetti quelli di cuori puri, perché loro vedranno Dio. Allora, se il mio cuore non è puro, cosa non vedrò? Non vedrò Dio. È semplice. È molto semplice. Dice anche che chiunque vorrebbe adorare Dio deve farlo in spirito e in verità. Lo spirito, che tipo di spirito? Il cognome dello spirito qual è? Santo. Spirito Santo. Pensiamo che possiamo avere la pienezza dello spirito se abbiamo degli idoli nella nostra vita? Se siamo legati alle cose mondani del mondo? Possiamo chiedere, oh Spirito, scendi su di noi. Possiamo chiedere finché Gesù non torna e lui non ci riempierà. Perché come è scritto Salmo 5,4, presso di te il male non trova dimora. E Giosuè continua, versetti 4 e 5. Ecco, io ho diviso tra voi a sorte come eredità, secondo le vostre tribù, il paese delle nazioni che restano e di tutte quelle che ho sterminate dal Giordano fino al Mar Grande a Occidente. E il Signore, vostro Dio, le disperderà, quello che farà nel futuro, no? Egli stesso davanti a voi, e le scaccerà davanti a voi, e voi prenderete possesso del loro paese, come il Signore, il vostro Dio, vi ha detto. Il Signore dice le cose e pone delle condizioni, e se noi abbiamo le condizioni, allora lui lo farà. Farà tutto ciò che dice. E se non raggiungiamo le condizioni, lui non farà quello che ha detto di fare se raggiungiamo le condizioni. È così. È trasparente il Signore, no? Non è che nasconde delle cose. Lui dice le cose come stanno, e se l'ascoltiamo e la mettiamo in pratica, tutto il nostro. Se non lo facciamo, non dobbiamo aspettare nulla da lui. L'uomo da doppio animo, cosa deve aspettare dal Signore? Dice Giacomo, no? Non devi pensare di ricevere nulla dal Signore, uomo di doppio animo.
Nulla, ma queste sono parole categoriche. E noi prendiamo facilmente, oggigiorno, 50 anni fa magari era tutto pesante, quasi legge, oggigiorno siamo andati nell'altra direzione, tutto grazia. E quindi io non devo mettere in pratica ogni parola che esce dalla bocca del Signore, ma alcune e mi basta per avere, e poi chiedo al Signore per la pienezza dello Spirito Santo. Ma non funziona così. Non può funzionare così, perché poi il Signore sarebbe un bugiardo. E non lo è. La terra che il Signore ha promesso al popolo di Israele era una terra geografica. Per noi oggi è un terreno spirituale. E similmente a come il Signore ha operato per Israele, opera anche per la Chiesa. Il Signore vuole disperdere i nostri nemici, egli stesso davanti a noi, e scacciarli in modo che possiamo prendere possesso di una vita pura, adatta a invocare il Signore a venire. Perché il Signore, se il mio cuore non è puro, il Signore non può venire e dimorare in quel cuore. Perché presso di Lui il male non ci sta. E quindi dobbiamo stare attenti. Non vogliamo essere legalisti. Devi fare così, così, così per guadagnare il favore di Dio. No. Vogliamo fare così, così, così perché? Perché vogliamo tutto ciò che il Signore ci ha promesso. È buono fare tutte queste cose se lo facciamo nella libertà dello Spirito. È ottimo. Perché la parola di Dio è vita, è salvezza, è cibo della nostra anima. È buono, non è una cosa. Le mie parole non sono gravose sulla persona che ha capito la grazia nella giusta misura. Non sono gravose le parole del Signore. Noi le rendiamo gravosi quando siamo legalisti e diciamo devi fare così, se no, whack, whack, whack. Questo non vogliamo. Allora, vogliamo avere dei cuori che sono adatti alla presenza del Signore. E questo, ciò significa dei cuori puri. Ma come per Israele, anche noi siamo sempre esposti agli idoli. No? Ci sono dei canti, no? degli inni spirituali, gli spirituali americani, vecchi, no? Che parlano della terra promessa sempre come se indicava il cielo. Ma la terra promessa non indica tanto il cielo, perché la terra promessa nella Bibbia, il popolo che stava nella terra promessa era sempre circondato dei nemici che volevano invadere e riportare i loro idoli dentro. E la corrispondenza per noi è lo stesso. Noi siamo nel mondo, ma non del mondo, ma essendo nel mondo siamo circondati dalle nazioni. E siamo tentati, se Gesù era tentato in ogni cosa, quanto più noi. E quindi il Signore vuole combattere per noi, ma vuole combattere se noi ci troviamo nella giusta guerra. Giovanni, non è per niente che Giovanni termina la sua prima epistola dicendo: figliuoli, guardatevi dagli idoli, perché lui voleva avvertire la Chiesa di vegliare per mantenere la purezza di vita e dottrina. E quindi, figliuoli, guardatevi dagli idoli. Dovete essere puri in dottrina e nella pratica. Dovete essere, se volete godere Dio pienamente. E Pietro scrive, primo Pietro 1, 14 a 16, come figli ubbidienti non conformatevi alle passioni del tempo passato, quando eravate nell'ignoranza, ma come colui che vi ha chiamati è santo, anche voi siete santi in tutta la vostra condotta, perché sta scritto siete santi perché io sono santo. Noi leggiamo brani così, così spesso che diventiamo, che diventano dei moto quasi quasi per noi, e dimentichiamo che è parola di Dio e che dobbiamo prendere seriamente, perché è parola di Dio. No, non è un motto evangelico, detto, no? Siamo santi perché lui è santo, amen, e poi usciamo e viviamo come vogliamo. Però a volte possiamo cadere proprio in questa trappola. Fa attenzione a non credere alla bugia promulgata dal movimento ipergrazia, vale a dire che il Signore combatte per te anche quando non ti sei interessato a eliminare tutti gli idoli della tua vita e di mantenere il tuo cuore puro.
Perché se questo non è la tua battaglia, se la tua battaglia non è di conquistare un cuore puro e di mantenerlo puro, se questo non è la tua battaglia, il Signore non combatte per te, perché questa è la sua guerra, perché lui vuole essere adorato da un popolo, ha messo a parte un popolo per essere adorato da questo popolo e per dare, riversare su questo popolo un'eredità meravigliosa. Questa è la volontà del Signore. Ma se noi stiamo combattendo per altre cose nella nostra vita, inutile invocare il nome del Signore. Aiutami, perché il Signore non si interessa se io ho grande più successo del mio vicino di casa. No, a lui non interessa. Non interessa se mi faccio un nome nel mondo o che guadagno tanti soldi. A lui questo non è un combattimento di cui lui si interessa. Lui non si interessa se io spengo tutta la mia vita in modo di garantire ai miei figli di avere successo e prego il Signore fai così perché i miei figli devono. A lui non si interessa di questi combattimenti. Lui si interessa nelle nostre tentative di renderci puri per la sua grazia sempre, di lavorare per la purezza, per la santificazione in noi stessi e negli altri. Perché quando predichiamo anche il Vangelo è per salvarli in modo che loro, queste persone possono poi diventare persone sante e irreprensibili davanti a Dio. Non vogliamo solo i numeri, vogliamo la qualità e il numero. E quindi se questo non è il nostro combattimento, ma abbiamo altri combattimenti, è inutile invocare il Signore, perché il suo combattimento è quello di ottenere un cuore puro, di avere un cuore puro e di mantenerlo puro, così. Infatti, l'angelo del Signore si accampa intorno a chi, a proposito? A quelli che cantano, a quelli che pregano, a quelli che vanno in chiesa, no, a quelli che lo temono e li libera. Ecco, combatte il Signore per quelli che lo temono, stanno attenti ad ascoltare ogni parola che esce dalla sua bocca e metterla in pratica. Se vuoi che il Signore mandi i suoi angeli per proteggerti, assicurati che stai vivendo una vita del giusto timore del Signore, perché poi li manderà e poi vincerai ogni battaglia. Ci sono tante battaglie che noi facciamo nella nostra vita che pensiamo che il Signore deve venire e combattere per noi, ma non è così. È lui che determina la battaglia, le nostre battaglie. E poi dentro questo grande guerra ci sono diverse battaglie con cui il Signore ci prova, eccetera eccetera. E quindi Giosuè versetto 6-8: applicatevi dunque risolutamente a osservare e a mettere in pratica tutto quello che è scritto nel libro della legge di Mosè, senza sviarvene né a destra né a sinistra, senza mischiarvi con queste nazioni che rimangono tra voi. Non pronunciate neppure il nome dei loro dei, non ne fate uso né giuramenti, non li servite e non vi prostrate davanti a loro, ma tenetevi stretti al Signore, che è il vostro Dio, come avete fatto fino ad oggi. Allora, il Signore determina le battaglie che lui vuole che noi combattiamo, e se noi ci troviamo in quel tipo di vita, dove la cosa più importante per noi è una questione di priorità. Quali sono le tue battaglie? Quali sono le mie battaglie? Devo farmi questa domanda. Quella collega nel lavoro, la mia croce. Queste sono, vogliamo dire, le nostre battaglie, le battaglie che noi scegliamo di avere, di combattere. Ma stiamo attenti a come passiamo il nostro tempo, su che cosa passiamo il nostro tempo. Perché il tempo è breve, dobbiamo scegliere bene le nostre battaglie. Intanto il nostro nemico non è carne e sangue, ma il diavolo e le sue forze. E lui cosa vuole fare? Al diavolo si importa che diventiamo ricco o siamo poveri? No, nemmeno a lui si importano queste cose. Lui vuole che noi viviamo a casa circondati degli idoli. Lui vuole questo, che non siamo santi, che non siamo puri, perché lui non vuole che abbiamo tutta la potenza di Dio alle nostre disposizioni, perché gli uomini e le donne puri
e santi che vivono nel tempo reale. Non so che siamo tutti puri santificati in Cristo, sicuramente sigillato per l'eternità, ma nel tempo reale, no? Nella quotidianità, sono puro, il mio cuore è puro, i miei pensieri sono puri, quello che vedo con i miei occhi, vedo, guardo le cose puri, ascolto le cose pure, le cose che tocco con le mani sono pure. Se non stiamo combattendo quella battaglia, se non siamo molto attenti a vivere la nostra vita cercando di, non permettendo nemmeno un minuto da passare prima di affrontare un'impurità nella nostra vita, un peccato nella nostra vita, dobbiamo subito attaccare le cose, non dobbiamo mettere sotto il tappeto e aspettare intanto Dio mi perdonerà. Se vogliamo la potenza di Dio, se vogliamo essere adoratori di Dio in spirito e in verità, cadiamo tutti, però dobbiamo affrontare tutto subito nel momento che succede. Signore, perdonami, Signore, non sono stato paziente, Signore, ho guardato a quelle donne, Signore, ho detto una bugia, Signore, ho fatto questo. E se noi viviamo così, il Signore combatte per noi. Questo è il combattimento che Lui vuole. E Lui caccerà via tutti i nostri nemici. E ci troveremo dopo un po' vivendo una vita diversa, una vita pura e santa, dove la presenza del Signore è tangibile nella nostra vita. E così concludo con questa testimonianza, anche di recente. Di solito, come molti, alla fine della giornata abbiamo lavorato tutta la giornata con i bambini, nel ministero, con le spese, tutte le cose. Riposiamoci un pochettino, accendiamo la TV. E poi diventa una battaglia quella per trovare le cose adatte, no? Però abbiamo sempre cercato, no, di guardare le cose adatte, però siamo stati un po' larghi, abbiamo capito, il Signore ci ha fatto capire, siamo stati un po' larghi con quello che permettevamo ai nostri occhi a vedere. E quindi abbiamo deciso, ok, Signore, e Lui, il Signore ha operato indipendentemente in me e in Virginie su questo fatto. Non permettiamo ai nostri occhi a vedere nulla che non è onorevole al Signore. Ed è difficile all'inizio, perché è diventata una bella abitudine, che alle 8:30, no? O 9:30, già volevo tornare a casa, accendere la TV, riposarmi. Magari c'era una cura pastorale che facevo, che devo andare, perché era un po' così, perché gli idoli, no? Abbiamo iniziato a combattere e abbiamo visto il Signore venire al nostro aiuto. E pian piano questa decisione, questa risolutezza, non ho letto quella parte, ma questa risolutezza di fare ciò che è scritto, di far piacere al Signore, Lui ha iniziato a combattere per noi e Lui ci ha fatto vedere altri idoli, altri collegamenti con il mondo e altre cose così. E pian piano abbiamo visto che Lui ha combattuto per noi e abbiamo iniziato a vincere una cosa dopo l'altra. Cose che io personalmente, non so lei, ma io personalmente dicevo tra me e me, sarebbe molto difficile per staccarmi da questo, molto difficile. Però come ha detto qualcuno, no? E si deve sapere per l'esperienza, ha detto qualcuno, il Signore operava nella sua vita chiedendogli di lasciare qualcosa importante per Lui nella sua vita, che Lui considerava importante, e il Signore pesava su di Lui, devi lasciarlo. E lui, il suo ragionamento era, ma Signore, io non posso lasciare questo, perché poi chiuderai questa finestra e la casa sarà tutto buio. Però l'ha fatto, e il Signore gli ha aiutato. E questo qui, non mi ricordo nemmeno chi era, ha scritto, e il Signore è vero, mi ha fatto chiudere quella finestra, però poi Lui mi ha aperto la porta, e la luce è entrata. Ed è molto più bello vivere quelle cose del mondo che pensiamo che non possiamo vivere senza, quando con l'aiuto del Signore, ma quando con risolutezza decidiamo no, noi siamo del Signore, poi vediamo che sono veramente schifo le cose. Quelle cose che sembravano una parte importante non sono schifo, paragonato con la purezza di Dio. Non c'è nulla più bello che di avere un rapporto stretto con il Signore, perché il tuo cuore è puro, intanto Lui è puro, e se noi combattiamo questo combattimento, Lui sicuramente ci aiuterà e vinceremo
gli idoli, e poi lui ci darà la capacità anche di mantenerle, di mantenere questa vittoria. E vivremo, e inizieremo, e la tua fede all'improvviso cresce. Le cose di cui avevi paura, adesso è il Signore, ci pensa il Signore, no? La potenza che non vedevi nella tua vita, all'improvviso inizi a vedere la potenza di Dio. Perché queste sono le cose che fa Lui secondo la sua parola. Che il Signore ci aiuti a gridare, Signore salvaci da noi stessi, salvami da me stesso, perché mi conosco, sono idolatra per natura, ma voglio essere puro, voglio che il mio cuore non è più un santuario per gli idoli di questo mondo, ma è puro perché voglio vederti. Signore nostro Dio, veniamo davanti al tuo trono, grazie al sangue di Cristo. E Signore, se a volte possiamo essere propensi a pensare che queste sono cose troppo difficili, noi sappiamo già che tu ci ami e quindi combatterai per noi in queste cose. E la sappiamo questo perché possiamo presentarci davanti al tuo trono attraverso la tenda squacciata per il sangue di Cristo. Il tuo amore per noi non è in questione, Signore. Ciò che è in questione è il nostro amore per te. E quindi, Signore, vogliamo tenerci stretti a te, vogliamo amarti, conoscendo i tuoi comandamenti e mettendoli in pratica. Questo è amore, dice Gesù, e Signore, noi vogliamo questo. Quindi, se c'è qualcuno qui oggi che sta lottando in modo particolare con qualche legame al mondo, alla carne, qualche idolo nella vita, Signore, io non ti chiedo di liberarlo così. Perché questo non è il tuo modo. Il tuo modo è che noi riconosciamo, Signore, il problema, rivolgiamoci a te, rivolgendoci a te, chiedendoti per il tuo aiuto e poi mettendoci al lavoro, sapendo che tu combatterai per noi e vincerai. Tutta la gloria a te, Signore, e tutto il beneficio a noi. Grazie. Amen.

0: Oggi parleremo un po' di fisiologia umana nella Bibbia e in particolare del cuore e del cervello. Oggi abbiamo raggiunto un livello di conoscenza piuttosto dettagliato del corpo umano e del suo funzionamento, e ogni giorno vengono fatte nuove scoperte favorite dai moderni mezzi a nostra disposizione. Ma ovviamente, nel corso della storia, le diverse culture hanno avuto concezioni diverse sul funzionamento del corpo umano, concezioni che oggi non sarebbero più adeguate. Questo vale ovviamente anche per il popolo ebraico attraverso il quale abbiamo ricevuto le scritture che oggi ritroviamo nelle nostre Bibbie. Esaminiamo, a titolo di esempio, il concetto che gli autori biblici avevano del cuore. I popoli dell'antichità, ebrei inclusi, avevano compreso che il cuore era un organo che giocava un ruolo fondamentale per sostenere la vita umana, e avevano compreso che se il cuore avesse smesso di funzionare sarebbe stata la fine dell'individuo. In 1 Samuele 25:37, ad esempio, leggiamo la descrizione di un attacco di cuore in questo modo: gli si freddò il cuore ed egli rimase come di pietra. E beh, direi che rende bene l'idea di un infarto. Ma leggendo la Bibbia con attenzione ci accorgiamo facilmente che gli autori biblici antichi attribuivano al cuore anche delle funzionalità che oggi noi sappiamo risiedere nel cervello, nella mente, ovvero conoscenza, comprensione, sapienza, discernimento, ma anche paura, dispiacere, odio, amore, gioia. Infatti i popoli dell'antichità non avevano ancora compreso le funzioni del cervello. Questo non dovrebbe stupirci, infatti il cervello è davvero un organo prodigioso di cui, nonostante tutta la tecnologia avanzata a nostra disposizione, ancora oggi non abbiamo compreso in modo pieno tutti i dettagli. Così il cuore era considerato generatore della vita fisica, ma anche il centro della completa vita intellettuale ed emozionale, mentre non era chiaro a cosa servisse il cervello. Un'evidenza del fatto che nell'antichità il cuore fosse considerato fondamentale per la vita, mentre al cervello era attribuito un ruolo secondario, lo si ritrova ad esempio nell'antica cultura egiziana, dove venivano mummificati i faraoni e il cuore veniva conservato con cura insieme al corpo, proprio perché è considerato sede del pensiero e delle emozioni. Invece il cervello veniva rimosso a pezzi con una procedura particolare attraverso le narici del naso. Di fatto per gli ebrei, come per altri popoli antichi, non c'era alcuna differenza sostanziale tra il cuore e la mente. Cuore e mente erano per lo più sinonimi e tutta l'attività intellettuale era di fatto attribuita al cuore. Per questi motivi la parola cuore la troverete centinaia di volte nella Bibbia con diverse funzionalità, ma non troverete mai una parola per descrivere l'organo che oggi noi chiamiamo cervello. Che il cuore e la mente fossero usati come sinonimi è talmente noto che anche i traduttori nelle versioni correnti della Bibbia, a volte per favorire la comprensione, sostituiscono la parola cuore presente nei testi ebraici originali con la parola mente. Ad esempio, nella Nuova Riveduta, in 2 Samuele 7, versetto 3, leggiamo: Natan rispose al re: va, fa tutto quello che hai in mente di fare, perché il Signore è con te. L'originale dice: fa tutto quello che hai in cuore di fare. La Bibbia è piena di brani che attribuiscono al cuore la sede del pensiero, della sapienza, dell'intelligenza, della conoscenza, del discernimento, tutte funzioni che oggi noi attribuiamo al cervello. Vediamo alcuni esempi. Giosuè 23:14. Riconoscete dunque con tutto il vostro cuore e con tutta l'anima vostra. Proverbi 22:17. Applica il cuore alla mia scienza, ovvero alla mia conoscenza. Ecclesiaste 8:16. Ho applicato il mio cuore a conoscere la saggezza. Prima Re 3:9. Da dunque al tuo servo un cuore intelligente. Proverbi 16:21. Il saggio di cuore è chiamato intelligente. Seconda Re 20, versetto 3. Ho camminato davanti a te con fedeltà e con cuore integro. Deuteronomio 15, versetto 9. Guardati dall'accogliere nel tuo cuore un cattivo pensiero. Salmo 49, 3. La mia bocca dirà parole sagge, il mio cuore mediterà pensieri intelligenti. Salmo 139, 23. Esamina, mio Dio, e conosci il mio cuore. Mettimi alla prova e conosci i miei pensieri. Qui viene usato un tipico parallelismo ebraico in cui i medesimi concetti della prima frase sono ripetuti nella seconda, con parole diverse. Si capisce bene che il cuore nella prima frase è associato ai pensieri nella seconda frase. Al cuore sono attribuite anche emozioni come odio, tristezza, amore e gioia. Levitico 19:17, non odierai tuo fratello nel tuo cuore. Prima Samuele 1:8, troviamo la domanda: perché è triste il tuo cuore? In Giudici 16:25 leggiamo della gioia del loro cuore. In Geremia 15:16 le tue parole sono state la mia gioia, la delizia del mio cuore. In alcuni casi si nota una certa sovrapposizione non solo tra il cuore e la mente, ma anche tra il cuore e l'anima, che normalmente era associata ai sentimenti. Ad esempio, in Matteo 26:38 leggiamo dell'anima oppressa da tristezza. Gli studiosi hanno notato che qualcosa di analogo accade nella Bibbia anche con la parola spirito, che per la quale a volte si ha una sovrapposizione di utilizzo con la parola cuore. Ad esempio, Salmo 51:10. O Dio, crea in me un cuore puro e rinnova dentro di me uno spirito ben saldo. Ezechiele 36:26, vi darò un cuore nuovo e metterò dentro di voi uno spirito nuovo. In questi brani, avere uno spirito nuovo o avere un cuore nuovo sono due espressioni che esprimono la medesima verità con un tipico parallelismo in cui nella seconda parte della frase si esprime il medesimo concetto già espresso nella prima parte della frase. D'altra parte, quando Dio parla di un cuore nuovo, egli non si riferisce certamente ad un trapianto di cuore fisico, ma proprio ad un rinnovamento dello spirito dell'uomo. Il medesimo concetto viene riproposto in altri brani come un rinnovamento della mente. In Romani 12:2 leggiamo: siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente. Come può essere rinnovato? Il cuore può essere indurito, come leggiamo ad esempio in Esodo 4:21 o Efesini 4:18. D'altra parte, troviamo espressioni diverse nella Bibbia per indicare il medesimo concetto, riferite al collo duro, come in Seconda Re 17:14, o lo spirito indurito, come in Deuteronomio 2:30. Sono tutte espressioni equivalenti. Ad esempio, in Daniele 5:20 leggiamo: quando il suo cuore divenne orgoglioso e il suo spirito si indurì. Dove nella prima parte viene usata la parola cuore e nella seconda parte la parola spirito, per indicare due lati della stessa medaglia, un uomo interiore orgoglioso e duro. Questo parallelismo tra cuore e spirito lo si ritrova in parecchi brani. Ne cito solo alcuni: Esodo 35:21, Salmo 78:8, Isaia 57:15, ma ne potete trovare tanti altri. Di esempi come questi se ne potrebbero in effetti fare davvero tanti, ma penso che questi siano sufficienti per capire il concetto. In sostanza, il cuore era considerato il centro di tutto l'essere, l'uomo interiore, la sede della volontà, dove si prendono le decisioni. Si comprende quindi molto bene perché in Proverbi 4:23 leggiamo: custodisci il tuo cuore più di ogni altra cosa, poiché da esso provengono le sorgenti della vita. Ovviamente, è l'uomo interiore il centro di tutto l'essere, quello che prende le decisioni e che quindi influenza l'intera esistenza nel bene e nel male, e tutto questo viene riassunto con la parola cuore. Riassumendo, sostanzialmente in quella cultura antica troviamo l'uso di espressioni diverse riguardanti il cuore o la mente, ma talvolta anche lo spirito o l'anima, che avevano una certa sovrapposizione nell'utilizzo per indicare l'uomo interiore, anche se a volte avevano sfumature leggermente diverse. A volte, parlando dell'uomo interiore, si poteva parlare dei sentimenti e della ragione, non come due cose contrapposte, ma come due lati della stessa medaglia. Ad esempio, in 1 Corinzi 1:10, Paolo esorta i cristiani ad essere uniti nel medesimo modo di pensare e di sentire. Ma in un altro brano, in Seconda Corinzi 12:18, lo stesso apostolo Paolo dice che lui e Tito si erano comportati con il medesimo spirito. I concetti espressi nei due brani sono di fatto equivalenti. Si noti che, come è logico aspettarsi, anche Gesù condivideva quella cultura nel suo modo di parlare, anche perché non è venuto per fare lezioni di fisiologia umana e correggere i suoi contemporanei in proposito, ma aveva la necessità di essere compreso da persone che vivevano in quel contesto culturale. Ad esempio, in Matteo 9, versetto 4, leggiamo: Gesù, conosciuti i loro pensieri, disse: «Perché pensate cose malvagie nei vostri cuori?» O nel parallelo, in Marco 2, 8, «Perché fate questi ragionamenti nei vostri cuori?» Oppure in Matteo 15, 18, 19: ciò che esce dalla bocca viene dal cuore ed è quello che contamina l'uomo, perché dal cuore vengono pensieri malvagi, omicidi, adulteri, fornicazioni, furti, false testimonianze, diffamazioni. Tra l'altro, a proposito di frasi pronunciate da Gesù, notiamo che in Deuteronomio 6, versetto 5, leggiamo: tu amerai dunque il Signore, il tuo Dio, con tutto il cuore, con tutta l'anima tua e con tutte le tue forze. Qualcuno potrebbe soffermarsi sulla parola cuore, la parola anima o la parola forza, che danno ognuna il loro apporto a questa frase, ma sostanzialmente questa espressione è un modo per dire che gli israeliti avrebbero dovuto amare Dio con tutto il loro essere. Infatti, se esaminiamo il modo in cui Gesù, secondo gli autori del Nuovo Testamento, ha citato questo brano, troviamo la frase riportata in modo leggermente diverso. Ad esempio, in Matteo 22:27 Gesù si riferisce a cuore, anima e mente. In Marco 12:30, così come in Luca 10:27, Gesù parla di cuore, anima, mente e forza. La persona che stava parlando con Gesù in Marco 12:33 riassume il suo insegnamento come cuore, intelletto e forza. Ciò dimostra che tutte queste espressioni sono diverse, ma sono modi diversi per indicare tutto l'essere umano. Non era così importante per gli autori biblici e per Gesù stesso citare in modo letterale Deuteronomio 6, versetto 5, ma piuttosto esprimere la medesima verità con tutto il tuo essere, con tutta la tua persona, anche con parole diverse. Una cosa è certa: la parola cuore in questi brani si riferisce sempre ad una capacità intellettuale, spirituale, mentale. Cerchiamo di trarre ora qualche conclusione. Abbiamo visto che nella Bibbia il cuore è considerato la sede della vita, della forza che ci tiene in vita, ma è associato anche a facoltà che noi oggi attribuiamo al cervello. Qualche volta, soprattutto nel Nuovo Testamento, troverete dei riferimenti alla testa, al capo, ma se ci fate caso non troverete mai un'associazione tra la testa e i pensieri. Quando viene utilizzata la parola testa o la parola capo, viene fatto per indicare la funzione di guida, di leadership, come direbbero gli inglesi, utilizzo che, tra l'altro, se ci pensate bene, facciamo ancora noi anche oggi. Ripeto, la mente, i pensieri, l'intelligenza nella Bibbia non sono mai associati fisicamente alla testa, ma sono praticamente sempre associati al cuore come organo. C'è anche da dire che studi recenti hanno confermato che ci sono sensazioni che percepiamo a livello del petto, ad esempio quando abbiamo forti emozioni, probabilmente a causa di nervi che collegano la zona encefalica all'addome. Queste sensazioni probabilmente avevano portato gli antichi a pensare che la mente fosse connessa al cuore. Ma tornando a quanto dicevamo all'inizio, se noi interpretassimo la Bibbia in modo letterale, senza tenere conto del contesto culturale del testo biblico, cosa dovremmo concludere? Il fatto che gli autori biblici e Gesù stesso si riferiscano al cuore come sede dell'intelligenza, dei pensieri, del discernimento, delle paure, della gioia. Significa forse che dobbiamo prendere quelle espressioni come una verità scientifica? Se lo facessimo, commetteremmo un grave errore. Noi oggi, a ragione, non crediamo che i sentimenti, la conoscenza, l'intelligenza risiedano letteralmente nel cuore, ma dobbiamo comprendere che gli scrittori antichi si esprimevano semplicemente in quel modo secondo le conoscenze dell'epoca. L'ispirazione degli scrittori biblici da parte di Dio non va vista come un annullamento della loro personalità. Dio ha utilizzato quelle persone per esprimere realtà spirituali, concetti che sarebbero stati utili anche per le generazioni successive, utilizzando però il linguaggio comprensibile per la loro cultura, non per la nostra. D'altronde, pensateci un attimo, anche noi, oggi, non utilizziamo sempre espressioni corrette dal punto di vista scientifico quando ci riferiamo al cuore. Anche noi, influenzati da una tradizione millenaria, diciamo ancora «ti amo con tutto il cuore». Anche se oggi sappiamo che emozioni e percezioni sono prerogative del cervello e non del cuore. Anche se suonerebbe davvero male, dal punto di vista scientifico sarebbe più corretto dire «ti amo con tutto il mio cervello», ma nessuno di noi lo farebbe. Quindi, nonostante il progresso scientifico, anche nella nostra cultura usiamo correntemente espressioni scientificamente non corrette. Ad esempio, associamo i sentimenti al cuore e il ragionamento al cervello, ma si tratta solo di un luogo comune, perfettamente accettabile nel nostro contesto culturale. Lo facciamo anche per scritto, nei nostri libri, senza preoccuparci del fatto che qualcuno possa fraintenderci, perché questo è semplicemente il nostro modo di parlare e scrivere, e diamo per scontato che i nostri lettori capiscano questo modo di esprimersi. Così, anche oggi, se ipoteticamente Dio dovesse ispirare qualcuno di noi a scrivere qualcosa da parte sua, si servirebbe semplicemente del nostro linguaggio di oggi, non credete? Perché allora avrebbe dovuto agire diversamente con persone vissute migliaia di anni fa? Ricordiamoci che l'interpretazione di un testo antico deve basarsi sulla cultura e sul linguaggio di autori vissuti alcune migliaia di anni fa. Come potremmo aspettarci che il loro uso delle parole sia equivalente al nostro? Ripeto, lo scopo di tutti i brani che abbiamo letto non è quello di insegnarci qualcosa sulla fisiologia umana, ma quello di trasmettere il modo in cui dobbiamo relazionarci con Dio, espresso nei modi, nei termini, nel linguaggio di diverse migliaia di anni fa. Qualunque fosse il modello che avevano gli autori antichi che Dio ha utilizzato, noi comprendiamo cosa voglia dire amare Dio con tutto il nostro essere, indipendentemente dal fatto che la mente sia associata al cuore o al cervello. Ribadiamo quindi la lezione fondamentale. Non possiamo imporre alla Bibbia il nostro contesto culturale e tantomeno proiettare in essa le nostre attuali conoscenze scientifiche. Tra l'altro, le nostre conoscenze sul funzionamento del corpo umano si ampliano continuamente e non è detto che alcune cose sul corpo umano che noi oggi diamo per scontato siano ancora così scontate 300 anni dal punto di vista scientifico. Se prendiamo la Bibbia in modo serio, dobbiamo rispettarla, cercare di comprendere davvero ciò che gli autori intendevano dire nel loro contesto culturale, prima di fare delle applicazioni dirette a noi. Non dobbiamo usare la Bibbia come se fosse un testo scritto oggi, dando alle parole il significato che noi attribuiamo oggi. E non dobbiamo usarla come un testo scientifico moderno, dal momento che essa è stata scritta per veicolare informazioni di tipo diverso. Alla fine, non importa se gli scrittori della Bibbia consideravano il cuore come la sede dei pensieri e non importa se nella Bibbia non troviamo mai la parola cervello. Noi oggi utilizzeremmo forse parole diverse, ma la verità spirituale, secondo cui siamo, ad esempio, chiamati ad amare Dio con tutto il nostro essere interiore, rimane assolutamente attuale ancora oggi. Ciao a tutti. Mi sembra giusto finire con... vi abbraccio con tutto il cuore. Alla prossima.
1: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
2: Ascoltare Radio Evangelo Piemonte in tutto il mondo è facile. Basta solo scaricare l'app di Radio Evangelo Piemonte e avviarla. L'app è disponibile per i sistemi operativi iOS e Android ed è gratuita. Radio Evangelo Piemonte, ovunque, con te.
3: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
4: Prima epistola ai Corinzi, capitolo terzo. Ed io, fratelli, non ho potuto parlarvi come a spirituali, ma ho dovuto parlarvi come a carnali, come a bambini in Cristo. V'ho nutriti di latte, non di cibo solido, perché non eravate ancora da tanto, anzi non lo siete neppure adesso, perché siete ancora carnali. Infatti, poiché v'è tra voi gelosia e contesa, non siete voi carnali e non camminate voi secondo l'uomo? Quando uno dice «Io sono di Paolo» e un altro «Io sono d'Apollo», non siete voi uomini carnali? E che cos'è dunque Apollo? E che cos'è Paolo? Sono dei ministri per mezzo dei quali voi avete creduto e lo sono secondo che il Signore ha dato a ciascun di loro. Io ho piantato, Apollo ha annaffiato, ma è Dio che ha fatto crescere, talché né colui che pianta né colui che annaffia sono alcunché, ma il Dio che fa crescere è tutto. Ora, colui che pianta e colui che annaffia sono una medesima cosa, ma ciascuno riceverà il proprio premio secondo la propria fatica, poiché noi siamo collaboratori di Dio, voi siete il campo di Dio, l'edificio di Dio. Io, secondo la grazia di Dio che m'è stata data come savio architetto, ho posto il fondamento, altri vi edifica sopra. Ma badi ciascuno come egli vi edifica sopra, poiché nessuno può porre altro fondamento che quello già posto, cioè Cristo Gesù. Ora, se uno edifica su questo fondamento oro, argento, pietre di valore, legno, fieno, paglia, l'opera d'ognuno sarà manifestata, perché il giorno di Cristo la paleserà, poiché quel giorno ha da apparire qual fuoco, e il fuoco farà la prova di quel che sia l'opera di ciascuno. Se l'opera che uno ha edificata sul fondamento sussiste, egli ne riceverà ricompensa. Se l'opera sua sarà arsa, egli ne avrà il danno, ma egli stesso sarà salvo, però come attraverso il fuoco. Non sapete voi che siete il tempio di Dio e che lo Spirito di Dio abita in voi? Se uno guasta il tempio di Dio, il Dio guasterà lui, poiché il tempio di Dio è santo, e questo tempio siete voi. Nessuno si inganni. Se qualcuno fra voi si immagina d'essere savio in questo secolo, diventi pazzo affinché diventi savio. Perché la sapienza di questo mondo è pazzia presso il Dio. Infatti è scritto, egli prende i savi nella loro astuzia. E altrove, il Signore conosce i pensieri dei savi e sa che sono vani. Nessuno dunque si glori degli uomini, perché ogni cosa è vostra, e Paolo, e Apollo, e Cefa, e il mondo, e la vita, e la morte, e le cose presenti, e le cose future, tutto è vostro, e voi siete di Cristo, e Cristo è di Dio.
3: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.
5: Il mondo dice: ciò che non può essere risolto deve essere sopportato. I cristiani dicono: quel che non può essere risolto può essere gustato. Ci credi? L'apostolo Paolo ci assicura che è possibile quando scrive: molto volentieri mi glorirò piuttosto delle mie debolezze. La scheggia nella sua carne era ancora acuminata, le sue ferite ancora profonde, ma egli scoprì che la grazia di Dio è più che sufficiente. La grazia fu a mia disposizione e in abbondanza la scorsa settimana quando entrai in ospedale per un piccolo intervento chirurgico. A causa della mia invalidità, nessun intervento è in realtà di poco conto. I medici dovettero prendere ogni sorta di precauzioni, anestesia speciale, una preparazione all'operazione del tutto particolare, controllo straordinario della pressione sanguigna e persino un periodo prolungato per la ripresa. Ero sveglia durante l'intervento e solo a metà dell'operazione mi accorsi che avrei dovuto essere spaventata. Tubi che entravano e uscivano dal mio corpo, la pressione sanguigna che balzava su e giù, la maschera ad ossigeno, tutte quelle apparecchiature. Ciò che mi venne in mente nel bel mezzo dell'intervento fu di cantare un coro. La grazia di Dio mi basterà, l'aiuto del cielo non mancherà. Liberata dal timore, rallegrata nel suo amore, spererò nel mio Signore. I miei medici ebrei non sembrarono infastiditi dalla serenata fuori programma. Può sembrare strano, ma quell'operazione non solo l'ho subita, ma goduta. Perché? Perché la grazia di Dio non solo è sufficiente, ma è pure a nostra disposizione per ogni necessità. Non dobbiamo implorarla o fare penitenza per meritarla. No, la grazia di Dio, il suo amore in azione, non è un favore per il quale dobbiamo supplicarlo, ma un dono che siamo invitati a gustare. Non abbiamo bisogno di chiedere a Dio di rendere sufficiente la sua grazia per noi. Egli ci ha già assicurato che qualunque sia la nostra difficoltà, c'è una quantità equivalente di grazia a nostra disposizione. La grazia è stata data, dobbiamo soltanto riceverla. Quanto è larga, profonda, alta e lunga la promessa della grazia. È comunque sufficiente. Non importa quale sia il tuo affanno, avvicinati con fiducia al trono di Dio affinché tu possa trovare la grazia che ti aiuterà nel tuo problema. Bevine a sazietà, è tua ed è sufficiente.

Radio Evangelo Piemonte è una radio libera, libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.

0: destinata a sopravvivere. La storia vera di Johanna Ruth Dobschiner.
1: Terza puntata.
2: Riassunto delle puntate precedenti.
3: Johanna Ruth Dobschiner e i fratelli Werner e Manfred hanno lasciato la Germania in seguito alle persecuzioni naziste e si sono rifugiati in Olanda, paese natale del signor Dobschiner, dove sono accolti in un asilo di profughi di una comunità israelita. Si mettono subito alla ricerca di un appartamento e di un lavoro, felici, nonostante tutto, per lo scampato pericolo e con la speranza di riorganizzare il loro focolare.

0: Trascorsero alcuni mesi prima che il loro sogno potesse realizzarsi. Mesi di tensione e di umiliazione che resero nervosi e seri i genitori di Johanna. Erano sfuggiti alle persecuzioni in Germania, ma avrebbero mai trovato la sicurezza? Finalmente riuscirono ad affittare un piccolo appartamento vicino al parco di Amsterdam e alla piscina all'aperto. Era una casetta relativamente nuova, appartenente, come le altre del posto, al comune. Quando finalmente furono sistemati, cercarono un lavoro per i ragazzi. Werner lo trovò da un sarto e Manfred da un ottico. Johanna invece fu iscritta alla scuola del quartiere, un bel edificio moderno con aule spaziose e aerate e molto spazio per i giochi.
1: La scuola per me fu un'esperienza del tutto nuova. Da principio non capivo una parola di quello che dicevano gli altri, ma ben presto quella lingua entrò a far parte della mia vita e cominciai a ridere e a parlare con gli altri bambini. La lavagna e il gesso divennero i miei compagni di ogni giorno. In Germania usavamo la matita e il quaderno, ma il rumore della matita non era divertente come quello del gesso sulla lavagna. Sottolineando una parola si poteva fare un rumore tale da far accapponare la pelle di chi non lo sopportava. Poi si andava in piscina con i maestri ed io imparai ben presto a nuotare ed ero fiera dei miei progressi. Non andavo a scuola il sabato e, in inverno, ero autorizzata a lasciare prima la scuola al venerdì perché noi, piccoli ebrei, dovevamo prepararci per il sabato. Anche Werner e Manfred tornavano prima dal lavoro. Ogni particolare aveva la sua importanza: la pulizia della scala di legno che portava al nostro appartamento, la pulizia degli abiti per il giorno dopo, le compere, la preparazione dei pasti, la preparazione della tavola con la tovaglia bianca inamidata. Bisognava pulire l'argenteria e, in particolare, i candelieri dovevano brillare. Il pane doveva essere disposto impeccabilmente a capotavola, pronto per essere tagliato. Poi lo si ricopriva con un magnifico tappeto di velluto in attesa della

0: un determinato ordine. Prima il padre, poi la madre e poi ad uno i figli. Dopo aver compiuto l'atto religioso, mio padre posava la mano sul capo di ognuno di noi. La sua benedizione per i ragazzi conteneva una supplica perché essi crescessero in saggezza e diventassero simili ad Abramo, Isacco e Giacobbe. Le ragazze invece erano benedette per essere come Sara e Rachele e perché a loro volta potessero essere feconde e moltiplicare. Poi gli uomini si sedevano e la mamma ed io servivamo il cibo. Si cominciava con il piatto tradizionale di pesce molto piccante, poi c'era il brodo di pollo nel quale si intingeva il pane. Poi seguivano i legumi, le patate e il tè con il limone, oppure il cacao o altre leccornie.
1: La domenica mattina e altre due volte la settimana, dopo la scuola normale, Johanna completava la sua educazione religiosa frequentando la scuola ebraica. Essa amava quello studio ed era sempre la migliore. I rabbini si rammaricavano che non fosse un ragazzo, perché riusciva ad assimilare le lezioni sempre meglio dei suoi compagni. Johanna veniva da una famiglia ortodossa e l'esempio che vi aveva ricevuto era stato il suo migliore maestro. Leggeva e parlava correttamente l'ebraico, sapeva a memoria le preghiere e sapeva recitare dei paragrafi interi riservati ai ragazzi, perché li ascoltava ogni mattina durante la preghiera di famiglia. Infatti suo padre e i suoi fratelli osservavano quel momento di raccoglimento strettamente prima di mettersi a tavola per la colazione. Secondo la tradizione degli antichi, si scoprivano il braccio destro e vi applicavano una cinghia nera. Attorno alla fronte si attaccavano una piccola scatola, nera anche quella, contenente la parola di Dio. Essi adoravano, ringraziavano e pronunciavano le parole contenute nel Deuteronomio, capitolo 6, versetti da 4 a 9. Ascolta, Israele, l'Eterno, l'Iddio nostro, è l'unico Eterno. Tu amerai dunque l'Eterno, il tuo Dio, con tutto il cuore, con tutta l'anima tua e con tutte le tue forze. E questi comandamenti che oggi ti do ti staranno sul cuore, li inculcherai ai tuoi figli, ne parlerai quando te ne starai seduto in casa tua, quando sarai per via, quando ti coricherai e quando ti alzerai. Te li legherai alla mano come un segnale, ti saranno come frontale tra gli occhi e li scriverai sugli stipiti della tua casa e sulle tue porte.
0: Ricordo che il sabato mattina andavamo tutti alla piccola sinagoga locale. Mi piace pensare a quel giorno e a tutte le festività ebraiche che ci facevano dimenticare la tensione e le preoccupazioni dei giorni di lavoro. Ne uscivamo incoraggiati, pronti ad affrontare la nuova settimana e quello che essa ci avrebbe riservato.

0: Ma ora in onda 10 minuti con Omar. Serie di pensieri sul Vangelo di Giovanni.
1: Ciò che è riportato nel Vangelo di Giovanni è stato scritto affinché crediamo che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e affinché credendo abbiamo vita nel suo nome.
2: Colazione con Gesù. Leggo nella Bibbia in Giovanni capitolo 21, versi 1 a 14. Dopo queste cose, Gesù si manifestò di nuovo ai discepoli presso il mare di Tiberiade e si manifestò in questa maniera. Simon Pietro, Tommaso detto Didimo, Natanaele di Cana di Galilea, i figli di Zebedeo e due altri dei suoi discepoli erano insieme. Simon Pietro disse loro: «Vado a pescare». Essi gli dissero: «Veniamo anche noi con te». Uscirono e salirono sulla barca e quella notte non presero nulla. Quando già era mattina, Gesù si presentò sulla riva. I discepoli però non sapevano che era Gesù. Allora Gesù disse loro: «Figlioli, avete del pesce?» Gli risposero: «No». Ed egli disse loro: «Gettate la rete dal lato destro della barca e ne troverete». Essi dunque la gettarono e non potevano più tirarla su per il gran numero di pesci. Allora il discepolo che Gesù amava disse a Pietro: «È il Signore!» Simon Pietro, udito che era il Signore, si cinse la veste perché era nudo e si gettò in mare. Ma gli altri discepoli vennero con la barca, perché non erano molto distanti da terra, circa 200 cubiti, trascinando la rete con i pesci. Appena scesero a terra, videro là della brace e del pesce messo vi su, e del pane. Gesù disse loro: «Portate qua dei pesci che avete preso ora». Simon Pietro allora salì sulla barca e tirò a terra la rete piena di 153 grossi pesci. E benché ce ne fossero tanti, la rete non si strappò. Gesù disse loro: «Venite a fare colazione». E nessuno dei discepoli osava chiedergli: «Chi sei?», sapendo che era il Signore. Gesù venne, prese il pane e lo diede loro, e così anche il pesce. Questa era già la terza volta che Gesù si manifestava ai suoi discepoli dopo essere risuscitato dai morti. Avete mai fatto colazione con Gesù? Quella mattina i discepoli ebbero il privilegio non solo di fare colazione con il divino Maestro, ma fu addirittura lui a preparare loro la colazione. Giovanni ritenne necessario riportare anche questo terzo incontro di Gesù risorto con i suoi discepoli, perché in qualche modo sottolinea il passaggio dalla loro vita di tutti i giorni alla loro chiamata a servire come apostoli, come fondamento della Chiesa di Gesù, il Messia. Molti discepoli di Gesù erano dei pescatori. Il loro percorso con Gesù era cominciato proprio quando Gesù li aveva chiamati, sottraendoli al loro lavoro per iniziare a formarli, a prepararli per il compito che intendeva affidare loro. Si legga Luca 5:10. Alla fine del Vangelo ritroviamo quindi discepoli che tornano al loro lavoro. Anche dopo l'incontro con Gesù risorto, le loro vite sembravano procedere come sempre. D'altra parte, mancava ancora qualcosa che completasse la loro preparazione per spingerli a diventare coloro che avrebbero rivoluzionato il mondo con la loro predicazione. Come Gesù aveva già preannunciato in Giovanni 20:22, lo Spirito Santo avrebbe presto completato quel percorso di trasformazione da pescatori di pesci a pescatori di uomini. Marco 1:17. Quella mattina il Signore Gesù ebbe quindi l'occasione di mostrarsi ancora una volta attraverso un segno miracoloso e impartire loro una lezione importante. Infatti i discepoli erano tornati al loro mestiere di sempre. Erano tornati a ciò che sapevano fare bene, eppure quella notte tutta la loro abilità di pescatori non fu sufficiente per pescare nulla. Da esperti pescatori quali erano, doveva essere davvero fastidioso per loro sentirsi dire che dovevano buttare la rete dall'altro lato, come se non avessero già fatto abbastanza tentativi quella notte. Essi non avevano ancora riconosciuto Gesù. Il suo corpo glorioso evidentemente non rendeva facile identificarlo, anche se essi lo avevano già incontrato in precedenza. Inoltre egli si trovava a riva ad una certa distanza da loro. Tuttavia qualcosa li spinse ad ascoltare il suo consiglio. quando la rete si riempì di pesci, essi lo riconobbero. D'altra parte non era la prima volta che Gesù faceva in modo che essi pescassero dopo un'intera notte di pesca infruttuosa. Quindi quell'evento li portò a pensare che quell'uomo a riva doveva essere proprio Gesù. Infatti ciò che accadde quella mattina era già accaduto quando Gesù aveva chiamato i discepoli. Luca 5, versi 1 a 7. In qualche modo Gesù li stava riportando con la mente alla commissione che aveva dato loro quando li aveva chiamati ad essere suoi discepoli. Anche allora essi si erano affaticati tutta la notte senza pescare nulla, ma la pesca fu abbondante quando gettarono di nuovo le reti al largo, come il Signore ordinò loro di fare. E proprio in quell'occasione Gesù aveva detto a Pietro: «Non temere, d'ora in poi sarai pescatore di uomini». Luca 5:10. Ripetendo il medesimo miracolo dopo la risurrezione, Gesù stava in qualche modo attirando la loro attenzione su quanto aveva già annunciato loro fin dal principio: «Seguitemi, e io farò di voi dei pescatori di uomini». Marco 1:17. Il programma non era cambiato. Presto i discepoli avrebbero ricevuto lo Spirito Santo e la loro pesca nel giorno di Pentecoste sarebbe stata abbondante. Nella loro rete non ci sarebbero stati grossi pesci, ma uomini e donne che si sarebbero ravveduti dei loro peccati per essere riconciliati con Dio. Credo che quella colazione con Gesù sia rimasta per sempre nella mente dei discepoli. Quel giorno Gesù ribadì una lezione che i discepoli avrebbero dovuto ricordare per il resto della loro vita. Gesù aveva dimostrato ancora una volta il suo controllo sulla creazione. Aveva dimostrato ancora una volta che ogni loro azione avrebbe potuto avere successo solo se Lui lo avesse voluto. Essi avevano bisogno di Lui anche per svolgere il loro mestiere, per fare le cose che essi pensavano di poter fare bene anche da soli. A maggior ragione avrebbero avuto bisogno di Lui e dell'opera dello Spirito Santo per svolgere l'incarico di apostoli a cui li aveva chiamati. Come egli aveva già detto in precedenza, in Giovanni 15:5, essi dovevano essere come tralci attaccati alla vite. Senza di lui non avrebbero potuto fare nulla. Credo che nessuno di noi abbia mai avuto il privilegio di avere Gesù che ci prepara la colazione. Eppure in un certo senso possiamo e dobbiamo sempre fare colazione con Gesù. Infatti, quando comincia un nuovo giorno, dovremmo sempre ricordarci che non dobbiamo contare troppo sulla nostra abilità, ma dobbiamo affidare a Lui ogni cosa che facciamo. Se ci saranno giorni in cui la nostra rete sarà vuota, non scoraggiamoci. Gesù sa dove vuole che gettiamo la nostra rete e se ascoltiamo la sua voce, l'esito della nostra pesca potrebbe cambiare in un attimo.
1: Questo programma è stato realizzato in collaborazione con oggiincristo.net.
0: L'appuntamento si rinnoverà domani alla stessa ora e sulle stesse frequenze.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella e Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Radio Evangelo Piemonte, 24 ore al giorno in sintonia con l'amore di Dio.

Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso la Bibbia.

0: Testi del dottor Vernon McGee.
1: Adattamento radiofonico a cura di Sharon Cianci.
0: Regia di Maurizio Cianci.

Benvenuto, bentrovato, grazie per essere tornato, fedele e puntuale. Maurizio, come sempre a quest'ora, su questa frequenza, su questa emittente, ti dà un caloroso e sincero benvenuto. Grazie per averci scelti. L'ho già detto? Forse sì, ma lo dico di nuovo, perché sono veramente contento, felice, soddisfatto e sono veramente grato che possiamo continuare questi nostri incontri e che non li continuo da solo, sarebbe tragica la cosa, ma li continuo in tua compagnia, grazie quindi. E un grazie particolare a chi si fosse messo all'ascolto per la primissima volta. Magari ci hai trovati per caso, come dicono tanti quando scrivono. Cercavo della musica rilassante o cercavo qualcuno che mi tenesse compagnia e ho trovato, hai letto il libro più letto. E poi mi sono fermato e mi è piaciuto quello che ho sentito e poi ti ho scritto e adesso siamo amici.

Ti ricordo che siamo alle prese con il Vangelo di Marco. Iniziamo oggi le considerazioni sul capitolo 8. Procediamo, quindi andiamo avanti. Abbiamo trascorso un bel po' di tempo alle prese con il settimo capitolo e non vorrei dilungarmi per non risultare noioso o ripetitivo, quindi è bene procedere, è bene andare avanti, altrimenti che passeggiata sarebbe se segniamo il passo. Quando c'è bisogno di fermarsi, di andare piano, di rallentare l'andatura, lo facciamo. Quando poi invece c'è bisogno di procedere, procediamo. Oggi vorrei fare una cosa, siccome l'ottavo capitolo è abbastanza lunghetto, non è lunghissimo, ma non è manco corto, diciamo una lunghezza media, ecco. Ma piuttosto che dividerlo in due, vorrei leggertelo tutto, ecco. Le paperelle ci vanno sempre. Vorrei leggertelo tutto però con una pausa in mezzo, così ci riposiamo anche un pochino. Io mi riposo dalla lettura e tu puoi riposarti dall'ascolto. Comunque, ecco la sigla della lettura che ci accompagna, ottavo capitolo del Vangelo di Marco.

Alla fine del capitolo precedente abbiamo visto Gesù alle prese con un miracolo, la guarigione di un sordo muto, e la gente aveva detto: egli ha fatto ogni cosa bene. I sordi li fa udire e i muti li fa parlare. Marco poi prosegue con il suo resoconto e scrive: in quei giorni c'era di nuovo una folla grandissima. E siccome non avevano da mangiare, Gesù, chiamati a sé i discepoli, disse loro: io ho pietà di questa gente. Sono con me da 3 giorni e non hanno da mangiare. Se li rimando a casa digiuni, sveniranno per strada, perché alcuni di loro sono venuti da lontano. I suoi discepoli gli risposero: come si potrebbe mai saziarli di pane qui in un deserto? Ed egli domandò loro: quanti pani avete? Essi risposero: 7. Gesù ordinò alla folla di accomodarsi per terra. Presi i 7 pani, dopo aver reso grazie, li spezzò e diede ai discepoli perché li distribuissero alla folla. Ed essi fecero così. Avevano anche pochi pesciolini, ed egli, fatta la benedizione, comandò di distribuire loro anche quelli. Essi mangiarono e così furono saziati. E dei pezzi avanzati si raccolsero 7 panieri. Erano circa 4.000 persone. Poi Gesù li congedò. E subito, salito sulla barca con i suoi discepoli, andò dalle parti di Dalmanuta. Anche i farisei si recarono lì e si misero a discutere con lui, chiedendogli per mettere alla prova un segno dal cielo. Ma Gesù, dopo aver sospirato nel suo spirito, disse: perché questa generazione chiede un segno? In verità io vi dico, nessun segno sarà dato a questa generazione. Dopo averli lasciati, salì di nuovo sulla barca e passò all'altra riva. I discepoli avevano nella barca solo un pane, perché avevano dimenticato di prenderne degli altri. Egli li ammoniva dicendo: guardatevi dal lievito dei farisei e dal lievito di Erode. Ed essi si dicevano gli uni agli altri: è perché non abbiamo pane. Gesù se ne accorse e disse loro: perché state a discutere del non avere pane? Non riflettete, non capite ancora. Avete il cuore indurito. Avete occhi e non vedete. Avete orecchie e non udite. E non vi ricordate. Quando io spezzai 5 pani per i 5.000, quante ceste piene di pezzi raccoglieste? 12, risposero i discepoli. E quando spezzai 7 pani per i 4.000, quanti panieri pieni di pezzi raccoglieste? 7. E Gesù: non capite ancora.

Giunsero poi a Betsaida e fu condotto a Gesù un cieco e lo pregarono che lo toccasse. Gesù, preso il cieco per la mano, lo condusse fuori dal villaggio. Gli sputò sugli occhi e, impostegli le mani, gli domandò: «Vedi qualcosa?» Egli aprì gli occhi e disse: «Scorgo gli uomini perché li vedo camminare. Mi sembrano alberi». Poi Gesù gli mise di nuovo le mani sugli occhi. Egli riguardò, fu guarito e vedeva ogni cosa chiaramente. Gesù lo rimandò a casa sua e gli disse: «Non entrare neppure nel villaggio». Poi Gesù se ne andò con i suoi discepoli verso le borgate di Cesarea di Filippo. Cammin facendo domandò ai suoi discepoli: «Chi dice la gente che io sia?» Essi risposero: «Alcuni Giovanni Battista, altri Elia, altri ancora dicono che tu sei uno dei profeti». Gesù domandò loro: «E voi? Chi dite che io sia?» Pietro rispose: «Tu sei il Cristo». E Gesù ordinò loro severamente di non parlare di lui a nessuno.

Sei all'ascolto di Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso il Vangelo di Marco. Al microfono, come sempre a quest'ora, su questa frequenza, su questa emittente, Maurizio, felicissimo di essere in tua compagnia e, come sempre, grato che tu abbia scelto questa frequenza, questo programma, insomma, che tu abbia scelto noi.

Dopo aver ordinato ai suoi discepoli di non parlare di lui a nessuno, Gesù cominciò ad insegnar loro che era necessario che il figlio dell'uomo soffrisse molte cose, fosse respinto dagli anziani, dai capi dei sacerdoti, dagli scribi, e fosse ucciso, e dopo 3 giorni risuscitasse. Diceva queste cose apertamente. Pietro lo prese da parte e cominciò a rimproverarlo. Ma Gesù si voltò e, guardati i suoi discepoli, rimproverò Pietro, dicendo: «Vattene via da me, Satana. Tu non hai il senso delle cose di Dio, ma delle cose degli uomini». Chiamata a sé la folla con i suoi discepoli, disse loro: «Se uno vuole venire dietro a me, rinunzi a se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Perché chi vorrà salvare la sua vita la perderà, ma chi perderà la sua vita per amor mio e per amore del Vangelo la salverà. Che giova all'uomo se guadagna tutto il mondo e perde la propria vita? Infatti, che darebbe l'uomo in cambio della sua vita? Perché se uno si sarà vergognato di me e delle mie parole in questa generazione adultera e peccatrice, anche il figlio dell'uomo si vergognerà di lui quando verrà nella gloria del Padre con i santi angeli.

Abbiamo appena concluso la lettura dell'ottavo capitolo del Vangelo di Marco. Questo capitolo è lungo più o meno quanto il precedente. Anch'esso sviluppa il tema principale del Vangelo, cioè mettere l'accento più sulle azioni che non sulle parole. Gesù dà da mangiare a 4.000 persone lungo la costa della Decapoli. Ad Almanuta i farisei gli chiedono un segno, mentre a Bezzaida gli amici del cieco chiedono a Gesù di toccargli gli occhi. A Cesarea di Filippo Pietro fa la sua bellissima confessione di fede. Ciò che Gesù faceva era importante per i romani ed è importante anche per noi oggi. Dice, perché parli solo dei romani? Non perché siano una classe particolare. Parlo ovviamente dei romani ai quali Marco stava scrivendo il Vangelo. Abbiamo detto che Marco è il Vangelo dell'azione. I romani erano conosciuti per essere persone d'azioni. In questo capitolo vediamo che Gesù gira parecchio. Teniamo presente che a quel tempo le strade della Palestina non erano tanto buone. Certo, la Palestina non è grande, ma a chi come Gesù andava spesso a piedi non deve essere poi sembrata tanto piccola. I soliti critici poi pensano che la moltiplicazione dei pani narrata in questo capitolo non sia altro che un doppione dell'altro miracolo con cui Gesù sfamò 5.000 persone. Così facendo però ignorano l'intero episodio. Per questo è stato detto che questo è il miracolo più trascurato di Gesù. Il fatto è che quando certi critici si trovano di fronte a tali episodi, cercano come al solito di eliminare dalla Bibbia il soprannaturale. Alcuni quindi negano questo miracolo affermando che semplicemente fu aggiunto al Vangelo in un secondo momento per avvalorare la pretesa degli apostoli, pretesa secondo cui Gesù sarebbe stato un grande taumaturgo. Se questo fosse vero, il secondo miracolo sarebbe dovuto essere più grande del primo. Invece di 4.000, perché non mettere 10.000? 15.000? Perché non dire che, oltre al pane e ai pesci, Gesù ha provveduto anche tanti polli arrosto? Quando gli uomini inventano, infatti, tendono sempre ad esagerare. Qui invece vediamo che il numero delle persone sfamate da Gesù è sceso a 4.000. Non possiamo, d'altra parte, negare le similitudini fra i due miracoli. Gesù sfama migliaia di persone, da prima 5.000, poi 4.000. Vi sono però delle differenze, almeno 7, fra i due miracoli, differenze degne della massima attenzione.

andate a vedere se ci sono delle provviste. Mentre nel secondo caso i discepoli erano già informati ancor prima che Gesù lo chiedesse. Quando Gesù sfamò le 5.000 persone, e qui siamo alla terza differenza, c'erano 5 pani e 2 pesci. Mentre nel secondo miracolo ci troviamo davanti a 7 pani e 5 pesci. Arriviamo così alla quarta differenza. La prima volta la Pasqua era vicina e la moltitudine fu fatta sedere in gruppi sull'erba verde, ci dice Marco, mentre la seconda volta si era verso la fine dell'anno. Quindi nel vicino Oriente il verde è bruciato dal sole cocente. Perciò la gente dovette sedersi semplicemente a terra. Quinta differenza. Nel primo caso è scritto che Gesù benedisse i pani, mentre nel secondo è detto che Gesù rese grazie prima per i pani, poi benedisse i pesci. Sesta differenza. Dopo che le 5.000 persone si furono saziate, rimasero 12 ceste di pezzi di pane. Quando mangiarono in 4.000, rimasero solo 7 ceste. Settima e ultima differenza di questa lista. Ovviamente nei due episodi il numero delle persone che Gesù nutrì è diverso. In ogni caso, la differenza più vistosa è costituita dal tempo in cui avvennero i due miracoli. Il primo miracolo, infatti, avvenne alla fine del primo giorno. Gesù aveva ammaestrato la folla, ma secondo l'Evangelista Giovanni, Gesù alla moltiplicazione dei pani fece seguire il discorso sul pane della vita. Quanto invece al secondo miracolo, la moltitudine era stata con Gesù 3 giorni per ascoltare i suoi insegnamenti. In altre parole, questa gente non era venuta per mangiare, ma per ascoltare gli insegnamenti di Gesù.

dobbiamo lasciarci. Ancora una volta un grazie sincero, ancora una volta un forte e caloroso abbraccio dal tuo Maurizio e a risentirci. A presto. Scrivi, mi raccomando. Ciao.

0: Stai ascoltando. Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
1: Oggi, amici in ascolto, mi limiterò solamente a presentarvi il soggetto del nostro programma. Ascolterete fra poco la storia e alcune interessanti considerazioni sulla parabola del figlio prodigo, parabola sicuramente conosciuta da tutti o quasi. Ecco, si tratta di una produzione CDM Italia, cioè chiamata di Mezzanotte, sede italiana. Io mi faccio da parte, vi propongo però prima una canzone e vi propongo appunto la versione musicale di questa parabola. Il titolo è proprio Il figlio prodigo, la ascoltiamo da Renato Giuliani. Noi ci risentiamo poi al termine per la chiusura di Contrappunti di oggi. Buon ascolto.
2: Contrappunti. Temi, situazioni, motivi e note non solo musicali, proposti e armonizzati.

Un uomo aveva due figli. Il più giovane di loro disse al padre: «Padre, dammi la parte dei beni che mi spetta». Ed egli divise fra loro i beni. Di lì a poco il figlio più giovane, messa insieme ogni cosa, partì per un paese lontano e vi sperperò tutti i suoi beni, vivendo dissolutamente. Fate attenzione, un padre aveva due figli. Li amava tutti e due alla stessa maniera, ma il più giovane cosa fa? Gli dice: «Dammi la mia parte e dammela ora. Dammi ciò che mi spetta». Queste non sono parole di una persona che si comporta diplomaticamente. Queste sono parole di sfida, parole di guerra nei confronti del padre. Dammi ciò che è mio e lo voglio proprio adesso. Proviamo a fare un viaggio nel tempo. Quando noi eravamo piccoli, probabilmente la prima parola che abbiamo detto è stato «mamma». Ma subito dopo la prima parola che abbiamo pronunciato, che era «mamma», cosa abbiamo pronunciato? Sicuramente sarà stato «mio» oppure «dammi». I bambini sono così bravi ad imparare queste parole. E poi sono bravissimi a metterle insieme. «Dammi il mio». E crescendo poi ci aggiungiamo «e lo voglio ora». E dentro di noi intanto cresce l'egoismo. «Padre, dammi la parte dei beni che mi spetta». Questo ragazzo del racconto la vuole, e la vuole subito. E noi siamo come lui? Il sangue di questo ragazzo scorre ancora oggi nelle nostre vene. Il nostro motto è «io» e «io per primo». La nostra parola preferita è «io», «io dopo» e «io ancora». Prova ad analizzarti. Tu che hai sempre detto «io non ho mai fatto male a nessuno e ho sempre cercato di comportarmi correttamente». Tua moglie è della stessa opinione? Cosa direbbe tuo marito di te? E il tuo collega ha lo stesso concetto della tua persona? E il tuo capufficio? E i tuoi vicini? Cosa diresti se andassi a chiedere a loro che tipo di persona sei? Chi sei tu? Tu, secondo me, sei la persona che dice «dammi ciò che mi spetta». Questo è il nostro grido di battaglia. Lo voglio ora e lo voglio sempre. Sicuramente noi siamo tutti fatti come questo figlio. Notate cosa fa questo figlio. Quando prende i soldi, quando prende ciò che il padre gli dà, di lì a poco, cioè quasi immediatamente, cosa fa? Non guarda in faccia nessuno. Il figlio più giovane, messa insieme ogni cosa, partì per un paese lontano e vi sperperò i suoi beni, vivendo dissolutamente. Cosa vuol dire per te la parola dissolutamente? Questa parola raccoglie in sé tre paroline particolari che portano l'essere umano a spegnersi giorno dopo giorno. La parola dissolutamente significa «a», «modo», «mio». Io vivo la mia vita a modo mio. Facciamo un esempio. Se io ti chiedessi «tu credi in Dio?», probabilmente mi risponderesti «sì». Però, probabilmente si dovrebbero aggiungere le tre paroline. Credo in Dio, ma a modo mio. E come vivi la tua vita? Naturalmente a modo mio. E come ti giustifichi davanti a Dio? Ma a modo mio. La cosa strana è che nessuno dice a modo suo. Vivere dissolutamente non significa necessariamente essere persone cattive, malvagie. Semplicemente significa vivere a modo mio. Posso porti un'altra domanda? Se dovessi far operare tuo figlio o tua madre, lo porteresti da un chirurgo che non è laureato, ma che opera a modo suo? No, tu prendi il tuo figlio, prendi il tuo parente e scappi via. Questo vuol dire vivere in modo dissoluto. Non c'è nessun freno morale. Nessuno deve permettersi di dire «non lo fare». «Io posso fare ciò che voglio», quando voglio e con chi voglio, a modo mio. E se tu stai vivendo la tua vita in questo modo, io ho un compito importante, devo dirti una cosa. Stai vivendo nello stesso posto dove vivevo io una volta, in un paese lontano. Questo ragazzo viveva lontano dalla parola di suo padre, lontano dalla sua disciplina, lontano dai suoi incoraggiamenti, soprattutto lontano dal suo amore.
Il figlio a modo mio può fare finalmente tutto ciò che vuole. Vivere a modo mio non porta mai nessuna soddisfazione, non riempie mai il cuore. E tu questo lo sai bene. E a volte ti senti come un vulcano in fermento e ti senti scoppiare. Hai tentato in mille modi di soddisfare la tua anima, ma nulla ti ha riempito in maniera reale. E poi pensi, domani farò, e domani dirò, e domani, ma nulla ti soddisfa, perché questa è la condizione di chi vive in un paese lontano. Il racconto continua dicendo, quando il figlio ebbe speso tutto, in quel paese venne una gran carestia, ed egli cominciò a trovarsi nel bisogno. Allora ebbe una brillante idea. Si mise con uno degli abitanti di quel paese, il quale lo mandò nei suoi campi a pascolare i maiali. Ed egli avrebbe voluto sfamarsi con i bacelli che i maiali mangiavano, ma nessuno gliene dava. Che strana situazione. Ha sprecato tutte le sue energie, ha speso i suoi soldi, è stato spremuto dai suoi amici, ha sciupato anche la sua salute. E ora dove sono i suoi amici? Alla fine dove si trova? 1. Si trova nel bisogno. 2. È senza amici. 3. Vive con i porci. Dove? In un paese lontano. Caro amico, cara amica, lontano da Dio deve essere un incubo. Ricordo anch'io quando vivevo come il figlio prodigo, come figlio ribelle, cercando di soddisfare la mia anima. Dice il racconto, egli avrebbe voluto sfamarsi con i bacelli che i maiali mangiavano, ma nessuno gliene dava. Pensate, l'avanzo dei maiali. L'avanzo dei maiali. E tu? Dove stai vivendo? E tu che mi stai ascoltando, che magari stai pensando in questo momento, ma c'è speranza per una persona come me? Il racconto continua e dice, allora rientrato in sé disse, quanti servi di mio padre hanno pane in abbondanza e io qui muoio di fame? Io mi alzerò e andrò da mio padre e gli dirò, padre, ho peccato contro il cielo e contro te. Non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Trattami come uno dei tuoi servi. Ah. Questa è la chiave di tutto, rientrato in sé. Ma perché? Dov'era prima? Ma naturalmente era fuori di sé. Ecco perché si trova in un paese lontano. Ha abbandonato, rigettato tutto ciò che suo padre gli aveva dato. E forse ti stai chiedendo, manca qualcosa nella mia vita? Io ti dico, se ti stai ponendo questa domanda, forse stai rientrando in te. Noi siamo tutti figli prodighi, tutti figli ribelli, ma il viaggio lontano da papà è finito e anche tu puoi finire la tua ribellione verso il tuo Padre Celeste. E Dio ti dice, rientra in te e torna da me. Come il figlio il prodigo, anche noi possiamo fare la stessa cosa. Egli dunque si alzò e tornò da suo padre. E tu cosa pensi che suo padre abbia fatto? Aveva speso tutto, puzzava di maiali, sudicio dalla testa ai piedi. E cosa credi che suo padre abbia fatto? Dice il racconto, ma mentre egli era ancora lontano, suo padre lo vide e ne ebbe compassione e corse, gli si gettò al collo, lo baciò e lo ribaciò. E il figlio disse, padre, ho peccato contro il cielo e contro te, non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Ma il padre gli disse, shh, hai già parlato abbastanza. Il padre disse ai suoi servi, presto, portate qui il vestito più bello, rivestitelo, mettetegli un anello al dito e dei calzari ai piedi. E portate fuori il vitello ingrassato, ammazzatelo, mangiamo e facciamo festa. Perché questo mio figlio era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato. L'ultima domanda che voglio porti è questa. Chi altro ti accoglierà nella miseria in cui sei? Chi altro ti accoglierà nella sua pace? Chi altro ti purificherà da ogni tua colpa? Chi altro cancellerà ogni debito? Chi altro cancellerà ogni debito che tu hai davanti a Dio? Chi altro ti ama oggi senza condizioni e senza confini? Chi altro? La tua soluzione oggi ha un nome. Cristo Gesù. La tua risposta alla miseria ha un nome, si chiama Cristo Gesù. La chiave che apre ogni porta
si chiama Cristo Gesù. Lui ti dice adesso che sei rientrato in te, ritorna a me. Meno male che il figlio prodigo non ha pensato: forse se rimango nel porcile posso sicuramente trovare una soluzione per far capire a mio padre quanto valgo. Forse se rimango qui potrò dimostrare a tutti che si sono sbagliati nei miei confronti. No, lui ha preso la decisione giusta, è tornato da suo padre. Lorenzo era un ragazzo che fin da piccolo ha dato un sacco di problemi ai suoi genitori, ribelle, con un solo obiettivo nella sua vita: arrivare a 18 anni, arrivare all'indipendenza, l'indipendenza economica, l'indipendenza da suo padre, all'indipendenza da quelli che erano i precetti, da quelle che erano tutte le cose che suo padre voleva che facesse. E finalmente, scoccato il 18° anno, Lorenzo esce di casa, sbatte la porta e va via. L'unica figura che rimane nella sua mente è quella di suo padre, che gli sta dicendo: Lorenzo, quando tu vuoi tornare, la porta è sempre aperta. E Lorenzo, finalmente libero, comincia a provare di tutto. Che bello, finalmente in città può fare tutto quello che vuole, non deve più dar conto a nessuno della sua vita. Comincia a provare di tutto. Così, tutto ciò che per gli altri è un normale divertimento: andare in discoteca, uscire con gli amici, far tardi la notte, per lui, per Lorenzo, diventa tutto estremo. Tutto è portato al limite. Tutto è a modo suo. Finché alcune cattive amicizie lo portano a fare un grave errore. Comincia a rubare, comincia a drogarsi, e la droga gli impone di trovare sempre più soldi. Un giorno viene scoperto e di conseguenza arrestato per una rapina a mano armata. E lì comincia tutta la trafila, il carcere, i primi anni. E mentre è in carcere, Lorenzo comincia a riflettere sulla sua vita. E al 7° anno, in penitenziario, comincia a rientrare in sé. E dice: quanto dispiacere ho dato a mio padre. Sono sempre stato un figlio ribelle. E adesso tra qualche anno uscirò fuori. E cosa farò? Ricomincerò a rubare? Ricomincerò a drogarmi? No, lui non decise per questo. Prese carta e penna e cominciò a scrivere: papà, ti ho sempre dato un sacco di problemi e ho gettato disonore sulla nostra famiglia, rubando e drogandomi. Ma adesso ho capito che ho sbagliato e voglio ritornare a casa, voglio ritornare tra le tue braccia. Però ho paura di tornare da te, perché dopo tutto quello che ho fatto, sicuramente tu hai tutte le ragioni per avercela con me. Io farò una cosa: quando uscirò dalla prigione, prenderò il treno che porta a casa e, senza fermarmi, se sul platano che è di fronte a casa io vedrò un nastro giallo, allora comprenderò che tu mi hai perdonato e io mi fermerò. E i 3 anni passarono velocemente e lui prese il treno di cui aveva parlato nella lettera. E mentre era in viaggio raccontò al suo compagno di viaggio tutta la storia della sua vita. E gli disse: guarda, quando arriveremo a casa io non voglio, non ho il coraggio di guardare fuori. Tu guarderai fuori per me. E se ci sarà questo nastro giallo sul platano di fronte a casa mia, vicino alla stazione, tu mi chiamerai e io scenderò. Altrimenti non mi chiamerai e io tirerò dritto. E quando mancavano ancora 15 minuti ad arrivare alla stazione, lui disse: guarda, non ho il coraggio di guardare fuori. E mise la sua testa fra le ginocchia e disse: avvisami quando stiamo arrivando. E mentre era in questa posizione, il suo compagno occasionale di viaggio gli disse: Lorenzo, no, è troppo presto. Lorenzo, guarda fuori. No, è troppo presto, non è possibile che siamo già arrivati, non voglio guardare nient'altro. Lorenzo, guarda fuori, apri gli occhi. Tutti gli alberi, da circa 10 minuti fino a casa tua, sono tutti coperti da un nastro giallo. Tutti quanti. E lui guardò fuori e ogni albero,
ogni 10 metri. Era coperto di nastri gialli. Suo padre gli aveva lanciato un messaggio meraviglioso: figlio mio, sei tornato a casa e io ti sto aspettando per fare festa con te. 2000 anni fa, un altro uomo, morendo sulla croce, ha appeso un nastro rosso per te. E questo nastro rosso ti dà la possibilità di dire oggi: padre, voglio tornare a casa. Tu hai messo questo nastro rosso e io lo accetto e scendo alla stazione. Perché? Perché tu sei lì a braccia aperte che mi stai aspettando. Voglio tornare a casa. Io non so quanto tu ti sia riconosciuto in questo racconto, ma so una cosa: che sicuramente stai pensando che tutto è molto difficile. Sicuramente stai pensando che ci vorrebbe un miracolo nella tua vita. Beh, questo miracolo avverrà.

0: State ascoltando Contrappunti.
1: Contrappunti sta volgendo al termine. Come sempre, come spesso accade nei nostri programmi, viene lanciata una sfida. E anche in questo caso direi, amici, che la scelta è vostra. Vale come sempre la pena di pensare soprattutto a quello che avete ascoltato nel programma di oggi. Allora, grazie per aver ascoltato Contrappunti anche quest'oggi. Mi faccio per il momento da parte e noi ci risentiremo come sempre molto molto presto, sempre qui, e vi invito anche a non mancare al prossimo numero di questo programma.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella e Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Radio Evangelo Piemonte.
2: Radio Evangelo Piemonte.
1: Quello che le altre radio non osano dire.
3: Tempo fa, in una lontana terra dell'antica Grecia, ci fu un'epoca d'oro di dei potenti e di eroi straordinari.
4: Favole?
5: Favole.
4: Favole alla radio. Non solo favole, una rubrica condotta da Mario Pieri. In redazione Anna Roba.
6: È sicuramente una delle favole più conosciute, quella che vi propongo oggi, è quella del pastorello e del lupo, anche questa è una favola di Esopo. L'ascoltiamo subito assieme.
7: Il pastorello ed il lupo. C'era una volta un pastorello che guardava il suo gregge nei pressi di un paese, ma il lavoro gli pareva proprio noioso e solitario. Pensò che sarebbe stato divertente far finta che un lupo attaccasse le pecore. Così si mise a gridare: «Al lupo! Al lupo!» Tutti i paesani accorsero con forconi e badili per aiutarlo, ma quando arrivarono, niente lupo. Fu un tale spasso per il ragazzo che tentò il gioco ancora una volta, qualche giorno dopo. Gli abitanti del villaggio arrivarono ancora una volta in suo aiuto, ma come prima non trovarono nulla. Un giorno però un vero lupo sbucò sul serio dal bosco e il ragazzo gridò con quanto fiato aveva in corpo: «Al lupo! Al lupo!» Ma i paesani pensarono fosse ancora uno degli scherzi del pastorello e non gli badarono, e il lupo si fece allora una bella scorpacciata. Morale della favola: ai bugiardi non si crede nemmeno quando dicono la verità.
6: Il pastorello della favola, come abbiamo sentito, ha pagato cara la sua voglia di divertirsi alle spalle degli altri. Molto spesso si sente parlare di scherzi finiti male, non solo per quelli che li hanno ideati, ma anche per quelli che li hanno subiti. Nel libro dei Proverbi, nella Bibbia, c'è un versetto significativo a proposito. Come un pazzo che scaglia tizzoni, frecce e morte, così è colui che inganna il prossimo e dice: ho fatto per scherzo. Non tutti gli scherzi hanno ovviamente conseguenze così drastiche, è certo però che la persona abituata a scherzare finisce poi per non essere presa molto sul serio e rischia di non essere creduta, come ben ha dimostrato Esopo nella favola che abbiamo appena ascoltato, anche quando questa persona poi dice la verità. A questo proposito ricordo un episodio che troviamo nel libro della Genesi. Riguarda Lot, il nipote di Abramo, che era uscito con lui da Ur dei Caldei quando Abramo aveva ricevuto l'ordine di lasciare il suo parentado per andare nel luogo che Dio gli avrebbe indicato. Abramo e Lot, che avevano entrambi molto bestiame, ad un certo punto decisero di separarsi per evitare liti fra i loro pastori, e Lot si lasciò attrarre dalle fertili pianure di Sodoma, la città nota per la sua malvagità. Incurante dell'influenza negativa che abitare in un posto simile, ecco, avrebbe avuto sicuramente sulla sua famiglia. Questo dimostra molta leggerezza da parte sua. La prospettiva dei beni materiali immediati, ecco, gli impedì di valutare seriamente i pericoli ai quali stava andando incontro. È vero, la Bibbia ci dice che egli si tormentava in cuor suo per la malvagità della città, ma ciò nonostante le sue convinzioni non erano sufficientemente profonde da influenzare le sue scelte di vita. Egli permise alle figlie di legarsi agli uomini malvagi della città senza probabilmente riflettere sull'impatto negativo che queste unioni poi avrebbero avuto anche per la sua famiglia. Fatto questo preambolo, ecco, veniamo alla parte del capitolo che ci interessa più da vicino. Gli angeli, mandati da Dio, avvertirono Lot che il giudizio stava per cadere sulla città e lo incoraggiarono ad allontanarsene con la sua famiglia perché Dio voleva risparmiarlo. Ecco, vediamo cosa ci dice a questo punto la parola di Dio. Lot uscì, parlò ai suoi generi che avevano sposato le sue figlie e disse: «Levatevi, uscite da questo luogo, perché l'Eterno sta per distruggere la città». Ma ai generi parve che volesse scherzare. Ecco, il drammatico avvertimento di Lot fu accolto come uno scherzo dai suoi generi. Ecco, ci chiediamo come mai. La reazione di queste persone mi fa pensare che Lot in passato si fosse dimostrato un uomo portato probabilmente a scherzare. Forse era un tipo spiritoso dalla battuta facile. È evidente però che in qualche modo aveva fatto sì che a quello che diceva non venisse dato molto peso. Ecco, chissà, forse la leggerezza stessa che aveva caratterizzato le sue scelte aveva lasciato questa impressione negativa nelle persone. E questo fatto gli costò molto caro. I generi e le figlie sposate, infatti, rifiutarono di abbandonare la città e, come sappiamo, perirono con la città stessa. La moglie e le due figlie nubili fuggirono invece con lui, ma il seguito della storia ci dimostra come l'influenza delle persone malvagie di quella città avesse lasciato il segno anche su di loro. La moglie infatti si voltò a guardare indietro nonostante la proibizione dell'angelo e divenne, come ci racconta la scrittura, una statua di sale. Le sue due figlie poi ubriacarono Lot ed ebbero da lui Moab e Ammon, da cui discesero due dei popoli che si dimostrarono i nemici più accaniti del popolo di Israele. Ecco, l'abitudine di scherzare, di prendere le cose alla leggera senza riflettere sulle possibili conseguenze delle sue azioni, delle sue parole, si dimostrò nefasta non solo per Lot, ma anche, come abbiamo visto, per tutta la sua famiglia. Come credenti, allora, abbiamo la responsabilità di vivere una vita coerente con quello che diciamo di credere. Lot probabilmente aveva cercato di mettere in guardia la sua famiglia contro i costumi di Sodoma, ma le sue scelte avevano lasciato l'impressione che egli non fosse poi così convinto di quello che diceva. Allora, stiamo attenti. Le persone che non credono in Dio sono molto pronte a notare i nostri passi falsi. Nel libro dell'Ecclesiaste è scritto infatti a proposito della reputazione: le mosche morte fanno imputridire l'olio del profumiere. Un po' di follia guasta il pregio della sapienza e della gloria. Ecco, preghiamo perché il nostro parlare e la nostra vita possano dimostrare che apparteniamo al Signore e che un po' di follia, come potrebbe essere l'abitudine di scherzare, non tolga valore alla nostra testimonianza, non solo nei confronti degli altri, ma anche verso la nostra famiglia.

Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte. Vuoi far parte anche tu della nostra grande famiglia? Mettiti in contatto con noi. Telefonaci al numero 011 28 03 04 oppure scrivici all'indirizzo mail info@radioevangelo.it. Ti aspettiamo!

Salve amici, un antico proverbio che spesso mi citava la mia nonna dice che per i curiosi c'è un paradiso di cartone. Lo avete mai sentito? Era usato per mettere a tacere le menti inquisitive che nel passato cercavano di uscire dalle superstizioni per trovare la vera luce. E lo si faceva in buona fede, credendo che era un ottimo proverbio, ma non è vero. Dio è quello che ci ha dato una mente inquisitiva perché noi lo cercassimo. E chi cerca, chi è interessato nella verità, chi fa domande, non troverà un paradiso di cartone, ma si troverà in quello vero, perché è Gesù che ha detto che chi cerca trova e che a chi bussa verrà aperto. Così, amici, fate domande, investigate. E infatti questo programma risponde appunto a domande fatte da ascoltatori che cercano la verità. Vogliamo leggervi quelle che abbiamo ricevute. Fate attenzione, può darsi che aiutano anche voi, e poi imitate l'esempio di questo che ci ha scritto e fateci anche voi le vostre domande. Esaminiamo, abbiamo delle domande dal Vangelo di Luca, Luca 7,3. Se avete le Sacre Scritture, apritele. Luca 7,3. L'ascoltatore domanda: come mai sceglie di mandare proprio anziani giudei in una città che è in Galilea? Questo giovane che studia le scritture le studia proprio bene. Questa è una bella osservazione, e per spiegarla vogliamo leggere il secondo e il terzo versetto di questo capitolo. Così siamo a Luca 7 e leggiamo dal secondo versetto. Ora il servitore di un certo centurione che l'aveva molto caro era malato e stava per morire, e il centurione, avendo udito parlare di Gesù, gli mandò degli anziani dei giudei per pregarlo che venisse a salvare il suo servitore. Questo centurione voleva una grazia da Gesù, ma era romano, era un pagano, e i giudei non avevano relazione con i pagani. Questo centurione però credeva in Dio e, sentendosi indegno, ha cercato degli intercessori. La gente di Galilea non era troppo considerata dal clero ebraico perché era mischiata con i samaritani. Così il centurione cerca fra i giudei degli anziani, e qui si riferisce non solo e non tanto all'età quanto al titolo che veniva dato a coloro che guidavano le sinagoghe, e manda questi anziani da Gesù per perorare la sua causa. Era un modo di fare. Questo centurione si sentiva indegno e così manda persone che si pensano di essere degni. Sappiamo poi che Gesù rispose alla fede di questo centurione e guarì il suo servitore. Passiamo ora a Luca 7,19. Qui abbiamo un confronto fra Luca 7,19 e Matteo 3,14. Chi ci scrive domanda: qui sembra esserci una contraddizione. Giovanni sapeva o non sapeva che Gesù era il Cristo? Vediamo di che si tratta. In Matteo 3,14 troviamo Giovanni il Battista che si oppone a battezzare Gesù perché egli sa che Gesù è il Messia, il Cristo. In Luca 7,19 troviamo che Giovanni manda i suoi discepoli a domandare a Gesù se lui è davvero il Cristo o ne deve aspettare un altro. Non c'è nessuna contraddizione. Dobbiamo comprendere che è passato del tempo, e quando troviamo questo episodio in Luca 7,19, Giovanni è in prigione, è stato arrestato da Erode perché predicava la verità e si era scagliato contro di lui, e così è in prigione. Giovanni è un po' scoraggiato e così fa la domanda se Gesù è in realtà il Cristo o no, perché Giovanni sa che la fine è vicina, dovrà morire, vuole essere sicuro che la sua fede è riposta nel Salvatore. Non è quindi da biasimare, ma da imitare. Ognuno di noi dovrebbe rendersi assolutamente certo che la sua fede è riposta nel Cristo e solo in Lui. Poi abbiamo qui un'altra
domanda, e questa ha a che fare col Vecchio Testamento, con il libro di Ezechiele, primo capitolo, dal 15° al 21° versetto. Cosa vogliono dire queste ruote? Ebbene, lasciate che vi leggi parte del passaggio. Cominciamo qui dal 14° versetto. E gli esseri viventi correvano in tutti i sensi simili al fulmine. Or come io stavo guardando gli esseri viventi, ecco una ruota in terra presso ciascuno d'essi e verso le loro quattro facce. L'aspetto delle ruote e la loro forma era come l'aspetto del crisolito, e tutte e quattro si somigliavano. Il loro aspetto e la loro forma erano quelli di una ruota che fosse attraversata da un'altra ruota, e quando si muovevano andavano in tutte e quattro dal proprio lato, e andando non si voltavano. Ed ora, questa naturalmente è una delle visioni di Ezechiele, e ci sarebbe tanto da dire, ma voglio leggervi quello che dice il commentario biblico delle edizioni di Voce della Bibbia su questo passaggio. Si noti la ripetizione del termine sembianza o aspetto. Ezechiele può solo suggerire dei paralleli delle figure che gli erano apparse durante la visione. Gli esseri viventi con le loro ruote formavano un carro celeste che portava il trono di Dio. Il commento dei rabbini sull'aspetto degli esseri viventi è spesso citato con l'approvazione: l'uomo è esaltato fra le creature, l'aquila è esaltata fra gli uccelli, il bue è esaltato fra gli animali domestici, il leone è esaltato tra le bestie feroci, e tutti questi hanno ricevuto un dominio e grandezza è stata loro. Eppure essi si trovano sotto il carro del santo. Le ruote facevano sì che il carro potesse andare ovunque, un necessario ammonimento questo per gli esuli a cui Ezechiele parla. Visti dal punto in cui si trovava Ezechiele, si aveva l'impressione

gli esseri viventi erano nelle ruote. Spero che questa risposta sia soddisfacente al nostro amico che ci ha scritto come a voi, e se non è soddisfacente, questo richiede uno studio un po' più profondo sul libro di Ezechiele, che è assai difficile ma molto edificante, e noi siamo disposti a considerarlo assieme a voi se c'è un interesse. Ed ora un'ultima domanda. Nel Vangelo di Luca capitolo 12 troviamo scritto: or se Dio riveste così l'erba che oggi è nel campo e domani è gettata nel forno, quanto più vestirà voi, o gente di poca fede? E anche voi non cercate che mangerete o che berrete, e non ne siate in sospeso, perché tutte queste cose sono le gente del mondo che le ricercano, ma il Padre vostro sa che ne avete bisogno. Secondo questi versetti sembra che Dio ci dica di non preoccuparci del nostro cibo e che Lui saprà tener cura di noi. Lo stesso io vedo che ci sono nel mondo tante persone, specie bambini, che muoiono di fame. E allora, Dio non mantiene la sua parola, o c'è qui qualche cosa che non è spiegato bene? Bene, amici, questa è una buona domanda, e nei pochi minuti che ci restano cerchiamo di fare il nostro meglio per rispondere. Sì, il Dio promette che terrà cura dei suoi. In Matteo 6, 25 e 26, su un passaggio parallelo, Gesù fa il paragone degli uccelli che non seminano, che non mietano e che lo stesso mangiano. Il salmista ci dice nel Salmo 37, 25, che è stato giovane ed è divenuto anche vecchio, ma che non ha mai visto il figliolo del giusto accattare il pane. E quelli erano tempi assai peggiori dei nostri. Sì, Dio fa queste promesse. Ed ecco, lo stesso c'è fame nel mondo. Perché? Bella domanda. E la risposta è molto semplice. C'è fame perché l'uomo si è ribellato a Dio e al suo comando. Dio fa le promesse, e chi le obbedisce, come li obbediscano gli uccelli dell'aria, come li obbediscono i gigli dei campi, ecco che le promesse vengono a avverarsi. Però noi uomini non le obbediamo. Dio ci ha chiesto di procreare e di riempire la terra. Il suo comando aveva dunque un limite, di riempire la terra. Poi Dio ci ha dato anche la possibilità di controllare le nascite affinché obbedissimo questo suo comando. Ma cosa si fa? Ci sono false religioni che vanno in giro a predicare procreazione e così fare più figli possibili, e questo si fa fra le nazioni povere e sottosviluppate, e poi i figli naturalmente muoiono. Poi in paesi come in India si rispettano più gli animali che si ritengono sacri, così si lasciano liberi di andare in giro a rovinare raccolti, e mentre i bambini invece sono abbandonati per le strade dove muoiono di inezia. Ebbene, poi ci sono anche altre nazioni in cui si sono state delle rivolte politiche in cui il popolo è tenuto oppresso per ragioni politiche. Ricordiamoci che fu proprio Stalin che disse che se il popolo è costretto a pensare allo stomaco non penserà ad altro. È più facile in questa maniera tenere sotto controllo intere popolazioni. Dio non vuole queste cose. Dio ha fatto l'uomo libero e vuole che l'uomo torni all'obbedienza della sua parola affinché possa godere delle sue benedizioni. E il nostro tempo è sfuggito e dobbiamo accomiatarci. Possa l'Eterno benedirvi, ognuno di voi.

0: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
1: Prima Epistola ai Corinzi, capitolo 4. Così si stimi ognuno come dei ministri di Cristo e degli amministratori dei misteri di Dio. Del resto, quel che si richiede dagli amministratori è che ciascuno sia trovato fedele. A me

0: pochissimo importa d'essere giudicato da voi o da un tribunale umano. Anzi, non mi giudico neppure da me stesso, poiché non ho conoscenza di colpa alcuna. Non per questo però sono giustificato, ma colui che mi giudica è il Signore. Cosicché non giudicate di nulla prima del tempo, finché sia venuto il Signore, il quale metterà in luce le cose occulte delle tenebre e manifesterà i consigli dei cuori, e allora ciascuno avrà la sua lode da Dio. Or, fratelli, queste cose le ho per amor vostro applicate a me stesso e ad Apollo, onde per nostro mezzo impariate a praticare il non oltre quel che è scritto, affinché non vi gonfiate d'orgoglio esaltando l'uno a danno dell'altro. Infatti, chi ti distingue dagli altri? E che hai tu che tu non l'abbia ricevuto? E seppur l'hai ricevuto, perché ti glori come se tu non l'avessi ricevuto? Già siete saziati, già siete arricchiti, senza di noi siete giunti a regnare. E fosse pure che voi foste giunti a regnare, affinché anche noi potessimo regnare con voi. Poiché io stimo che Dio abbia messo in mostra noi, gli apostoli, ultimi fra tutti, come uomini condannati a morte, poiché siamo divenuti uno spettacolo al mondo e agli angeli e agli uomini. Noi siamo pazzi a cagione di Cristo, ma voi siete savi in Cristo. Noi siamo deboli, ma voi siete forti. Voi siete gloriosi, ma noi siamo sprezzati. Fino a questa stessa ora, noi abbiamo fame e sete, noi siamo ignudi e siamo schiaffeggiati, e non abbiamo stanza ferma, e ci affatichiamo lavorando con le nostre proprie mani, ingiuriati benediciamo, perseguitati sopportiamo, diffamati esortiamo, siamo diventati e siamo tuttora come la spazzatura del mondo, come il rifiuto di tutti. Io vi scrivo queste cose non per farvi vergogna, ma per ammonirvi come miei cari figliuoli, poiché quand'anche aveste 10.000 pedagoghi in Cristo, non avete però molti padri, perché son io che vi ho generati in Cristo Gesù mediante l'Evangelo. Io vi esorto dunque, siate miei imitatori. Appunto per questo vi ho mandato Timoteo, che è mio figliuolo diletto e fedele nel Signore. Egli vi ricorderà quali siano le mie vie in Cristo Gesù, come io insegni dappertutto in ogni chiesa. Or alcuni si son gonfiati, come se io non dovessi recarmi da voi. Ma se il Signore vorrà, mi recherò presto da voi e conoscerò non il parlare, ma la potenza di coloro che si son gonfiati. Perché il regno di Dio non consiste in parlare, ma in potenza. Che volete, che venga da voi con la verga o con amore e con spirito di mansuetudine?
1: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.

0: destinata a sopravvivere. La storia vera di Johanna Ruth Dobschiner.
1: Quarta puntata.
2: Riassunto delle puntate precedenti.
3: Johanna è costretta a lasciare la Germania con la famiglia per sfuggire all'ondata di antisemitismo che ha sconvolto la nazione. Dopo aver trascorso alcuni mesi presso un asilo di profughi della comunità ebraica, riescono a trovare un appartamento. Werner e Manfred, i due ragazzi più grandi, lavorano come apprendisti e Johanna va a scuola. La famiglia finalmente riunita osserva scrupolosamente i riti ebraici e si aggrappa alla fiducia nell'iddio dei padri per resistere alle prove continue.

0: Il signor Dov Schiner era ancora alla ricerca di un lavoro fisso e il problema della lingua e della sua età erano ostacoli molto grandi. Anche se era nato ad Amsterdam, l'aveva lasciata a 4 anni, quando i suoi si erano trasferiti in Germania. E anche se il suo passaporto ne attestava la nazionalità olandese, non era più considerato tale dalla popolazione. Finalmente riuscì ad avere qualche occupazione temporanea come rappresentante, ma il suo stipendio non era sufficiente per mantenere la famiglia. La moglie confezionava in casa portafogli di cuoio e i ragazzi l'aiutavano a rifinirli. Una volta all'anno il Comitato Nazionale d'Assistenza assegnava loro un buono con il quale potevano acquistare degli abiti. Tutti questi articoli erano del medesimo tipo e tutti ne riconoscevano la provenienza. Johanna, troppo piccola per rendersene conto, li portava allegramente e li apprezzava. Tuttavia non osavano lamentarsi perché le notizie che ricevevano dai parenti rimasti in Germania erano tristi e inquietanti. Le razzie continuavano e gli affari declinavano sempre di più. Subivano ogni sorta di restrizioni e dalla Polonia provenivano le stesse notizie.
1: La persecuzione ovunque, delle grida di aiuto da ogni parte. Ma come avremmo potuto aiutarli? Noi stessi eravamo stranieri, ancora liberi, ma nell'impossibilità di invitare gli altri a raggiungerci. Avremmo avuto la responsabilità di mantenerli e non potevamo assumercela. Le sorelle di mio padre ci chiesero di ospitare la loro vecchia madre. Il governo olandese ci autorizzò a riceverla. Il suo arrivo ci avrebbe imposto delle privazioni, ma la accettammo con gioia. Cercammo un appartamento più grande perché avevamo bisogno di una camera supplementare. La nonna arrivò poco dopo il trasloco. Non riuscivamo a capire come avesse potuto sopportare quel viaggio a 82 anni. Era magrissima e debole. Le volevamo bene e facemmo il possibile per renderla contenta, ma la gioia di esserci ritrovati doveva durare poco. La nonna infatti morì 3 mesi dopo. Morì in un paese libero e fu sepolta con dignità nel cimitero ebraico. Una volta di più la nostra vita riprese l'andamento normale. Trascorsero 2 anni durante i quali terminai la scuola primaria e frequentai il primo anno alla scuola secondaria. Ebbi anche la possibilità di godere delle prime vacanze della mia vita. Trascorsi 3 settimane in una bella casa in collina insieme ad altri allievi. Avevamo tutto quello che si poteva desiderare: sabbia, altalene, eccetera. Ma il mio gioco preferito era il calcio. Apprezzai molto il titolo datomi dai ragazzi, che mi proclamarono il miglior portiere della stagione. Furono 3 settimane felici, durante le quali nacque il mio desiderio di diventare infermiera. Divenni più sicura di me e si sviluppò in me lo spirito di cameratismo e di gruppo.
0: Intanto, però, qua e là si udivano dei rumori di guerra. Ogni giorno i genitori di Johanna ricevevano delle lettere dai loro parenti che supplicavano di farli venire in Olanda. Ma essi non erano olandesi e il governo non accettava immigrati in gran numero. Ridotti alla disperazione, i parenti della madre di Johanna vendettero tutto quello che avevano per assicurarsi il posto su una nave carica di emigranti che partivano per Cuba. La speranza di un avvenire di libertà aiutò le migliaia di passeggeri a sopportare le tempeste e il mal di mare e li incoraggiò nei momenti di debolezza fisica e morale. Finalmente giunsero in vista dell'Havana. La città splendente nel sole sembrava dare loro il benvenuto. Ma senza fornire alcuna spiegazione, Cuba rifiutò lo sbarco ai passeggeri. Alla nave fu impedito di entrare nel porto e, nonostante la mancanza di cibi freschi, l'impossibilità di un ritorno, la debolezza dei passeggeri, il governo cubano fu irremovibile. La nave dovette riprendere il mare. Una morte certa attendeva i passeggeri. Molti si buttarono in mare nel tentativo di suicidarsi, ma furono salvati dai parenti, disperati quanto loro. Il capitano cercò di ottenere il permesso di poter entrare in altri porti, ma nessuno voleva un carico di ebrei. Percorsero i mari mentre scarseggiavano sempre di più i cibi. Finalmente, diversi governi europei discussero la situazione. Francia, Belgio, Olanda e Inghilterra decisero di dividersi i passeggeri. Quelli che avevano dei parenti in quei paesi fecero conoscere le loro preferenze. Così, qualche settimana dopo, un battello col suo triste carico entrò nel porto di Amsterdam. 7 membri della famiglia di Johanna erano tra i passeggeri. Un albergo di marinai fu disinfettato e preparato per accoglierli. Essi poterono così riposarsi e riprendere forza, mentre il governo e la comunità ebraica si davano da fare per cercare loro una sistemazione. Finalmente anche i parenti di Johanna poterono lasciare l'albergo. 2 piccoli appartamenti furono messi a loro disposizione e la comunità ebraica li rifornì di mobili e di suppellettili. Ma la loro libertà sarebbe durata poco.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Vi invitiamo all'ascolto del programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono stati realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Buon ascolto!
2: Apriamo le nostre Bibbie in 1 Corinzi capitolo 12. Or fratelli, 1 Corinzi 12:1, or fratelli, non voglio che siate nell'ignoranza riguardo i doni spirituali. E devo dire che c'è molta ignoranza nella Chiesa di oggi riguardo i doni dello Spirito Santo. Ci sono due estremi nel fiume evangelico. Ci sono chiese che noi chiamiamo dottrinalmente secessionisti, quelle che credono che con la morte dell'ultimo apostolo i doni dello Spirito Santo sono cessati di essere dati ai credenti, e quando è stato finito il canone della scrittura, cioè quindi quando la Bibbia è stata scritta, tutto il Nuovo Testamento, gli apostoli sono morti, i doni dello Spirito Santo non ci sono più, no? Il parlare in lingue, profetizzare,